Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: Ben ritrovati all'appuntamento teatrale di Radio Tech e Te da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto ideato da Roberta Carlotto e curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 e Radio 3 alla fine degli anni 90, vi proponiamo una nuova conversazione con uno dei registi che hanno fatto parte di quel progetto, Elio De Capitani. De Capitani è stato uno dei fondatori del Teatro dell'Elfo di Milano, dove è entrato non ancora ventenne nel 1973. Nel 2010 ricordiamo che il Teatro dell'Elfo ha inaugurato la nuova sede, l'Elfo Puccini Teatro d'Arte Contemporanea, con tre sale dedicate rispettivamente a Shakespeare, Rainer Werner Fassbinder e Pina Bausch. E a uno dei registi più prolifici e famosi del teatro italiano, che ha diretto tra gli altri attori del calibro di Mariangela Melato, Umberto Ursini, Toni Servillo e Lucilla Morlacchi, abbiamo chiesto un ricordo dell'esperienza radiofonica con Ronconi. Elio De Capitani, è stato contento di aderire al progetto Teatri alla Radio di Ronconi. Chi l'ha contattata?
1: Ha contattato direttamente Ronconi. Prima mi aveva chiamato Roberta Carlotto, mi pare, ma poi abbiamo avuto una discussione con Luca Ronconi sul limite temporale che lui dava a questa. Prima di tutto ero felicissimo che tornasse il teatro alla radio, era una gioia grandissima, non solo perché mi chiamava a farlo, ma anche come ascoltatore, perché io sono un grande appassionato di radio, proprio e anche di teatro alla radio, e quindi ero doppiamente interessato. Però Luca aveva messo come limite lo spazio tra le due guerre, non si andava al teatro contemporaneo nel senso più proprio. E io ho discusso molto con lui perché ritenevo che almeno un paio di autori fossero interessanti da inserire in quella logica. E in quella logica, in particolare, gli parlai di Heiner Müller. È un autore che fonda le sue radici in temi novecenteschi che riguardano anche la prima parte. È un autore che applica in una prospettiva molto diversa da quella dei modernisti, dei poeti modernisti inglesi, una prospettiva modernista nel trattare il teatro, proprio perché era in un regime di censura e usava anche una forma di teatro mascherato attraverso la storia e il mito per parlare della contemporaneità, ritengo. E lui dice: ma il programma sarebbe che non include quello che c'è dopo il 45, e però ho fatto un'eccezione. È stato molto interessante perché in quell'occasione abbiamo parlato anche del suo rapporto con la drammaturgia contemporanea, in cui non credeva sostanzialmente. Mi diceva: io non, appunto, parlando di autori della prima metà del Novecento, aveva un grande entusiasmo nel sondarli, nel metterli in scena. Nella seconda metà del Novecento non aveva mai incontrato uno stesso tipo di entusiasmo.
0: Ecco.
1: Devo dire che quella discussione ha sortito anche il mio punto di vista, e dice: guarda, io penso invece che è soltanto questione di tempo, perché poi ci verrà una prospettiva storica anche sulla seconda metà e molti autori diventeranno di rilievo, molto molto importanti per questa prospettiva. E devo dire che poi la parte successiva del programma di lavoro di Ronconi al Piccolo è stata fortemente improntata sulla modernità, e in questo senso mi ha fatto estremamente piacere, perché l'abbiamo visto affrontare autori anche del presente, quindi autori viventi, quindi è stato molto molto interessante quel confronto allora.
0: Ecco, sì, infatti ha prestato molta attenzione poi agli autori contemporanei, e quindi la scelta della missione è dovuta a lei, perché i testi invece da mandare in onda li sceglieva Ronconi, ecco, e poi dava.
1: Sì, Ronconi mi aveva proposto di fare la Franzisca innanzitutto.
0: Sì.
1: E poi gli ho detto: beh, sei proprio un birbone, perché mi dici di fare la Franzisca in 90 minuti. ecco, hai voglia di adattarlo. È un'avventura, no? Proprio è molto. Poi mi aveva proposto un altro testo o un O'Neill, cioè mi aveva proposto tre cose che erano tutte, diciamo, della prima metà del Novecento, e alla fine invece ho fatto la Franzisca, come che era una sua richiesta, e ha consentito che facessi la missione. Questo è stato molto, per me, molto importante come discorso sul piano culturale anche del teatro alla radio. E poi la missione è stata anche una bella avventura, in effetti, con un cast molto particolare.
0: Sì, infatti.
1: Gli attori dell'Elfo o ex Elfo, come Paolo Rossi, c'era Gabriele Salvatore che tornava a recitare con noi dopo aver fatto tanto cinema e non lavorava più con noi. C'erano un sacco di
0: sì, attori. Pia Lanciotti, Paolo Bessegato, attori infatti molto bravi. Come si è trovato Elio De Capitani a lavorare per la radio?
1: Beh, quello è stato un esperimento poi aurorale, perché prima di tutto lavorare a Milano, io ho scelto di lavorare a Milano per far rivivere quegli spazi, ed era all'inizio dell'elettronica, era arrivata questa macchina complicatissima con un complicato libretto di istruzioni, e io ho vissuto parallelamente la parte artistica, la creazione in studio molto vivo, in uno studio che diventava quasi uno studio teatrale e radiofonico insieme, della creazione degli spettacoli. Ho anche vissuto la parte poi della post-produzione, non più con i vecchi nastri e le forbici, ma il primo esperimento di montaggio, a cui tenevo tanto anch'io, in elettronica. E mi ricordo che abbiamo fatto su un pezzo di Paolo Rossi, il monologo dell'ascensore, celeberrimo monologo dell'ascensore dentro la missione, abbiamo fatto un esperimento di accelerazione mediante eliminazione di pause di 530 tagli più o meno, che è stato divertentissimo, perché abbiamo trasformato un pezzo, quello è stato un po' di, diciamo, chiamiamola chirurgia, abbiamo fatto un'operazione di proprio un ersatz, come si dice in tedesco, un falso, abbiamo accelerato il pezzo per divertimento, e Paolo l'aveva fatto con un certo ritmo, abbiamo provato a cambiarlo completamente e siamo riusciti. Cioè, nessuno si rende conto che tutti i levare che abbiamo messo dentro, che non erano tipici della recitazione di Paolo Rossi, erano stati messi artificialmente. E questo è stato, come dire, anche questo esaltante in quella fase, diciamo, aurorale dell'elettronica.
0: Ecco, e sono state quelle per i teatri alla radio le sue prime regie radiofoniche?
1: Diciamo che nella radio pubblica sì, poi ho fatto altri esperimenti su radio private, anche molto partecipati dal pubblico negli anni 70, avevo una passione per la radio, quindi, però con la radio pubblica...
0: Sì, con Radio Rai, quindi c'è stato Ronconi che l'ha appunto iniziato.
1: E poi Quadri, che abbiamo fatto invece un esperimento tutto di drammaturgia contemporanea, e poi c'è Ad Alta Voce, è diventata anche un'altra passione, la lettura.
0: Sì, la lettura.
1: Voce, per me è sempre teatrale, quindi diciamo la radio lì ha iniziato il mio innamoramento, che poi è stato anche un po' reciproco tra la radio e me e la radio.
0: Senta, che differenze o quali difficoltà ha incontrato nel lavorare alla radio? Perché ovviamente doveva basarsi solo sulla parola oppure sugli effetti sonori.
1: Beh, nessuna.
0: Meno male.
1: Nessuna, perché ci sono due maestri da questo punto di vista. C'è la grande lezione di Orson Welles, che addirittura lavorava in monofonia eppure riusciva a creare la stereofonia. Quindi io, essendo anche un grande cultore della radio, attraverso per esempio gli esperimenti di Orson Welles, sapevo quanto la lezione shakespeariana, che è l'altro autore della scenografia verbale, dell'immagine sonora, possa creare nella mente dello spettatore accecato, perché lo spettatore della radio è uno spettatore accecato, ma che vede visioni. Gli spettatori della radio vedono film, sono degli autori di cinema, perché noi mettiamo la colonna sonora, ma lo spettatore alla radio vede tutto. Non è vero che alla radio si ascolti, alla radio si vede. E si vede attraverso la parola, e questo, mettendo insieme Orson Welles e Shakespeare, i miei maestri, nessuna difficoltà, anzi il grande entusiasmo di usare quel mezzo, la voce degli attori, il corpo, i suoni, la musica, per creare visione. Devo dire che un altro esperimento bellissimo in quell'occasione fu Gianni Amelio, che fece un testo americano con un cast attrice d'eccezione.
0: Si trattava di Anna Cristi di Eugene O'Neill con Alvia Reale, Renato Carpintieri, Ennio Fantastichini, Fabrizio Gifuni, Luciano Virgilio e Laura Betti nel ruolo di Martha Owen. Un cast davvero strepitoso.
1: Anche lì, io ho visto il film, come se l'avesse realizzato in cinema quello spettacolo. Era una cosa molto molto bella.
0: Senta,
1: molto bella.
0: E quindi l'ascoltatore, all'assenza di immagini, sopperisce con l'immaginazione, è chiamato proprio...
1: L'immaginazione visiva dà caratteristiche oniriche alla radio. Ecco, diciamo, la radio crea visione onirica. E questo dà, quando accade la radio, non quando la radio non accade, perché uno può fare radio ma non riuscire a farla accadere, ma quando la radio accade, c'è proprio la visione onirica, tu vedi. E poi secondo me la dimensione migliore non è domestica, quella della radio, è on the road. A me piace tantissimo ascoltare la radio in macchina, quindi tu hai un paesaggio, quello che scorre attorno a te, ma dentro ci metti dentro un altro viaggio, il viaggio mentale onirico. E lì nella Francisca è stato veramente, era un viaggio assolutamente, abbiamo ridotto, credo che la comprensibilità qualità del testo sia marginale rispetto alla trama, perché già la trama di Wedekind è assurda, ma trasformarla in un dramma ordinato per la radio è impossibile, ma la visionarietà è fortissima.
0: E lei come ci è riuscito, infatti, perché è complicato, voglio dire. Ronconi, contrariamente alle sue messe in scena che duravano tantissimo, per la radio invece ha voluto che appunto le opere non durassero più di un'ora e mezzo, ecco come ha fatto.
1: I famosi 90 minuti francesi.
0: Infatti.
1: infatti, vabbè, io sono riuscito a farla alla Francisca lì dentro, però ho creato un sogno di Francisca, una visione onirica di Francisca. Non ho preteso di narrarla come avrei fatto magari se avessi avuto un altro tempo a disposizione. E invece la missione è adattissima, perché è un testo visionario, un testo dove continuano ad apparire visioni. Si parte dall'angelo della storia a immagini della rivoluzione della Martinica, cioè è veramente adattissimo la missione, per quello ci tenevo anche molto a farlo.
0: Ecco, infatti, sì, a proposito della missione, era già stata messa in scena da lei, però a teatro.
1: Guardi, c'è una cosa, c'è un grosso equivoco. La mia passione per Müller, anche qua Quadri mi ha invitato, Franco Quadri mi ha invitato a due convegni dicendomi che io avevo messo in scena i testi di Müller. Ma era assolutamente, io non l'avevo mai fatto a teatro. Io parlavo tantissimo di Müller, del teatro di Müller, e per lavori di altri registi e tutto, ma io prima di metterlo in scena ho messo in scena per la prima volta a teatro con Cristina Crippa la Medea Material, Paesaggio con Argonauti, dopo l'anno 2000, adesso non ricordo quando esattamente. È stata una grande messa in scena, un lavoro molto importante, ma l'ho fatto molto tardi a teatro, però ero talmente un cultore di Müller che erano tutti convinti che io l'avessi messo in scena. Io un convegno, Quadri mi ha invitato al convegno e mi ha detto adesso ci parla dei suoi Müller. E io ho detto, guarda, il mio unico Müller era la missione alla radio, perché non è possibile che tu non l'abbia mai messo in scena. Dico, Franco, non l'ho mai messo in scena. Questa era la cosa ridicola.
0: Ecco, però, qui, in questo...
1: Ho visto tanto Müller, parlato a Müller, fatto Fernando Brunner ha fatto un quartetto bellissimo all'Elfo, quindi diciamo ero immerso nel mondo di Müller, e occasionalmente, perché poi la vita è fatta di occasioni, non mi era mai capitato di metterlo in scena. E quindi volevo che alla radio volevo assolutamente comunque inaugurare o con un Fassbinder o con un Fassbinder, invece l'ho messo molto in scena, questo era senza dubbio, anche a teatro addirittura rifiuti la città della morte di Fassbinder, siamo l'unica compagnia teatrale del mondo che l'ha messo in scena, perché in Germania era vietato.
0: Avete intitolato anche a Fassbinder una sala dell'Elfo Puccini, del teatro Elfo Puccini,
1: certo.
0: Infatti
1: certo.
0: L'altra poi
1: è un'altra a Pina Bausch, quindi è una maggioranza di tedeschi, un inglese, William Shakespeare e due tedeschi.
0: Ecco, senta, allora brevemente per la missione che poi ascolteremo in questi giorni, e riassumiamo brevemente la trama. Tre emissari della rivoluzione francese sono incaricati dalla convenzione di recarsi in Giamaica per organizzare la rivolta degli schiavi, che però fallirà. Questa in breve è la trama della missione. Elio Di Capitani, ci può spiegare i motivi per cui è così legato a questo testo di Heiner Müller?
1: Perché tratta una materia importantissima, cioè tratta, diciamo, della condizione di classe delle persone, perché lì sono un contadino, un cittadino, un aristocratico, sono tre condizioni sociali diverse, entusiasmati da un ideale comune, ma poi risucchiati dalle proprie identità, perché uno è nero di pelle, sarà la pelle che lo farà tornare schiavo, l'altro è un contadino e l'aristocratico alla fine invece rifluirà attraverso il suo grande amore, primo amore che ritroverà in Martinica, rifluirà un po' come in Allo Zanfan, che viene risucchiato dal ventre della propria origine di classe. E poi c'è un'altra cosa che mi affascina particolarmente, appunto una rivoluzione francese esportata nel terzo mondo, se vogliamo così. Non a caso è uscita negli Stati Uniti una rivista che si chiama Jacobin, che adesso ha anche un'edizione italiana, dove per riparlare di nuovo della nuova condizione nel mondo, hanno scelto un giacobino nero, che sembra proprio il personaggio della missione di Heiner Müller. Era molto interessante, ma l'ultimo tema che mi interessa sopra ogni cosa, e che ho capito nel corso della vita, è che in questo testo c'è una frase, anzi due righe, che sono molto importanti in Müller. La rivoluzione è la maschera del tradimento, e il tradimento è la maschera della rivoluzione. Io questa cosa, mentre la facevo, mi affascinava, ma non ne capivo completamente il significato. Poi nella mia vita mi è capitato a volte di capire profondamente una o l'altra. A volte ho commesso degli atti che apparentemente erano dei tradimenti, ma in realtà nascondevano una grande rivoluzione, un grande cambiamento nel mio teatro, in altre occasioni della vita. Al contrario, altre volte sembravano rivoluzioni, in realtà nascondevano semplicemente un tradimento, una fuga, un ritirarsi. E questa è la dimensione esistenziale che c'è nel testo di Müller, perché è una frase difficile da capire, ma se risaliamo al nessuno tocchi Caino, al fatto che diciamo l'assassinio di Abele ha poi fatto di Caino il costruttore delle città, capiamo, oppure tante altre cose bibliche dove all'apparenza la storia, non la storia in questo caso diciamo è la storia biblica, ma la storia non procede per riti santi, ma a volte per affrettezze, e queste affrettezze però producono risultati estremamente positivi, mentre al contrario degli atti di volontà per fare il bene producono il loro contrario. È un pensiero, un grumo di pensiero molto interessante.
0: Senta, Elio De Capitani, infine, che ricordo le ha lasciato l'esperienza ronconiana alla radio?
1: Mi ha lasciato forse l'unico mio incontro con Luca Ronconi, occasionale. Mi ha lasciato l'unica occasione, pur avendo lavorato poi per anni nella città, di non incontrarci fuggevolmente, ma di metterci insieme a Roberta Carlotto attorno a un tavolo, e poi anche con lui separatamente, a parlare di questi argomenti, a parlare del nodo fondamentale del fare teatro alla fine del XX secolo. E lo considero forse la cosa più bella che mi è... Poi io non ero nel 90, non ero la persona che sono adesso, cioè ho fatto la mia prima regina nell'82, con Nemico di classe, aveva avuto anche un grandissimo successo e tutto, ma Rocconi era veramente un maestro con alle spalle un lavoro gigantesco, certo, rispetto al teatro. Ma la mia passione invece per il teatro del dopoguerra, per il teatro contemporaneo, credo sia stata una polarità interessante questa discussione, e anche produttiva, non solo per me tantissimo, rispetto appunto invece a quegli altri autori che lui mi suggeriva, ma anche per lui. Quindi ho un ricordo molto forte, sono rarissimi al giorno d'oggi dibattiti di carattere artistico e culturale,
0: contiamo
1: poco, i convegni sono luoghi finti, quindi un incontro a tu per tu, con la concretezza di dover fare qualcosa, per me è stato molto

E ringraziamo Elio De Capitani per il suo ricordo di Teatri alla Radio curato da Ronconi alla fine degli anni 90. Ora vi faremo ascoltare la prima parte di una delle due opere dirette da De Capitani per quel progetto, Franziska di Frank Wedekind, e domani ovviamente potrete ascoltare la seconda parte, mentre nei prossimi giorni l'altra opera di cui il regista ha parlato nel corso della nostra conversazione, La missione di Heiner Müller. A tutti grazie da Silvana Matarazzo. Thank you.

0: Franziska di Frank Wedekind con Elisabetta Pozzi, Ferdinando Bruni, Cocchi Ponzoni. Adattamento radiofonico e regia di Elio De Capitani.
1: Strano. La cittadina è già immersa nel buio e qui da noi nella stanza tutti gli angoli sono ancora chiari.
2: È il cielo della sera, mamma.
1: La chiara luce verde sui monti non arriva molto più in alto di noi. Su nel nostro castello le stanze di sera saranno state ancora più chiare.
2: Oh, è vero.
1: Ti ricordi che spettacolo meraviglioso quando scoppiava il temporale di notte? Franziska, ma tu non mi ascolti?
2: Ma sì, ti ascolto, mamma.
1: Naturalmente pensi al tuo innamorato. Verrà anche oggi.
2: Io non l'ho invitato.
1: Non mi è chiaro quale potrà essere il tuo destino, ma tu te ne vai dritta per la tua strada.
2: Al contrario, io penso a voi. Tu e papà siete ancora oggi, ai miei occhi, le persone migliori, le più intelligenti, le più nobili che abbiano mai vissuto in questo mondo. Se a voi due non è stato possibile avere un matrimonio felice, allora non esiste affatto felicità matrimoniale.
1: Ma potresti anche dimenticare una buona volta queste tristi storie. In realtà non era poi tutto così terribile come lo descrivi tu ora.
2: Ricordi ancora, mamma, quante volte scappavo via da tavola perché non potevo trattenermi dal ridere?
1: Come potrei non ricordarlo? Quando tuo padre era preoccupato e parlava di cose serie, tu lo trovavi ridicolo.
2: Si capisce. Ho bei ricordi solo dei pendii montani intorno al castello. L'interno del castello con il cortile e i suoi angoli d'ombra mi ha sempre fatto orrore, mamma. Dentro c'era la guerra, fuori la pace. Quante volte mi sono fermata al portone con il battente in mano a chiedermi che cose orribili mi avrebbero sorpresa lì dentro. Porte sfasciate o visi graffiati. Allora provavo a immaginarmi tutti gli orrori possibili. Avevo la folle superstizione che non potesse accadere niente di ciò che ci si immagina, altrimenti verrebbe meno la sorpresa. Da allora rido quando sento qualcosa di spaventoso. È senza cuore, è inumano, ma la colpa non è mia.
3: Non è un buon motivo per farti sedurre dal primo venuto alla tua prima uscita nel mondo.
2: Ma a lui non gli veniva affatto in mente di sedurmi, mamma. L'ho sedotto io. Non è neanche stato tanto facile. Volevo finalmente sbarazzarmi della mia verginità.
1: Franziska! Ti sei messa da sola per la tua strada fatta di rinunce e sacrifici. E se cerchi un tetto per il tuo bastardo, non contare su di me. Ti sei già scelta anche l'acqua in cui annegare?
2: Sono assicurata, mamma. Sono assicurata sulle nascite.
1: Ma sì, ti sei... Oh, mio Dio, che idiozia. Allora non aspettarti nulla di decente da quell'uomo se ti sei fatta pagare da lui.
2: Ma il dottore non c'entra, mamma.
1: Come il dottore non c'entra?
2: È il vecchio barone che ha pagato la mia assicurazione. Se mi dovesse capitare un incidente, cosa che in fondo non è proprio necessaria, io riceverò fino al 15° anno del bambino 500 marche all'anno.
1: 500 marchi? Bel cambio. Invece di una posizione onorata, della tranquilla felicità familiare e tante altre cose che avresti potuto avere per la tua prima notte d'amore.
2: E tu l'hai avuto tutto questo in cambio, mamma?
3: Proprio perché io non l'ho avuto. E dovrei avere sofferto tutta questa miseria per niente. Mille volte mi sono detta, ai tuoi figli verrà risparmiato quello che tu ora sopporti.
2: Vedi bene che avevi perfettamente ragione, mamma.
4: Buonasera.
1: Oh mio Dio!
4: Signora Eberhard.
1: Mi ritirerò al più presto.
4: Ma lo sa che ho trascorso tutto il pomeriggio al castello? Era magnifico.
1: Io sono 10 anni che non ci vado.
2: Buonanotte, mamma.
1: Sì, faccia rivedere presto, signor... Mi è sfuggito il nome.
5: Franziska, che mi rispondi?
2: Che può restare tutto com'è?
5: Eh no, impossibile, Franziska. Io ho la mia professione che impegna tutto il mio lavoro intellettuale. Io ho bisogno di una posizione sicura.
2: Io non mi lascio imprigionare 18 anni appena. Vorrei tanto sapere chi sono io. Se ci sposiamo oggi, nei prossimi 10 anni, verrò a sapere solo chi sei tu.
5: E chi saranno i nostri figli.
2: E io resterò per sempre estranea a me stessa.
5: Ma Se tu non senti davvero più niente per me, è stato immorale da parte tua darti a me.
2: Però mi sembrava che tu ti fossi divertito ben bene con me.
5: Francesca, considerami pure un presuntuoso. Ma credevo di non esserti indifferente. Io non mi sono immaginato neanche per un attimo di esserti superiore. Ma ho sempre avuto la ferma impressione che tu credessi alla mia superiorità. Se io non avessi avuto l'incrollabile persuasione che tu mi stimi al di sopra di tutti gli altri, non avrei mai lasciato che le cose andassero tanto avanti fra noi.
2: E tu le stimi in maniera così eccezionale? Le ragazze che ti hanno ospitato?
5: Francesca, se avessi potuto immaginare che mi avresti insultato così, in questo modo.
2: Se ora potessi sapere come farti alzare le mani.
5: Ah, davvero? Ti farebbe piacere se ti maltrattassi?
2: In ogni caso non avresti da temere il minimo grido.
5: Ma questo è contro natura.
2: Allora anche i cavalli sono contro natura.
5: I cavalli? Non capisco.
2: La mia paura di essere contro natura. Da bambina ho sofferto per anni di angoscia. Scoppiava un tratto in pianti convulsi. Una volta ho gridato tanto che i miei tutori mi hanno gettato addosso dell'acqua.
5: No, non posso immaginarmi una donna dalla sensibilità più naturale e più forte della tua nel rapporto con l'uomo.
2: Ma questo io come facevo a saperlo prima?
5: Ma adesso lo sai e ti conosci e non capisci, Francesca, che così sei caduta in mio potere. L'uomo che ti possiederà dopo di me non potrà mai stimarti tanto quanto ti stimo io. Io non sposo certo una donna che sia già stata di un altro.
2: Ma ora che mi sono conosciuta, ho tutt'altre pretese nei riguardi di un uomo.
5: Ma che schifo, Francesca! Ma che asino che sono stato! Io che avevo tremendi rimorsi per il mio comportamento. Io non posso più sopportare la tua vista. Tu hai giocato perversamente con me. Ma domattina? Ma io ritorno a Monaco. Ma col primo treno!
2: Rimorsi? Lui li sente per le sue azioni. Io per la mia natura. I pensieri si accavallano, la marea sale. Le mie fantasie sembrano ridicole. Persino a me stessa. Ma non trovo un punto fermo. Ieri sera la mia eccitazione è arrivata al punto che mi sono ficcata degli aghi nelle braccia. Come mi sento bene tra la gentaglia. Io vivo in un altro mondo. Le regole sono diverse, le giovani sono diverse, la sventura è diversa. Non riesco più a tenermelo chiuso dentro. Basta solo che me lo faccia dettare. Il ballo delle streghe. Adesso devo scriverlo. Forse darà sollievo. Grazie al cielo. Finalmente la realtà. Chi è?
6: Sono io. Apri.
2: Sono io è una risposta stupida. Chi è? Guarda che ho in mano una pistola.
6: Non serve a niente. Sono tuo amico. Apri.
2: Non parlare così forte. La mamma dorme qui accanto.
6: E allora deciditi ad aprire.
2: Ma dove sei? Oh.
6: Eccomi qui.
2: Lei da dove viene?
6: Da Berlino. Vorrei scritturarla per un'impresa artistica.
2: Per un'impresa artistica? Allora mi dispiace per lei. Io non possiedo il minimo talento.
6: Me ne intendo meglio di lei. Io farò di lei una cantante.
2: Non ho orecchio per la musica.
6: Lei ha infinitamente di più. Lei ha una figura così armoniosa che non se ne trova una su mille fra le cantanti.
2: E come fa a saperlo così precisamente?
6: L'ho vista a Monaco in un'agenzia di assicurazioni.
2: Oh.
6: Ho studiato dai suoi movimenti le linee del suo corpo.
2: Ah, carino da parte sua. Mi ha seguito fin dentro l'agenzia.
6: Ma per carità, ero lì per la mia assicurazione, con la mia professione, sa?
2: Ma che cos'è lei?
6: Io? Io sono un guidatore di stelle.
2: Un guidatore di stelle?
6: Guidatore di stelle.
2: E che vuol
1: vuol dire?
6: Io formo da una persona qualunque una stella di prima grandezza e poi la guido attraverso le cinque parti del mondo dove con il suo splendore abbaglia tutte le altre stelle. Dica le sue pretese.
1: Posso pretendere?
6: Quello che vuole.
1: Allora pretendo libertà, gioia di vivere.
6: Le procurerò entrambe tanto quanto una donna abbia mai avuto.
1: Se è quello che hanno milioni di donne, io ne impazzirò di noia.
6: Lei pretende più piacere di quanto ne possa provare una donna? È forse così irragionevole da voler essere un uomo?
1: Se così mi fosse possibile non perdere nulla, ma solo guadagnare.
6: Lei perderà il suo potere sugli uomini.
1: In compenso vincerò le gare con gli uomini.
6: Allora permetta che le metta una mano sul ventre.
1: Ah, e perché questo?
6: Per controllare la sua respirazione. Non troverà una via più liscia della carriera artistica per realizzare i suoi scopi. L'arte, sa, supera tutti gli abissi. Per questo è arte, altrimenti sarebbe una cretinata.
1: Mi risponda se accetta le mie condizioni.
6: Sono quattro le condizioni che l'arte del canto esige. Anzitutto, bocca in posa di sbadiglio.
1: Ah, io adoro dormire e mi annoio con la musica.
6: Secondo, orecchie mobili.
1: Io so rotolare la lingua a forma di trifoglio.
6: Allora sono mobili anche le orecchie.
1: Ah.
6: Terzo, in testa un triangolo isoscele formato da apertura della bocca, radice del naso e palato molle.
1: Questo non l'ho capito.
6: Ringrazio il suo creatore, ma in quarto luogo lei non può assolutamente credere di avere il naso in mezzo alla faccia. Lei deve avere la convinzione granitica che la bocca si trova al di sopra del naso. Canti. Fra 3 mesi farà una tournée in America.
1: Oh! Non vuole togliere finalmente quella mano?
6: Non se ne parla neanche. Finché non avrò educato la sua voce, la mia mano starà qui.
1: Oh.
6: Non se ne accorgerà più quando sarà la mia amante.
1: La sua amante?
6: Oui.
1: Ma non doveva fare di me un uomo?
6: Eh no, appena saprà cantare.
1: Oh.
6: Lo studio del canto violenta maestro e allieva. Oh. Noi siamo martiri. Lei si sente maltrattata, ma anela al suo aguzzino. Io sono frustato dalla tensione nervosa che devo provocare in lei. Ogni ora di lezione finisce in un'orgia d'amore.
1: Non se ne potrebbe fare a meno?
6: Eh? Ah. Ogni suo desiderio è per me un ordine. Ma le verrà a costare paurosamente caro. Ci pensi bene, bimba mia. Io le farò vivere per 2 anni la vita di un uomo. Capacità di godere, libertà di movimento dell'uomo.
1: Dio sia lodato!
6: In compenso, allo scadere dei 2 anni, lei sarà fino alla morte la mia donna, la mia serva, la mia schiava.
1: Se vorrò io.
6: Eh no, così impone la legge della natura. Io non posso cambiarla, ma non è affatto obbligata a correre i rischi di questa avventura.
1: Diventerò davvero un uomo? Come se Dio mi avesse creato uomo?
6: Proprio così. Per 2 anni, ma non un secondo di più.
1: Ma dove siamo?
6: Dove siamo? Siamo a Berlino. E tu ora sei un uomo.
7: Di un ardore.
6: Ma grazie.
7: No. Sono io, Franz.
8: Piegarsi alla tua ira, Franz. Che inebriante bellezza.
7: Oh, beh, certamente.
8: Vedere il fremito delle tue labbra, il lampo dei tuoi occhi.
7: Dagli occhi ti splende la decisione di non staccarti ancora dal festino.
8: Le tue mani fremono selvagge.
7: Sì.
8: Io ho i brividi dal cervello ai nervi.
7: Fight.
9: Sì?
7: Questa qui non mi molla.
9: Per forza. Adesso sei un uomo.
1: Lui lo attua con le mie sorelle e con me.
10: Chiudi il becco, vecchia troia.
11: Dove si abita ora?
9: Da te, se hai ancora posto.
11: Al pian terreno chi può proibirlo? C'è una stanza in affitto.
9: Starei volentieri con te. Ti terrei bene anche il mobilio. Ma credimi, bimba, ho la sensazione che il tempo delle rose sia svanito.
10: Vai, non è comparso!
12: Obis alterno!
13: Saluto obbligante!
14: Cade l'omiconte!
13: Laurus Bai!
9: Come va la Repubblica delle Etere, delle prostitute sacre, eh? Ho inteso parlare di sciopero generale. Non c'è felicità nel socialismo. Voi avrete casse di invalidità, pensioni, ma sarete sempre puttane abbandonate da Dio. Perché voi, come noi, scegliete il meglio, no? Il socialismo non ce la farà, ve lo predico! Ma il femminismo sì. Sì, cari signore. Femminismo in hoc signo vinces. Mi è indicibilmente indifferente.
7: Vuoto il calice alla tua impertinenza.
11: Da un po' non eri più tanto ubriaco, Bine.
1: Lei mi crede, vero, signor Bine? Tutto ciò che mamma gli rivela in sogno, lui lo attua con le mie sorelle e con me.
10: Chiudi il becco, vecchia troia.
15: Cameriere, vorrei pagare.
10: Ma ce l'hai i soldi, Marco?
15: Tesoro, io sono il tuo uomo d'acciaio. I miei baci sanno di paradiso. Ho perso le elezioni perché l'artista, se fa politica per i tedeschi, resta un furfante. Ho perso il lavoro, ma a letto mi rifaccio.
9: Un tempo mi inchinavo riverente davanti a uno scrittore.
10: Brava, zitto, Marco!
9: Credevo che fra scrittori tedeschi fosse ammessa.
10: Ma paga i debiti, Marco!
9: Ma ecco che uno si china a terra, prende fumanti caccotte di cavallo. No, dico, in mano, e me le getta con veemenza in faccia.
11: Allora
9: scrissi la mia famosa ballata degli scrittori tedeschi.
10: No!
9: Non andate ad intendermi che un saggio.
10: Guarda che ti sfido a braccio di ferro, sai?
11: No!
10: Mausi.
7: Tu incanti milioni di uomini perché ti dai con spontaneità. Perciò chi non si intende di donne si vanta che tu l'ami più di ogni altro.
8: Tu hai, per i tuoi anni, reso felici tante. Se non lo provo anch'io, pazza diventerò.
9: Oh, oh! Mausi! Ancora una parola a quel gagà e oggi succede qualcosa, succede.
10: Oh, oh, oh.
9: Sì, un po' scolarucolo.
7: Scolarucolo? A me?
9: Sì, a te. Con quali guadagni ardisci di comperarti questa donna?
7: Ricevo i soldi dal mio protettore, il barone di Önkemnat. Oh.
9: Se siete uomini, tu devi rompergli i denti.
7: Solo per Mausi sono paziente. Su, Mausi, lasciamo quello sciocco.
9: Non toccarlo, Mausi, o sarà la tua fine.
16: Mausi, lasci che quel cialtrone ti comandi.
8: Vieni, tesoro, non lo tormentiamo.
9: Eccoti allora il bacio d'addio di Laurus Bain.

0: con tutti i nostri clienti. Nessuno come la Mausi ci sapeva fare.
1: Chiudi il becco, vecchia troia.
2: Un anno dopo, appartamento moderno a Monaco.
3: Carissimo Franz, che hai?
4: Sto aspettando un agente delle assicurazioni.
3: Perché?
4: Saranno 20.000 marche di multa se non canto a Londra.
3: Le multe non ci creavano problemi prima del matrimonio.
4: Ci si può assicurare contro tutto.
3: Anche contro l'adulterio?
4: Cara Sophie, c'è adulterio e adulterio. La morale fa differenze enormi tra uomini e donne. Per gli uomini l'adulterio è un comodo lusso. Per le donne è tradimento e inganno.
3: Caro Franz, se mi trovassi tra le braccia di un uomo, gli spareresti senza pietà. Perciò mi sono affrettata a comprarmi una pistola.
4: Sophie!
3: Non dovrei agire anch'io così con la tua amante?
4: Certo, cara Sophie.
3: E poi speravo, quando ti ho sposato, almeno di avere dei bambini.
4: È forse un rimprovero perché non ti soddisfo del tutto come marito?
3: Ma Franz, io ti sono ancora totalmente estranea.
4: Ah.
3: Non è colpa tua. Tu sei così affascinante. Una donna come me non riesce a infiammarti d'amore.
4: Quando mai ho detto che tu non mi piaci?
3: Quante donne non fanno bambini? Ma io non so neppure se sono inibita fisicamente. Portami un figlio della tua amante, lo alleverò come uno nostro. Io so perché abbiamo queste difficoltà.
4: Confessa pure.
3: Quando cantasti, un anno fa, nella nostra sala dei concerti, incantando il mio cuore con la tua voce, e volli incontrarti. Come uomo, francamente, ti ho subito considerato un po' mediocre.
4: Davvero?
3: Volevo un uomo le cui doti non valessero per le altre, e ti avevo preso per un idolo soltanto mio, ma potevo essere tanto cieca. Con quanta forza ti sei innalzato al di sopra della mia mentalità piccolo borghese. No, lasciami parlare. Mi sembra di crescere ogni giorno in valore e in importanza, vergognandomi della stupidità insita nella mia natura.
4: Sophie! La donna non trova la sua felicità oltre i suoi limiti. Per quanto si contorca la sua felicità, è limitata alla sua destinazione naturale.
3: E allora adottiamo un bambino.
4: Ah! Cara Sophie, il destino tesse le sue fila nell'ombra. Io stesso non ho mai visto chiaro nel mio destino. I miei genitori vivevano in continue liti, perciò già da piccolo soffrivo. La mia mente si offuscò precocemente e oggi io sono diversissimo dagli altri uomini e sempre in disaccordo con la vita.
3: È la prova della tua ammaliante natura d'artista.
4: Ah.
3: Per questo ti riesce tanto facile riprodurre...
4: Cosa?
3: Qualsiasi passione umana.
5: Mi scusi, venerato maestro. Sono solo venuta a chiederle... Con quale costume devo ballare la regina degli spiriti? Non me lo ha ancora detto.
3: Franz, io vado.
4: Non fare la stupida. La signorina Zipfel, Sophie, mia moglie.
5: Molto piacere. Io la invidio veramente, signora Sophie. Avere per marito un tale semidio.
3: Cara signorina, se fossi un uomo, anch'io mi divertirei più con lei di quanto si diletti mio marito con me.
4: Sophie.
3: Io disprezzo l'invidia, la grettezza e la meschinità. E la generosità deve restare sempre generosità. Io non mi lascio imporre la degradazione come un dovere. Piuttosto prendo un'arma.
4: Ma Sophie...
3: E tolgo di mezzo il pericolo che ostacola la mia felicità.
4: Tu non hai bisogno di questo tono così fuori luogo.
5: Il maestro finora mi ha spiegato solo le posizioni fondamentali.
3: Ah!
5: Che egli conosce meglio di qualsiasi maître de ballet.
4: Ah, ecco finalmente il mio agente. Perdonatemi.
3: Dunque... Signorina, ma che gusto ci prova a portar via una moglie, proprio l'unico uomo di cui deve accontentarsi.
5: La signora non dovrebbe abbassarsi così di fronte a me.
3: Non mi passa neanche per la mente di abbassarmi. Io non so ballare, ma so chi sono. Ha una vaga idea lei di quanto amore io ho da offrire ogni giorno a quell'uomo.
5: Me ne guardo bene.
3: E si capisce? che traffica con 100 uomini. Non sta certo a preoccuparsi molto se uno di essi gode più o meno della dedizione del nostro amore.
5: Io combatto e lotto solo per affermarmi nella danza. Per noi non c'è mai un'affermazione artistica se non apprendiamo anche l'arte di vivere.
3: E lei osa chiamarla arte di vivere?
5: Signora, noi non ci facciamo illusioni sulla nostra arte di vivere. Fa parte del mestiere. Deve essere così e basta. Chi non vive della sua arte esce presto dal giro e finisce in un baleno in pasto ai cani.
3: Signorina, la prego. Vorrei ancora sentire una cosa. Non ha paura di avere un bambino?
5: Potrebbe accadere, prima o poi. Ma ci sarebbero troppi padri.
3: Perché? Troppi sarebbero un ostacolo.
5: Ma signora, con l'unico uomo che le appartiene, lei è certo più ricca di felicità, più invidiabile di noi con 7 volte 7.
3: Ha ragione. Chi tormenta, ama.
5: E chi penserebbe mai di far tanto male agli altri con cose senza importanza?
3: Lei ha cuore. Ma la verità è che lei si trova in un tremendo pericolo di morte.
5: Ma lei sta scherzando, signora?
3: Niente affatto.
4: Pensa, Sophie, che sorpresa per noi. L'agente delle assicurazioni è Veitkunz.
3: Meravigliosa coincidenza.
6: Ha il tono di una beffa. Mi sembra che le signore siano agitate per qualcosa.
3: Stavo chiedendo appunto a mio marito se ci si potesse assicurare contro l'adulterio.
6: Naturale che si può. Si assicuri e poi tradisca suo marito. Noi garantiamo.
3: Non è del mio adulterio che si parla.
6: Ma signora, non dovrebbe essere tanto ingenua da ammetterlo.
5: Permetta, signora, che io prenda congedo.
3: Davvero, lei qui è l'unica che abbia cuore. L'accompagno.
4: Dunque, ora sei anche agente delle assicurazioni?
6: Ma lo sono sempre stato, corpo del diavolo. Ho già stipulato un contratto d'assicurazione con te.
4: Ma allora non ti avevo visto.
6: Per scrutare il tuo corpo mi sentii costretto alla completa invisibilità.
4: E ora mi assicurerai contro tutte le penalità in cui incorrerò?
6: Il premio che dovrai pagare sarà molto salato.
4: Sono pronto.
3: Gliel'ho giurato ancora una volta. Se non mi lascia godere in pace della mia felicità coniugale con te, le caccio una pallottola nel cuore.
4: Ebbene, Sophie, che cosa ha risposto?
3: Oh, Franz, come ti compiaci del mio disperato dolore?
4: E che posso farci? Solo la vista della sofferenza umana fa di me una persona. La donna sofferente agisce sull'uomo quasi come una medicina tonificante, è vero, Veit? Tende tutti i nervi e i muscoli.
3: Se lei si occupa di assicurazioni sulla vita, mi faccia subito assicurare per 5 milioni la vita di quella ballerina.
6: Poteva farsela lei, una bella assicurazione sulla vita, e anticipare sui tempi di suo marito.
3: Non posso, non voglio, non lo farò. Io sono sposata e conosco il mio dovere. Ancora una volta, Franz, se ci tieni alla tua ballerina, tienila lontana dal rischio più terribile. Se la mia felicità è in gioco, non conosco pietà.
4: È tempo che te lo confidi. Sono incinta.
6: Splendida creatura! Svengo dalla felicità. Oh. Incinta. Sul tuo cammino nuovi allori da conquistare con gloria. Nessun cedimento, nessuna sosta. Questa impresa ti darà più energia spirituale di quanta ne hai ottenuta con tutta la tua arte.
4: Parli bene tu. È facile vantarsi. Prometti di farmi diventare un uomo e invece da un anno non sono stata altro che la tua amante.
6: Prego, bimba mia, il mondo è a tua disposizione.
4: Ah, ora che mi capita questa fatalità? Ma su questo io sono irremovibile. La povera Sophie deve essere liberata dal suo incantesimo, altrimenti non sto più al gioco. È penoso come sta soffrendo e si strugge dal desiderio di un uomo.
6: Oh, si è calmata così presto la tua smania di giocare.
4: Io desidero giochi allegri.
6: Allora divorzia domani. Per me va bene. La sua infelicità la riempie d'orgoglio. Non c'è niente di più naturale. Con un vero uomo, questa splendida donna si troverebbe benissimo. Saprebbe custodire con intelligenza la sua felicità. Non sopporterebbe mai un adulterio. Il suo orgoglio la salverebbe.
4: Io sto perdendo la pazienza. Tu hai perso la testa per quella donna. E allora prenditela. Io mi cercherò qualcosa di meglio di te tra il mio pubblico.
7: Non ho fatto di te il più grande artista per questo. A proposito, ci offrono una tournée a Rothenburg. Oh. Il duca, mio amico personale, mi scrive di suo pugno. Carissimo Veit Kunz, qui continua a crescere il fermento tra il popolo. Tu solo puoi salvarmi. Porta il tuo Franz Erhard, il tuo elfo. Oh. Le sue prodezze addormenteranno queste bestie. Ti voglio bene, in gran fretta, il tuo Leopold. Beh, che ne dici, tesoro? Ci andiamo?
4: Che rabbia! Essere incinta proprio ora!
3: Franz, amore! Sono fuori di me dalla gioia! Pensa, è arrivato mio fratello, Ugo!
4: Ah, sì?
8: Ti prego di presentarmi!
3: Mio fratello, il tenente Ugo Dirkens. Mio marito.
4: Franz Erhard.
3: Il signor Veit Kunz.
9: Con lui ho già avuto l'onore, una volta.
7: Il mio umore spesso si rasserena a quel ricordo.
9: Cara sorella, ti prego di ritirarti per qualche momento.
3: Ma Ugo, perché tanta solennità?
7: Permetta, signora, l'accompagno io.
9: Dottor Hofmiller, prego.
3: Ah!
9: Lei conosceva già questa persona?
4: Ora mi rendo conto pienamente di quanto mi sono abbassata al di sotto della mia dignità.
10: Franziska, tua madre è ancora in vita, ma è caduta per il dolore in un'inguaribile depressione da quando ha avuto la notizia del tuo matrimonio.
4: Mia madre? Veit!
3: Franz!
4: Veit! Dovevo partire!
3: Franz! Ma che cosa ti hanno fatto? Ugo, ma che succede qui?
9: Io non ho più un'ora di pace da quando un mascalzone mi ha detto a bruciapelo tua sorella ha sposato una donna.
3: Ah.
9: Io debbo sfidarlo. Ah, sì? Eppure so che riceverà il colpo in corpo del tutto innocente.
3: Io non capisco una parola, Ugo.
9: Sophie.
3: Ma chi ha sposato una donna?
9: Calma.
3: Ma chi, Ugo?
9: Calma, Sophie.
3: Non certo io, Ugo. Franz!
9: Calma.
3: Ugo, Franz!
9: Calmati. Calmati, cara Sophie!

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Oh, ma sempre che bevete siete voi.
2: Al calar del sole uno se lo può permettere.
1: Certo.
2: Don minore, maestro. Bellissima così, maestro. Posso andare?
3: Vai, vai.
2: Vado? Arrivederci. Drammatico. Storie di vita.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
0: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: L'incontro di oggi è con Antonello Venditti, un cantautore dell'ultima generazione, un cantautore che si è imposto anche al grosso pubblico con una canzone, Roma Capoccia, ma che ne ha molte altre, alcune delle quali uscite proprio in questi giorni, che lo rendono caro ad un suo pubblico particolare di ascoltatori affezionati. Ad Antonello Venditti, che ho incontrato a Roma nei giorni scorsi, ho chiesto che cosa rappresenta la canzone, non la sua canzone, le sue canzoni, ma la canzone in generale, nel nostro mondo di oggi.
1: Dunque, per me la canzone rappresenta qualcosa di più di una canzone, nel senso normale della parola. Cioè, per me la canzone è un fatto culturale, è come un libro, insomma.
0: Che cosa vuoi dire per fatto culturale? Vuol dire che può essere anche un'opera d'arte in certi casi?
1: Sì, sì.
0: Penso per esempio?
1: Opera d'arte, io per esempio posso parlare delle canzoni di Dylan oppure delle canzoni di Leo Ferré, di Brassens, così. In Italia, non lo so, in Italia ci sono stati degli esempi di opere d'arte nelle canzoni, le canzoni di De André, alcune veramente molto belle. Ma soprattutto perché ormai per me è finito il tempo delle canzoni, della canzone d'evasione, no? Cioè nella canzone uno si è scoperto che può dire anche delle cose che non siano necessariamente riguardanti l'amore, ma anche dei fatti sociali, dei sentimenti che magari prima erano solamente monopolio di un altro tipo di linguaggio espressivo, cioè la poesia e la prosa.
0: O il teatro, o il cinema, certo. Probabilmente. Sì. Senti, per quello che riguarda te, dov'è che hai cercato di tirare fuori di più quello che c'hai dentro?
1: Ma io cerco di tirare fuori quello che c'ho dentro in tutte le canzoni, più o meno. E naturalmente io mi sono fissato sulle canzoni, avrei potuto forse scrivere anche delle poesie, in fondo, oppure appunto dei libri.
0: Ci hai mai provato?
1: No, perché in fondo mi interessa più questo tipo di linguaggio. Proprio mi piace mettere delle parole sulla musica, cioè le parole che possono essere anche staccate dalla musica. Cioè ho scelto come veicolo delle mie, chiamiamole liriche, la musica. È un fatto così, che hanno fatto già altri, in fondo.
0: È anche un fatto commerciale, perché la canzone raggiunge un numero molto più grande.
1: Ah, certo. Sì, questo sì, cioè la canzone, cioè tramite la musica tu puoi arrivare a un gran numero di persone, e quindi, cioè, mentre il libro ha bisogno di una presentazione, di tutto un battage all'interno di certi ambienti, eccetera, la canzone può essere trasmessa per radio, la canzone può essere trasmessa nelle discoteche, in tanti posti dove magari invece il libro non può arrivare.
0: Senti, Antonello, a guardare il mondo della canzone dall'esterno, come capita spesso a me in radio di vedere arrivare cantanti o complessi, si vede un mondo pittoresco che fa pensare al cinema di 20 anni fa, quando le dive, il divismo era corredato di tutto un apparato esterno che lo faceva sbrilluccicare, diciamo, agli occhi della gente. E da un'altra parte invece si vedono i cantautori ai quali ho la sensazione che tu appartenga, estremamente seri, gravi, addirittura aggrondati.
1: No, questo no, cioè non è vero che siano aggrondati, eccetera. Magari, cioè, noi forse risentiamo di ci vogliamo proprio completamente staccare da un certo tipo di ambiente, no, cioè non sottoscriviamo l'altro tipo di canzone, però non è neanche vero questa posizione estremamente così critica nei confronti dell'altra musica, cioè della musica più magari commerciale, più facile.
0: Ecco, ma tu per esempio quanti filoni individueresti nel mondo della canzone?
1: Ma è difficile dirlo, perché poi oltretutto noi dobbiamo parlare di canzone italiana, perché se noi andiamo a vedere il fenomeno della canzone mondiale, allora lì veramente troviamo 10.000 filoni. Io posso dire che adesso in Italia mi sembra che ci siano 3 filoni. Cioè il filone è, diciamo, più così leggero, e che possiamo vederlo, possiamo sentirlo nelle discoteche, proprio nelle sale da ballo, e così in generale alle feste degli amici. Poi esiste un filone più impegnato, che è quello al quale penso di appartenere, che si può sentire in particolari ambienti, che però adesso sta avendo anche un risultato più ampio, cioè entrano anche nelle discoteche queste, così. E poi c'è il discorso fortunatamente mancato da una parte, che è quello del folk, che è la cosa più il fenomeno più strano, se vogliamo. Cioè, fortunatamente non è riuscita l'operazione commerciale dei discografici quando volevano imporre un folk falso.
0: Ecco, perché fortunatamente?
1: E fortunatamente perché il folk è l'unica cosa veramente pura che non bisogna toccare nella tradizione, perché se tu rovini il folk vuol dire che veramente il paese è in marcia.
0: Cioè, secondo te il folk italiano andrebbe trasmesso così come lo si sente in certe trasmissioni di canti regionali?
1: Sì, può essere anche rivisitato il folk, certamente, però non snaturato. Cioè, quando un cantante o una cantante di successo rifà il canto delle mondine, oppure che ti posso dire, altre canzoni che appartenevano a un patrimonio di lotta, un patrimonio di che erano nate sotto certi presupposti, e perdono di valore, insomma. Anche il riarrangiare certe canzoni in maniera più sbrigativa, così molto facili all'orecchio, e questo è sbagliato, cioè proprio è inquinare proprio la tradizione, il patrimonio, l'unico patrimonio vero della canzone.
0: Senti, ma tu con Roma Capoccia non hai un po' strizzato l'occhio al folk italiano, romanesco?
1: No, perché io non volevo fare una canzone folk, volevo fare una canzone in dialetto, che era una cosa molto diversa. Cioè,
0: e perché?
1: Perché il dialetto, perché ce l'ho dentro, cioè io non parlo proprio puramente italiano, io parlo
0: nessuno di noi
1: un parte. Italiano annacquato, un italiano romanizzato, quindi perché dico devo parlare romano, devo parlare italiano perfetto quando io invece parlo romano, romanesco, così. E quindi e poi mi rimane più facile, cioè, mi è rimasto e mi rimane più facile parlare come parlo. E quindi non volevo fare assolutamente un'operazione folk. Però ecco, è stata confusa, è stata fraintesa magari, no? Anche lo stesso contenuto, per esempio, della canzone Roma Capoccia è stato frainteso. Cioè,
0: in che senso?
1: Nel senso che quando una canzone vende, ha un grosso successo commerciale, evidentemente diventa qualcosa di più, di diverso da quello che era per te, no, quando l'hai composta, no? Quindi per me, io volevo fare una canzone che vedendo Roma così turisticamente, poi invece mettesse l'accento sul fatto che Roma, così com'è, non è altro che la capitale proprio di un mondo che non va. Cioè, proprio dare una mazzata anche alla tradizione romana, che invece è fatto di sviolinate, è fatto di serenate. In fondo la canzone, la tradizione romana del folk non esiste, cioè c'è stata sempre una canzone d'autore a Roma, ci sono state appunto le serenate, il barcarolo, queste storie drammaticissime, ma nessuno che abbia contestato, no, nella canzone romana. Invece in altre regioni, in altre canzoni popolari, cioè proprio in regione, c'è stata questa contestazione, no? Quindi io volevo proprio così dare un pugno nell'occhio a quelli che sentivano questa cosa.
0: E invece perché dici è stata travisata?
1: Perché poi la canzone è stata recepita per quello che è, cioè una bella canzone melodica e ballabile. Cioè, molte volte quando uno sente una canzone non la sente più con l'attenzione che dovrebbe mettere, no, nell'ascoltare la canzone. Cambia, cioè non dà più valore alle parole, sente solo la musica, sente Roma Capoccia, così, e gli va bene.
0: E diventa un sottofondo.
1: Chiaro.
0: Senti, Antonello, nel cinema, tu parlavi prima di canzone impegnata, nel cinema per impegno si intende, si è sempre inteso, parlo del cinema perché è la forma di espressione, di arte, diciamolo pure, più recente, quindi più vicina alla canzone, no? Comunque, dicevo, l'impegno sociale ha avuto, l'impegno è stato sempre sociale e ha avuto un contenuto politico. Nella canzone, invece, più che una ricerca di parole difficili, francamente io spesso non vedo. Non parlo ovviamente delle tue canzoni, parlo in generale.
1: No, questo secondo me non è vero. In Italia esistono un'infinità di cantautori, di complessi che fanno un discorso anche politicamente avanzato. Però chiaramente così rimangono lì, rimangono per l'elite, rimangono per la gente che li va a sentire. E chiaramente alla radio non vanno, insomma, no? E questo posso dire che la mia generazione, cioè la generazione dei cantatori come me, Guccini, De Gregori, eccetera, è stata la prima, per la prima volta una canzone che vogliamo che non politica ma sociale entra alla radio, cioè un fatto importante questo qui. E niente, certamente se ci fosse un altro tipo di proprio di struttura ci sarebbe più spazio per...
0: Antonello, qual è il tuo pubblico, quello che ti scrive, quello che ti ascolta, che ti cerca?
1: Anche qui ci sono, così, è difficile, cioè il pubblico è molto eterogeneo, diciamo che la maggior parte delle persone che mi scrivono sono dei ragazzi, sono degli studenti, degli operai, così, ragazzi in generale.
0: Ecco, non capita che il successo tagli un pochino fuori dal proprio pubblico, no? Oppure ti succede ancora di essere a contatto con loro, di capirli, di interpretare quindi quelli che sono i loro bisogni, i loro sentimenti?
1: Questo sempre, cioè io sono molto vicino al pubblico, cioè, proprio perché il pubblico mi è vicino. Cioè in realtà noi cantautori, almeno per quanto riguarda me, se non avessimo un pubblico di affezionati, veramente di persone che ti vogliono bene, no? Che ti capiscono, non potremmo vivere. Cioè noi ci reggiamo quasi esclusivamente su un pubblico affezionato, cioè che ti compra sempre, che ti viene sempre a sentire, quindi che ti capisce, e quindi evidentemente significa che anche noi capiamo noi, loro.
0: Chi sono i tuoi amici?
1: Beh, gli amici, amici, è molto difficile dire, che io dico sempre molto difficile, perché effettivamente è difficile tutto. E gli amici, non lo so, io ancora forse non ne ho conosciuti molti di amici, però...
0: Hai un tuo gruppo?
1: No, io sono un isolato, cioè diciamo che poi mi piace oltretutto stare da solo, cioè da solo nel senso, ho degli amici saltuari, cioè... Sì, dei conoscenti, ma non ho veri amici.
0: E i tuoi interessi? Letture, cinema?
1: Sì, mi piace molto andare al cinema, anche perché è la cosa che in fondo è più facile, no? La stessa, perché mentre il libro ha bisogno di tempo, ha bisogno di un certo clima, il cinema invece ci si va molto facilmente, così si entra al cinema e si... Quindi il cinema, diciamo, è la mia passione, se vogliamo.
0: E il cinema è una parola molto grande, ecco, vogliamo vedere di definire un po' i personaggi?
1: Ma cinema, a me piace molto Fellini, questa proprio è una cosa, perché in Fellini io trovo qualcosa di me, no? Cioè trovo il surreale, trovo il dramma, trovo l'ironia, trovo tutte le sfumature veramente che dell'uomo, no? E trovo anche questo grosso attaccamento alle sue radici. Che è la cosa fondamentale, cioè Fellini non si tradisce mai qualsiasi film fatto.
2: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Antonello Venditti.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Noi italiani amiamo esprimerci sui muri. Roma, in particolare, vive sui muri, oltre alle sue passioni politiche, anche il suo tifo sportivo. Mi è capitato di leggere, dopo il derby Lazio-Roma, scritte come «Dio perdona, Pierino no», oppure «Pierino gol», o semplicemente «Pierino». Si riferivano evidentemente a Pierino Prati, il centravanti della Roma, che è appunto il protagonista dell'incontro di oggi. Prati vive a Roma in un condominio, ma tra i nomi che figurano accanto ai campanelli il suo non c'è. È l'unico modo per salvarsi dal troppo affetto dei tifosi. I romani, infatti, insieme ai napoletani, godono fama di essere letteralmente travolgenti nel loro entusiasmo. Primo argomento di conversazione è stato appunto il pubblico dei tifosi. Ho chiesto a Pierino Prati se c'è differenza tra quello di Roma e quello che ha conosciuto a Milano.
2: Ma direi che il pubblico di Roma è totalmente diverso. Direi che a Milano il fatto, ad esempio, del campanello che non rischio a mettere il nome, la cosa a Milano non succedeva. A Milano ci sono dei tifosi come ci sono a Roma, però la grossa differenza sta che a Milano il tifoso lo si riconosce, lo si vede soprattutto alla domenica al campo, poi durante la settimana è tutto preso dal lavoro, mentre a Roma lo si vede praticamente tutti i giorni, lo si incontra in qualunque posto si vada.
1: Ecco, come manifesta il suo affetto questo pubblico romano? Che succede? La fermano per la strada? Ricorda qualche episodio dei più recenti?
2: Ma il più recentissimo è stato appunto dopo la vittoria del derby il lunedì, che andavo a fare delle visite mediche, che c'era un funerale, è chiaro che stavano facendo un funerale alla Lazio, e così c'era un carro funebre con una fila di macchine che lo seguivano, di romanisti.
1: In che parte della città avveniva questo?
2: Era sul Lungo Tevere, più o meno vicino a Piazza del Popolo. E a un certo punto, così, io mi sono trovato immischiato in queste macchine, sperando che qualcuno non mi riconoscesse, perché sapevo che andava a finire con un intasamento, con delle macchine per traverso la strada, cose del genere. Difatti hanno cominciato a vedermi uno, è passata la voce, finché quelli che stavano davanti hanno subito pensato di bloccare il traffico e hanno messo delle macchine di traverso per la strada. E così, siccome non guidavo io, guidava mia moglie, perché io dovevo farmi vedere una gamba che avevo male, mia moglie si è un po' impaurita, cioè si è fermata, non ha cercato di evitare qualche macchina. E lì già la gente era scesa dalle macchine, era venuta attorno alla macchina, probabilmente dei tifosi un po' più presi dall'avvenimento degli altri, erano in macchina dietro, non se ne sono neanche accorti, invece di frenare mi sono venuti giusto dietro, hanno fatto un tamponamento.
1: Quindi hanno rischiato quasi quasi di danneggiare il loro campione. Prati, quanti gol ha segnato nella sua carriera?
2: Complessivamente saranno circa un 160-170, adesso bisognerebbe andare a vedere e gli schedari per controllarli.
1: Cosa si prova quando si segna un gol importante specialmente?
2: Ma direi che i gol hanno tutti un'importanza notevole, cioè è una sensazione che è molto difficile da spiegare così a mente fredda, è qualcosa che esplode dentro e che uno vorrebbe fare tante cose, che poi alla fine così si limita a alzare le braccia e a fare una corsa.
1: Ma ecco, questo gesto simbolico, no, verso la folla, correre verso la folla come per abbracciarla, è una cosa che voi fate per pagare, diciamo, un tributo ai vostri tifosi, oppure è una cosa che vi viene spontanea?
2: Ma no, io direi che è una cosa abbastanza spontanea, poi dipende da individuo a individuo. C'è l'individuo che quando segna alza il braccio e sta fermo, c'è l'individuo che si mette a correre e non lo fermano neanche con il lancio delle funi. C'è l'individuo freddo, c'è l'individuo che invece si lascia trasportare. Io direi così che è uno sfogo verso il pubblico che viene alla partita sperando che accada quel momento, e quando quel momento accade uno pensa di aver dato una soddisfazione enorme a questa gente che lì da ore e ore, magari fin dal mattino, a aspettare magari questo momento.
1: Come guarda al futuro di quando non sarà più un campione? Pensa che rimpiangerà quei momenti?
2: Ma è chiaro che un po' di nostalgia lo, così a ricordare tutte quelle cose, oppure a ripassare i ritagli di giornali o le fotografie, è chiaro che un po' di nostalgia si sentirà, ad ogni modo.
1: Tuttavia la vita di un calciatore è abbastanza dura, ecco. Il gioco vale la candela?
2: Ma senz'altro, è un gioco che si inizia per passione, che però la passione così lascia subito il posto al lavoro vero e proprio, perché specialmente come è impostato il gioco del calcio in Italia è soprattutto un'industria che ha degli enormi interessi attorno ad essa. È chiaro che da sport diventa così, specialmente per un calciatore a 15-16 anni diventa già fonte di guadagno, diventa la sua professione, il suo lavoro per il domani.
1: C'è stato Rivera che recentemente ha attaccato pesantemente questo aspetto industriale del calcio. Lei in che rapporti è con Rivera?
2: Ma con Rivera, sia che quando giocavamo assieme a Milano sia ora, siamo sempre rimasti in ottimi rapporti, un rapporto amichevole.
1: Condivide le sue prese di posizione?
2: Le condivido fino a un certo punto. D'altronde lui ha detto delle cose abbastanza gravi. Io non penso che il mondo del calcio sia a quel livello, totalmente a quel livello come l'ha descritto lui. Probabilmente lui avrà le sue ragioni per dire queste cose. Ad ogni modo bisogna anche capire il personaggio, perché Rivera è stato sempre preso di mira da tutti e è un ragazzo che riesce a sopportare fino a un certo punto e poi si ribella. Probabilmente a quel punto aveva la delusione dei campionati del mondo, era una delusione abbastanza grossa e non ce l'ha fatta più a star zitto con la stampa, perché era già parecchio tempo che lui non parlava con i giornalisti e ha voluto fare queste dichiarazioni, anche se poi aveva avuto la parola d'onore che non sarebbero state riportate sui giornali. In modo, io non penso proprio che il mondo del calcio sia tutto corrotto, delle parti ancora sane, ancora genuine ci sono.
1: Una cosa volevo chiedere a Pierino Prati. Siamo in casa sua e abbiamo i suoi due figli vicino a noi, si chiamano Cristiano e Sara e hanno rispettivamente quanti anni?
2: Cristiano 5 anni e Sara 2 anni.
1: Ecco, lei per suo figlio spera una carriera di calciatore? Sarebbe contento se seguisse le sue orme?
2: Ma io sarei contento, di modo non lo obbligherò certamente io a intraprendere questa carriera. Innanzitutto io cercherò di farlo studiare così finché riuscirà. Se poi a un certo punto ha delle qualità e queste qualità si vedono, è chiaro che non gli proverò certamente di andare a dare i calci al pallone o di fare il pallone più avanti come sua professione.
1: La cosa curiosa è che adesso probabilmente lo sentono anche gli ascoltatori, il rumore di un pallone. Non è Cristiano che gioca a pallone, è Sara, perché questa bambina con gli occhi azzurri che sembra un angioletto, da quando siamo qui non fa che giocare a pallone, cioè cerca chiaramente di imitare il padre. Che ne pensa del calcio femminile? Ha mai visto giocare le donne?
2: Ma una partita vera non l'ho mai vista, di modo penso che sarebbe stata una cosa abbastanza ben riuscita se questo non avessero davanti tanti anni di gioco del calcio maschile. È chiaro che la differenza, senza togliere nulla alle donne, la differenza è notevole.
1: Prati, vuole parlarmi della sua infanzia?
2: Ma la mia infanzia, io abitando in un paese come Cinisello Balsamo non avevamo molto da scegliere, in modo ho fatto le scuole fino alla terza media e poi lì ho tentato la carta del calcio. A 13 anni sono andato in una grossa società qual è il Milan, da lì praticamente ho fatto tutti gli scalini finché sono arrivato a giocare in Serie A.
1: Suo padre che cosa faceva?
2: Mio padre lavorava come metalmeccanico alla Breda.
1: Lei ha attraversato un momento difficile, c'è stato un anno nero, direi, no? Con una parola così abbastanza semplice. In quest'anno nero c'era un ragazzo, un uomo all'apice della carriera che improvvisamente ha visto rivoltarglisi contro addirittura, anche una certa tifoseria che lo aveva portato avanti. Che cosa si prova, che cosa succede quando ancora così giovani si teme che sia tutto compromesso improvvisamente?
2: Ma è chiaro che sono giorni abbastanza difficili e sono giorni, direi così, tristi. Il mio caso è un caso un po' particolare perché io il mio anno praticamente nero che si è finito l'anno scorso a febbraio qui a Roma era fatto di episodi che non riguardavano assolutamente il fattore tecnico ma riguardava il fattore fisico, cioè io avevo dei disturbi fisici e che purtroppo così dei dottori non riuscivano a trovarmi le cure adatte. E così l'amarezza più grossa che provavo in quel periodo era il fatto che leggendo dei giornali o incontrando delle persone fuori, questi malanni venivano travisati, addirittura da un semplice stiramento veniva fuori che mi era stato riscontrato lo stacco della retina oppure che aveva una gamba più corta dell'altra o tante cose del genere.
1: Ma lei non ha mai avuto paura che fosse tutto finito?
2: No, perché io sapevo benissimo cosa avevo e sapevo benissimo che una volta che ero guarito tornavo a dare quello che avevo sempre dato, dunque era un fattore di ritrovare la condizione fisica, di trovare la medicina giusta per guarire il male giusto. E poi sono nato facendo dei gol, non vedevo che problema ci poteva essere che tornassi a fare gol.
1: Cosa o chi le fa paura oggi?
2: Ma oggi mi fa paura questa violenza che si è scatenata da poco tempo a questa parte in Italia e direi non solo in Italia, in tutto il mondo. Direi che al giorno d'oggi più nessuno è sicuro di prendere la sua famiglia, di prendere i suoi bambini e andare a fare due passi a piedi perché può succedere qualcosa. Ecco, direi la paura più grossa è questa, che da un momento all'altro può succedere qualcosa che uno non se lo immagina e magari da uno che non conosce nemmeno.
1: Oltre al calcio, quali sono le cose importanti nella sua vita?
2: Ma direi che la cosa più importante anche del calcio sia la mia famiglia. Poi è chiaro che viene il mio lavoro, di modo io ritengo ogni cosa che faccia io importante.
1: Se non fosse Pierino Prati, chi o cosa vorrebbe essere?
2: Ma io sono contento di essere Pierino Prati e non ho mai pensato di essere un altro.
1: Qual è il personaggio che più ammira nel mondo dello sport?
2: Ci sono tantissimi personaggi così in diversi settori dello sport che ammiro, a cominciare dall'automobilismo, dal pugilato, dal ciclismo. E ognuno di questi sport c'è un mio piccolo idolo, ecco.
1: Prendiamo uno sport che non sia il calcio, non so, il pugilato.
2: Cassius Clay.
1: Perché?
2: Ma perché innanzitutto è l'unico pugile che mi diverte così quando fa un incontro di pugilato. È un pugile molto contestato e molto criticato, ad ogni modo è un pugile che sa dar spettacolo sia con le chiacchiere che con i pugni.
1: Qual è il ricordo più bello che ha della sua vita?
2: Ma i ricordi più belli direi che sono la nascita dei miei due figli, i primi ricordi più belli assoluti. E poi ce ne sono tantissimi altri che sono legati tutti all'ambiente del calcio.
1: L'ultimo?
2: Ma l'ultimo direi che questo famoso sorpasso che siamo riusciti dopo 2 anni e mezzo a fare alla Lazio, che ci ha permesso ora di prendere quella posizione che 2 anni e mezzo fa era della Roma.
1: Chi è il suo critico più severo?
2: No, senz'altro mio figlio, che non è mai contento. L'unica volta che è rimasto contento è stato l'ultima partita che ho fatto con la Lazio, proprio per l'importanza di quel gol. Gli è andata bene che ne ho fatto uno solo, altrimenti uno solo non gli basta mai.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Salve, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi parliamo di un argomento che tante volte fa un po' paura per le sue proclamate difficoltà, ma che è stato chiamato da Karl Popper il grande scisma della cultura scientifica contemporanea, cioè il grande dibattito che è stato aperto da quella branca della fisica che è nota come meccanica quantistica. Sembrerebbe che sia un terreno molto lontano dalle preoccupazioni quotidiane, perché domani dovremmo occuparci di quel che fanno particelle molto molto piccole, qualcuno dice un po' retoricamente infinitamente piccole, eppure di queste particelle così piccole siamo fatti anche noi. Che caratteristiche hanno questi strani enti della meccanica quantistica? Per usare una battuta del fisico e peraltro anche teologo britannico John Polkinghorne, certe particelle come per esempio gli elettroni hanno la sgradevole proprietà che se noi sappiamo dove sono non sappiamo quel che fanno, se sappiamo quel che fanno non sappiamo dove sono. Questo è un modo popolare per rendere la relazione di incertezza o principio di indeterminazione che porta il nome di Werner Heisenberg, uno dei grandi padri della fisica del Novecento. Ne discutiamo oggi insieme con Enrico Beltrametti dell'Università di Genova, ove insegna fisica nucleare, e con Giancarlo Ghirardi che insegna istruzioni di fisica teorica all'Università di Trieste. Io darei innanzitutto la parola all'amico Giancarlo Ghirardi, che ha scritto nel 1997 un libro dal titolo direi molto stimolante e anche un po' preoccupante, Un'occhiata alle carte di Dio, sottotitolo Gli interrogativi che la scienza moderna pone all'uomo. Questo libro è adesso in traduzione inglese presso Princeton University Press. Allora, direi prima battuta a Giancarlo Ghirardi.
1: Grazie professor Giorello. Poche parole per cercare di inquadrare il tema che ci interessa. Vorrei segnalare come la meccanica quantistica, che è una delle due rivoluzioni chiave di questo secolo, rappresenta una teoria di successo ineguagliato. È nata per spiegare il comportamento degli atomi e si è rivelata una teoria di potere predittivo su scale che, per usare una battuta, si potrebbe dire vanno dai quark alle galassie. Il nodo centrale sostanzialmente della teoria è questo: se la teoria viene accettata come vera, naturalmente con tutte le necessarie cautele, richiede di accettare che i processi microscopici presentino degli aspetti così peculiari da non potersi in alcun modo inquadrare nelle categorie concettuali che noi abbiamo elaborato sulla base della nostra esperienza quotidiana con gli oggetti che ci circondano. Questo non dovrebbe stupire di per sé, nessuno di noi ha vissuto in un sistema atomico anziché nel sistema solare e quindi non ha potuto acquisire una conoscenza o familiarità con questa vaghezza, indefinitezza cui il professor Giorello ha già fatto accenno, che caratterizza i microsistemi. Il microcosmo sostanzialmente si caratterizza come il regno delle potenzialità, le quali possono farsi attuali solo allorché, e secondo modalità probabilistiche, noi realizziamo situazioni adeguate ad amplificare i processi rendendoli accessibili ai nostri rozzi sensi. Alla lettera si potrebbe dire che un microsistema, un elettrone, un protone, un neutrone o uno dei membri di tante famiglie di particelle elementari non è e non può pensarsi essere per esempio in un posto definito anziché in un altro dei molti per lui comunque possibili. Bene, direi che il nodo cruciale deriva dal fatto che se si suppone che la teoria governi tutti i processi fisici e non si capisce come potrebbe essere altrimenti, perché come Giorello ha ricordato gli oggetti che ci circondano e noi stessi siamo fatti di elettroni, di protoni, di particelle elementari, allora questa vaghezza dei quanti, questa pura potenzialità o possibilità di realizzazione, di attuazione delle proprietà, lascia inevitabilmente alcune tracce chiare anche a livello macroscopico, il livello caratteristico delle nostre percezioni e concettualizzazioni perfettamente definite. Quindi l'universo intero e con esso l'osservatore viene trascinato nel mondo del possibile come contrapposto a quello dell'attuale.
0: Bene, Giancarlo Ghirardi ha ricordato le due grandi rivoluzioni della fisica del Novecento. Suppongo che l'altra fosse quella della relatività, che certo, è sempre legata per prima cosa nel nostro immaginario alla figura di Einstein, anche se poi ci furono anche altri che ci lavorarono, ma proprio il riferimento a Einstein è importante, perché Einstein diede anche dei grandi contributi alla nascita delle prime teorie quantistiche, salvo poi, con lo sviluppo della meccanica quantistica, diciamo così, tirare i remi in barca e prendere le distanze da quello che veniva a definirsi come la interpretazione ortodossa della meccanica quantistica legata ai grandi fisici delle scuole di Gottinga e di Copenaghen. C'è una battuta molto famosa. Einstein, con quello che poi diventerà il suo biografo, Abraham Pice, guardano a un certo punto la Luna e Einstein, indicando la Luna, dice: ma lei è proprio convinto che se chiudesse gli occhi e smettesse di osservarla, la Luna sparirebbe? È un dibattito che mette l'accento, questo subito, sul rapporto complicato che si instaura tra l'osservatore e l'osservato nel contesto della meccanica quantistica. Passo allora la parola a Enrico Beltrametti. Enrico Beltrametti è tra l'altro autore, con Gianni Cassinelli, di un volume dell'Oggi of Quantum Mechanics pubblicato nel 1981 da Addison Wesley, cioè una casa editrice americana, Reading, Massachusetts. E quindi è importante anche questo aspetto: la meccanica quantistica porta a cambiare le nostre stesse concezioni di che cos'è la logica e che cos'è la conoscenza. Enrico Beltrametti.
2: Classicamente, nello schema deterministico, immaginiamo che quando siano perfettamente note, diciamo, le condizioni iniziali, quando sia perfettamente noto il presente, sia perfettamente nota la regola di evoluzione dei fenomeni a cui siamo interessati, allora siamo in grado di fare previsioni certe sul futuro. La meccanica quantistica ci pone di fronte a una situazione diversa e ci dice: guarda che quand'anche tu sappia tutto circa lo stato di un sistema fisico, ciò nonostante non puoi sperare, non puoi attenderti che qualunque quantità fisica assuma un valore ben definito. Questa innovazione è chiaramente uno degli aspetti più rivoluzionari della meccanica quantistica. In qualche modo ci dice che non è più vero che le nostre previsioni di tipo meramente probabilistico dipendono soltanto da un certo livello di ignoranza che noi potremmo avere sulle condizioni iniziali, ma in viceversa questa capacità di questo doverci limitare alle previsioni di tipo probabilistico sta, per così dire, nelle cose, non è un fatto soggettivo, è un fatto oggettivo della natura.
0: Cosa ne dice a questo punto Giancarlo Loghirardi? Perché qui siamo, direi, nell'interpretazione, appunto, che si chiamava ortodossa della meccanica quantistica, quella che è legata poi soprattutto al nome anche di Niels Bohr, che ebbe con Einstein una lunga polemica su questo punto.
1: Certo, dunque mi pare assolutamente appropriato sottolineare questa rivoluzionaria innovazione, vale a dire che le probabilità quantistiche, direbbero i filosofi, vanno lette, se uno crede all'interpretazione ortodossa, come non epistemiche, vale a dire non sono dovute a una nostra ignoranza circa il sistema.
0: Sono nelle carte di Dio, allora. Però.
1: Sono nelle carte di Dio, in un certo senso. L'indeterminismo nasce quando io voglio legare gli enti matematici che appunto descrivono la situazione a quello che succede se io faccio qualcosa. Quindi penso che sia opportuno articolare il discorso del professor Beltrametti dicendo che in qualche modo questo indeterminismo conferisce alla meccanica quantistica una struttura assolutamente peculiare. È una teoria che ci fornisce previsioni probabilistiche circa gli esiti di qualunque cosa noi pensiamo di misurare. Voglio misurare la velocità, voglio misurare la posizione, voglio misurare il momento angolare di un sistema fisico. Bene, la teoria mi dice immediatamente: se esegui questa misura hai questa probabilità di ottenere un certo esito piuttosto che un altro. Tuttavia è una probabilità che è condizionata al fatto che noi facciamo la misura. Prima il professor Giorello ha citato appunto la Luna è là quando la guardi o no. Si riferisce esattamente a questo, vale a dire la teoria è costruita logicamente in un modo tale che non ci consente di pensare che la proprietà che noi riveliamo nel processo di misura sia posseduta dal sistema anche prima che noi eseguiamo la misura. Non a caso è stato detto che la meccanica quantistica ha disfatto in un certo senso la rivoluzione copernicana, rimettendo l'uomo al centro dell'universo, perché in qualche modo siamo noi che, decidendo di eseguire una misura, costringiamo per esempio un elettrone a scegliere la posizione in cui si trova.
0: A me viene in mente una finzione che è stata fatta in un bel libro di divulgazione da Robert Gilmore, si chiama Alice nei paesi dei quanti. E Alice non finisce giù in una buca seguendo il coniglio, ma finisce dentro un televisore. Si trova a contatto con varie particelle subatomiche e si rende conto appunto di quanto sia difficile trattare con entità che sembrano così diverse nel loro comportamento dalle entità macrofisiche abituali. Ma appunto noi siamo fatti però di queste particelle. Nel libretto di Gilmore, che è pubblicato da Cortina, appunto Alice nel paese dei quanti, si riprende quasi paro paro il discorso della vecchia Alice di Carroll, quando Alice incontra il gatto matto, il gatto folle, che scompare, ricompare, a seconda appunto se uno lo stia

0: Ci sono anche storie di gatti nella meccanica quantistica, su cui magari adesso interroghiamo Enrico Beltrametti.
1: Si è già detto, la meccanica quantistica nasce sostanzialmente per spiegare una serie di fenomeni a livello della scala atomica, dunque alla scala dei fenomeni che viaggiano su ordini di grandezza di un centesimo, di milionesimo di centimetro. Questo è l'ordine di grandezza delle dimensioni degli atomi. Resta il problema di capire come mai, mettendo insieme degli oggetti che hanno comportamento quantistico e quindi la cui descrizione va fuori del dominio della meccanica classica, come mai mettendo insieme oggetti che non si comportano classicamente, alla fine otteniamo un oggetto complessivo, un'aggregazione che viceversa si comporta come un oggetto classico. Il problema del gatto di Schrödinger è un po' un'esemplificazione di questa problematica. E si immagina di avere un gatto che è posto in una scatola nella quale c'è un preparato radioattivo che decade e quindi un oggetto tipicamente microscopico e tipicamente quantistico e che ubbidisce alle leggi della meccanica quantistica. Si immagina che il decadimento di questo preparato radioattivo, di questo nucleo per esempio radioattivo, produca la rottura di una bottiglietta che contiene del veleno, la quale farebbe morire, quindi qualora la bottiglia si rompe il gatto non riuscirebbe a sopravvivere. Ora, la situazione paradossale nasce dal fatto che la causa di tutto questo psicodramma sarebbe un fenomeno quantistico, il fatto che un nucleo decada o non decade, quindi con tutte le tipiche incertezze della descrizione quantistica. L'effetto finale sarebbe il fatto che il gatto sia morto o sia vivo, che viceversa è un fenomeno che ci sembra sfuggire completamente a queste vaghezze della meccanica quantistica.

0: Intanto io vorrei tranquillizzare gli animalisti e tutti quelli che in particolare sono degli amanti come me stesso dei gatti, che Schrödinger, che è uno degli altri grandi padri della meccanica quantistica, anzi è uno dei padri di questa meccanica ondulatoria, non fece mai questo esperimento, insomma. Quindi i felini sono salvi. Ma a parte appunto il destino del felino, io credo che proprio su questo punto si siano aperte quelle varie diramazioni nelle interpretazioni della meccanica quantistica, che sono un po' anche al centro di alcuni dei capitoli del libro di Giancarlo Ghirardi, Un'occhiata alle carte di Dio.
1: Dunque, prima di entrare a discutere questo punto, vorrei ricordare, penso che sia divertente, che John Bell, il grande fisico, quello che quando è morto è stato scritto da vari giornali, colui che ha dimostrato che Einstein aveva torto, se mai poi parleremo in che senso ha dimostrato che Einstein aveva torto, mi ricordo che in una delle sue ultime conferenze, fatta proprio a Trieste, ha presentato l'esempio del gatto di Schrödinger in una variante che compare anche nel mio libro, in cui si sostituisce l'ampolla di cianuro o di veleno, si sostituisce un'ampolla in cui è contenuto del latte. E allora l'atomo, decadendo o non decadendo, fa scendere il latte e il gatto lecca il latte e finisce in una situazione di gatto con la pancia piena e con la pancia vuota.
0: Ecco, allora meglio che la sovrapposizione di stati gatto vivo, gatto morto, meglio gatto nutrito o gatto denutrito.
1: Certo, insomma. Gatto affamato, gatto sazio sostanzialmente. Tuttavia, quello che vorrei sottolineare è questo: se si accetta che c'è una specie di separazione tra il livello macroscopico e quello microscopico, il punto fondamentale è quello dove collocare questa separazione. Direi che la storia del dibattito sui fondamenti concettuali della teoria è tutto giocato su questo che John Bell ha chiamato lo shifty split, il confine ambiguo, il confine tra cos'è macroscopico e cos'è microscopico, cos'è quantistico e cos'è classico, cos'è reversibile e cos'è irreversibile. Vale a dire, la teoria non contiene un parametro che consenta di collocare la scala. Se per esempio mi chiedo quali processi ubbidiscono alla teoria della relatività e quali alla fisica newtoniana, naturalmente c'è la velocità che è il parametro che discrimina tra queste due categorie di fenomeni. Qui evidentemente non c'è un parametro di questo genere, perché tutti sappiamo che se voglio descrivere le proprietà di un cristallo o le proprietà di un superconduttore o di un semiconduttore, oggetti indubbiamente macroscopici, devo usare la meccanica quantistica. Altre vie d'uscita sono state proposte. Ogni volta che un processo elementare, come il decadimento di cui parlava il professor Beltrametti, dà origine a due situazioni macroscopicamente diverse, il gatto vivo, il gatto morto, il gatto con la pancia piena, con la pancia vuota, gli universi si sdoppiano e di conseguenza troveremo un universo in cui c'è il gatto vivo e uno in cui è morto, uno in cui ci sono io che vado a vedere e trovo il gatto vivo, uno in cui esiste una replica di me stesso che vede il gatto morto e così via. Questa visione affascinante, se volete, presenta alcune difficoltà e per superarla è stata proposta da un comune amico mio e del professor Beltrametti, David Albert, la interpretazione a molte menti. Si potrebbe dire che mentre nella visione a molti universi tutte le potenzialità quantistiche si realizzano ma in universi diversi, nella concezione a molte menti tutte le sensazioni si danno, cioè un solo mondo, ma il nostro cervello è capace di percepire sia gatti vivi che gatti morti, e quindi tutte le situazioni possibili.

0: L'interpretazione a molti mondi o quella a molte menti ha un po' il sapore borghesiano del racconto del giardino dei sentieri che si biforcano. Nel passo di Borges è il tempo che è il vero labirinto con cui noi abbiamo a che fare più che lo spazio. Forse il vero labirinto, però, se seguiamo appunto l'interpretazione a molte menti, non è nemmeno più il tempo, è la mente umana, è quella che noi chiamiamo appunto il soggetto, che per molti versi sta diventando qualcosa di estremamente impalpabile e strano.
1: Vorrei sottolineare ancora una volta che anche in queste versioni il punto chiave è di nuovo quello del confine ambiguo, lo shifty split, perché uno potrebbe chiedersi quando di fatto si moltiplicano gli universi, quando di fatto si dà una molteplicità di percezioni, o se uno si rifà alla posizione del premio Nobel Wigner, il quale sostanzialmente assume come posizione tutti i fenomeni naturali ubbidiscono alle leggi della meccanica quantistica e quindi i gatti non sono né vivi né morti, eccetera eccetera, finché non appare l'atto di percezione cosciente da parte di un essere cosciente. E di nuovo qui ci si può chiedere che cosa è un essere cosciente, e John Bell ha detto una frase con cui voleva appunto puntualizzare questo e in un certo senso ridicolizzarlo. Ha detto: forse che il mondo è rimasto in un caos indefinito fino a che è nata la prima cellula vivente, o ha dovuto aspettare qualche altro migliaia di anni finché è apparso uno studente che ha preso un dottorato in fisica? Secondo me le vie di uscita sono fondamentalmente due, naturalmente questa è la mia opinione personale, che sono quelle che sono state riassunte da Bell quando c'è stata la celebrazione di Schrödinger: o la funzione, cioè la funzione d'onda, cioè l'ente matematico con cui la meccanica quantistica descrive le situazioni fattuali dei sistemi fisici, non è tutto, il che vuol dire bisogna aggiungere qualcosa e imbocchiamo la strada delle teorie a variabili nascoste, oppure la funzione d'onda, la cui evoluzione è governata dall'equazione di Schrödinger, non è sempre giusta. Questa è la seconda via, che è una via, diciamo, che trova origine proprio all'Università di Trieste, è stata originariamente elaborata dai colleghi Rimini e Weber insieme a me, e attualmente è nota in letteratura come i modelli di riduzione dinamica spontanea, e qualche volta, anzi spesso, con le iniziali GRW dei proponenti.
0: Sì, bisogna dire appunto che la teoria di Rimini, Weber e Ghirardi è oggi uno dei punti fermi di una ampia discussione sull'interpretazione della meccanica quantistica. Io però vorrei chiedere ancora al professor Ghirardi di puntualizzare un pochino invece l'altra linea, cioè quella delle variabili nascoste, perché sembra che sia quella che più risponde a quell'esigenza di realismo e di determinismo profondo che non ha mai abbandonato Albert Einstein in tutta la sua carriera di scienziato e filosofo.
1: È stato dimostrato da David Bohm che è possibile costruire un modello teorico il quale riproduce tutte le previsioni della meccanica quantistica, quindi è in perfetto accordo, non contraddice nessuna delle previsioni della meccanica quantistica e tuttavia è perfettamente deterministica. Come si ottiene questo? Aggiungendo alle diciamo gli elementi formali della teoria quantistica, come dicevo prima la funzione d'onda, delle variabili nascoste, che nel caso specifico non sono poi neanche tante nascoste perché sono le posizioni delle particelle, di tutte le particelle dell'universo. Bene, se uno conoscesse le posizioni esatte delle particelle e la funzione d'onda, ne conseguirebbe una teoria perfettamente deterministica, del tipo del determinismo laplaciano se volete, la quale darebbe in ogni istante, condurrebbe a una distribuzione delle particelle che è quella prevista dalla meccanica quantistica. Tuttavia bisogna stare molto attenti perché c'è un prezzo da pagare, nei dettagli del quale è difficile entrare. Il prezzo da pagare è quello di accettare che alcune delle proprietà dei sistemi fisici siano contestuali, vale a dire l'asserzione questo oggetto ha questa energia può dipendere da quello che succede da un'altra parte dell'universo, tanto lontana quanto si vuole.
0: Prima il professor Ghirardi citava Laplace, il grande matematico e fisico che sperava, sognava che un'intelligenza molto forte, un demone di un dio, sarebbe stato in grado di ricostruire l'intera storia dell'universo conoscendo appunto i dati iniziali lì del problema. E aggiungeva, da questo punto di vista è determinato rigorosamente qualunque processo fisico, anche quelli che a noi sembrano più aleatori o casuali, come per esempio l'ondeggiare di una foglia portata dal vento. Paghiamo questo sogno del determinismo, se lo ricostruiamo con la teoria di Bohm, con appunto gli svantaggi che il professor Ghirardi ha appena ricordato. Ma sono davvero svantaggi, forse per noi, per altre concezioni culturali, forse la teoria cosiddetta olistica di Bohm è qualcosa che rispecchia bene il carattere intrinsecamente complicato, intricato del nostro universo stesso. Cosa ne pensa Beltrametti?
2: Sì, credo che effettivamente il prezzo che si deve pagare quando si vuole ad ogni costo recuperare uno schema deterministico sia un prezzo non trascurabile. Potrei suggerire all'ascoltatore di immaginare, per comprendere come la transizione alla descrizione quantistica si accompagna a questo concetto di indeterminismo, un'immagine di questo tipo. Immaginiamo per esempio un raggio di luce che incida sul vetro di una finestra. Fin tanto che descriviamo questo fenomeno classicamente, possiamo pensare arriva un'onda elettromagnetica, la quale si divide parzialmente in un'onda che supera il vetro e entra nella stanza e in parte viene riflessa, e appare tutto perfettamente deterministico. Ma adesso riguardiamo e ridescriviamo il nostro fascio di luce nei termini quantistici, cioè piuttosto come una carovana di fotoni, di cose che hanno certi aspetti corpuscolari. Allora, in questo nuovo schema, come dobbiamo dire? Alcuni fotoni passano, entrano nella stanza, altri vengono riflessi. E quindi ci si accorge che non appena abbandoniamo la descrizione classica dell'onda elettromagnetica e passiamo alla descrizione tipicamente quantistica in termini di fotoni, in termini di quanti di luce, automaticamente inseriamo un elemento di indeterminismo. Perché se ci mettiamo nei panni di un fotone, questo quando arriva sul vetro non sa, la domanda è: sa se sarà uno di quelli che vengono riflessi o vengono invece rifratti e passano dentro la stanza? Secondo la meccanica quantistica ortodossa, non è il fotone non ha in tasca l'informazione per sapere se dovrà passare o se dovrà essere riflesso, e quindi c'è un indeterminismo intrinseco nella natura. Le teorie a variabili nascoste tenderebbero a dire che in realtà i fotoni hanno un'informazione, per l'appunto nascosta, un'informazione che noi ancora non sappiamo leggere, ma che le teorie variabili nascoste dicono forse un giorno verrà in cui ci renderemo conto che il fotone portava con sé anche un'informazione aggiuntiva, la quale gli stava appunto precisando come doveva comportarsi arrivando sul vetro della finestra.

0: Allora, per cercare un attimo di riassumere, nel lontano 1900, l'anno 1900, il fisico tedesco Max Planck ipotizzava che in certi processi fisici si scambiasse energia soltanto per pacchetti, cioè per unità determinate, cosiddetti quanti di energia, un po' come quando si hanno le transazioni in banca, che non è che la transazione sia continua, bisogna servirsi di alcune unità elementari, che so io, le lire, le mille lire, le 10.000 lire e via discorrendo. Poi 1905, se non vado errato, teoria dei quanti di luce o fotoni, introdotta da Albert Einstein, appunto questo padre nobile delle teorie quantistiche, poi però ha polemizzato contro la interpretazione cosiddetta ortodossa. Molta strada si è compiuta da quei momenti iniziali, molta strada si è compiuta anche dal 1925-1927, il momento della formulazione della meccanica quantistica in senso stretto con Heisenberg e altri, e la meccanica ondulatoria, penso al nome di Schrödinger, e il dibattito comunque continua. Continua riprendendo, si diceva prima, alcune delle ultime intuizioni dello stesso Einstein.
1: Ho l'impressione che per il grosso pubblico Einstein, la posizione di Einstein nei confronti della meccanica quantistica si riduca all'asserzione Dio non gioca ai dadi. Ma mi interessa passare all'Einstein degli ultimi tempi, cioè quando viene scritto il libro, appunto, Albert Einstein, filosofo scienziato, per celebrare il suo compleanno, gli illustri personaggi che sono stati invitati a scrivere in suo onore, oltre a lodarlo evidentemente come Einstein ben meritava, molti di loro criticano le sue posizioni circa la meccanica quantistica. E allora Einstein, quando risponde, sente il dovere di chiarire qual è la sua posizione nei confronti della meccanica quantistica, e fa un esempio. Possiamo richiamarci all'esempio che citava prima il professor Beltrametti dell'atomo radioattivo. Allora, c'è questo atomo il quale ha una certa probabilità di essere decaduto e non decaduto, e vi faccio ritornare appunto a questa vaghezza del mondo dei quanti. L'atomo non è né decaduto né non decaduto fino a che io non metto un contatore Geiger o qualcosa che rivela se è decaduto o non decaduto. Bene, allora Einstein dice: non mi dà fastidio tanto l'indeterminismo, quello che mi dà fastidio è che la teoria non permetta neppure di sollevare la questione di se esiste un momento in cui l'atomo decade. E poi va avanti e dice: ma tuttavia anche questa posizione io sarei disposto ad accettarla, perché so che un ortodosso della meccanica quantistica mi direbbe: questa è una domanda inutile perché non ammette una risposta di tipo sperimentale. Però Einstein continua e dice: ma Schrödinger ci ha insegnato una cosa, non è nient'altro che una variante del gatto, che la questione qual è il momento in cui l'atomo decade si può trasformare nella questione di in quale istante questo atomo, che innesca un procedimento, per esempio innesca il rivelatore di un computer, il quale traccia una linea su un foglio di carta, allora si può trasformare nella questione se su questo pezzo di carta c'è una linea oppure no. E allora lui dice: mentre io sono disposto a rinunciare alle mie richieste di realismo e di oggettivismo, di indipendenza dall'osservatore, per quanto riguarda il fatto che l'atomo sia decaduto o no, penso che nessuno sia disposto a rinunciare a pretese di realismo circa il fatto se su questo pezzo di carta c'è o non c'è una linea. Bene, la conclusione di questa sua analisi è: il macroscopico ed il microscopico sono così strettamente e inestricabilmente legati che sembra non praticabile abbandonare questo programma solo a livello microscopico. Bene, allora questo mi dà l'occasione per sintetizzare cosa noi abbiamo fatto. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo fatto semplicemente un modello fenomenologico. Il valore non sta nei suoi dettagli, ma sta nel fatto che abbiamo dimostrato che si può fare una certa cosa. La cosa è una cosa che richiede un certo coraggio, perché richiede di considerare l'equazione di Schrödinger sbagliata, cioè va corretta con l'aggiunta di alcuni elementi stocastici, quindi il nostro Dio gioca ancora di più a dadi col mondo di quello dell'ortodossia. Questi elementi stocastici, la cosa sbalorditiva è che si possono introdurre modifiche stocastiche le quali non comportano alcuna deviazione circa tutte le previsioni della meccanica quantistica per i sistemi microscopici, ma sulla base di queste modifiche, che sono modifiche basilari, nel senso che ho un'unica equazione d'evoluzione che governa tutti i processi fisici, si determina una specie di processo di amplificazione in modo tale che quando si raggiunge il livello macroscopico le cose devono succedere, cioè l'oggettivazione deve avvenire. Diciamo, quindi è la stessa legge che governa i microsistemi, la quale comporterà delle piccolissime deviazioni dalle previsioni della meccanica quantistica, la quale invece, quando la si applica all'interazione tra un microsistema e un macrosistema, il processo che porta al gatto con la pancia piena o la pancia vuota, o la fisica dei sistemi macroscopici con cui noi viviamo tutti i giorni, non sopporta più l'indeterminismo, questa vaghezza del mondo quantistico, e costringe i macrosistemi ad essere in posizioni definite, ad avere proprietà definite. John Bell, nel presentare appunto nella conferenza in onore di Schrödinger il nostro lavoro, concludeva dicendo: nella teoria di Ghirardi, Rimini, Weber, il gatto di Schrödinger non è sia morto che vivo per più di un'infinitesima frazione di secondo.

0: Vorrei sentire il parere di Enrico Beltrametti sulla proposta di Ghirardi, Rimini e Weber, se è d'accordo in particolare a considerare in parte correggibile l'equazione di Schrödinger, cioè una delle leggi di base dell'impianto della meccanica quantistica. Beltrametti.
1: Sì, il modello di Ghirardi, Rimini e Weber è un modello per me molto interessante e è uno dei possibili modi di affrontare il dilemma che abbiamo già ricordato prima della transizione tra il comportamento quantistico e quello classico, del come mai mettendo insieme degli oggetti quantistici si finisce col fare degli oggetti che di regola si comportano invece classicamente.
0: Che si comportano bene, insomma.
1: Che si comportano
0: bene,
1: secondo ciò che ci è familiare. Come mai mettendo insieme cose che non ci sono familiari alla fine finiamo con oggetti che ci sono familiari? È un modello che non è puramente un altro modo di parlare, ma è un modello che si espone, come sempre debbono fare le teorie fisiche, alla verificabilità o alla possibilità di essere falsificate. Perché ricordiamoci, le teorie fisiche non sono vere o false nel senso in cui può essere vero o falsa un'affermazione di matematica. Le teorie fisiche non si dimostrano come si dimostrano i teoremi della matematica. Le teorie fisiche hanno un certo campo di applicabilità la loro validità consiste nel fatto che non siano state falsificate da qualche fenomeno, o meglio ancora. E l'eventuale falsificazione di una teoria semplicemente ci precisa quali sono i limiti di validità, qual è il limite del campo di applicabilità di quella teoria. Non sottovalutiamo il fatto che se la base empirica della meccanica quantistica va indietro negli anni fino più o meno all'inizio del secolo, per certi aspetti addirittura alla fine del secolo scorso, gli ultimi decenni di questo secolo, del secolo che è appena finito, sono densissimi di scoperte di nuovi effetti quantistici, molti dei quali possono essere oggetto e suggerire applicazioni di enorme interesse. Nessuno sa dire se mai ci arriveremo e se mai saremo capaci di farli davvero i calcolatori quantistici significativi e interessanti, però si è già studiato quale sarebbe il comportamento di questi calcolatori dal punto di vista teorico, perché in pratica non si sono ancora fatti né si sa se sapremo farli. E il risultato è piuttosto sorprendente, perché si sa che se un calcolatore quantistico mai vedrà la luce, allora questo sarà un calcolatore di prestazioni assolutamente straordinarie. Problemi praticamente intrattabili con gli attuali calcolatori diventerebbero invece trattabili con questi calcolatori quantistici. E quindi questa potrebbe essere davvero, se un giorno ci saranno i calcolatori quantistici, una rivoluzione di portata assolutamente straordinaria.
0: Bene, direi che a questo punto Gurdulù constata che siamo partiti da un grande intreccio teorico. Diceva Sir Roger Penrose, il matematico e fisico, che quando mettete due studiosi di meccanica quantistica a discutere in una stanza, dopo pochi minuti ci sono almeno 18 teorie rivali che riguardano l'interpretazione. Però da questo tipo di intreccio si sta profilando anche un mondo di meraviglie tecnologiche. Quindi in qualche modo Alice è andata nel paese dei quanti con Gurdulù, ma ha ritrovato le meraviglie di prospettive che sembrano essere estremamente interessanti in molti settori applicativi. Ringrazio quindi Enrico Beltrametti e Giancarlo Ghirardi e do appuntamento a tutti gli ascoltatori per sabato prossimo. Grazie.

ora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno delle fate. Ed una rossa col cappotto che sorride al fidanzato che non vedo. Egli sorride e lo saluta ed improvviso piglia e sale sopra il treno. Io non li guardo mentre bacia il suo ragazzo.

e surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero a

che vedere coi Savoia. E questi strilli di bambini capricciosi che le madri stanno presentando a Erode.

piovere negli occhi e tutto intorno non sai più dove guardare. Le targhe alterne, le bandiere della pace nel monossido che sale. Emergeranno tutti i topi dai tombini fra la gente che si fa le ultime pere. Occuperanno tutti quanti i posti chiave delle leve del potere. Allora sì che rideremo quando tutto sarà immenso come un grande carnevale. E rideremo e bruceremo quei fantocci che vederli ci fa male.

0: ogni brivido vedere com'è tremerà la scena. Staremo lì sotto le stelle sparse in cielo come un chilo di farina. E batteremo i piedi a tempo al freddo dall'erogatore di benzina. Ed entreremo in qualche cinema da Bruges dove ruscano gli amori. Ed usciremo da quel cinema e sapremo che eravamo noi gli attori.
1: Rai Radio Tech & Tech.

0: vorrei cantare.
1: La voce tua che al tango dà emozione, fissando inizio e fine come nessuno mai. La voce tua che è spirito e fantasma, hai il rantolo dell'asma di un vecchio bandoneone.

0: insolente, ora tutta la gente piange il tuo dolore. Cantore di un tango equilibrista, più che cantore artista, col vizio di cantare.
1: Lo vedi, c'è Buenos Aires varia, ci manca sempre l'aria se la voce tua non c'è, non c'è. E tanto mi ha insegnato la volta che hai cantato sul palco insieme a me.

0: Rai Radio Tech & Tech.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sembrano due barboni, ma in fondo sono solo ragazzi. E questo è il commento di una signora alla vista di una strana coppia seduta su una panchina del Central Park. Lei, con l'impermeabile nero anche d'estate, magrissima dall'aria spiritata, lui con riccioli ribelli, gilet di montone sul torso nudo e bello come un angelo. Parliamo di Robert Mapplethorpe e di Patti Smith. Parlare infatti di Mapplethorpe, ricordarlo il 9 marzo, che è il giorno della sua scomparsa per AIDS nel 1989, non si può non farlo senza ricordare anche Patti Smith, la loro amicizia che Patti Smith appunto ricorderà sempre, terrà sempre viva, custodirà, si può dire, grazie a scritti e anche a canzoni.

Il 1967, quando Patti Smith e Robert Mapplethorpe si conoscono, lei è una poetessa in cerca di contatti con la scena artistica newyorkese, e invece lui è all'inizio del suo percorso fotografico ed esistenziale, che poi si fonderanno insieme. I due si innamorano e si incoraggiano a vicenda nelle scelte artistiche e identitarie. Vanno a vivere insieme prima in un appartamento e poi al famoso Chelsea Hotel di New York, che era proprio il crogiolo della scena artistica newyorkese.

Nella hall del Chelsea passavano poeti, musicisti, top model, drag queen, stilisti, pittori. Un tipo si avvicinò mentre lei aveva sulla spalla un corpo impagliato. L'accarezzò sulla testa e disse: «Sembri proprio un corvo gotico». Era Salvatore Dalì. In quei primi anni 70, dal 70 al 73, Robert e Patty frequentano insieme la scena artistica newyorkese. Lui in particolar modo Warhol con la sua Factory, lei poeti e scrittori. Patty e Robert collaborano anche e lei diventerà oggetto di numerosi ritratti di Mapletore, e uno di questi, come sappiamo, diventerà la copertina del famoso Horses. Robert e Patty verranno anche ritratti insieme da molti amici. Sarà poi Patty che diventa appunto custode della memoria dell'amico precocemente scomparso, che anni dopo ci renderà invece l'ultima immagine, l'ultimo ritratto di Robert nel libro a lui dedicato, Just Kids. Il libro, uscito nel 2010 in Gran Bretagna, ripercorre proprio le tappe di questa amicizia ventennale e gli ultimi giorni di Robert, gli ultimi momenti cui Patty Smith da amica assiste.

Ci salutammo e lasciai la stanza. Qualcosa mi spinse a tornare indietro. Era scivolato in un sonno leggero. Restai a guardarlo, così sereno, come un bambino vecchissimo. Aprì gli occhi e mi sorrise. Sei già tornata? Poi si riaddormentò. Un giovane ammantato di luce che riapriva gli occhi col sorriso di chi aveva riconosciuto colei che mai gli era stata sconosciuta.

0: E questa appunto l'ultima immagine di Robert Mapplethorpe, morto il 9 marzo dell'89 di AIDS, e che Patti ricorderà in svariati libri come Il Mar di Corallo e in un omaggio musicale specifico del Coral Sea, un disco difficile e sorprendente suonato insieme a Kevin Shields. E quindi il 9 marzo del 1989, quando Robert muore, Patti si mette in macchina con il marito verso sud cercando un motel sul mare e ricorda quel momento in Just Kids, dove Dio è dappertutto riuscì a calmarmi. Rimasi a guardare il cielo. Le nuvole avevano il colore di un Raffaello, una rosa ferita. Ebbi l'impressione che l'avesse dipinto lui stesso. In quell'attimo d'infinito mi fermai. D'improvviso lo vidi, i suoi occhi verdi, le sue ciocche nere. Sentì la sua voce al di sopra dei gabbiani, delle risate infantili e del ruggito delle onde. Sorridi per me, Patti, come io sorrido per te. Queste sono parole appunto tratte da Just Kids, il libro che Patti Smith dedica a Robert Mapplethorpe. Tutto questo, la musica, le parole e le immagini che uniscono Patti e Robert insieme, ritroverete in qualche modo nello speciale in due puntate che ho preparato per Radio Tech e Te, costruendo una sorta di blob, almeno nella prima puntata, di tutta una serie di trasmissioni che sono state dedicate a Robert. Ascolterete anche la sua voce e quella di Patti Smith. Buon ascolto quindi con la prima puntata dello speciale Robert e Patti.
1: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
2: He wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous, even Allen Ginsberg.
3: Quel giovane col braccio disteso, scrive Bart, col sorriso raggiante, quantunque la sua bellezza non sia affatto accademica e benché sia mezzo tagliato fuori dalla fotografia, incarna una sorta di erotismo allegro. La foto mi induce a distinguere il desiderio greve, quello della pornografia, dal desiderio lieve, dal desiderio buono, quello dell'erotismo. Forse, dopo tutto, è una questione di fortuna. Il fotografo ha fissato la mano del giovane, Mapplethorpe stesso, credo, nel suo giusto grado di apertura, nella sua densità d'abbandono. Qualche millimetro in più o in meno e il corpo immaginato non sarebbe più stato offerto con benevolenza. Il fotografo, in questo autoritratto, ha colto il momento giusto, il kairos del desiderio.
4: Contempora.
5: La seconda guerra mondiale era appena terminata. Il mondo si divideva in due, così come in due erano le superpotenze emerse dal conflitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La prima visse quel periodo in condizioni drammatiche, con un apparato produttivo distrutto e con la gente a morire di fame. Gli Stati Uniti no. La più grande democrazia del mondo era anche la più grande potenza economica, infatti era titolare dei 2/3 della produzione industriale. La gente viveva bene, le famiglie prosperavano e iniziava a delinearsi il modello di famiglia americana. E da lì che parte questa storia. Da una normale e numerosa famiglia cattolica di quella che era divenuta la capitale del mondo, New York. Una famiglia come tante, con un lavoro stabile e una vita davanti all'insegna della tranquillità nel quartiere residenziale periferico del Queens. Ma una famiglia, si sa, è una macchina complessa. Basta un ingranaggio sbagliato e non funziona più nulla. Joan e Harry Mapplethorpe non potevano sapere che quel 4 novembre del 1946 stava arrivando il loro ingranaggio sbagliato. Stava nascendo un uomo che sarebbe diventato grande agli occhi del mondo. Un genio, ma un genio controverso, discusso, sorprendente nel senso che poco piace a due genitori della media borghesia americana. Questo genio rispondeva al nome di Robert Michael Mapplethorpe. È un bambino tormentato, Mapplethorpe. Forse suo padre sogna per lui il suo stesso mestiere. Forse spera che diventi anche lui ingegnere, che si sposi, che lo renda nonno presto. Ma no. L'inquietudine, che è il sale dell'arte, pervade la vita di Mapplethorpe fin da subito. Almeno quanto la curiosità, il senso del proibito, l'esplorazione dei tabù. Ed è questo che lo porta a 15 anni a essere beccato mentre ruba un giornale pornografico in un'edicola. Non resistevo, erano lì, vietati, con quella pellicola a chiuderli che li rendeva irresistibili. Non è lo stimolo erotico quello che Mapplethorpe vede nei giornali a luci rosse, ma la carica dirompente, l'impatto visivo impetuoso e incontenibile. Ci vede l'arte. Ed è proprio a un istituto d'arte che si iscrive nel 1963, al Pratt Institute di Brooklyn, per studiare pittura e scultura. Non si diplomerà mai, ma quell'esperienza gli serve per assimilare la disciplina che il mondo dell'arte richiede. È in quegli anni che incontra una poetessa che agli occhi di Robert sembrava una figura quasi divina.

apriamo insieme la rubrica dedicata all'immagine, dentro l'immagine, che Francesca Vitale cura per Lampi d'Autunno, e oggi ci propone un ricordo del fotografo americano Robert Mapplethorpe, al centro di tante polemiche, però al centro anche di un pezzo di storia importante, non solo della fotografia o dell'immagine, ma della cultura di massa, forse quella bassa di cui diceva Ferrari, forse una cultura strana, media, che ha contaminato elementi di alta cultura, elementi di bassa cultura, come le immagini che ha fotografato Mapplethorpe con oggetto Patti Smith, una serie di immagini che hanno per oggetto Patti Smith, la celebre cantante da fine degli anni 70, ma ancora molto attiva, fino a diventare copertina dei suoi dischi, quasi icone di un universo non solo musicale. C'è quindi il ricordo di un'amicizia, quella tra Mapplethorpe e Patti Smith, due figure emblematiche della cultura americana degli anni 70, ricordata attraverso l'intervista che Francesca Vitale ha registrato con Claudio Marra, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Parliamo oggi dell'ex sacerdotessa del punk, Patti Smith, mito musicale e non solo degli anni 70. Allora, infatti, Patti Smith, con una voce incredibile e un fisico estremo, si impose anche come simbolo femminile particolare, espressione di una sensualità ambigua e trasgressiva. Una figura che, come scrive lei stessa, cercava di essere fantastica, crudele, diversa da tutto. Ebbene, questa Patti Smith ad un certo punto della sua vita incrocia la storia della fotografia, vi entra da protagonista grazie ad una serie di ritratti stupendi in bianco e nero che le scatta il fotografo americano Robert Mapplethorpe. Queste immagini, che diventano le copertine famose di suoi dischi altrettanto famosi, Wave, Horses, contribuirono non poco ad accrescere il suo mito.

di aver conosciuto per la prima volta i nomi di Patti Smith e di Robert Mapplethorpe insieme, uniti nella copertina di Horses del 1975. Lei, nella foto di lui, ha uno sguardo che mi colpì come un suono. C'era una giacca, mi pare, tenuta sulla spalla, forse era un laccio, una cravatta sciolta, un bianco e nero come la tastiera di un pianoforte, il tempo di un reggae estenuato. Poi, nell'amore più autocontrastato e lancinante, alla fine degli anni 70 mi è capitato di ascoltare 77 volte di seguito Because the Night.

0: di questa serie di foto parliamo con Claudio Marra, docente di storia della fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Allora Claudio Marra, come nascono queste immagini che esprimevano ed esprimono ancora oggi il rapporto d'amicizia tra due figure emblematiche della cultura americana di quegli anni?
1: Patti Smith aveva conosciuto Mapplethorpe tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quando appunto Mapplethorpe frequentava il Pratt Institute di Brooklyn, dove studiava arti visive, e i due anzi convivono per un certo periodo, per 4 anni addirittura, fra il 68 e il 72, e insieme stanno tentando appunto di, ognuno nel proprio campo, di inserirsi nell'avanguardia artistica di quegli anni. E anzi Mapplethorpe racconta che proprio sulla spinta di questo entusiasmo passavano tutte le notti a lavorare, facendosi vedere reciprocamente il lavoro, scambiandosi pareri, incoraggiandosi. Quindi questo fra il 68 e il 72. Ecco, proprio da questa amicizia e da questo rapporto di lavoro, di entusiasmo di lavoro, nascono appunto le copertine dei dischi alle quali si faceva riferimento. E nelle foto, nei ritratti, Mapplethorpe sottolinea ed esalta quei caratteri che poi la Smith voleva mettere in luce della propria persona, no? O di ambiguità o di forza o di aggressività. Basta guardare le due immagini a cui si faceva riferimento dei due dischi, sono due immagini particolari, nel senso che in una Patti Smith viene ritratta vestita di bianco con due colombe in mano
0: e uno sguardo piuttosto inquietante.
1: Ecco, sì, infatti stavo dicendo, ecco, vestito bianco e colombe farebbero pensare infatti a un'immagine retorica di purezza, di serenità. Invece Mapplethorpe poi mette in risalto tutt'altri caratteri. Infatti lo sguardo della Smith in questo caso è assolutamente invece divergente rispetto alle indicazioni che le colombe, l'abito, una pianta che appare sul lato dell'immagine farebbero pensare, di tranquillità, di dolcezza. Invece lo sguardo è quasi inquietante, quasi stregonesco, ecco, verrebbe da dire. Questi caratteri di ambiguità, di contraddizione sono una costante appunto nelle immagini di Mapplethorpe, nei ritratti di Patti Smith che Mapplethorpe scatta in quegli anni. Infatti anche nell'altra copertina per esempio viene sottolineata in maniera più che evidente l'androginia della Smith. Del resto poi bisogna pensare, ecco, che proprio questi temi dell'ambiguità sessuale, della diversità sessuale erano fra gli argomenti preferiti sia della Smith sia di Mapplethorpe, sul quale poi Mapplethorpe, come noto, lavorò in continuazione. Bisogna ricordare, ecco, pensavo che una delle modelle poi che Mapplethorpe ha usato di più è Lisa Lyon, che era campionessa di culturismo e che quindi, bellissima donna, che però appunto con un corpo di muscoli gonfiati, quindi ambiguo rispetto proprio ai caratteri sessuali, ecco.

0: Secondo lei come si inseriscono queste immagini scattate da Mapplethorpe a Patti Smith nel discorso artistico più complessivo di Mapplethorpe? Come qualcosa, diciamo, di anomalo, di meno forte e significativo, o come?
1: Beh, è indubbio ed è stato sottolineato più volte che Patti Smith ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Mapplethorpe. Anzi, pare che sia stata proprio lei a invogliarlo, a spingerlo ad approfondire i temi della sessualità, dell'ambiguità sessuale, o comunque più che dell'ambiguità forse poi anche dei cosiddetti comportamenti devianti vissuti non più clandestinamente ma invece nel sociale, ecco, come poi del resto accadeva in quegli anni presso le avanguardie artistiche e culturali in America. Bisogna pensare che le immagini, appunto, che Mapplethorpe scatta nei locali gay e sadomaso della seconda metà degli anni 70 a New York, apparentemente sono completamente sbilanciati, appunto, dalla parte della chiarezza di questi comportamenti anomali, però poi, ecco, le immagini di Mapplethorpe sono immagini molto curate da un punto di vista formali, quasi pittoriche, compositive, quindi anche in questo caso, ecco, forse se non di ambiguità si può parlare sicuramente di compresenza di tensioni diverse, no? Da un lato le tensioni forti, appunto, di questi caratteri, di questi comportamenti cosiddetti devianti o anomali, dall'altra la necessità da parte di Mapplethorpe poi di ricondurli dentro invece dei parametri estetici quasi classicheggianti, ecco. Quindi anche in questo caso forse continua questo duplice atteggiamento che abbiamo visto poi esisteva già nei primi ritratti che Mapplethorpe scatta a Patti Smith, dove appunto dicevamo che, ecco, questa ambiguità di identità sessuale o di comportamenti o di atteggiamenti era forse il carattere più interessante e più intrigante.
0: Ascoltiamo in chiusura il brano introduttivo del testo autobiografico scritto da Patti Smith, Il sogno di Rimbaud. È un testamento spirituale della Patti Smith anni 70 e un'indicazione della nuova Patti Smith. Una Patti Smith che, come ha scritto qualcuno, non rinnega nulla del suo passato, né la gioia, né il prezzo che ha dovuto pagare, ma che ha compiuto un'evidente inversione di rotta. E in queste parole è sotteso il ricordo di Robert Mapplethorpe, di un'amicizia che si è conclusa solo con la morte di lui per AIDS qualche anno fa.

Un'epoca in cui il susseguirsi di tanti avvenimenti, grandi e meno grandi, ha gettato sul nostro sentiero un'ombra illuminante. Una mano lunga e bizzarra che ha guidato il passaggio dall'uno all'altro decennio, seminando d'immagini il nostro cammino, premendoci sui cuori e sulle suole delle scarpe. Un tempo che sanguinava in altro tempo. Un tempo che noi aggredivamo, sfumando ed espandendo i perimetri dell'amore, della coscienza e del rimorso, spinti dalla speranza comune di mostrare degli aspetti dell'arte, della poesia e del rock and roll, ma anche dell'amore fra gli uomini, che non si erano mai svelati prima. Più semplicemente, un tempo in cui tutti i miei amici erano vivi. Hippies, contestatori, vagabondi in abiti vittoriani, santi pirati all'erta del bottino, le spoglie dei nostri predecessori, un vaso di Pandora dove il bene e il male si accoppiavano con infinita tenerezza, ammiccandoci come un'entità dalle vesti così vivaci che non potevamo ravvisarvi nessun male. E così sprigionammo il nome della libertà, di future fragranze, del frutto, la nostra gioia e il prezzo da pagare. Le nostre membra accese. Eravamo innocenti e pericolosi come bimbi che attraversano un campo minato. Alcuni non ce l'hanno mai fatta. Ad alcuni la sorte ha riservato campi ancora più infidi. E ad alcuni pare invece che sia andata bene. Sono sopravvissuti per ricordare e rendere omaggio agli altri. Così si offre ai nostri tempi di contaminato ottimismo un ricordo di tempi diversi, con l'aggiunta di questa preghiera. Che nell'arte, nel sogno, tu possa procedere con abbandono. Che nella vita tu possa procedere con equilibrio e avvedutezza. I 70. Ripensandoci adesso, vedo come un grande film nel quale ho avuto una parte minore, certo.

0: That Just Kids begins with Robert dying. And it gives the story of your relationship a light of intensity. It's a story of love, but it's also a story of loss.
1: Well, I think it's also a story of unconditional friendship. I think really love and loss are the, it is framed in that, but the heart of it is what true friendship is all about. I mean, Robert, you know, was my boyfriend, and it was heartbreaking for both of us to go through the transition of going from being so intimate to being friends. And naturally, this would break up most couples. And but Robert and I had something so much deeper than, you know, things like, well, sex and things like that, which all of these things are important, you know, living together, you know, being true to one another, being physically intimate. They're all beautiful things. But the thing that we had transcended everything, and that's was that we bonded through our work, and both of us felt magnified by the other. Both of us completed our self-confidence and our belief in ourselves as an artist through the other. And it was so strong that, I mean, I still feel it today. If I falter, if I feel lacking in confidence, I can access that part of him that believes in me, and I feel stronger. And there was no reason to give that up. There was no reason to give up, you know, other things that we shared, like our common laughter, because we laughed a lot. And really, had he lived, I know that we would have worked and collaborated and laughed till the end of our lives, because we were only a month apart. And I always thought we'd know each other forever. And of course we do in a certain way, but I never imagined that he would die so young. But I cherish that thing that we nourished and that we saved. You know, if we couldn't save our, you know, relationship as a couple, we saved something more precious. And so I think that is at the heart of the book.
2: Era incredibile. Ha mutato la mia visione del mondo. Ero ossessionato da lei e per lei. Da ragazzo ero attratto dagli uomini, ma con lei l'attrazione per la donna funzionò. Era semplicemente la persona giusta. Dopo un paio d'anni di frequentazione decidono di trasferirsi a Manhattan. Vanno a vivere al numero 222 della 23esima strada. Non è un indirizzo qualunque, ma quello del Chelsea Hotel, intorno alle cui stanze ruota tutta la cultura underground della New York degli anni 60, e di chi abitano Bob Dylan, Leonard Cohen, Iggy Pop, Sam Shepard, Tom Waits e molti altri. È lì che verrà trovato il corpo senza vita di Nancy Spungen, per il cui omicidio venne arrestato Sid Vicious. È lì che 3 anni prima Andy Warhol aveva girato Chelsea Girl, primo grande successo cinematografico dell'artista. Già Warhol, il centro catalizzatore del pensiero che cambierà il mondo, o almeno il loro mondo. Robert e Patty lo conoscono al Max Kansas City, altro locale passato alla storia dove, oltre a lui, frequentano Lou Reed, Mick Jagger e molti altri. Sono di casa alla Factory di Warhol. In quegli anni sono solo spettatori più che attori protagonisti. Ma ben presto, quella incredibile coppia ruberà il palcoscenico, dimostrando un talento senza pari fin da subito. I primi lavori di Mapplethorpe sono assemblaggi e collage, realizzati in gran parte proprio con quelle riviste pornografiche cui ora aveva accesso liberamente negli strani negozi che in quell'epoca sorgevano come funghi a Manhattan. Ma non c'è nulla di perverso nella sua visione. Le sue opere parlano della crudezza della condizione umana, dell'istinto. Agiscono come un disinfettante, come se volessero eliminare ogni traccia o scoria di impurità da qualcosa che la società racconta come sbagliato. Poi, a un certo punto, ho pensato che quella stessa crudezza potevo essere io stesso a produrla. Anzi, sarebbe stato più interessante. Ho iniziato perciò a scattare Polaroid. Già, la Polaroid, quella macchina dei sogni che permetteva di sfondare il muro della pazienza, quello che imponeva un lavoro enorme prima di vedere i risultati di uno scatto. Mapplethorpe era troppo vorace per entrare in una camera oscura. Fu Sandy Daly a regalargli la sua prima Polaroid, quella stessa Sandy Daly che lo volle protagonista di un suo film nel 1971, dove il fotografo si sottoponeva ad un piercing in compagnia di Patti Smith. Fin dalle prime fotografie si capisce che è il mistero a interessare Mapplethorpe. E allo stesso tempo, nel fotografare i protagonisti dei mondi nascosti, cerca di farli esplodere. Le sue immagini sottolineano la doppia personalità degli esseri umani, esaltano le differenze e gli opposti, nei volti e nei corpi. A guardare quelle immagini in bianco e nero, come quello sguardo potente ma fragile di uno dei tanti ritratti a Patti Smith, mentre si avvolge su di sé, stringendo un ginocchio tra le braccia, gli occhi rivolti all'infinito e forse alla paura e alla bellezza del domani, viene in mente Walt Whitman. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Contengo moltitudini.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Martin Luther King, lo speciale in 12 puntate a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e te, benvenuti da Danilo Angelelli. Decimo appuntamento. Stavolta al centro mettiamo la musica. La musica che ha avuto un ruolo fondamentale nel movimento per i diritti civili. Saremo con Alberto Annarilli, etnomusicologo. Ovviamente adesso spazio all'originale radiofonico, dove troviamo King nel Claiborne Temple a Memphis, Tennessee. È in quella chiesa battista che il nostro tiene il discorso rimasto celebre per la frase «I've been to the mountain top», «Sono sulla vetta del monte». È il suo ultimo discorso. A dopo, buon ascolto.
2: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, decima puntata, personaggi e interpreti. Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. Coretta King, Marina Bonfigli. Papa King, Andrea Matteuzzi. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

0: Mentre, arrivato a Memphis coi suoi collaboratori, Martin Luther King mette a punto l'organizzazione della marcia pacifica a sostegno dei netturbini negri della città fissata per l'8 aprile, il lunedì della settimana santa, un individuo che dice di chiamarsi John Wheeler prende alloggio in una pensioncina di South Main Street. Prima del suo arrivo qualcuno ha provveduto a prenotargli la camera, raccomandando che fosse tranquilla sul retro. Ed è una camera dalla quale, attraverso uno spiazzo vuoto, si vedono bene, a un centinaio di metri, le finestre del Lorraine Motel, dove si trova Martin Luther King. È la sera di mercoledì 3 aprile. Piove a dirotto. Dopo una giornata molto faticosa, in cui tra l'altro ho avuto notizia di un'ordinanza federale che, vietando ai non residenti nella città la partecipazione alla marcia, mira a escluderlo dalla manifestazione, Martin sta riposando. Avrebbe dovuto tenere un comizio al Claiborne Temple, ma stanco com'è, si è lasciato convincere a farsi sostituire dal suo braccio destro Ralph Abernathy, anch'egli pastore battista. Sul suo sonno vegliano il fratello A.D. e Andrew Young, preoccupati del travaglio spirituale che lo tormenta, tra slancio e rassegnazione, come se stesse lottando contro qualcosa che sa di non poter evitare e tuttavia angosciato dal dubbio di non aver saputo sacrificarsi abbastanza per la causa dei suoi confratelli negri. Ma al Claiborne Temple, dove si sono affollate 2000 persone, non si accontentano del reverendo Abernathy. Vogliono lui, Martin. E così, dopo che due emissari del sindaco hanno compiuto un ultimo vano tentativo di farlo recedere dalla marcia, eccolo parlare al Claiborne Temple.
1: Fratelli, fratelli, il mio spirito questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi. Così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi. Perché voi avete paura, non è vero?
2: Sì, sì, è vero!
1: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi o loro?
2: Loro!
1: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe. Me le sono già messe, perché bisogna costringere questa nazione, questa città, questo mondo a guardare nella propria coscienza, a fare in modo che il Dio d'amore trionfi sul demonio della discriminazione, sul Satana della segregazione che si annida nel cuore dei nostri fratelli bianchi. La guerra non è tra il negro e il bianco, ma tra il bene e il male. E il bene avrà la vittoria.

0: In America non ci sarà pace fino a che il negro non potrà godere di tutti i suoi diritti di cittadino. Il turbine della rivolta continuerà a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a che non sorgerà splendente il giorno della giustizia, fino a che ognuno non sarà convinto che gli uomini, tutti gli uomini, vengono creati uguali. Io so che molti di voi si chiedono: ma quanto tempo dovrà passare prima che spunti quel giorno? Ebbene, io vi dico stasera che non ci vorrà molto tempo. Popolo mio, ascolta. Può forse la menzogna vivere eternamente?
1: No!
0: Può forse qualcuno impedirvi di mietere ciò che avete seminato?
1: No!
0: Può forse qualcuno fermare il cammino della verità di Dio?
1: No!
0: Voi conoscete il mio sogno, il sogno di questo futuro mondo di giustizia e di fratellanza. Quando riusciremo a far suonare la campana della libertà in ogni villaggio e in ogni borgo, in ogni stato e in ogni città, allora saremo prossimi al giorno in cui tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole di quel nostro vecchio spiritual: finalmente liberi, finalmente liberi. Grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi.

fratelli, che cos'è più importante? Soffrire ora ed essere liberi domani? Oppure restare schiavi per il resto della nostra vita? Davanti a noi abbiamo giorni difficili, e voi lo sapete. Non è un segreto che razzisti bianchi ed estremisti negri mi vedrebbero volentieri morto. Non sono un segreto le minacce rivolte a me e alla mia famiglia. Non è un segreto che prima di partire da Atlanta il pilota ha fatto controllare con ogni cura l'aereo che doveva portare a Memphis me e gli altri membri del comitato. Ebbene, io non so cosa potrà accadere, e in realtà non ha nessuna importanza. Non me ne importa perché ormai sono sulla vetta del monte. Sì, certo, anch'io, come chiunque altro, anch'io vorrei vivere a lungo. Ma non sono inquieto per questo. L'unico mio desiderio è fare la volontà di Dio. È Lui. Lui che mi ha concesso di salire sul monte e di vedere dalla vetta la terra promessa. La terra promessa. Forse io non ci arriverò insieme a voi. Ma voglio che voi lo sappiate, che noi, come popolo, noi ci arriveremo. Per questo stasera io mi sento felice. Niente mi turba. E nessuno mi incute timore. I miei occhi hanno visto la gloria dell'avvento del Signore.

0: Dal Claiborne Temple in Mason Street abbiamo trasmesso in diretta il discorso di Martin Luther King. E ora una nota del nostro commentatore che si trova sul posto.
1: Questo discorso del dottor King ha sorpreso un po' tutti. Non la prima parte, che ha ricalcato più o meno i moduli consueti con le espansioni retoriche che sono tipiche del suo stile oratorio e che raggiungono sempre il loro effetto. Ciò che ha sorpreso tutti è stata la seconda parte, le parole, il tono, la crescente commozione. Era come se egli si sentisse vicina l'ora del calice amaro, e sono certo che qualcuno ascoltandolo ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. In questa seconda parte la folla non ha mai interrotto, è rimasta in silenzio, soggiogata dal mistero, da quella sorta di spirito profetico che sembrava animare le parole del dottor King. C'è chi ha pianto. A un certo momento ho visto Ralph Abernathy e James Lawson scambiarsi occhiate preoccupate e perplesse, e alla fine ho sentito Andy Young mormorare che il discorso di King era stato quasi un canto funebre.
2: Allora, Wheeler, ve lo siete sentito proprio tutto il discorso di quel negro, eh?
3: Anche voi, se non erro.
2: Oh, giusto per farvi compagnia. Io avrei preferito un po' di musica allegra, ma qui ce n'è una sola di radio.
3: Eppure il dottor King diceva cose interessanti.
2: A me i negri interessano soltanto quando lavorano per una paga più bassa della mia. Ma dite un po', Wheeler, non sarete mica per caso uno di quei mulatti che riescono a farsi passare per bianchi, o uno di quei bianchi che stanno dalla parte dei negri?
3: E se anche fosse? Sono affari miei.
2: Beh, mica tanto con quel fucile che vi siete portato. Prima del discorso vi ho visto provarlo, sapete?
3: Ah, sì? Beh, se ci stai posso provarlo su di te.
2: Ti piacerebbe, eh? Ma io non ci sto.
3: Allora piantala e beviti un'altra birra. Offro io.
2: Quando è così, la pianto.
3: Scommetto che per due birre Martin Luther King potresti anche trovarlo simpatico, eh?
2: Perché no? Vogliamo fare la prova, Wheeler? Due birre, eh?
3: Sei già abbastanza ubriaco.
2: Io? Come ti permetti? Io ubriaco?
3: Se vuoi te lo ripeto.
2: Lascia perdere. Basta una birra. E poi a me King non ha fatto niente. Non l'ho mai visto.
3: Io sì, invece. Un paio di volte. Ma se vuoi saperlo, amico, neanche a me ha fatto niente. Proprio niente.
4: Papà King, a quest'ora dovresti già essere a letto.
5: Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Con te.
4: È per via del discorso di Marty, vero?
5: Sì, Coretta. Ho acceso la radio per caso, perché tu mi avevi detto che stasera non avrebbe parlato.
4: C'è stato un cambiamento all'ultimo istante. Me lo ha telefonato AD. Se Marty non fosse andato, alla folla sarebbe dispiaciuto.
5: Sì. Ho capito che Marty doveva parlare, che doveva dire quelle cose. Ma perché?
4: Non so risponderti, papà.
5: Dimmi la verità, Coretta. Quel discorso, Marty, lo aveva preparato. Ho bisogno di saperlo.
4: No, non lo aveva preparato.
5: Ne sei sicura?
4: Sì, ne sono sicura. Ma perché me lo chiedi?
5: Perché? Perché ho sentito che era Dio che lo ispirava. Era Dio.
4: Papà, è la prima volta che ti vedo piangere. E un giorno, tanto tempo fa, mi dicesti: quando vedrai piangere me, allora...
5: Pareva che sentisse vicina la morte.
4: Sì, papà, lo so. Ma io non voglio piangere. L'ultima volta che ho pianto fu 10 anni fa, quando quella donna ad Harlem lo ferì al petto. Ma allora non sapevo tutto quello che so adesso. Qualunque cosa succeda, io non piangerò, papà, perché questa è la volontà di Marty.

Abbiamo trasmesso la 10ª puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard: Mario Bardella. Coretta King: Marina Bonfigli. Papà King: Andrea Matteuzzi. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista: Francesco Novelli. Assistente musicale: Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono: Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia: Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: La musica che stiamo ascoltando è la musica che ha avuto un ruolo così significativo per il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, questa volta con, appunto, un etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Alberto Annarilli, benvenuto.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutte e tutti.
0: Nella puntata dello sceneggiato abbiamo ascoltato Martin Luther King pronunciare questo discorso a Memphis, discorso che viene ricordato con la frase «Sono sulla vetta del monte, I've been to the mountain top». È il suo ultimo discorso, il giorno dopo King sarà ucciso. Un estratto: «Tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole del nostro vecchio spiritual, finalmente liberi». Annarilli, non siamo a Washington nel 1963, ma a Memphis 1968. Non è il discorso I Have a Dream, ma il sogno di King è comunque questo: finalmente liberi.
1: Sì, è una tematica molto ripresa nei canti della tradizione afroamericana, e in particolar modo King, che fondamentalmente come pastore battista afroamericano vive di questa tradizione che ha le proprie radici nella schiavitù e in tutto quello che la schiavitù si è portata dopo anche l'abolizione della schiavitù con la segregazione razziale, con la fortuna di spiritual come Freedom, che appunto parla di questa libertà, e io sarò libero, il testo del canto dice, e io sarò libero e andrò nella terra del mio padre a casa prima che io venga sepolto e divenga schiavo. E poi anche le parole che appunto cita King di quest'altro famoso spiritual che dice free at last, quindi finalmente liberi. Questo concetto che la libertà su questa terra è molto difficile, molto complessa, e molto probabilmente la libertà sarà soltanto nell'aldilà, nella terra del padre.
0: La musica è stata una componente fondamentale nel movimento per i diritti civili. Più strumento di protesta, più fonte di ispirazione o più occasione di unità?
1: Io direi tutto questo. Il canto, perché la musica è, da un punto di vista di una comunità, è un elemento di unità. Perché la musica, specialmente la musica condivisa sia dentro che fuori le chiese nella tradizione afroamericana, è una musica che unisce, ma è al contempo anche una musica che diventa lo strumento di dialogo tra lo spirituale e la coscienza civile della popolazione afroamericana.
0: Ha citato il periodo della schiavitù negli Stati Uniti d'America, il lunghissimo periodo della schiavitù. Inizia tutto da lì, anche lo stretto legame con la musica, il canto.
1: Assolutamente sì, perché nel periodo della schiavitù il canto era da una parte work song, quindi era canto di lavoro, veniva usato nelle piantagioni, veniva usato nelle miniere. Dall'altra parte però era anche il canto che poteva far unire quella comunità da un punto di vista spirituale, anche perché lì c'è tutto il problema poi legato al fatto che gli schiavisti bianchi avevano cristianizzato a forza la popolazione nera resa schiava. Quindi il canto aveva a quel punto anche una valenza di liberazione spirituale dalla parte delle comunità degli schiavi.
0: Andiamo al 1964. Martin Luther King scrive un testo per il programma stampato del Berlin Jazz Festival. Nello scritto sostiene che gran parte del potere del movimento per la libertà viene dalla musica.
1: Assolutamente vero. Io, a parte la presenza costante della musica all'interno del Civil Rights Movement e quindi da quello che veniva dalle chiese nere, dalle Black Churches negli Stati Uniti, tanto lo fanno anche i grandi folk singer della scena bianca. Io voglio ricordare Pete Seeger, ad esempio, come grande folk singer che ha scritto alcune delle più importanti canzoni del movimento. Mi viene in mente If I Had a Hammer, mi viene in mente le canzoni sul pacifismo come Where Have All the Flowers Gone, oppure cantanti come Peter, Paul and Mary o anche ovviamente John Baez. Quindi in realtà la musica non è soltanto perché l'ambiente della protesta del Civil Rights Movement veniva dalle chiese afroamericane, ma anche perché la musica in quegli anni negli Stati Uniti era il leitmotiv della vita culturale della nazione.
0: E sempre per il Berlin Jazz Festival, King scrive che Dio ha creato molte cose a partire dall'oppressione. Ha dotato le sue creature della capacità di creare, e da questa capacità sono scaturiti i dolci canti di dolore e di gioia che hanno permesso all'uomo di affrontare il suo ambiente e molte situazioni diverse. Annarilli, hanno permesso, dice, il riconoscimento dell'assoluto valore, dell'assoluta importanza della musica.
1: Assolutamente, anche perché King non era un ignorante. King era un pastore battista, ma stava, quando è andato in Alabama all'inizio della sua attività pastorale, stava facendo un dottorato e era veramente un grande conoscitore della teologia. E lì c'è anche tutta la sapienza dei padri della Chiesa. Uno su tutti, Sant'Agostino, quando mette la musica come un fulcro importante della vita spirituale del credente.
0: Chi canta prega due volte, o meglio, Sant'Agostino scrisse: il cantare è proprio di chi ama.
1: Chi canta prega due volte, ma non solo quello, anche il fatto che poi tutta la tradizione protestante, proprio perché Lutero veniva dalla formazione agostiniana, mise la musica al centro della vita dei fedeli. Al centro c'è la parola predicata, ma anche la parola cantata. E questo King lo sapeva benissimo, perché il popolo afroamericano questa cosa la viveva in maniera totale. All'interno di una celebrazione di una Black Church negli Stati Uniti, la maggior parte del tempo si passa con la musica, ma non perché la musica sia un sottofondo, ma perché la musica stessa diventa un modo di fare la teologia all'interno delle Black Churches, perché la musica riesce a trasmettere significato. E questa è una cosa fondamentale anche nel pensiero di King, nel movimento per i diritti civili dei neri.
0: Restiamo al Berlin Jazz Festival. King nel suo scritto cita sia il jazz che il blues. Ma sin dalla nascita questi due generi musicali hanno avuto quella valenza? Nascono proprio così, o il tempo poi ha soffiato su di loro portandoli da un'altra parte?
1: Il tempo ha fatto tanto. Fondamentalmente all'inizio il blues era la musica del diavolo. E una cosa bella che a un certo punto nelle chiese statunitensi si è detto è stato proprio il fatto di: ma perché la bella musica ce la deve avere soltanto il diavolo? E quindi lì c'è stato tutto quanto, anche le varie influenze per quanto riguarda la gospel music, che tanto prende sia dal jazz delle origini che dal blues. E poi vorrei ricordare, secondo me fondamentale su questo discorso, il lavoro e le ricerche di Alan Lomax, quando nel suo libro, che in Italia è stato pubblicato col titolo di La terra del blues, è bellissimo vedere come lui, nella sua ricerca sul campo, riporta delle testimonianze contemporaneamente da ambiente sacro, chiesastico, e da ambiente profano. Quindi in realtà la black music, sia il jazz che il blues, e poi tutte ovviamente gli altri stili e generi musicali che da lì ne provengono, hanno avuto un forte impatto sia nelle chiese che al di fuori di esse. Non è un caso che oggi nelle black churches, ad esempio, si possa sentire un inno, un gospel cantato in uno stile, ad esempio, rap o hip hop, come lo trovi anche fuori nelle strade, con un significato completamente diverso.
0: E ricordiamo che lo spiritual nasce nelle piantagioni tra gli schiavi africani di cui si parlava prima. Il gospel è l'unione tra gli spiritual e le derivazioni di jazz and blues. Anna Rilli, andiamo al discorso I Have a Dream. La frase Now is the time, ripetuta più volte in una parte del discorso, rimanda a una canzone di Charlie Parker, ma richiama la reiteratività caratteristica delle canzoni. Nel discorso non solo Now is the time, anche la stessa frase I have a dream o Let freedom ring vengono ripetute più volte. Riprendono l'andamento proprio delle canzoni. È un'impressione?
1: No, assolutamente no, perché lì c'è un'altra grande tradizione delle chiese statunitensi, e devo dire sia bianche che nere, che è il cosiddetto lining out. Il lining out è una tecnica di canto delle congregazioni dove c'è un leader, che solitamente è il pastore, che comincia e dice un verso di un canto, e lo fa in una maniera molto quasi parlata, e a quel verso la comunità risponde col medesimo verso, intonandolo come se fosse un vero e proprio inno. E quindi c'è questo botta e risposta continuativa. E c'è in questo un esempio bellissimo, che c'è anche un video pubblico e fruibile, di il pastore Franklin, C.L. Franklin, che è il papà di Aretha Franklin, tra l'altro, che era pastore della Chiesa Battista di Detroit, dove lui fa un sermone e da circa da metà di questo sermone comincia a fare quello che fa King in I Have a Dream, cioè cioè una sorta di ripetizione di alcune parole ponendo enfasi, una sorta di quasi una cantilena all'interno, questa dare il timing all'interno del discorso che poi lo porta ad intonare il canto nella forma di questo lining out. E ne parla benissimo, devo dire, uno dei più grandi etnomusicologi della scena americana, che è Jeff Titon, in un suo grande lavoro sul lining out, che è appunto una di queste tecniche fondamentali, dove King era, del quale era profondamente pervaso, perché ancora oggi addirittura viene utilizzato. Quindi in realtà negli anni 50 e 60 era veramente di comune utilizzo nelle congregazioni statunitensi.
0: I Have a Dream, Washington 1963, un discorso che ha cambiato la storia dei diritti civili e umani. Oltre al discorso del reverendo King e di quelli degli altri attivisti neri, in quell'occasione 250.000 persone hanno assistito anche a una serie di esibizioni di artisti neri e bianchi, come Joan Baez, ad esempio, che ha cantato l'inno del movimento, We Shall Overcome. Anna Rilli, un evento di una portata enorme con tanta musica dentro.
1: 28 agosto 1963, il Mall di Washington con 250.000 persone, uno degli eventi più grandi della storia degli Stati Uniti ancora oggi, e il popolo degli Stati Uniti, bianchi, neri, cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, c'era veramente tutta l'America che voleva, che spingeva verso il riconoscimento del diritto di voto agli afroamericani, e quindi anche gli artisti che si mettono lì in mezzo. Ci sono delle registrazioni e delle foto meravigliose di appunto bianchi come John Baez, come Bob Dylan, come Peter, Paul and Mary, come Pete Seeger, e altri neri come ad esempio ovviamente Mahalia Jackson, ma anche cantanti d'opera o anche addirittura cantanti, come potremmo dire, dei crooner. Mi viene in mente anche Harry Belafonte, che era presente lì quel giorno. E la musica in quel momento non era per divertire le persone che erano lì sul Mall di Washington, ma era perché tutti prendessero parte a quello che sarebbe stato una delle giornate più importanti della storia contemporanea degli Stati Uniti d'America.
0: Lo abbiamo detto, Joan Baez durante quell'evento esegue We Shall Overcome. Era già l'inno del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, era già in utilizzo all'interno del movimento, perché quel canto Pete Seeger lo aveva ascoltato, era un vecchio canto, anche questo di matrice spiritual, che diceva io un giorno arriverò alla meta, I will overcome someday. Pete Seeger lo portò ad Highlander nel Tennessee, la scuola diciamo di formazione dei quadri del Civil Rights Movement. Lì il soggetto divenne al plurale, quindi divenne We Shall Overcome Someday, e già dagli anni 50 era diventato popolarissimo all'interno del movimento. E la cosa interessante di We Shall Overcome è che contemporaneamente lo troviamo nei dischi dei cantanti di protesta folk, ma lo troviamo anche pubblicato negli innari delle chiese statunitensi, proprio per sottolineare l'ambivalenza di questa importantissima canzone.
0: Perché proprio questa e non un'altra?
1: Bella domanda. Forse perché questa ha proprio la forma dell'inno, alla quale il popolo statunitense è veramente legato. E qui si vede anche la matrice proveniente dall'Inghilterra puritana e da quanto i movimenti di risveglio nell'Ottocento abbiano profondamente influenzato il popolo statunitense. L'inno è caro agli statunitensi come forma musicale, e proprio perché We Shall Overcome è strutturato come un inno, quindi c'è la strofa e il ritornello, come erano gli inni del risveglio nell'Ottocento, molto probabilmente anche per questa sua grande musicalità vicina all'orecchio degli statunitensi abbia avuto questo grande successo.
0: Alberto Annarilli, lei è etnomusicologo, docente, dirige il coro Gospel of Grace di Albano Laziale, Castelli Romani, e il coro Gospel dell'Ateneo di Roma Tor Vergata. Nel vostro repertorio c'è la musica e i canti di cui abbiamo parlato. Come sono recepiti e vissuti dai componenti dei due cori e dalle persone che vengono ai vostri concerti?
1: Una mia peculiarità è quella sempre di spiegare attentamente il repertorio. Ogni singolo canto, ogni singolo brano che si fa con il coro viene spiegato sia nel coro universitario che nel coro dell'associazione musicale. Questo perché i coristi, quando cantano, devono comprendere quello che cantano, perché cantare un brano come appunto We Shall Overcome o un African American Spiritual come Go Down Moses, ad esempio. Se non si sa quello che c'è dietro, difficilmente si può trasmettere qualcosa. E questo non come appropriazione culturale, questa è una cosa che voglio sottolineare, perché uno può dire, ma come un coro di italiani, ad esempio, che canta gli spiriti afroamericani, non è appropriazione culturale? Non tanto, perché la nostra idea è quella di presentare anche da un punto di vista storico e culturale questo repertorio a un pubblico che fondamentalmente non lo conosce, e quindi solitamente i nostri concerti poi si svolgono come delle guide all'ascolto, come delle lezioni concerto, dove il repertorio viene spiegato, viene contestualizzato, viene spiegato il testo, vengono spiegate tutte le varie legami che questi testi hanno con la società civile, con la religione, con il movimento per i diritti civili, ma anche da un punto di vista storico-teologico, e quindi poi vengono eseguiti, vengono cantati, e lì si vede che il pubblico reagisce in maniera completamente diversa, perché viene messo nella condizione di comprendere quello che ascolta, e banalmente non è un coro gospel con le musiche allegre e i battiti di mani. Questo è il punto.
0: Quindi è possibile compiere un percorso che parta dalla musica per approfondire la storia, i valori del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, e non è un caso che le canzoni del movimento dei diritti civili non siano state protagoniste soltanto negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti per il Civil Rights Movement, ma sono diventate protagoniste alla fine degli anni 60, primi 70, in tutto l'Occidente, durante i movimenti studenteschi, alla fine degli anni 70 con i movimenti operai, e negli anni 80 ancora di più con i movimenti dei minatori, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Lo sono diventate in Sudafrica con i movimenti anti-apartheid. Le stesse canzoni, questo è il bello, perché sono canzoni che trasmettono dei valori civili profondi, che non sono quindi ascrivibili soltanto a un determinato periodo storico o a un determinato luogo geografico, ma che possono assurgere a diventare in contesto generale, come ad esempio gli stessi discorsi di Martin Luther King, perché I have a dream, se uno cambia il fatto che un giorno io ho il sogno che un giorno i miei figli potranno tra le rosse colline della Georgia fino alla California sedere al tavolo della fratellanza, se uno banalmente cambia i luoghi geografici menzionati da King, oggi potrebbe diventare veramente alla comprensione dei più, magari menzionando qualche luogo dell'Est Europa o del Medio Oriente o di alcune zone dell'Africa ancora oggi. Quindi in realtà la musica, come quei discorsi, sono veramente a un altro livello di comprensione.
0: E se non ci fosse stata la musica, il movimento per i diritti civili avrebbe avuto un impatto meno potente, meno pervasivo?
1: Sicuramente, anche perché la musica mette in moto le parti più intime dell'essere umano. Voglio utilizzare le parole di un musicologo e teologo statunitense che si chiama Don Saliers. Dice che la musica è quell'elemento che unisce le sfere del cielo e le sfere della terra. E anche per l'essere umano è la stessa cosa, cioè quando uno fa musica, quando uno canta, specialmente in un contesto di comunità, quindi mettendoci in contatto con gli altri attorno a noi, stiamo unendo il nostro essere lì immanente in quel momento come individuo e come membro di una comunità con la nostra invece spinta verso l'eternità, perché la musica fa anche quello, ci mette in contatto, come diceva Hegel, con l'infinito che è sopra di noi.
0: Alberto Annarilli, questa ce la siamo tenuta per la chiusura. Lei è presidente del Centro Culturale Protestante Martin Luther King ad Ariccia, sempre Castelli Romani. Sta lavorando a un progetto didattico sul leader del Movimento per i diritti civili con Paolo Naso, nostro ospite nella prima puntata e tornerà nell'ultima. Naso è stato docente di scienza politica, è studioso dei fenomeni religiosi nordamericani e tanto altro. Ci dice qualcosa di questo progetto?
1: Il progetto che stiamo portando avanti qui nelle scuole di grado medio e superiore ai Castelli Romani nasce proprio dall'idea didattica di Paolo Naso, con questo portare non solo Martin Luther King, ma il movimento dei diritti civili alla conoscenza e consapevolezza dei giovani studenti e giovani studentesse, proprio come formazione di coscienza non solo storica ma anche civica. Invece, per quanto riguarda notizie, attività che stiamo facendo sui nostri social network, Instagram e Facebook, per quanto riguarda i cori, sia dell'università che il coro Voices of Grace ad Albano Laziale, e poi anche il sito internet ccmlk.it per le attività del Centro Culturale Martin Luther King di Riccia.
0: Grazie Alberto Annarilli, etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, direttore di due cori gospel e presidente del Centro Culturale Protestante. Quante cose! Grazie di averci parlato di musica, del suo potere evocativo, del suo grande valore nel tempo.
1: Grazie a voi.
0: E del progetto didattico su King. Proprio la scuola sarà al centro della prossima puntata, una scuola in particolare, un istituto comprensivo di Caltanissetta intitolato a Martin Luther King. Ne parleremo ovviamente dopo lo sceneggiato. Vi aspettiamo qui su Rai Radio Tech e Te. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, un saluto.

continui a non volere, Erika. Lo stomaco chiede e tu sei convinta che la padrona ti azzia mente è una truffa. Ce l'ha un ombelico la tua testa? Rispondi. Ce l'ha

0: Di lavoro del padre si trasferisce con la famiglia prima a Roma e poi in Brasile. Nella capitale inizia la sua esperienza in vasca che lo porta a diventare un campione di nuoto e superare come primo italiano il minuto netto nei 100 metri stile libero. Invece svolgerà vari lavori in Sud America che conoscerà a fondo e che ritornerà in tanti suoi film con il grande compagno di set e di vita Terence Hill, al secolo Mario Girotti. Nel 1967 il regista Giuseppe Colizzi lo vorrebbe per la pellicola Dio perdona, io no. Ma Carlo non è convinto perché deve farsi crescere la barba ed imparare ad andare a cavallo. Inoltre non si accordano sull'ingaggio, ma Colizzi non trova un personaggio della struttura fisica di Carlo, lo richiama e lo convince, accettando tutte le condizioni richieste. Sul set fa coppia con Mario Girotti e da lì inizia il sodalizio che dura una vita ed una carriera di grandi successi, ma soprattutto di grande apprezzamento spontaneo da parte della gente a livello mondiale. Da 5 anni Bud Spencer riposa al Verano di Roma, a Monte Portonaccio. Molti pensano che da lassù continui ancora a ripetere per Terence Hill il refrain, ma noi non abbiamo mai litigato. E oggi, con il figlio Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore e produttore, ripercorriamo la vita sul set e fuori di Bud Spencer. Giuseppe Pedersoli, ma papà Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, in quante nazioni è conosciuto e ricordato continuamente per le sane scazzottate di Trinità, altrimenti ci arrabbiamo, io sto con gli ippopotami, e tanti altri memorabili film?
1: Conosciuto Carlo Pedersoli, Bud Spencer, forse lo è in tutte le nazioni del mondo. Ovviamente in Italia, in Germania, in Ungheria, ma anche in Spagna, in Francia, l'Europa in generale sono stati i territori dove i suoi film hanno avuto il maggior successo, quelli da solo e anche quelli con Terence Hill. Addirittura alcuni dei loro film in coppia hanno doppiato in Germania gli incassi dei James Bond negli anni 70 e inizio anni 80. Quindi la popolarità, al di là delle scazzottate, secondo me è nata dal loro sorriso sincero, dalla gestualità popolare che tutti potevano, di cui tutti potevano godere, come se fossero dei personaggi di famiglia, dei fratelli, dei padri, dei nonni dopo in tarda età, perché è veramente strano pensare a quanto sia ancora amato nonostante non ci sia più da 5 anni.
0: Giuseppe, per l'ultimo omaggio all'uomo Carlo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, vi era un clima festoso che solitamente in queste occasioni non c'è. Quel commiato divenuto una festa ha rappresentato bene quello che è stato Bud Spencer qui in vita.
1: Intanto devo dire che ci siamo tutti sorpresi quando abbiamo visto Terence entrare in quella chiesa, non perché non ci aspettassimo l'affetto di Terence Hill, ma perché è una persona schiva, una persona che si emoziona molto e in quell'occasione evidentemente era già lontano in Almeria dove io lo contattai per dargli la brutta notizia e ovviamente voleva esserci insieme a tanti altri, insieme a Nino Benvenuti, con cui aveva condiviso un periodo sportivo negli anni 50, con tanti altri personaggi dello spettacolo. E quando Terence è entrato e ha voluto dare il suo commiato a papà, è stata una grande emozione per tutti. Ha detto delle cose bellissime, delle cose profonde, delle cose che non dimenticheremo mai.
2: Non è che la ripeteva una volta, la ripeteva 3 volte. Una diceva il fatto, non abbiamo mai litigato. La seconda volta che ripeteva, diceva, non abbiamo mai litigato, come se fosse una cosa speciale. E la terza diceva, non abbiamo proprio mai litigato. Quando andavo a mangiare gli spaghetti a casa sua e li faceva molto buoni, quelli al pomodoro che per me sono diventati famosi, e Maria faceva questi spaghetti, ripeteva questa cosa. E io ero un po' imbarazzato e dopo qualche cena, qualche cosa, notavo che la famiglia ogni tanto guardava in alto, come questa l'abbiamo già sentita. Beh, la ragione è che ci rispettiamo e ci amiamo.
0: Giuseppe Pedersoli, sui santini commemorativi proprio per l'ultimo saluto è stato stampato e continuavano a chiamarlo Trinità. Ma quanto c'era di Bud Spencer in Carlo Pedersoli e viceversa?
1: Sicuramente un collegamento molto diretto perché sia mio padre sia Terence Hill non hanno, beh, soprattutto mio padre, non ha mai interpretato ruoli che che non si addicessero alla sua personalità, al suo modo di essere, a quello in cui credeva. Cioè lui diceva di non essere attore perché in qualche modo ogni attore deve fingere, deve interpretare anche dei ruoli che non corrispondono alla sua personalità. Lui era invece se stesso anche nei film che faceva, e sicuramente gran parte della vita vissuta nello sport, nei suoi viaggi in Sud America, nelle avventure reali nella giungla, poi hanno lasciato un segno nei film più importanti che ha interpretato.
0: Il compagno di tanti film racconta come nacque Il pugno del piccione.
2: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità e la scansata. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime all'attomico, al testa, così, finché lui non ci vedeva più. E a un certo punto guardava in giro: ma dove sei? Dove sei? E io stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico: sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere Il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora. E mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi, così, un salto, e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, e poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità, al messicano che, insomma, ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, doveva partire e finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
0: Il gigante buono Bud ha varcato i confini nazionali con la serie Piedone e tante altre divertenti pellicole, ma è stata l'accoppiata con Terence Hill ad entrare profondamente nel comune sentire popolare in tutto il mondo. Quale alchimia esisteva tra i due?
1: Ma la coppia è nata con Giuseppe Colizzi, che del tutto casualmente riuscì a metterli insieme per Dio perdona io no nel 1967. Però il grandissimo successo derivò da Trinità di Barboni, e da continuavano a chiamarlo Trinità nel 72 di Barboni. Terence, che giustamente professionalmente vedeva una grande svolta nella sua carriera, andò a realizzare dei film negli Stati Uniti o anche con Henry Fonda, con Gene Hackman, anche in produzioni italo-americane, ma scelse una sua linea interpretativa, cercando di sfruttare al meglio il successo che aveva avuto. E quindi in qualche modo Bud Spencer, per un certo periodo, per alcuni mesi, fu lasciato solo, tra virgolette, e nacque questa incredibile avventura della saga di Piedone a Napoli, ovviamente, che lui sentì molto personale, molto importante per sé, intanto perché Napoli era la sua città nella quale era nato, vissuto, educato, e il suo sangue napoletano sicuramente è stato dominante in tutta la sua vita. Dall'altra parte, perché ovviamente aveva avuto la soddisfazione di un grande successo anche da solo come interprete individuale, il che non toglieva né la stima né l'amicizia professionale che aveva con Terence, tant'è vero che un anno dopo ritornarono insieme interpretando di nuovo altri vari film. Però la cosa importante fu comprendere che Terence Hill e Bud Spencer insieme formavano una coppia formidabile, ma non erano dipendenti uno dall'altro in tutti i sensi, quindi questo è stato sicuramente importante sia per Terence Hill sia per Bud Spencer.
3: Terence ricorda ancora l'incontro sul set del primo film.
2: Forse vi potrà interessare a voi come ci siamo incontrati, perché io ho capito negli ultimi giorni che non è stato un caso, anche se sembra così. Carlo stava facendo un film in Spagna, Almeria, un film diretto da Giuseppe Colizzi, che era un regista colto, aveva scritto romanzi e si stava apprestando a fare per la prima volta nel cinema italiano un film con dell'ironia. Il titolo era Il cane, il gatto e la volpe. Naturalmente Bud faceva il cane, io avrei detto il gatto e la volpe. Però io non c'ero ancora. Dopo una settimana di lavoro, l'attore che faceva il gatto si fece male un piede e dovette smettere. Allora il regista Colizzi di corsa venne a Roma, fece i provini e mi prese. Mi portarono velocemente ad Almeria, che allora non era tanto veloce, perché si atterrava a Madrid e poi c'era una macchina che faceva 24 ore Madrid-Almeria. Comunque, come sono arrivato sul set, mi hanno detto, spogliati. Perché allora non c'era una roulotte. La costumista con un asciugamano me lo mette davanti, io mi sono tolto i pantaloni, mi sono tolto la giacca, tutto. Ecco, mettiti questi pantaloni, mettiti questa camicia, ecco la pistola, ecco, vieni, vieni, che ti presento Carlo Petersoli. Piacere.
0: Nel 1999 la rivista americana Time stilò una classifica degli attori italiani più famosi nel mondo. E fu una piacevole sorpresa per tanti scoprire che al primo posto figurava Bud Spencer e al secondo Terence Hill. Mentre in Italia alcuni riconoscimenti sono arrivati più tardi dalla carriera. Perché questo secondo lei che è un addetto ai lavori?
1: Ma intanto perché il successo di Terence Hill e Bud Spencer è veramente un successo popolare. Quando mio padre diceva che doveva tutto al pubblico, lo diceva non come frase fatta, ma comparava gli exploit sportivi dicendo fino a che tu rompi un record e arrivi primo sei campione, e il giorno che uno è più veloce di te sei secondo e nessuno ti guarda più. E più o meno nel cinema, quando il pubblico ti volta la faccia e sceglie qualcun altro, tu sei finito in qualche modo. E quindi questa è una prova alla quale molti artisti devono sottostare e avere la personalità per resistere. Bisogna, come diceva lui, da grande sportivo, è più facile vincere che perdere. E la popolarità di Terence Hill e Bud Spencer è qualcosa che viene studiata anche nelle università in Germania, in Italia. Non è facile spiegare perché due personaggi, due attori che tutto sommato hanno interpretato dei film semplici, dei film tra virgolette leggeri, considerati per molti, non dico di serie B, ma insomma meno importanti dei film artistici e di grande spessore di cui il cinema italiano ha vantato negli anni 70 e 80 e ancora oggi grandissimi interpreti e grandissimi registi, loro siano rimasti nel cuore di milioni di persone in tantissimi paesi del mondo. Io sono stato anche anni fa a Cuba e Fidel Castro amava i film di Bud Spencer e Terence Hill. Mi spiegavano che i loro film hanno travalicato non solo i confini, ma anche le problematiche religiose, politiche, eccetera, perché non incidevano mai sulla sensibilità di nessuno, il che è stato forse considerato per un certo periodo come superficialità. Oggi invece viene rivalutato come un elemento che ha dato la giustificazione per tanto affetto e tanta popolarità e tanto successo nel mondo.
3: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
2: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati. per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bad già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le mie parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe, scazzottate continue e tanto ridere, ridere, ridere in continuazione. Ogni volta che passa un film di Bud Spencer e Terence Hill in televisione o addirittura spezzoni che fanno adesso sui social media, hanno comunque tantissimi visitatori e tantissimi telespettatori, anche all'infinito. Lei, come ha detto ai lavori, lo sa bene, dopo un po' di tempo un passaggio di un film riceve sempre meno share, meno ascolti, meno telespettatori. In questo caso invece no, continua imperterrito, e infatti comunque tante persone continuano a vedere la stessa cosa anche decine e decine di volte, e c'è un qualcosa di segreto in questo loro comportamento che ha determinato poi un seguito così continuo e ancora oggi.
1: Mio padre già in tarda età fu avvicinato da una famiglia e dei fan, e un bambino disse ma com'è vecchio, e si sorprese pensando al fatto che in realtà i loro personaggi erano diventati quasi virtuali, continuano tutti a vederli come giovani, forti, atletici, dinamici, e questo ha creato questa incredibile longevità della loro carriera, del loro successo. Se pensiamo che Trinità lo scorso anno ha compiuto 50 anni e da adesso in poi tutti i loro grandi successi saranno man mano, col trascorrere degli anni, cinquantenari, e il pubblico li sente ancora come attualissimi. Lo stesso Piedone, al di là delle automobili della polizia che ne danno una datazione, parla di problemi e di argomenti tuttora molto delicati, molto critici per la società italiana e non solo italiana. Quindi c'è un'attualità e c'è una rivalutazione periodica di quello che hanno fatto. Apparentemente dei film semplici, poi se vai a vedere un po' più lo spessore e quello che rappresentavano, ci trovi tanto contenuto, e quindi questo, al di là delle scazzottate, dei sorrisi e delle manate, è stato riconosciuto dal pubblico e continua ad esserlo al di là delle generazioni.
0: Il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, Terence è un attore. Forse c'è una differenza, ecco, lei ce la può spiegare meglio. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Mio padre era un campione, modesto no, umile sì, c'è una grande differenza, lui era un vincente. Il fatto che... mi sono perso la domanda, scusa, me la puoi rifare perché mi sono confuso.
0: Allora, il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, sì. Terence Hill è un attore. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Sì, mio padre ha sempre detto di non essere un attore e di avere avuto la fortuna di diventare un personaggio. Divenne attore a quasi 40 anni senza averne particolare passione né volontà, e nonostante qualche piccola apparizione in gioventù per le sue doti fisiche e atletiche, non aveva mai pensato di fare l'attore. Il paradosso è che il suocero, il padre di mia madre, era uno tra i più grandi produttori cinematografici della storia del cinema italiano, Giuseppe Amato, produttore della Dolce Vita e di tanti altri film, che mai avrebbe pensato che suo genero un giorno sarebbe diventato una grandissima star. Purtroppo non ho potuto vedere perché è venuto a mancare anche lui troppo presto. Ma insomma, quando divenne un personaggio amato da tutti, si rese conto dei suoi limiti di professionali e interpretativi. Gli fu offerto di fare Gulliver dagli inglesi, gli fu offerto di fare Gargantua, ma andava a toccare dei personaggi che, se fisicamente potevano essere adatti a lui, interpretativamente lui non avrebbe potuto sostenerli, sia per un problema di lingua, l'inglese non lo parlava perfettamente, sia perché erano dei classici della letteratura internazionale. Terence Hill faceva l'attore da quando era ragazzino, era la sua professione, era molto serio nella preparazione sia fisica sia interpretativa. Mio padre, un po' più in maniera guascona, un po' più napoletana, era molto più istintivo, molto più naturale. Questo, se da una parte è una qualità che gli è stata riconosciuta dal pubblico, probabilmente era invece un difetto quando si trattava di seguire delle scene, dei copioni, delle sceneggiature alla perfezione, perché era molto più naive in questo senso.
3: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Rione Santa Lucia, via Generale Giordano Orsini, Civico 40, Napoli. Carlo Pedersoli nasce il 31 ottobre del 1929 nel cuore della città partenopea, nella casa sopra quella di Luciano De Crescenzo, con il quale diventa compagno di giochi tra i vicoli, come spesso ricorderà pubblicamente. Per motivi

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia. E coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni. Non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno

ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

ormai son tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

ragazzi pronti a tutto che stavano cercando. Magari con un po' di presunzione di cambiare il mondo. Possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più un individuo. E vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, e se

questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza.

Bentornati, riprendiamo a raccontare i popolari film di Bud Spencer in questa seconda parte. Ne parliamo ancora con il figlio Giuseppe Pedersoli.

0: Com'è nata la coppia Spencer-Hill? Da una scelta voluta o da una scelta del destino, secondo lei?
1: Quando si dice il destino, come ha scritto anche Marco Barboni, figlio di Enzo Barboni, in un recente libro, è il caso, il destino fortunato ha voluto che due persone, che peraltro si erano anche incrociate nella vita, perché Terence Hill dice che ogni tanto andava a vedere in gioventù. Terence Hill è 10 anni più giovane di papà. Andava a vedere Carlo Pedersoli allenarsi nelle vasche dello stadio Flaminio e rimaneva deluso perché diceva: arrivava con la sigaretta, si buttava in acqua, faceva due vasche e se ne andava. E non era proprio quello che io mi aspettavo da un campione che si doveva allenare. E questo però dà un po' il segno di com'era mio padre. Evidentemente l'alchimia tra i due personaggi, nata assolutamente per caso nel 1967 in Almeria sul set di Dio perdona io no, fortissimamente voluta da Giuseppe Colizzi, che stava realizzando il suo primo film da regista, e evidentemente è uno di quei casi incredibili che unisce due persone che poi hanno avuto un destino comune, perché i grandi successi sono stati quelli della coppia, l'affetto e l'amore che continuano ad avere da milioni di persone in tutto il mondo, in festival dedicati a loro. Adesso c'è un museo a Berlino, praticamente vicino alle porte di Brandeburg, dedicato a Bud Spencer, c'è un altro museo in Germania per Terence. I fan continuano ad avere iniziative, fra poco verrà lanciato un nuovo videogioco creato dai fan, dalla spontaneità dei fan, che ricercherà su un crowdfunding Kickstarter diciamo, un sostegno anche produttivo. Tante iniziative che nascono generalmente dalla volontà dei fan di sapere di più su Bud Spencer e Terence Hill e sulla loro anche vita privata, su aspetti non conosciuti, su quello che non viene fuori dai film.
0: Nel commovente saluto finale, Terence Hill racconta di aver ricevuto la telefonata di Giuseppe Pedersoli, appunto la sua, in Almeria per la scomparsa di Bud, nello stesso punto dove si era conosciuto proprio con Bud, e definendo tutto ciò come l'inizio e la fine. Potremmo dire appunto che quello che accennava poco fa, che niente arriva a caso.
1: Beh, io, sai, le emozioni personali sono nella sfera privata. Terence Hill è una persona che nella riflessione, nella spiritualità ha fondato gran parte della sua vita e quindi il fatto che abbia sentito questa mia telefonata come un segno anche quello di vicinanza con il suo amico che se ne andava è una grande emozione anche per me. Saperlo, ovviamente, questo è un'emozione di Terence principalmente, però sicuramente i due uomini sono stati legati a doppio filo appunto da una linea della vita che li ha messi insieme e non li staccherà mai in qualche modo.
2: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
3: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. Vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita è eterna, che Bud già aveva la gioia e so che io quando lo incontrerò e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così e io dall'altra parte ci vedremo le prime parole che lui mi dirà: ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe Pedersoli, una curiosità che molti fan si sono sempre chiesti, ma il classico piccione, il pugno a martello dall'alto verso la testa o la spalla del malcapitato di turno, è un'invenzione di Bud Spencer?
1: Ma lo stesso Terence Hill ha raccontato che quando dovevano realizzare quella scazzottata vicino al fiume in Dio perdona io no, ovviamente dovevano trovare un'idea e Terence, molto più agile, molto più dinamico, saltava giù da quel rudere di albero, colpiva con i calci, con i pugni l'omone grande e grosso, con il quale poi invece avrebbe avuto un'amicizia e un connubio che sarebbe durato per tanti decenni. E lì dice Terence che il fatto forse dell'imponenza fisica, il fatto di trovare un nuovo tipo di colpo, suscitò in mio padre questo colpo del piccione, che poi venne chiamato così dopo, quando in realtà chi lo subiva faceva una specie di contraccolpo e cadeva come un piccione colpito da un fulmine. Quindi forse sì, io non c'ero, ma Terence ha raccontato questo episodio.
3: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colizzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità la scansando. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ne ho date tantissime all'attomico, al testa, così, finché lui non ci vedeva più. E a un certo punto guardava in giro, ma dove sei? Dove sei? E io stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto e metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora. E mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi, così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, e poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano, che insomma ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, dove partire e finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
0: Venendo un po' alla sfera più personale, Bud Spencer, quindi Carlo Pedersoli, ha fatto due percorsi universitari, prima in chimica e poi in giurisprudenza, però in entrambi i casi non ha portato a termine la formazione. Era un'attività che non era principale per lui dal suo punto di vista personale rispetto a quella poi cinematografica e della popolarità, del riconoscimento piacevole che aveva avuto e che aveva in continuazione col contatto con la gente.
1: Mio padre era un uomo molto curioso, la sua curiosità molto quasi infantile non aveva limiti, da qualcosa a volte lo ha portato anche a fare degli errori, delle valutazioni sulle persone sulle quali poi si è pentito, ma rispetto allo studio e al fatto di non aver completato l'università, lui stesso raccontava che quando venne convocato per le due Olimpiadi del 52 e del 56, Melbourne ed Helsinki, l'opportunità per uno sportivo di andare alle Olimpiadi erano uniche, e quello incise molto sul fatto che lui alla fine non poté completare gli studi universitari. Ovviamente poi a un certo punto è nata la famiglia, la carriera cinematografica più tardi, e quindi poi non è stato completato lo studio, però in realtà lui forse si sarebbe iscritto anche ad altre facoltà per la curiosità e la volontà di conoscenza che aveva.
0: Ecco, entrando più nella sfera privata di Carlo Pedersoli, che tipo di padre è stato?
1: Ma è stato un padre, ma qui bisogna entrare in un discorso più complesso e profondo. Lui diceva: prima di essere vostro padre, a me e alle mie sorelle voglio essere vostro amico. Io questa cosa non l'ho mai capita, perché per me un padre è un padre e un amico è un amico. Ma in realtà lui, non so cosa significasse questa cosa per lui, però era un padre estremamente semplice, nel senso che non era autoritario, non era non era impositivo, non era educativo, nel senso che non voleva insegnare niente a nessuno, però ci ha dato dei grandi esempi. Era un padre che ci diceva: vabbè, oggi non andate a scuola, venite con me che andiamo a fare un giro. Quindi era indisciplinato in questo senso. E quindi io invece mi sento molto più simile alla personalità di mia madre, ed sono un po' più rigido, un po' più disciplinato, il che ovviamente è un limite mio, perché la libertà intellettuale di mio padre e appunto la curiosità grande che aveva su tante cose lo ha portato a fare grandi cose.
0: Giuseppe, l'indole di suo padre si è coniugata benissimo con quella di sua madre, quindi sembra di capire, così come dice, caratteri diciamo omogenei ma sostanzialmente diversi, come poi accade in tante coppie e in tante situazioni.
1: Caratteri completamente diversi, la colonna portante della famiglia da un punto di vista della nostra educazione, della concretezza è sicuramente stata mia madre. Il che non vuol dire che mio padre fosse né frivolo né leggero, ma lasciava a mia madre il compito di non di seguire la casa in senso domestico, ma proprio di dirigere le regole della famiglia, perché lui era il più indisciplinato di tutti. Ovviamente poi, quando esplose nel 67 il suo successo, perché già Dio perdoni o no ebbe un successo inatteso, io avevo 7 anni, mia sorella più grande 6, Cristiana, la piccola Diamante ancora non era nata, nacque nel 70, quindi divenne abbastanza assente, tra virgolette, dalla vita quotidiana della famiglia, e mia madre mantenne la responsabilità e l'onere di guidarci e di tenere insieme la famiglia. Quindi è stata anche lei un'eroina per sopportare, tra virgolette, tante cose e godere ovviamente del successo che ebbe mio padre, ma insomma l'aveva sposato da campione e conosceva bene chi fosse quel personaggio, con tutte le sue stranezze e eccessi in senso positivo, perché mio padre poi non ha mai avuto eccessi di alcolismi o droghe o eccessi nella vita privata. Quindi era un uomo con molte regole, ma con una grande libertà intellettuale.
0: Quali ricordi personali hanno segnato il percorso di Giuseppe Pedersoli come figlio?
1: Ah, potremmo parlare di ricordi per ore. Ovviamente ci sono quelli dell'infanzia, quando lui tornava a trovarci pieno di regali e sembrava sempre un Babbo Natale che arrivava, perché forse doveva farsi perdonare le sue assenze, a quando ho cominciato a frequentare i set dove durante le vacanze dalla scuola andavo a fare un po' di pratica, a capire come funzionasse il lavoro, perché mi piaceva lavorare, e a poi la tante occasioni invece proprio professionali insieme a lui, perché ho prodotto anche dei film e delle serie televisive, l'ultimo film che hanno realizzato Terence Hill e Bud Spencer insieme, e sono state delle esperienze di lavoro bellissime, molto emozionanti. Insomma, essere con Bud Spencer e Terence Hill da aiuto regista, poi produttore, insomma, era un grande onore e un grande insegnamento professionale. Quindi ci sono tante tante cose. Una incredibile fu quando mio padre, 80enne, fu invitato ai mondiali di nuoto qui a Roma e gli dettero l'incarico di premiare una delle vincitrici. E siccome era un'organizzazione internazionale, forse c'erano dei manager australiani, non tutti conoscevano chi fosse Bud Spencer, e quando videro questo omone, che già grande, già avanzato nell'età, che doveva premiare questa sportiva, questa campionessa, invece della medaglia gli dettero un mazzolino di fiori, e mio padre, che aveva le manone grandi, si trovò questo mazzolino di fiori, per non creare problemi accettò questa, diciamo, questo non riconoscimento del suo valore anche sportivo. E poi, quando scese nella piscina, 20.000 persone di pubblico si alzarono in piedi, cominciarono ad applaudirlo. E ancora oggi è una grande emozione ricordarlo, perché quel signore che gli dette il mazzolino di fiori fece una figura barbina e il pubblico riconobbe in Carlo Pedersoli, in quel caso, oltre che Bud Spencer, un grande sportivo e un grande uomo.
0: Giuseppe Pedressoli, ma di solito il clima sui set cinematografici è spesso molto teso perché il regista chiede di rifare le scene oppure non gli piace come un attore ha interpretato o si è mosso in quell'ambito. Ecco, com'era il clima sui set di Bud Spencer e Terence Hill?
1: Quelli che ho potuto frequentare io, ecco, ovviamente Terence Hill avrebbe voluto fare le scene fino alla perfezione. Mio padre, dopo la seconda o terza volta, si annoiava e voleva passare oltre. Ma questo non ha mai creato veri contrasti, perché l'atmosfera sui set loro, sia perché erano produzioni dopo i grandi successi iniziali ricche tra virgolette, quindi non con gli obblighi e i tempi delle produzioni di oggi che devono correre tutti per realizzare un certo minutaggio, ma erano atmosfere gioiose, festose, amichevoli. I registi, da Barboni a tanti altri, a Corbucci, a Castellari, a tanti, avevano molto rispetto per loro e loro due reciprocamente, quindi non ho mai visto i contrasti che a volte succedono e accadono sui set, o quelle invidie o quelle gelosie che caratterizzano il mondo del cinema. Fortunatamente tra loro non ci sono state particolari gelosie, e anzi Terence Hill stesso, ma io credo anche mio padre, diceva che lui, quando entrava in scena vicino a mio padre, diventava un'altra persona e riusciva a regalare a se stesso e agli altri tutto quello che magari nella vita non riusciva ad esprimere. Sono sicuro che questo è valso anche per mio padre, perché quando vediamo dei film in cui magari anche senza parlare, con una gestualità naturale, istintiva, riescono a farti sorridere, a emozionarti e riempiono la scena tutte e due, anche i registi sapevano come utilizzarli e inquadrarli per renderli coppia memorabile.
0: Giuseppe Pedersoli, innanzitutto che cosa ci lascia in eredità Bud Spencer, e poi quali iniziative sono in cantiere per mantenere viva la memoria e per il piacere naturalmente degli estimatori?
1: L'eredità più grande che lascia a me e alla mia famiglia è un credito di affetto praticamente immeritato da me e le mie sorelle, perché a chiunque ci vede e ci riconosce ci vuole abbracciare, ci dimostra un affetto che noi non abbiamo meritato, se non per riflesso di quello che mio padre ha fatto. Quindi evidentemente lui ha lasciato un segno profondo nei cuori di tanta gente, al di là delle culture, al di là delle religioni, al di là delle nazionalità. E questo si riscontra in tantissime iniziative che quasi ogni settimana, ogni mese ci vengono richieste o indicate. Adesso anche in Italia ci sarà un francobollo dedicato a Bud Spencer a breve. Ci hanno chiesto di fare una statua di cera da parte del Museo Internazionale di Madame Tussauds in tutto il mondo. C'è un festival in questi giorni a Templin in Germania che raccoglie migliaia e migliaia di fan sfegatati, di cui molti hanno tatuati addirittura addosso scene dei film di Terence Hill e Bud Spencer, si porteranno addosso per tutta la vita, e gioiscono ascoltando le musiche dei De Angelis, di Oliver Onions, dei Fratelli La Bionda, di tanti altri che hanno lasciato un segno indelebile in tanti film con le musiche del primo Trinità, bellissime. Quindi ci sono tante iniziative, e questa cosa rende sicuramente meno difficile per noi, meno penosa l'assenza di mio padre, che è come se fosse sempre tra di noi. Lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo nei segni di affetto di tanta gente, dalle telefonate, dagli articoli sui giornali. Quindi in qualche modo si è virtualizzato questo personaggio che rimane per molto tempo a venire ancora.
0: Giuseppe, grazie della sua disponibilità e del ricordo piacevole e positivo che tanti fan apprezzeranno e di cui sono contenti per tutto quello che ha fatto Bud Spencer in coppia con Terence Hill e anche da solo. A presto e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, grazie a Radio Rai.
2: Per oggi abbiamo finito, Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Tech. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.

0: Abbiamo ascoltato proprio adesso le prime parole di questa canzone che dicono appunto ci sono 9 milioni di biciclette, poi ci sono 8 milioni di baionette, poi chissà che altro ci aspetta. Siamo in compagnia di Alessandro Leogrande, come al solito qui accanto a me, per Uomini in Fuga. Ciao Alessandro.
1: Ciao Guido.
0: E abbiamo al telefono Beppe Conti. Buonasera Beppe Conti.
2: Buonasera, buonasera.
0: Autore di 100 storie del giro, edito da Graffot. E questa è la pronuncia giusta, Graffot editrice?
2: Va bene così, Graffot.
0: Graffot, allora, col PH, sì, col PH, va bene. Allora do subito la parola a Alessandro, che è meglio.
1: Sì, Conti è inviato speciale di Tutto Sport, ha seguito più di 20 giri, se non sbaglio.
2: No, sono il 33.
1: Ah, 33.
2: Da Venezia,
1: ah,
2: sì.
1: Quindi un veterano di lunga data. E 100 storie del giro è un libro molto bello e soprattutto ha una parte iniziale che incomincia appunto col 1909, col giro delle origini. È un'età epica del ciclismo. Ricordiamo, il giro viene organizzato dalla Gazzetta dello Sport, allora c'era questo mitico direttore che era Costamagna, e il giro parte, almeno il primo giro parte da Piazzale Loreto una notte, credo fossero le 2:30, le 3 del mattino, il sole non era ancora notte. Siamo il 13 maggio del 1909, la tappa è Milano-Bologna, 397 chilometri.
2: Che diciamo, Milano-Bologna passando dal Veneto per allungarla un po', perché non era abbastanza
1: giusto un po' per...
2: sì, partirono le 2:53 da Piazzale Loreto e verso il Veneto per poi arrivare nel pomeriggio a Bologna. Le medie allora erano di 24-25 all'ora, ecco, di corridori.
0: Ma poi scusi se glielo chiedo, Beppe Conti, ma ci fu qualcuno che partecipò alla seconda tappa?
2: Ah, poi si stava 2 giorni di riposo a Bologna, poi la seconda tappa era Bologna-Chieti, altri 300 e fischia chilometri, ecco. E ci facevano un giorno di tappa e 2 di riposo, sì. E sono andati giù fino a Napoli, poi sono risaliti da Roma e sono arrivati a Firenze, Genova, allora facevano solo le grandi città, Torino e Milano, sino all'arrivo all'Arena.
1: E a vincere fu Luigi Ganna.
2: Sì.
1: Che tipo era Luigi Ganna?
2: Era un muratore varesino, del quale bisogna fare chiaramente l'elogio alla fatica, perché quelle erano fatiche pazzesche, veramente si stavano 10-12 ore in sella. Lui da Induno Olona nel Varesino andava a lavorare a Milano in bicicletta, quindi come allenamento si faceva più di 100 km per andare al lavoro, a fare andata e ritorno, e poi faceva il muratore oltretutto durante il giorno, ed erano veramente dei pionieri, erano dei personaggi straordinari. Sì, provate a pensare a queste tappe di notte, con i fari di 6 o 7 auto al seguito, non ce n'erano di più, nelle campagne, e il grande alleato allora era il treno, perché la tentazione era di salire sul treno, di fare un po' di chilometri in treno, ridiscendere alla fermata successiva e rimettersi in sella. Allora venivano controllati dai giurati, dalla giuria, e gli mettevano un timbro sulla mano per dire che erano passati in un determinato luogo, altrimenti c'era questo rischio. Era un'avventura quella, una cosa, qualcosa di veramente bellissimo, fantastico. Ovviamente in una di queste prime storie, io ho raccontato 100 storie numerandole, raccontando le imprese, raccontando i retroscena e tutto. Pensate, il primo doping, esisteva anche il doping già allora evidentemente, e questi protagonisti bevevano sangue di bue appena macellato. Questo era il primo doping della storia del
1: rispetto titolo. All'epo di terza generazione siamo su un altro pianeta proprio.
0: Agghiacciante.
2: Ed erano veramente erano delle... Pensate, nel 1911 al terzo Giro d'Italia si salì a Sestriera 2000 metri, quasi tutti spingendo la bicicletta per mano, e poi si buttavano giù da queste discese sullo sterrato, nel fango, ovviamente non c'era il cambio, la bicicletta quando arrivava ai piedi di una salita dovevi svitare la ruota posteriore e girarla, perché c'era il rapporto dall'altra parte per la salita. Allora arrivavi ai piedi, giravi da tutti, si fermavano a girare la ruota e poi ripartivano per fare la salita. Arrivati in fondo, in discesa, rigiravano la ruota per poter proseguire, fin quando quel genio di Tullio Campagnolo negli anni 30 inventò il cambio.
1: Certo, una grande invenzione. Sì. A parte il Ganna già citato, era davvero un giro di personaggi leggendari, insomma penso Giovanni Gerbi, il mitico Diavolo Rosso, Petit Breton, cioè una serie di personaggi e di nomignoli che...
0: Scusate se ve lo chiedo, ma io sono un profano, perché Diavolo Rosso?
2: Perché portava sempre la maglia rossa e perché era veramente un po' un diavolo, perché ne fece di tutti i colori. Alcune sue vittorie le ha ottenute studiando degli stratagemma incredibili.
0: Cioè, faccio un esempio, Conti.
2: Sì, si narra addirittura che aveva degli amici ad Asti, lui era di Asti, e aveva soldato un gruppo di amici, li ha vestiti da carabinieri, li ha messi a un bivio e lui ha attaccato un po' prima di questo bivio, poi ha fatto sbagliare strada a tutti gli altri. Vestiti da carabinieri.
0: Un mascalzone.
2: Sì, era un personaggio e a causa di questa sua maglia rossa si beccò anche un sacco di botte quando andò al tour, perché lo vedevano da lontano questa maglia rossa, l'italiano, e gli diede un sacco di botte una notte al Tour de France, ed è molto struggente e patetico. E lui era un incallito ciclista, viveva per la bicicletta e volle ancora fare un Giro d'Italia a 47 anni, e in una tappa arrivò ultimo, non c'era più nessuno da attenderlo, solo la moglie con un mazzo di fiori in mano a 47 anni.
0: Da libro cuore.
2: È un altro personaggio straordinario. Sempre a proposito di Ganna, invece, è bello il racconto della prima intervista che ha rilasciato. Vince il primo Giro d'Italia nel 1909, arriva all'Arena di Milano e c'è un incauto cronista che gli corre incontro e gli dice: qual è la sua prima impressione? E lui gli ha detto: mi fa tanto male il sedere.
1: Grandioso. Sì. Conti, mi è piaciuto molto le pagine sul Giro, mi sono piaciute molto le pagine sul Giro del 14, dove si parte in 81 e si arriva in solo 8 persone. Sì. Quasi qualcosa di comico, ma anche di tragicomico. Non, se solo uno pensa alla vicenda di Azzini, che era in maglia rosa, a un certo punto scompare letteralmente alle porte dell'Aquila.
2: E lo ritrovarono due giorni dopo che dormiva in un fienile. completamente suonato da queste fatiche assurde. E sì, arrivarono in 8 perché trovarono delle bufere di neve e gelo e nessuno riuscì a proseguire, si fermavano nei casolari e non ripartivano più, per questo arrivarono solo in 8 a Milano. No, ma erano veramente delle storie che a me è piaciuto molto narrarle ancora una volta e raccontarle, perché veramente questi erano, li chiamavano i giganti della strada, no? Ma erano veramente dei giganti. Poi c'erano quelli, i principali, i campioni, che avevano la squadra al seguito, no? E quindi avevano già un'assistenza. E poi c'erano quelli che chiamavano gli isolati e li chiamavano anche i diseredati, che dovevano procedere per conto loro, senza vettovagliamento, senza niente.
1: Cioè non avevano una squadra, praticamente.
2: Non avevano squadra, non avevano nulla, e quindi toccava loro anche pensare a mangiare, bere, dormire, pagarsi qualche cascinale sul traguardo.
0: Ma faccia capire, Conti, ma allora una volta era possibile per un qualsivoglia individuo iscriversi da solo al Giro d'Italia?
2: Esatto, c'erano
0: chiunque poteva,
2: diciamo come adesso, che erano iscritti nelle loro con le rispettive case. Sì. Gli sponsor erano solo case di bicicletta, la Bianchi, la Legnano, l'Ata, la Lige, le prime grandi squadre. E poi c'erano questi isolati, questi indipendenti, poi vennero chiamati, che dovevano badare a se stessi, cioè erano loro che dovevano preoccuparsi di tutto, ecco.
0: Altri tempi,
2: eh?
0: Sì. Ci fermiamo per ascoltare insieme Beppe Conti un brano. Lei prima parlava di come si smontassero e rimontassero le biciclette. Beh, qualcosa ha a che fare con Broken Bicycles, biciclette rotte. L'ascoltiamo dalla voce di Tom Waits.

0: questa la voce di Tom Waits alle prese con Broken Bicycles, con biciclette rotte. La parola Alessandro Leogrande.
1: Stiamo parlando con Beppe Conti, autore di 100 storie del giro, Grafot editrice, un libro che racconta il giro degli origini e come si snoda lungo tutto un secolo, il Novecento, i primi anni del XXI secolo. Conti, volevo chiedere di questo personaggio, Alfonsina Strada, la prima donna a correre il giro, insieme agli uomini peraltro.
2: Certo, sì, una qualcosa di irripetibile che non è mai più accaduto.
0: Infatti io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa donna, io veramente.
1: Neanch'io fino ad aver letto il libro di Conti.
2: Sì, sì, è stata un'altra grande protagonista di queste storie, e da sola correre il giro con gli uomini, pensate per quell'epoca, pensate che 4 anni dopo, questo accade nel 24, nel 28 si trattava di andare all'Olimpiade in nave, e Ondina Valla era l'unica donna, non la lasciarono salire su questa nave con tutti gli uomini, quindi pensate cosa voleva dire correre in giro d'Italia in mezzo a tutti i maschi, no? E quindi fu davvero un personaggio straordinario, incredibile, e arrivò addirittura fuori tempo massimo, ma gli organizzatori si resero conto che era un grande evento anche per loro, già per i giornali eccetera eccetera, e la riammisero in gara anche se era fuori tempo massimo, e gli trovarono loro sponsor, alberghi, perché era diventata un'attrazione, e così riuscì ad arrivare fino a Milano, ecco.
1: Fra l'altro poi, se non ricordo male, non arrivò ultima, cioè almeno non era ultima nelle prime tappe.
2: No, esatto, riusciva nelle prime tappe a battere tre o quattro, ad arrivare davanti a 3 o 4 uomini, sì, magari nel gruppo di coda, ma dietro di lei ce n'erano ancora altri, e quindi no, era un personaggio straordinario, che poi continuò a gareggiare, andò addirittura a gareggiare in Russia, conobbe lo zar, e fu un personaggio veramente straordinario.
0: Un personaggio di un romanzo.
2: Direi di sì. Direi proprio di sì. È l'unico, appunto, perché poi il ciclismo femminile comincia in pratica con i mondiali, cioè il primo mondiale femminile è quello del 58, e quindi provate a pensare, prima non c'erano poche gare dedicate alle donne, pensate lei fare un Giro d'Italia nel 24, cosa ha voluto dire?
1: Straordinario. Ecco Conti, da quel calderone delle origini, a un certo punto negli anni 20, subito dopo la prima guerra mondiale, incominciano ad emergere i primi grandi campioni, Girardengo il primo campionissimo, Binda, Guerra, è già un ciclismo che incomincia a mutare questo?
2: Direi di sì, già un ciclismo organizzato, appunto, con le case di bicicletta che garantivano l'assistenza, con le auto al seguito. Girardengo fu il primo campionissimo, lo chiamò così un illustre collega, Emilio Colombo, quello che Brera poi chiamerà Emilio Colombo, che era un personaggio straordinario, alto, statuario, quasi sempre vestito di bianco, e che andava dietro al giro, così vestito dispetto della polvere e del fango. E Indro Montanelli disse un giorno che aveva una vasca da bagno sull'auto per essere sempre così pulito. Ed era un personaggio veramente straordinario. Questo Girardengo vinceva al giro, era di Novi, l'omino di Novi, lo chiamano anche di Novi Ligure, come le terre di Fausto Coppi, e vinse 12 tappe su 15, e all'arrivo di una di queste tappe a Genova, questo Emilio Colombo gli disse: io non so più cosa dire di te, cosa scrivere, come chiamarti. E Girardengo fa: ma veda lei, non so cosa dirle, cosa suggerirle, e lui disse: ho deciso, ti chiamerò il campionissimo, e nacque così il campionissimo, che poi venne usato per Fausto Coppi.
1: Certo. Learco Guerra invece, chiamato la locomotiva umana, sì, se non sbaglio, fu il primo ad indossare la maglia rosa, perché sì, Forse i radioascoltatori non lo sanno, ma la maglia rosa viene introdotta solo nel 31, dopo,
2: esatto,
1: un bel po' di anni, insomma.
0: Ma prima c'era qualche altra cosa o nulla?
2: Niente. Il primo in classifica era primo classifica tempi, e basta. Venne introdotta questa maglia rosa come giornale, la Gazzetta dello Sport, che già allora organizzava il Giro d'Italia. La leggenda dice che non piaceva molto a Mussolini questa maglia rosa, perché era un colore femmina, però non si hanno prove vere di questo fatto, però sembra sia così, e Learco Guerra la indossò proprio nella sua Mantova. La prima tappa era Milano-Mantova, e lui la vinse in volata. Era un grande personaggio, amatissimo dalla gente, perché era molto popolare.
1: Ecco, ma perché Learco Guerra era così amato, Conti?
2: Perché era uno che correva sempre l'attacco, sprezzante del pericolo, delle cadute, delle tattiche, e mentre Binda era lo stile, la classe, il calcolatore, invece Learco Guerra era l'uomo tutto grinta, tutto coraggio, e che vinceva delle corse così inaspettatamente. Era un po' grosso, quindi faceva un po' fatica in salita, ma riuscì comunque a ottenere grandi risultati. E io racconto una storia un po' a tinte gialle, perché lui dominava, era campione d'Italia, più volte è stato campione d'Italia, è stato campione del mondo a cronometro, l'unica volta che l'hanno fatto a cronometro la gara per il titolo, e non riusciva mai a vincere il Giro d'Italia. Finalmente nel 34 lo sta vincendo, sta battendo tutti alla grande, e a un certo punto nella tappa di Bologna va in crisi e si vuole ritirare, e si era già ritirato Binda e mancavano un po' di personaggi, e allora va in crisi e dice basta, mi ritiro, non ce la faccio più. Sale su un'auto e non si sa se su quest'auto sia solo salito, se abbia fatto 5 chilometri, 10, 20. A un certo punto arrivano gli organizzatori del Giro e dicono no, Guerra non può fermarsi, Guerra deve vincere questo Giro. L'hanno fatto scendere dall'auto, l'hanno rimesso in bicicletta e ha conservato la maglia rosa e ha vinto quel Giro.
0: A proposito di maglie, l'invenzione francese con la maglia gialla, Conti? Cioè quella italiana venne dopo?
2: Ah sì, esatto, quella francese arrivò subito dopo la prima guerra mondiale, gialla, come giallo era il giornale L'Auto, che poi è diventato L'Equipe, che aveva le mitiche iniziali scritte a mano nere HD, Henri de Grange, che è stato un inventore del Tour nel 1903, è arrivato 6 anni prima al Tour del Giro. Sì.
0: Grazie per l'informazione.
1: Conti, stavo pensando, forse bisogna aspettare il bondone di Gaul per ritrovare qualcosa di simile, no? Principi di assideramento, ritiri, gente che rischia di morire.
2: Certo, sì, nel 56 una tappa veramente allucinante, in Val Sugana narrano che ci fossero meno 10 gradi ai primi di giugno, neve sulle strade, polemiche, perché dice qualcuno non è possibile che l'abbia fatta tutta in bici, magari è salito un po' in auto, poi è ridisceso, e lì Toriani, Vincenzo Toriani, il patron geniale, fiutò veramente il momento di leggenda, e anziché bloccare la tappa a Trento, come tutti credevano si dovesse fare, volle a tutti i costi arrivare sulla montagna di Trento, il Bondone, e così nacque questa leggenda. Corridore veramente, io sono un caro amico di Nino De Filippis, campione di quell'epoca, e che rischiò di morire assiderato, perché a un certo punto era virtuale maglia rosa, stava andando a vincere il Giro d'Italia, svenne, crollò nel fosso, perché allora non c'erano ancora, nel 56 non c'erano gli indumenti di oggi, sintetici, giacche a vento, eccetera, erano queste magliette, un impermeabilino di nylon, e rischiarono veramente. E Nino De Filippis mi racconta ancora, sarebbe stato sufficiente che io fossi entrato in una casa, un bagno caldo, rimettermi abiti puliti, un maglione, io vincevo ancora il Giro d'Italia. Invece non c'era l'assistenza di oggi, e svenne, lo portarono subito preoccupati in albergo e perse il Giro d'Italia così.
0: Va bene, una delle 100 storie del Giro raccontate, sì, da Beppe Conti in questo libro pubblicato da Grafotte. Mi ha fatto venire voglia di comprarlo, Beppe Conti.
2: Ma bene, non sarebbe il primo, sono contento. Sì. Perché,
0: questo... Non volevo essere offensivo, no,
2: certo.
0: Bensì autodenigratorio.
2: È una battuta la mia, perché ma sono molto contento di questo libro, perché è uscito ai primi di dicembre e per Natale abbiamo esaurito la prima edizione e adesso stanno esaurendo la seconda.
0: Bene, sono contento. Grazie, a risentirla presto.
2: Grazie, arrivederci a tutti.

0: Questo è l'inizio dell'ultima salita dei Nomadi e abbiamo la fortuna e l'onore di avere un bis. Non è vero, questa sera abbiamo di nuovo Goffredo Fofi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: È bello questo, Ma... ci è piaciuta tanto la prima puntata.
2: Sì, quindi a grande richiesta anche dei radioascoltatori abbiamo creato una seconda puntata per parlare questa volta non di cinema ma di letteratura, almeno di un grande scrittore, Vasco Pratolini, che seguì due giri, quello del 47 e quello del 55, come Siver, come scrivendo per il nuovo Corriere di Bilenchi, un giornale di Firenze che ahimè dopo pochi anni non c'era già più. E quello del 47 è un giro molto importante perché, come credo i radioascoltatori ricorderanno, lungo tutta la Seconda Guerra Mondiale il giro non si è corso. L'ultimo giro, quello del 40, vinto da Coppi, Gregario Di Bartali, e poi il 10 giugno l'Italia entra in guerra. Si ricomincia a correre nel 46, vince Bartali, e poi nel 47 vince Coppi staccando Bartali sul Pordoi. E lo stesso Candido Cannavò, scomparso da pochi mesi, lo storico direttore della Gazzetta, dice che dovendo scegliere due giri fra tutti i 92 giri del centenario, quei due sono i più belli, quello del 46 e quello del 47, perché in qualche modo è un riprendere a correre in un paese distrutto, unendo davvero il paese, molto più di quello che aveva fatto lo stesso spirito della guerra di liberazione, e unendo fisicamente voleva dire anche attraversare dei fiumi laddove i ponti erano crollati, e quindi attraversare il letto del fiume con le biciclette. Pratolini, insieme a Gatto, credo, seguono quel giro del 47 che si concluderà, come dicevo, con la vittoria di Coppi, e ne è stato tratto un libro che è Cronache del Giro d'Italia, in una prima edizione fatto da Lombardi Editore e poi ripubblicato da poco da Edizioni 8-900, e la prefazione è proprio di Goffredo Fofi.
1: Sì, perché per mia fortuna sono stato amico sia di Pratolini che di Bilenchi, e parlando con Bilenchi si parlava della sua attività di direttore del Nuovo Corriere, interrotta in modo molto brusco nel 1956, perché il giornale era in parte finanziato dal Partito Comunista. Le posizioni di Bilenchi sulla insurrezione, rivoluzione ungherese, non piacquero a molti dirigenti del PC, che fecero chiudere il giornale praticamente in tronco nel giro di due mesi. Nell'estate del 56 il giornale chiuse, che andava bene peraltro, erano i migliori quotidiani italiani in assoluto, estremamente aperto e estremamente curioso. Bilenchi era un grandissimo direttore di giornale, curioso di tutto, per cui ci si trovava veramente i collaboratori più incredibili, dal giovane Calvino al giovane Cassola, tanti altri, e anche ci si interessava di sport. Bilenchi era un tifoso accanito di calcio e di ciclismo. Di calcio solo per le nazionali, però si distaccava dal resto degli italiani perché lui tifava Inghilterra sempre, e questa cosa non gli veniva perdonata dai suoi lettori, ovviamente, perché aveva delle scelte un po' curiose rispetto al nazionalismo risorgente di quegli anni della ricostruzione. Fu Bilenchi a convincere Pratolini a seguire il giro, e fu Bilenchi a convincere anche Gatto a seguire il giro, anche se Gatto non lo fece per il Nuovo Corriere,
2: lo fece per l'Unità.
1: Per l'Unità, sì, per l'Unità. E Pratolini si divertì moltissimo, sapendo dell'esistenza di queste cronache. Io me le andai a cercare in biblioteca e convinsi Pratolini a ripubblicarle, per cui in qualche modo sono l'occasione di questo libro. La mia prefazione non vale granché, perché non è una prefazione, prefazione di uno specialista. Ci fu un famoso giornalista sportivo sulla Stampa, chi poteva essere, che recensì il libro dice: però Fofi due tre ne sbaglia troppo di grosso, perché si vede che non se ne intende. E aveva ragione, non ero un intenditore di sport. Però queste cronache sono, secondo me, bellissime. Sono belle come quelle di Gatto e belle come quelle di un terzo grande personaggio della letteratura che in quegli anni seguì il Giro d'Italia in modo assolutamente imprevedibile, Anna Maria Ortese. Ci pensate, l'Ortese, uno ha un'immagine dell'Ortese un po' diversa da quella della cronista. Lei si buttava, viveva del lavoro di cronista. Naturalmente i direttori di giornale che la incaricò di questa impresa, che era ancora l'Unità, sapeva che ne avrebbe ricavato qualcosa di diverso che una cronaca sportiva, quindi la affiancava alla cronaca sportiva, però ne risultavano dei ritratti dell'Italia straordinari. La cosa bella del libro di Pratolini, come di quello degli scritti dell'Ortese raccolti nella Lente Scura, sì, da Adelphi, sono i pezzi giornalistici, sono tra i più belli insieme a quelli da Portella da Montelepre dopo la morte di Giuliano e da Barbiana ai tempi di Don Milani, insomma. Ecco, sono, o da Nomadelfi ai tempi di Don Zeno, sono dei pezzi bellissimi, sono un quadro dell'Italia dell'epoca, che è un'Italia appunto di rovine, di macerie, ma con una voglia di ricostruire, di rimettersi in moto straordinaria. Era finita un'epoca terribile, una guerra durata 5-6 anni con, e poi c'era la Repubblica, la democrazia, il voto alle donne, la scolarizzazione di massa, la prima motorizzazione, no? la possibilità di girare sul territorio nazionale senza l'incubo di essere rispedito via, e le prime migrazioni e spostamenti di popolazione. Quindi il giro era un momento di unificazione del paese, di ripresa di contatto con il paese, che questi giornalisti usarono proprio in questa chiave. Anche vedere il paese, perché vedere il paese negli anni 20 e 30 sotto il fascismo non era molto facile, non solo per ragioni politiche, anche per ragioni economiche, insomma. Ci si spostava molto poco, andare da Roma a Firenze era già un'impresa.
2: Ma è interessante, scusa se ti interrompo, stavo pensando a una grande descrizione di un viaggio a sud, è proprio quello di Carlo Levi nell'Orologio, no? In cui descrive questo andare da Roma, sì, a Napoli, a Ditri ci sono i briganti.
1: Come ai tempi di Fra Diavolo, sì, insomma. C'è un'Italia da scoprire, e questa scoperta rende questi libri così, così affascinanti. Un'Italia da scoprire che non è solo l'Italia già nota, è un'Italia in gran parte sconosciuta a tutti, non solo a tutti gli italiani, perché certi posti di infima montagna o provincia dove va il Giro d'Italia non c'era mai stato nessuno, diciamo, nessun giornalista famoso, nessun viaggiatore aveva visto tutto. Certo, sono privilegiate certe zone, il centro e il nord dell'Italia, perché nel sud la bicicletta era forse meno diffusa che in queste altre zone, perché c'era una miseria molto maggiore e perché erano anche luoghi difficili da raggiungere. Nell'organizzazione del giro, gli organizzatori partivano in genere da Milano e tornavano a Milano e evitavano, salvo in casi eccezionali, la Sicilia e la Sardegna, per esempio, che fino in Calabria si spingevano, in Puglia anche, ma Sicilia e Sardegna sono rari i giri che si sono spostati, che hanno abbandonato il continente, sì, diciamo così.
2: C'è un'immagine bellissima nel libro di Pratolini, è quello in cui il giro arriva a Foggia e Pratolini racconta dei frati che sgomitano per andare ad abbracciare Bartali e i militanti della sezione locale del PC che vanno con dei garofani rossi da Coppi, ed è una descrizione reale del paese. È vero che la contrapposizione tra Bartali e Coppi fu molto alimentata dal giornalismo dell'epoca, però è anche vero che questa immagine è reale in qualche modo.
1: Ma direi che Bartali era sicuramente cattolico democristiano e anche, come dire, cattolico molto osservante, ci teneva a farlo sapere, a mostrarlo. Coppi direi che era piuttosto agnostico, in realtà non era particolarmente di sinistra, non era particolarmente connotato come un uomo del PC o del PSI, che erano i due grossi raggruppamenti di allora, e neanche come un simpatizzante. In realtà era uno che faceva il suo lavoro e, insomma, diciamo, un po' populista lo era, ma non più di questo. Però,
0: poi c'è la Dama Bianca, però.
1: C'è la Dama Bianca e c'è anche il fatto che, semplicemente per il fatto che si contrappone a Bartali, diventa l'uomo della sinistra, per il popolo diventa, no, l'anti De Gasperi, quindi l'uomo di quest'altra parte.
0: Abbiamo ascoltato qualche giorno fa Bartali, Paolo Conte, oggi ci sembra il caso di ascoltare Coppi di Gino Paoli.

0: Gino Paoli, stiamo parlando con Goffredo Fofi, in realtà ci sta parlando Alessandro Logrando, io faccio da sua spalla per questa puntata di Uomini in Fuga. Abbiamo parlato di Pratolini, abbiamo parlato anche di politica, se si vuol dire così. Adesso Alessandro?
1: Torniamo su Coppi, perché Goffredo nel 1980 ha collaborato con Guido Vergani a un documentario che si chiamava Quando Coppi correva in bicicletta, se non ricordo.
2: Più di due puntate, sì, radiofoniche molto belle, perché si fece in tempo a intervistare un sacco di gente che era ancora viva allora, e c'erano dei materiali d'archivio enormi, e perché il taglio della trasmissione l'aveva dato in realtà Guido Vergani, che era un grande giornalista, e tra l'altro da questa trasmissione trasse poi un bellissimo libro edito da Mondadori. Io ero all'origine di questa cosa perché era una proposta che avevo fatto io, poi però ovviamente non mi sentivo di realizzarla io perché non era assolutamente del mestiere. Si creò una specie di piccola equipe che mandò avanti questo lavoro, dal quale io venni escluso prepotentemente dal nemico principale, che è l'automobile, perché andai sotto una macchina mentre stavamo lavorando alla trasmissione, e quindi la trasmissione in realtà se la organizzarono loro. Io avevo messo lì un po' di idee, feci in tempo a intervistare Claudio Villa, che si mise a piangere evocando la morte di Coppi. Era talmente evidente che recitava che io dissi al regista: ma qui però non funzionerà, e nel momento in cui si vedrà questa scena, lui disse: no, funzionerà benissimo, lui è un vero attore, sa come si fa, vedrai che mezza Italia piangerà. E in effetti fu abbastanza vero, perché aveva un pathos che era lì, ti accorgevi che recitava, però le lacrime poi erano vere, quindi era un misto anche lì di... No, Claudio Villa era un altro mio idolo insieme a Coppi. Ma la cosa che mi colpì di più di quell'esperienza è stata l'intervista che non feci io, ma bellissima, con Gianni Brera. Gianni Brera, avevo avuto modo di conoscerlo perché era amico di Giovanni Giudici, era molto noto, io vivevo a Milano allora, molto noto nell'ambiente culturale milanese, era considerato anche un buon scrittore, insomma, un po' post-gaddiano, un po' più...
0: Bello, era,
2: Rosso, era un buon scrittore, e Il corpo della ragazza, era un bel libro. Ecco, era molto amato dagli intellettuali da allora, da Vittorio Sereni, da Pier Giorgio Bellocchio, da tanti. E Brera, intervistato su parlando di Coppi, si lanciò in una descrizione bellissima di Coppi, dicendo: Coppi era un airone. Forse fu la prima volta che usò questa espressione, che poi ho visto ripresa in altri momenti. Quando pedalava sembrava un airone. E allora il mio collega, credo Romano Frassa, gli chiese: e Bartali, com'era Bartali? E lui ci pensò un po' su, poi disse: un arrotino. con un certo distacco, insomma.
0: L'arrotino pure è un bel lavoraccio, una volta gli arrotini pedalavano per...
2: L'arrotino però appunto non aveva la grazia.
0: No, sì, volevo dire...
2: Si vedeva più lo sforzo fisico, tecnica, sì, che non la grazia, mentre Coppi era baciato dalla grazia, certo. Anche per questo suo fisico stranissimo, no? Poi le mitologie su Coppi erano tante, non c'era solo la Dama Bianca. Una delle mitologie che colpiva di più allora era la storia del suo massaggiatore cieco, no? Lui aveva un massaggiatore
0: non vedente,
2: che era un grande massaggiatore di sportivi, che Coppi si prese per lui, diventarono una sorta di simbiosi, insomma, perché era quello che conosceva muscolo per muscolo il fisico di Coppi, e lo sapeva, come dire, manipolare a dovere prima e dopo le gare.
1: Poi c'è anche la storia del fratello morto in bicicletta.
2: C'è la storia di Serzi, certo, c'è la storia di Serzi, c'è anche la morte di Coppi nel 60, che è una morte anche quella, per me anche abbastanza simbolica, perché venne poco dopo, mi pare, quella di Adriano Olivetio, poco prima, e quella di Buscaglione, mi pare, che era una cosa che colpì non tanto me, ma io allora lavoravo con i bambini, e i bambini erano... Buscaglione fu una tragedia molto più grande che quella di Coppi, per loro ovviamente.
1: Tornando a Pratolini, da cui abbiamo incominciato a chiacchierare, lui definiva la carovana, il paese giro, come un circo Barnum, no? Però è molto bello nel libro l'attenzione anche nei confronti dei gregari, anche di questa Italia proletaria e contadina che davvero scappa alla fame mettendosi in bicicletta.
2: Certo, ci sono delle cose che a ripescarle sarebbe bene risentirle di Tognazzi e Vianello, che facevano la parodia dei ciclisti quando vincevano l'etappa: ciao mamma, sono contento, cioè quelle cose in genere del nord, no? E questo aspetto era certamente molto forte, però credo che fossero due gli elementi che colpivano: da un lato la ridda di avventurieri che giocava intorno alla, cioè la carovana era anche una carovana di gente bizzarra, certo. Insomma, avventurieri anche nel senso non sempre chiaro, nel senso un po' losco, perché poi c'era un sacco di gente che ci campava sul giro, forse guadagnavano più loro di quanto non guadagnassero i corridori, che non è che guadagnassero molto, è uno sport povero, è sempre stato uno sport povero rispetto al calcio, addirittura poverissimo. Credo che Coppi in tutta la sua vita abbia guadagnato meno che un famoso calciatore di oggi in un anno di carriera, insomma. Ecco. E il in questo, e poi c'era appunto i gregari, c'erano gli avventurieri da un lato, tutta questa corte che seguiva il giro, e poi c'erano i gregari che invece erano nel giro e che erano anche loro dei personaggi mitici. Io ricordo appunto negli anni del dopoguerra un personaggio famosissimo che si chiamava Malabrocca, che era quello che vinceva, era sempre l'ultimo, la maglia nera, la gara all'incontrario. Lui cercava di diventare maglia nera, e Pratolini lo racconta molto bene, perché la maglia nera, l'ultimo della classifica, aveva dei premi in più che non i penultimi, terzultimi, quartultimi. C'era sempre dei premi speciali per la maglia nera, che erano premi in natura: salami, damigiane di vino, olio, scamorza. E ovviamente
1: il paese della cuccagna.
2: No, e questo Malabrocca, che era povero, era contadino povero, o altri come lui, insomma, puntavano su questo. C'era una gara all'incontrario che oggi è impensabile, ovviamente.
0: Grazie Goffredo Fofi per essere stato con noi per la seconda volta, chissà. Basta, lo lasciamo lì, basta. E grazie Alessandro Leogrande.
1: Grazie a te, Guido.
0: Alla prossima puntata di Uomini in Fuga.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti. A cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Il 20 dicembre del 2025 si è conclusa la rassegna Migrazioni Sonore del Festival Popolare Italiano diretto da Stefano Saletti. Come già detto nelle varie puntate di Musica in Italia, quest'anno il festival è stato media partner di Radio Tech & Tech e questo ci ha permesso di proporre all'ascolto alcuni momenti dei vari concerti. L'ultimo, dal titolo Mediterranima, ha visto protagonisti Banda Icona di Stefano Saletti, Le Voci del Mediterraneo e il Baobab Ensemble. Sul palco alcune delle più importanti esponenti della vocalità femminile della musica popolare, la cantante italo-turca Yasmin Sannino e poi Gabriella Aiello e infine la palestinese Marwa Ahmed. Ad accompagnare il coro Baobab Ensemble c'era Barbara Eramo. I musicisti Stefano Saletti, Eugenio Saletti, Arnaldo Vacca, Mario Rivera, Gabriele Cohen. Augurandovi un buon ascolto, vi saluta Elisabetta Malantrucco ora al microfono, aspettando sempre insieme tanta musica popolare. Ciao!

Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate,

ricchezza e la mia quittezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Ben ritrovati all'appuntamento teatrale di Radio Tech e Te da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto ideato da Roberta Carlotto e curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 e Radio 3 alla fine degli anni 90, vi proponiamo una nuova conversazione con uno dei registi che hanno fatto parte di quel progetto, Elio De Capitani. De Capitani è stato uno dei fondatori del Teatro dell'Elfo di Milano, dove è entrato non ancora ventenne nel 1973. Nel 2010 ricordiamo che il Teatro dell'Elfo ha inaugurato la nuova sede, l'Elfo Puccini Teatro d'Arte Contemporanea, con tre sale dedicate rispettivamente a Shakespeare, Rainer Werner Fassbinder e Pina Bausch. E a uno dei registi più prolifici e famosi del teatro italiano, che ha diretto tra gli altri attori del calibro di Mariangela Melato, Umberto Ursini, Toni Servillo e Lucilla Morlacchi, abbiamo chiesto un ricordo dell'esperienza radiofonica con Ronconi. Elio De Capitani, è stato contento di aderire al progetto Teatri alla Radio di Ronconi. Chi l'ha contattata?
1: Ha contattato direttamente Ronconi. Prima mi aveva chiamato Roberta Carlotto, mi pare, ma poi abbiamo avuto una discussione con Luca Ronconi sul limite temporale che lui dava a questa. Prima di tutto ero felicissimo che tornasse il teatro alla radio, era una gioia grandissima, non solo perché mi chiamava a farlo, ma anche come ascoltatore, perché io sono un grande appassionato di radio, proprio e anche di teatro alla radio, e quindi ero doppiamente interessato. Però Luca aveva messo come limite

0: spazio tra le due guerre, non si andava al teatro contemporaneo nel senso più proprio. E io ho discusso molto con lui perché ritenevo che almeno un paio di autori fossero interessanti da inserire in quella logica. E in quella logica, in particolare, gli parlai di Heiner Müller. È un autore che fonda le sue radici in temi novecenteschi che riguardano anche la prima parte. È un autore che applica in una prospettiva molto diversa da quella dei modernisti, dei poeti modernisti inglesi, una prospettiva modernista nel trattare il teatro, proprio perché era in un regime di censura e usava anche una forma di teatro mascherato attraverso la storia e il mito per parlare della contemporaneità, ritengo. E lui dice: ma il programma sarebbe che non include quello che c'è dopo il 45, e però ho fatto un'eccezione. È stato molto interessante perché in quell'occasione abbiamo parlato anche del suo rapporto con la drammaturgia contemporanea, in cui non credeva sostanzialmente. Mi diceva: io non, appunto, parlando di autori della prima metà del Novecento, aveva un grande entusiasmo nel sondarli, nel metterli in scena. Nella seconda metà del Novecento non aveva mai incontrato uno stesso tipo di entusiasmo.
1: Ecco.
0: Devo dire che quella discussione ha sortito anche il mio punto di vista, e dice: guarda, io penso invece che è soltanto questione di tempo, perché poi ci verrà una prospettiva storica anche sulla seconda metà, e molti autori diventeranno di rilievo molto molto importanti per questa prospettiva. E devo dire che poi la parte successiva del programma di lavoro di Ronconi al Piccolo è stata fortemente improntata sulla modernità, e in questo senso mi ha fatto estremamente piacere, perché l'abbiamo visto affrontare autori anche del presente, quindi autori viventi, quindi è stato molto molto interessante quel confronto allora.
1: Ecco, sì, infatti ha prestato molta attenzione poi agli autori contemporanei, e quindi la scelta della missione è dovuta a lei, perché i testi invece da mandare in onda li sceglieva Ronconi, ecco, e poi dava...
0: Sì, Ronconi mi aveva proposto di fare la Franziska innanzitutto.
1: Sì.
0: E poi gli ho detto: beh, sei proprio un birbone, perché mi dici di fare la Franziska in 90 minuti. ecco, hai voglia di adattarlo. È un'avventura, no? Proprio è molto... Poi mi aveva proposto un altro testo o un O'Neill, cioè mi aveva proposto tre cose che erano tutte, diciamo, della prima metà del Novecento. E alla fine invece ho fatto la Franziska, che era una sua richiesta, e ha consentito che facessi la missione. Questo è stato molto, per me, molto importante come discorso sul piano culturale anche del teatro alla radio. E poi la missione è stata anche una bella avventura, in effetti, con un cast molto particolare.
1: Sì, infatti.
0: Gli attori dell'Elfo o ex Elfo, come Paolo Rossi, c'era Gabriele Salvatore che tornava a recitare con noi dopo aver fatto tanto cinema e non lavorava più con noi. C'erano un sacco di
1: sì, Pia Lanciotti, Paolo Bessegato, attori infatti molto bravi. Come si è trovato Elio De Capitani a lavorare per la radio?
0: Beh, quello è stato un esperimento poi aurorale, perché prima di tutto lavorare a Milano, io ho scelto di lavorare a Milano per far rivivere quegli spazi, ed era all'inizio dell'elettronica, era arrivata questa macchina complicatissima con un complicato libretto di istruzioni. E io ho vissuto parallelamente la parte artistica, la creazione in studio molto vivo, in uno studio che diventava quasi uno studio teatrale e radiofonico insieme, della creazione degli spettacoli. Ho anche vissuto la parte poi della post-produzione, non più con i vecchi nastri e le forbici, ma primo esperimento di montaggio, a cui tenevo tanto anch'io, in elettronica. E mi ricordo che abbiamo fatto su un pezzo di Paolo Rossi, il monologo dell'ascensore, celeberrimo monologo dell'ascensore dentro la missione, abbiamo fatto un esperimento di accelerazione mediante eliminazione di pause di 530 tagli più o meno, che è stato divertentissimo, perché abbiamo trasformato un pezzo, quello è stato un po' di, diciamo, chiamiamola chirurgia, abbiamo fatto un'operazione di proprio un ersatz, come si dice in tedesco, un falso, abbiamo accelerato il pezzo per divertimento, e Paolo l'aveva fatto con un certo ritmo e abbiamo provato a cambiarlo completamente e siamo riusciti. Cioè, nessuno si rende conto che tutti i levare che abbiamo messo dentro, che non erano tipici della recitazione di Paolo Rossi, erano stati messi artificialmente. E questo è stato, come dire, anche questo esaltante in quella fase, diciamo, aurorale dell'elettronica.
1: Ecco, e sono state quelle per i teatri alla radio le sue prime regie radiofoniche?
0: Diciamo che nella radio pubblica sì, poi ho fatto altri esperimenti su radio private, anche molto partecipati dal pubblico negli anni 70. Avevo una passione per la radio, quindi però con la radio pubblica...
1: Sì, con Radio Rai, quindi c'è stato Ronconi che l'ha appunto iniziato.
0: E poi Quadri, che abbiamo fatto invece un esperimento tutto di drammaturgia contemporanea, e poi c'è ad alta voce è diventata anche un'altra passione, la lettura.
1: Sì, la lettura.
0: Voce, per me è sempre teatrale, quindi diciamo la radio lì ha iniziato il mio innamoramento, che poi è stato anche un po' reciproco tra la radio e me la radio.
1: Senta, che differenze o quali difficoltà ha incontrato nel lavorare alla radio? Perché ovviamente doveva basarsi solo sulla parola oppure sugli effetti sonori.
0: Beh, nessuna.
1: Meno male.
0: Nessuna, perché ci sono due maestri da questo punto di vista. C'è la grande lezione di Orson Welles, che addirittura lavorava in monofonia eppure riusciva a creare la stereofonia. Quindi io, essendo anche un grande cultore della radio, attraverso per esempio gli esperimenti di Orson Welles, sapevo quanto la lezione shakespeariana, che è l'altro autore della scenografia verbale, dell'immagine sonora, possa creare nella mente dello spettatore accecato, perché lo spettatore della radio è uno spettatore accecato, ma che vede visioni. Gli spettatori della radio vedono film, sono degli autori di cinema, perché noi mettiamo la colonna sonora, ma lo spettatore alla radio vede tutto. Non è vero che la radio si ascolti, la radio si vede. E si vede attraverso la parola. E questo, mettendo insieme a Orson Welles e Shakespeare, i miei maestri, nessuna difficoltà, anzi il grande entusiasmo di usare quel mezzo, la voce degli attori, il corpo, i suoni, la musica, per creare visione. Devo dire che un altro esperimento bellissimo in quell'occasione fu Gianni Ameglio, che fece un testo americano con un cast attrice d'eccezione.
1: Si trattava di Anna Cristi di Eugenio Neal con Alvia Reale, Renato Carpentieri, Ennio Fantastichini, Fabrizio Gifuni, Luciano Virgilio e Laura Betti nel ruolo di Martha Owen. Un cast davvero strepitoso.
0: Anche lì, io ho visto il film, come se l'avesse realizzato in cinema quello spettacolo. Era una cosa molto molto bella.
1: Senta,
0: molto
1: e bella. Quindi l'ascoltatore all'assenza di immagini sopperisce con l'immaginazione, chiamato proprio...
0: L'immaginazione visiva dà caratteristiche oniriche alla radio. Ecco, diciamo, la radio crea visione onirica. E questo dà quando accade la radio, non quando la radio non accade, perché uno può fare radio ma non riuscire a farla accadere, ma quando la radio accade, c'è proprio la visione onirica, tu vedi. E poi secondo me la dimensione migliore non è domestica, quella della radio, è on the road. A me piace tantissimo ascoltare la radio in macchina, quindi tu hai un paesaggio, quello che scorre attorno a te, ma dentro ci metti dentro un altro viaggio, il viaggio mentale onirico. E lì nella Francisca è stato veramente, era un viaggio assolutamente, perché abbiamo ridotto, credo che la comprensibilità del testo sia marginale rispetto alla trama, perché già la trama di Wedekind è assurda, ma trasformarla in un dramma ordinato per la radio è impossibile, ma la visionarietà è fortissima.
1: E lei come ci è riuscito, infatti, perché è complicato, voglio dire. Ronconi, contrariamente alle sue messe in scena che duravano tantissimo, per la radio invece ha voluto che appunto le opere non durassero più di un'ora e mezzo, ecco come ha fatto.
0: I famosi 90 minuti francisi.
1: Infatti.
0: infatti, vabbè, io sono riuscito a farla la Francisca lì dentro, però ho creato un sogno di Francisca, una visione onirica di Francisca, non ho preteso di narrarla come avrei fatto magari se avessi avuto un altro tempo a disposizione. E invece la missione è adattissima, perché è un testo visionario, un testo dove continuano ad apparire visioni, si parte dall'angelo della storia a immagini della rivoluzione della Martinica, cioè è veramente adattissimo la missione, per quello ci teniamo anche molto a farlo.
1: Ecco, infatti, sì, a proposito della missione, era già stata messa in scena da lei però a teatro.
0: No? Guardi, c'è una cosa, c'è un grosso equivoco. La mia passione per Müller, anche qua Franco Quadri mi ha invitato a due convegni dicendomi che io avevo messo in scena i testi di Müller. Ma era assolutamente, io non l'avevo mai fatto a teatro. Io parlavo tantissimo di Müller, del teatro di Müller, e per lavori di altri registi e tutto, ma io prima di metterlo in scena ho messo in scena per la prima volta a teatro con Cristina Crippa la Medea Materiale, Paesaggio con Argonauti, dopo l'anno 2000, adesso non ricordo quando esattamente. È stata una grande messa in scena, un lavoro molto importante, ma l'ho fatto molto tardi a teatro. Però ero talmente un cultore di Müller che erano tutti convinti che io l'avessi messo in scena.
1: Ecco,
0: una cosa, io ho un convegno, guarda, mi ha invitato al convegno e mi ha detto adesso ci parla dei suoi Müller. E io ho detto, guarda, il mio unico Müller è la missione alla radio, perché non, mai, cioè, non è possibile che tu non l'abbia mai messo in scena. Dico, Franco, non l'ho mai messo in scena. Questa era la cosa ridicola.
1: Ecco, però, qui, in questo...
0: Ho visto tanto Müller, parlato a Müller, fatto... Fernando Brunel ha fatto un quartetto bellissimo all'Elfo, quindi diciamo ero immerso nel mondo di Müller e occasionalmente, perché poi la vita è fatta di occasioni, non mi era mai capitato di metterlo in scena. E quindi volevo, alla radio volevo assolutamente comunque inaugurare o con un Fassbinder o con un Müller. Fassbinder invece l'ho messo molto in scena, questo era senza dubbio, anche a teatro, addirittura rifiuti la città della morte di Fassbinder, siamo l'unica compagnia teatrale del mondo che l'ha messo in scena perché in Germania era vietato.
1: Avete per intitolato anche a Fassbinder una sala dell'Elfo Puccini, del teatro Elfo Puccini,
0: certo.
1: Infatti
0: certo.
1: L'altra poi
0: è un'altra a Pina Bausch, quindi c'è una maggioranza di tedeschi, un inglese, William Shakespeare e due tedeschi.
1: Ecco, senta, allora brevemente per la missione che poi ascolteremo in questi giorni e riassumiamo brevemente la trama. Tre emissari della rivoluzione francese sono incaricati dalla convenzione di recarsi in Giamaica per organizzare la rivolta degli schiavi, che però fallirà. Questa in breve è la trama della missione. Elliot Capitani, ci può spiegare i motivi per cui è così legato a questo testo di Heiner Müller?
0: Perché tratta di una materia importantissima, cioè tratta, diciamo, della condizione di classe delle persone, perché lì sono un contadino, un cittadino, un aristocratico, sono tre condizioni sociali diverse, entusiasmati da un ideale comune, ma poi risucchiati dalle proprie identità, perché uno è nero di pelle, sarà la pelle che lo farà tornare schiavo, l'altro è un contadino e l'aristocratico alla fine invece rifluirà attraverso il suo grande amore, primo amore che ritroverà in Martinica, rifluirà un po' come nello Zanfan, che viene risucchiato dal ventre della propria origine di classe. E poi c'è un'altra cosa che mi affascina particolarmente, appunto una rivoluzione francese esportata nel terzo mondo, se vogliamo così. Non a caso è uscita negli Stati Uniti una rivista che si chiama Jacobin, che adesso ha anche un'edizione italiana, dove per riparlare di nuovo della nuova condizione nel mondo, hanno scelto un giacobino nero, che sembra proprio il personaggio della missione di Heiner Müller. Era molto interessante, ma l'ultimo tema che mi interessa sopra ogni cosa e che ho capito nel corso della vita è che in questo testo c'è una frase, anzi due righe, che sono molto importanti in Müller. La rivoluzione è la maschera del tradimento e il tradimento è la maschera della rivoluzione. Io questa cosa, mentre la facevo, mi affascinava, ma non ne capivo completamente il significato. Poi nella mia vita mi è capitato a volte di capire profondamente una o l'altra. A volte ho commesso degli atti che apparentemente erano dei tradimenti, ma in realtà nascondevano una grande rivoluzione, un grande cambiamento nel mio teatro, in altre occasioni della vita. Al contrario, altre volte sembravano rivoluzioni, in realtà nascondevano semplicemente un tradimento, una fuga, un ritirarsi. E questa è la dimensione esistenziale che c'è nel testo di Müller, perché è una frase difficile da capire, ma se risaliamo al nessuno tocchi Caino, al fatto che l'assassinio di Abele ha poi fatto di Caino il costruttore delle città, capiamo, oppure tante altre cose bibliche dove all'apparenza la storia, non la storia in questo caso è la storia biblica, ma la storia non procede per riti santi, ma a volte per affrettezze, e queste affrettezze però producono risultati estremamente positivi, mentre al contrario degli atti di volontà per fare il bene producono il loro contrario. È un pensiero, un grumo di pensiero molto interessante.
1: Senta, Elio De Capitani, infine, che ricordo le ha lasciato l'esperienza ronconiana alla radio?
0: Mi ha lasciato forse l'unico mio incontro con Luca Ronconi, occasionale. Mi ha lasciato l'unica occasione, pur avendo lavorato poi per anni nella città, di non incontrarci fuggevolmente, ma di metterci insieme a Roberta Carlotto attorno a un tavolo e poi anche con lui separatamente, a parlare di questi argomenti, a parlare del nodo fondamentale del fare teatro alla fine del XX secolo. E lo considero forse la cosa più bella che mi è... Poi io non ero nel 90, non ero la persona che sono adesso, ho fatto la mia prima regina nell'82, con Nemico di classe, aveva avuto anche un grandissimo successo e tutto, ma Ronconi era veramente un maestro con alle spalle un lavoro gigantesco,
1: certo,
0: rispetto al teatro. realtà la mia passione invece per il teatro del dopoguerra, per il teatro contemporaneo, credo sia stato una polarità interessante questa discussione e anche produttiva, non solo per me tantissimo, rispetto appunto invece a quegli altri autori che lui mi suggeriva, ma anche per lui. Quindi ho un ricordo molto forte, sono rarissimi al giorno d'oggi dibattiti di carattere artistico e culturale,
1: contiamo
0: poco, i convegni sono luoghi finti, quindi un incontro a tu per tu, con la concretezza di dover fare qualcosa, per me è stato molto bello.

E ringraziamo Elio De Capitani per il suo ricordo dei teatri alla radio curato da Ronconi alla fine degli anni 90. Ora vi faremo ascoltare la prima parte di una delle due opere dirette da De Capitani per quel progetto, Franziska di Frank Wedekind, e domani ovviamente potrete ascoltare la seconda parte, mentre nei prossimi giorni l'altra opera di cui il regista ha parlato nel corso della nostra conversazione, La missione di Heiner Müller. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Franziska di Frank Wedekind con Elisabetta Pozzi, Ferdinando Bruni, Cochi Ponzoni. Adattamento radiofonico e regia di Elio De Capitani.
1: Strano. La cittadina è già immersa nel buio e qui da noi nella stanza tutti gli angoli sono ancora chiari.
2: È il cielo della sera, mamma.
1: La chiara luce verde sui monti non arriva molto più in alto di noi. Su nel nostro castello le stanze di sera saranno state ancora più chiare.
2: Oh, è vero.
1: Ti ricordi che spettacolo meraviglioso quando scoppiava il temporale di notte? Franziska, ma tu non mi ascolti?
2: Ma sì, sì, ti ascolto, mamma.
1: Naturalmente pensi al tuo innamorato. Verrà anche oggi.
2: Io non l'ho invitato.
1: Non mi è chiaro quale potrà essere il tuo destino, ma tu te ne vai diritta per la tua strada.
2: Al contrario, io penso a voi. Tu e papà siete ancora oggi ai miei occhi le persone migliori, le più intelligenti, le più nobili che abbiano mai vissuto in questo mondo. Se a voi due non è stato possibile avere un matrimonio felice, allora non esiste affatto felicità matrimoniale.
1: Ma potresti anche dimenticare una buona volta queste tristi storie. In realtà non era poi tutto così terribile come lo descrivi tu ora.
2: Ricordi ancora, mamma, quante volte scappavo via da tavola perché non potevo trattenermi dal ridere?
1: Come potrei non ricordarlo? Quando tuo padre era preoccupato e parlava di cose serie, tu lo trovavi ridicolo.
2: Ma si capisce. Ho bei ricordi solo dei pendii montani intorno al castello. L'interno del castello con il cortile e i suoi angoli d'ombra mi ha sempre fatto orrore, mamma. Dentro c'era la guerra, fuori la pace. Quante volte mi sono fermata al portone con il battente in mano a chiedermi che cose orribili mi avrebbero sorpresa lì dentro. Porte sfasciate o visi graffiati. Allora provavo a immaginarmi tutti gli orrori possibili. Avevo la folle superstizione che non potesse accadere niente di ciò che ci si immagina, altrimenti verrebbe meno la sorpresa. Da allora rido quando sento qualcosa di spaventoso. È senza cuore, è inumano, ma la colpa non è mia.
3: Non è un buon motivo per farti sedurre dal primo venuto alla tua prima uscita nel mondo.
2: Ma a lui non gli veniva affatto in mente di sedurmi, mamma. L'ho sedotto io. Non è neanche stato tanto facile. Volevo finalmente sbarazzarmi della mia verginità.
1: Franziska! Ti sei messa da sola per la tua strada fatta di rinunce e sacrifici. E se cerchi un tetto per il tuo bastardo, non contare su di me. Ti sei già scelta anche l'acqua in cui annegare?
2: Sono assicurata, mamma. Sono assicurata sulle nascite.
1: Ma sì, ti sei... Oh mio Dio, che idiozia. Allora non aspettarti nulla di decente da quell'uomo se ti sei fatta pagare da lui.
2: Ma il dottore non c'entra, mamma.
1: Come il dottore non c'entra?
2: È il vecchio barone che ha pagato la mia assicurazione. Se mi dovesse capitare un incidente, cosa che in fondo non è proprio necessaria, io riceverò fino al 15° anno del bambino 500 marche all'anno.
1: 500 marchi? Bel cambio. Invece di una posizione onorata, della tranquilla felicità familiare e tante altre cose che avresti potuto avere per la tua prima notte d'amore.
2: E tu l'hai avuto tutto questo in cambio, mamma?
3: Proprio perché io non l'ho avuto. E dovrei avere sofferto tutta questa miseria per niente. Mille volte mi sono detta, ai tuoi figli verrà risparmiato quello che tu ora sopporti.
2: Vedi bene che avevi perfettamente ragione, mamma.
4: Buonasera.
1: Oh mio Dio!
4: Signora Eberhard.
1: Mi ritirerò al più presto.
4: Ma lo sa che ho trascorso tutto il pomeriggio al castello? Era magnifico.
1: Io sono 10 anni che non ci vado.
2: Buonanotte, mamma.
1: Sì, faccia rivedere presto, signor... Mi è sfuggito il nome.
4: Franziska, che mi rispondi?
2: Che può restare tutto com'è?
4: Eh no, impossibile, Franziska. Io ho la mia professione che impegna tutto il mio lavoro intellettuale. Io ho bisogno di una posizione sicura.
2: Io non mi lascio imprigionare 18 anni appena. Vorrei tanto sapere chi sono io. Se ci sposiamo oggi, nei prossimi 10 anni, verrò a sapere solo chi sei tu.
4: E chi saranno i nostri figli.
2: E io resterò per sempre estranea a me stessa.
4: Ma Se tu non senti davvero più niente per me, è stato immorale da parte tua darti a me.
2: Però mi sembrava che tu ti fossi divertito ben bene con me.
4: Francesca, considerami pure un presuntuoso. Ma credevo di non esserti indifferente. Io non mi sono immaginato neanche per un attimo di esserti superiore. Ma ho sempre avuto la ferma impressione che tu credessi alla mia superiorità. Se io non avessi avuto l'incrollabile persuasione che tu mi stimi al di sopra di tutti gli altri, non avrei mai lasciato che le cose andassero tanto avanti fra noi.
2: E tu le stimi in maniera così eccezionale? Le ragazze che ti hanno ospitato?
4: Francesca, se avessi potuto immaginare che mi avresti insultato così, in questo modo.
2: Se ora potessi sapere come farti alzare le mani.
4: Ah, davvero? Ti farebbe piacere se ti maltrattassi?
2: In ogni caso non avresti da temere il minimo grido.
4: Ma questo è contro natura.
2: Allora anche i cavalli sono contro natura.
4: I cavalli? Non capisco.
2: La mia paura di essere contro natura. Da bambina ho sofferto per anni di angoscia. Scoppiava un tratto in pianti convulsi. Una volta ho gridato tanto che i miei tutori mi hanno gettato addosso dell'acqua.
4: No, non posso immaginarmi una donna dalla sensibilità più naturale e più forte della tua nel rapporto con l'uomo.
2: Ma questo io come facevo a saperlo prima?
4: Ma adesso lo sai e ti conosci e non capisci, Francesca, che così sei caduta in mio potere? L'uomo che ti possiederà dopo di me non potrà mai stimarti tanto quanto ti stimo io. Io non sposo certo una donna che sia già stata di un altro.
2: Ma ora che mi sono conosciuta, ho tutt'altre pretese nei riguardi di un uomo.
4: Ma che schifo! Francesca! Ma che asino che sono stato! Io che avevo tremendi rimorsi per il mio comportamento. Io non posso più sopportare la tua vista. Tu hai giocato perversamente con me. Ma domattina? Ma io ritorno a Monaco. Ma col primo treno!
2: Rimorsi? Lui li sente per le sue azioni. Io per la mia natura. I pensieri si accavallano, la marea sale. Le mie fantasie sembrano ridicole. Persino a me stessa. Ma non trovo un punto fermo. Ieri sera la mia eccitazione è arrivata al punto che mi sono ficcata degli aghi nelle braccia. Come mi sento bene tra la gentaglia. Io vivo in un altro mondo. Le regole sono diverse, le gioie sono diverse, la sventura è diversa. Non riesco più a tenermelo chiuso dentro. Basta solo che me lo faccia dettare. Il ballo delle streghe. Adesso devo scriverlo. Forse darà sollievo. Grazie al cielo. Finalmente la realtà. Chi è?
5: Sono io. Apri.
2: Sono io è una risposta stupida. Chi è? Guarda che ho in mano una pistola.
5: Non serve a niente. Sono tuo amico. Apri.
2: Non parlare così forte. La mamma dorme qui accanto.
5: E allora deciditi ad aprire.
2: Ma dove sei? Oh.
5: Eccomi qui.
2: Lei da dove viene?
5: Da Berlino. Vorrei scritturarla per un'impresa artistica.
2: Per un'impresa artistica? Allora mi dispiace per lei. Io non possiedo il minimo talento.
5: Me ne intendo meglio di lei. Io farò di lei una cantante.
2: Non ho orecchio per la musica.
5: Lei ha infinitamente di più. Lei ha una figura così armoniosa che non se ne trova una su mille fra le cantanti.
2: E come fa a saperlo così precisamente?
5: L'ho vista a Monaco in un'agenzia di assicurazione.
2: Ah.
5: Ho studiato dai suoi movimenti le linee del suo corpo.
2: Ah, carino da parte sua. Mi ha seguito fin dentro l'agenzia.
5: Ma per carità, ero lì per la mia assicurazione, con la mia professione, sa?
2: Ma che cos'è lei?
5: Io? Io sono un guidatore di stelle.
2: Un guidatore di stelle?
5: Guidatore di stelle.
2: E che vuol dire?
5: Io formo da una persona qualunque una stella di prima grandezza e poi la guido attraverso le cinque parti del mondo, dove con il suo splendore abbaglia tutte le altre stelle. ribelle. Oh. Dica le sue pretese.
3: Posso pretendere?
5: Quello che vuole.
3: Allora pretendo libertà, gioia di vivere.
5: Le procurerò entrambe, tanto quanto una donna abbia mai avuto.
3: Se è quello che hanno milioni di donne, io ne impazzirò di noia.
5: Lei pretende più piacere di quanto ne possa provare una donna? È forse così irragionevole da voler essere un uomo?
3: Se così mi fosse possibile non perdere nulla, ma solo guadagnare...
5: Lei perderà il suo potere sugli uomini.
3: In compenso vincerò le gare con gli uomini.
5: Allora permetta che le metta una mano sul ventre.
3: Ah, e perché questo?
5: Per controllare la sua respirazione. Non troverà una via più liscia della carriera artistica per realizzare i suoi scopi. L'arte, sa, supera tutti gli abissi. Per questo è arte, altrimenti sarebbe una cretinata.
3: Mi risponda se accetta le mie condizioni.
5: Sono quattro le condizioni che l'arte del canto esige. Anzitutto, bocca in posa di sbadiglio.
3: Ah, io adoro dormire e mi annoio con la musica.
5: Secondo, orecchie mobili.
3: Io so rotolare la lingua a forma di trifoglio.
5: Allora sono mobili anche le orecchie.
3: Ah.
5: Terzo, in testa un triangolo isoscele formato da apertura della bocca, radice del naso e palato molle.
3: Questo non l'ho capito.
5: Ringrazio il suo creatore, ma in quarto luogo lei non può assolutamente credere di avere il naso in mezzo alla faccia. Ah. Lei deve avere la convinzione granitica che la bocca si trova al di sopra del naso. Canti. Fra 3 mesi farà una tournée in America.
3: Oh! Non vuole togliere finalmente quella mano?
5: Non se ne parla neanche. Finché non avrò educato la sua voce, la mia mano starà qui.
3: Oh.
5: Non se ne accorgerà più quando sarà la mia amante.
3: La sua amante?
5: Oui.
3: Ma non doveva fare di me un uomo?
5: Eh no, appena saprà cantare.
3: Oh.
5: Lo studio del canto violenta maestro e allieva. Oh. Noi siamo martiri. Lei si sente maltrattata, ma anela al suo aguzzino. Io sono frustato dalla tensione nervosa che devo provocare in lei. Ogni ora di lezione finisce in un'orgia d'amore.
3: Non se ne potrebbe fare a meno?
5: Eh? Ah. Ogni suo desiderio è per me un ordine. Ma le verrà a costare paurosamente caro. Ci pensi bene, bimba mia. Io le farò vivere per 2 anni la vita di un uomo. Capacità di godere, libertà di movimento dell'uomo.
3: Dio sia lodato!
5: In compenso, allo scadere dei 2 anni, lei sarà fino alla morte la mia donna, la mia serva, la mia schiava.
3: Se vorrò io?
5: Eh no, così impone la legge della natura. Io non posso cambiarla, ma non è affatto obbligata a correre i rischi di questa avventura.
3: Diventerò davvero un uomo? Come se Dio mi avesse creato uomo?
5: Proprio così. Per 2 anni. Ma non un secondo di più.
2: Ma dove siamo?
5: Dove siamo? Siamo a Berlino. E tu ora sei un uomo.
3: Franz? Oh, no. Sono io, Franz.
2: Piegarsi alla tua ira, Franz. Oh.
6: Che inebriante bellezza.
7: Oh, beh, certamente.
6: Vedere il fremito delle tue labbra, il lampo dei tuoi occhi.
7: Dagli occhi ti splende la decisione di non staccarti ancora dal festino.
6: Le tue mani fremono selvagge.
7: Sì.
6: Io ho i brividi, dal cervello ai nervi.
7: Fight.
5: Sì?
7: Questa qui non mi molla.
5: Per forza. Adesso sei un uomo.
1: Lui lo attua con le mie sorelle e con me.
8: Chiudi il becco, vecchia troia.
9: Dove si abita ora?
5: Da te, se hai ancora posto.
9: Al pian terreno chi può proibirlo? C'è una stanza in affitto.
5: Sarei volentieri con te. Ti terrei bene anche il mobilio. Ma credimi, bimba, ho la sensazione che il tempo delle rose sia svanito.
8: Vai, non è scomparso!
5: Come va la Repubblica delle Etere, delle prostitute sacre, eh? Ho inteso parlare di sciopero generale. Non c'è felicità nel socialismo. Voi avrete casse di invalidità, pensioni, ma sarete sempre puttane abbandonate da Dio. Perché voi, come noi, scegliete il meglio, no? Il socialismo non ce la farà, ve lo predico! Ma il femminismo sì. Sì, cari signore. Femminismo in hoc signo vinces. Mi è indicibilmente indifferente.
7: Vuoto il calice alla tua impertinenza.
9: Da un po' non eri più tanto ubriaco, Bine.
1: Lei mi crede, vero, signor Bine? Tutto ciò che mamma gli rivela in sogno, lui lo attua con le mie sorelle e con me.
8: Chiudi il becco, vecchia troia.
10: Cameriere, vorrei pagare.
8: Ma ce l'hai, soldi, Malcolm.
10: Tesoro, io sono il tuo uomo d'acciaio. I miei baci sanno di paradiso. Ho perso le elezioni perché l'artista, se fa politica per i tedeschi, resta un furfante. Ho perso il lavoro, ma letto mi rifaccio.
5: Un tempo mi inchinavo riverente davanti a uno scrittore.
8: Brrrr! Zitto, Malcolm!
5: Credevo che fra scrittori tedeschi fosse ammesso.
8: Ma paga i debiti, Malcolm!
5: Ecco che uno si china a terra, prende fumanti caccotte di cavallo. No, dico, in mano, e me le getta con veemenza in faccia. E allora scrissi la mia famosa ballata degli scrittori tedeschi.
8: No!
5: Non andate ad intendermi che un saggio. Guarda che ti sfido a braccio di ferro, sai.
7: Mausi. Tu incanti milioni di uomini perché ti dai con spontaneità. Perciò chi non si intende di donne si vanta che tu l'ami più di ogni altro.
11: Tu hai, per i tuoi anni, reso felici tante. Se non lo provo anch'io, pazza diventerò.
5: Oh, oh! Mausi! Ancora una parola a quel gagà e oggi succede qualcosa, succede! Sì, un po' scolarucolo.
7: Scolarucolo? A me?
5: Sì, a te. Con quali guadagni ardisci di comperarti questa donna?
7: Ricevo i soldi dal mio protettore, il barone di Hohenkemnath.
5: Se siete uomini, tutti Devi rompergli i denti. Dai,
7: sai, vai, sai. Solo per Mausi, sono paziente. Su, Mausi, lasciamo quello sciocco.
5: Non toccarlo, Mausi, o sarà la tua fine.
12: Mausi, lasci che quel cialtrone ti comandi.
11: Vieni, tesoro, non lo tormentiamo.
5: Eccoti allora il bacio d'addio. Di Laurus Bain.

0: con tutti i nostri clienti. Nessuno come la Mausi ci sapeva fare.
1: Chiudi il becco, vecchia troia.
2: Un anno dopo, appartamento moderno a Monaco.
3: Carissimo Franz, che hai?
4: Sto aspettando un agente delle assicurazioni.
3: Perché?
4: Saranno 20.000 marche di multa se non canto a Londra.
3: Le multe non ci creavano problemi prima del matrimonio.
4: Ci si può assicurare contro tutto.
3: Anche contro l'adulterio?
4: Cara Sophie, c'è adulterio e adulterio. La morale fa differenze enormi tra uomini e donne. Per gli uomini l'adulterio è un comodo lusso. Per le donne è tradimento e inganno.
3: Caro Franz, se mi trovassi tra le braccia di un uomo, gli spareresti senza pietà. Perciò mi sono affrettata a comprarmi una pistola.
4: Sophie!
3: Non dovrei agire anch'io così con la tua amante?
4: Certo, cara Sophie.
3: E poi speravo, quando ti ho sposato, almeno di avere dei bambini.
4: È forse un rimprovero perché non ti soddisfo del tutto come marito?
3: Ma Franz, io ti sono ancora totalmente estranea.
4: Ah.
3: Non è colpa tua. Tu sei così affascinante. Una donna come me non riesce a infiammarti d'amore.
4: Quando mai ho detto che tu non mi piaci?
3: Quante donne non fanno bambini? Ma io non so neppure se sono inibita fisicamente. Portami un figlio della tua amante, lo alleverò come uno nostro. Io so perché abbiamo queste difficoltà.
4: Confessa pure.
3: Quando cantasti, un anno fa, nella nostra sala dei concerti, incantando il mio cuore con la tua voce, e volli incontrarti. Come uomo, francamente, ti ho subito considerato un po' mediocre.
4: Davvero?
3: Volevo un uomo le cui doti non valessero per le altre, e ti avevo preso per un idolo soltanto mio, ma potevo essere tanto cieca. Con quanta forza ti sei innalzato al di sopra della mia mentalità piccolo borghese. No, lasciami parlare. Mi sembra di crescere ogni giorno in valore e in importanza, vergognandomi della stupidità insita nella mia natura.
4: Sophie! La donna non trova la sua felicità oltre i suoi limiti. Per quanto si contorca la sua felicità, è limitata alla sua destinazione naturale.
3: E allora adottiamo un bambino.
4: Ah! Cara Sophie, il destino tesse le sue fila nell'ombra. Io stesso non ho mai visto chiaro nel mio destino. I miei genitori vivevano in continue liti, perciò già da piccolo soffrivo. La mia mente si offuscò precocemente e oggi io sono diversissimo dagli altri uomini e sempre in disaccordo con la vita.
3: È la prova della tua ammaliante natura d'artista.
4: Ah.
3: Per questo ti riesce tanto facile riprodurre...
4: Cosa?
3: Qualsiasi passione umana.
5: Mi scusi, venerato maestro. Sono solo venuta a chiederle... Con quale costume devo ballare la regina degli spiriti? Non me lo ha ancora detto.
3: Franz, io vado.
4: Non fare la stupida. La signorina Zipfel, Sophie, mia moglie.
5: Molto piacere. Io la invidio veramente, signora Sophie. Avere per marito un tale semidio.
3: Cara signorina, se fossi un uomo, anch'io mi divertirei più con lei di quanto si diletti mio marito con me.
4: Sophie.
3: Io disprezzo l'invidia, la grettezza e la meschinità. E la generosità deve restare sempre generosità. Io non mi lascio imporre la degradazione come un dovere. Piuttosto prendo un'arma.
4: Ma Sophie...
3: E tolgo di mezzo il pericolo che ostacola la mia felicità.
4: Tu non hai bisogno di questo tono così fuori luogo.
5: Il maestro finora mi ha spiegato solo le posizioni fondamentali.
3: Ah!
5: Che egli conosce meglio di qualsiasi maître de ballet.
4: Ah, ecco finalmente il mio agente, perdonatemi.
3: Dunque... Signorina, ma che gusto ci prova a portar via una moglie, proprio l'unico uomo di cui deve accontentarsi.
5: La signora non dovrebbe abbassarsi così di fronte a me.
3: Non mi passa neanche per la mente di abbassarmi. Io non so ballare, ma so chi sono. Ha una vaga idea lei di quanto amore io ho da offrire ogni giorno a quell'uomo.
5: Me ne guardo bene.
3: E si capisce? Chi traffica con 100 uomini non sta certo a preoccuparsi molto se uno di essi gode più o meno della dedizione del nostro amore.
5: Io combatto e lotto solo per affermarmi nella danza. Per noi non c'è mai un'affermazione artistica se non apprendiamo anche l'arte di vivere.
3: E lei osa chiamarla arte di vivere?
5: Signora, noi non ci facciamo illusioni sulla nostra arte di vivere. Fa parte del mestiere. Deve essere così e basta. Chi non vive della sua arte esce presto dal giro e finisce in un baleno in pasto ai cani.
3: Signorina, la prego, vorrei ancora sentire una cosa. Non ha paura di avere un bambino?
5: Potrebbe accadere, prima o poi. Ma ci sarebbero troppi padri.
3: Perché? Troppi sarebbero un ostacolo.
5: Ma signora, con l'unico uomo che le appartiene, lei è certo più ricca di felicità, più invidiabile di noi con 7 volte 7.
3: Ha ragione. Chi tormenta, ama.
5: E chi penserebbe mai di far tanto male agli altri con cose senza importanza?
3: Lei ha cuore. Ma la verità è che lei si trova in un tremendo pericolo di morte.
5: Ma lei sta scherzando, signora?
3: Niente affatto.
4: Pensa, Sophie, che sorpresa per noi. L'agente delle assicurazioni è Veitkunz.
3: Meravigliosa coincidenza.
6: Ha il tono di una beffa. Mi sembra che le signore siano agitate per qualcosa.
3: Stavo chiedendo appunto a mio marito se ci si potesse assicurare contro l'adulterio.
6: Naturale che si può. Si assicuri e poi tradisca suo marito. Noi garantiamo.
3: Non è del mio adulterio che si parla.
6: Ma signora, non dovrebbe essere tanto ingenua da ammetterlo.
5: Permetta, signora, che io prenda congedo.
3: Davvero, lei qui è l'unica che abbia cuore. L'accompagno.
4: Dunque, ora sei anche agente delle assicurazioni?
6: Ma lo sono sempre stato, corpo del diavolo. Ho già stipulato un contratto d'assicurazione con te.
4: Ma allora non ti avevo visto.
6: Per scrutare il tuo corpo mi sentii costretto alla completa invisibilità.
4: E ora mi assicurerai contro tutte le penalità in cui incorrerò?
6: Il premio che dovrai pagare sarà molto salato.
4: Sono pronto.
3: Gliel'ho giurato ancora una volta. Se non mi lascia godere in pace della mia felicità coniugale con te, le caccio una pallottola nel cuore.
4: Ebbene, Sophie, che cosa ha risposto?
3: Oh, Franz, come ti compiaci del mio disperato dolore?
4: E che posso farci? Solo la vista della sofferenza umana fa di me una persona. La donna sofferente agisce sull'uomo quasi come una medicina tonificante. È vero, Veit? Tende tutti i nervi e i muscoli.
3: Se lei si occupa di assicurazioni sulla vita, mi faccia subito assicurare per 5 milioni la vita di quella ballerina.
6: Poteva farsela lei, una bella assicurazione sulla vita, e anticipare sui tempi di suo marito.
3: Non posso, non voglio, non lo farò. Io sono sposata e conosco il mio dovere. Ancora una volta, Franz, se ci tieni alla tua ballerina, tienila lontana dal rischio più terribile. Se la mia felicità è in gioco, non conosco pietà.
4: È tempo che te lo confidi. Sono incinta.
6: Splendida creatura! Svengo dalla felicità. Oh. Incinta. Sul tuo cammino nuovi allori da conquistare con gloria. Nessun cedimento, nessuna sosta. Questa impresa ti darà più energia spirituale di quanta ne hai ottenuta con tutta la tua arte.
4: Parli bene tu. È facile vantarsi. Prometti di farmi diventare un uomo e invece da un anno non sono stata altro che la tua amante.
6: Prego, bimba mia, il mondo è a tua disposizione.
4: Ah, ora che mi capita questa fatalità? Ma su questo io sono irremovibile. La povera Sophie deve essere liberata dal suo incantesimo, altrimenti non sto più al gioco. È penoso come sta soffrendo e si strugge dal desiderio di un uomo.
6: Oh, si è calmata così presto la tua smania di giocare.
4: Io desidero giochi allegri.
6: Allora divorzia domani. Per me va bene. La sua infelicità la riempie d'orgoglio. Non c'è niente di più naturale. Con un vero uomo, questa splendida donna si troverebbe benissimo. Saprebbe custodire con intelligenza la sua felicità. Non sopporterebbe mai un adulterio. Il suo orgoglio la salverebbe.
4: Io sto perdendo la pazienza. Tu hai perso la testa per quella donna. E allora prenditela. Io mi cercherò qualcosa di meglio di te tra il mio pubblico.
7: Non ho fatto di te il più grande artista per questo. A proposito, ci offrono una tournée a Rothenburg. Oh. Il duca, mio amico personale, mi scrive di suo pugno. Carissimo Veit-Kunz, qui continua a crescere il fermento tra il popolo. Tu solo puoi salvarmi. Porta il tuo Franz Erhard, il tuo elfo. Le sue prodezze addormenteranno queste bestie. Ti voglio bene, in gran fretta, il tuo Leopold. Beh, che ne dici, tesoro? Ci andiamo?
4: Che rabbia! Essere incinta proprio ora!
3: Franz, amore! Sono fuori di me dalla gioia! Pensa, è arrivato mio fratello, Ugo!
4: Ah, sì?
8: Ti prego di presentarmi!
3: Mio fratello, il tenente Ugo Dirkens. Mio marito,
4: Franz Erhard.
3: Il signor Veit-Kunz.
9: Con lui ho già avuto l'onore, una volta.
7: Il mio umore spesso si rasserena a quel ricordo.
9: Cara sorella, ti prego di ritirarti per qualche momento.
3: Ma Ugo, perché tanta solennità?
7: Permetta, signora, l'accompagno io.
9: Dottor Hofmiller, prego.
3: Ah!
9: Lei conosceva già questa persona?
4: Ora mi rendo conto pienamente di quanto mi sono abbassata al di sotto della mia dignità.
10: Franziska, tua madre è ancora in vita, ma è caduta per il dolore in un'inguaribile depressione da quando ha avuto la notizia del tuo matrimonio.
4: Mia madre? Veit!
3: Franz!
4: Veit! Dovevo partire!
3: Franz! Ma che cosa ti hanno fatto? Ugo, ma che succede qui?
9: Io non ho più un'ora di pace da quando un mascalzone mi ha detto a bruciapelo tua sorella ha sposato una donna.
3: Ah.
9: Io devo sfidarlo. Ah, sì? Eppure so che riceverà il colpo in corpo del tutto innocente.
3: Io non capisco una parola, Ugo.
9: Sophie.
3: Ma chi ha sposato una donna?
9: Calma.
3: Ma chi, Ugo?
9: Calma, Sophie.
3: Non certo io, Ugo. Franz!
9: Calma.
3: Ugo, Franz!
9: Calmati. Calmati, cara Sophie!

0: PFD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
2: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: L'incontro di oggi è con Antonello Venditti, un cantautore dell'ultima generazione, un cantautore che si è imposto anche al grosso pubblico con una canzone, Roma Capoccia, ma che ne ha molte altre, alcune delle quali uscite proprio in questi giorni, che lo rendono caro ad un suo pubblico particolare di ascoltatori affezionati. Ad Antonello Venditti, che ho incontrato a Roma nei giorni scorsi, ho chiesto che cosa rappresenta la canzone, non la sua canzone, le sue canzoni, ma la canzone in generale, nel nostro mondo di oggi.
1: Dunque, per me la canzone rappresenta qualcosa di più di una canzone, nel senso normale della parola. Cioè, per me la canzone è un fatto culturale, è come un libro, insomma.
0: Che cosa vuoi dire per fatto culturale? Vuol dire che può essere anche un'opera d'arte in certi casi?
1: Sì, sì.
0: Per esempio?
1: Opera d'arte.

0: Io, per esempio, posso parlare delle canzoni di Dylan oppure delle canzoni di Leo Ferré, di Brassens, così. In Italia, non lo so, in Italia ci sono stati degli esempi di opere d'arte nelle canzoni, le canzoni di De André, alcune veramente molto belle. Ma soprattutto perché ormai per me è finito il tempo delle canzoni, della canzone d'evasione, no? Cioè nella canzone uno si è scoperto che può dire anche delle cose che non siano necessariamente riguardanti l'amore, ma anche dei fatti sociali, dei sentimenti che magari prima erano solamente monopolio di un altro tipo di linguaggio espressivo, cioè la poesia e la prosa.
1: O il teatro, o
0: Il
1: il
0: teatro,
1: cinema,
0: certo.
1: probabilmente. Senti, per quello che riguarda te, dov'è che hai cercato di tirare fuori di più quello che c'hai dentro?
0: Ma io cerco di tirare fuori quello che c'ho dentro in tutte le canzoni, più o meno. E naturalmente io mi sono fissato sulle canzoni, avrei potuto forse scrivere anche delle poesie, in fondo, oppure appunto dei libri.
1: Ci hai mai
0: Però
1: provato?
0: no, perché in fondo mi interessa più questo tipo così, di linguaggio. Proprio mi piace mettere delle parole sulla musica, cioè le parole che possono essere anche staccate dalla musica. Cioè ho scelto come veicolo delle mie, chiamiamole liriche, la musica. È un fatto così, che hanno fatto già altri, in fondo.
1: È anche un fatto commerciale perché la canzone raggiunge un numero molto più grande.
0: Ah, certo. Sì, questo sì, cioè la canzone, cioè tramite la musica tu puoi arrivare a un gran numero di persone e quindi, cioè, mentre il libro ha bisogno di una presentazione, di tutto un battage all'interno di certi così, ambienti, eccetera, la canzone può essere trasmessa per radio, la canzone può essere trasmessa nelle discoteche, in tanti posti dove magari invece il libro non può arrivare.
1: Senti Antonello, a guardare il mondo della canzone dall'esterno, come capita spesso a me in radio di vedere arrivare cantanti o complessi, si vede un mondo pittoresco che fa pensare al cinema di 20 anni fa, quando le dive, il divismo era corredato di tutto un apparato esterno che lo faceva sbrilluccicare, diciamo, agli occhi della gente. E da un'altra parte invece si vedono i cantautori ai quali ho la sensazione che tu appartenga, estremamente seri, gravi, addirittura aggrondati.
0: No, no, questo no, cioè no, non è vero che siano aggrondati, eccetera. Magari, cioè, noi forse risentiamo di ci vogliamo proprio completamente staccare da un certo tipo di ambiente, no, cioè non sottoscriviamo l'altro tipo di canzone. Però non è neanche vero questa posizione estremamente così critica nei confronti dell'altra musica, cioè della musica più magari commerciale, più facile.
1: Ecco, ma tu per esempio quanti filoni individueresti nel mondo della canzone?
0: Ma è difficile dirlo, perché poi oltretutto noi dobbiamo parlare di canzone italiana, perché se noi andiamo a vedere il fenomeno della canzone mondiale, allora lì veramente troviamo 10.000 filoni. Io posso dire che adesso in Italia mi sembra che ci siano tre filoni, cioè il filone, diciamo, più così leggero, e che possiamo vederlo, possiamo sentirlo nelle discoteche, proprio nelle sale da ballo. E così in generale alle feste degli amici. Poi esiste un filone più impegnato, che è quello, che penso, al quale penso di appartenere, che si può sentire in particolari ambienti, che però adesso sta avendo anche un risultato, più ampio, cioè entrano anche nelle discoteche, questo, così. E poi c'è il discorso fortunatamente mancato da una parte, che è quello del folk, che è la cosa più il fenomeno più strano, se vogliamo. Cioè, fortunatamente non è riuscita l'operazione commerciale dei discografici quando volevano imporre un folk falso.
1: Ecco, perché fortunatamente?
0: E fortunatamente perché il folk è l'unica cosa veramente pura che non bisogna toccare nella tradizione, perché se tu rovini il folk vuol dire che veramente il paese è in marcia.
1: Cioè, secondo te il folk italiano andrebbe trasmesso così come lo si sente in certe trasmissioni di canti regionali?
0: Sì, può essere anche rivisitato il folk, certamente, però non snaturato. Cioè, quando un cantante o una cantante di successo rifà il canto delle mondine, oppure che ti posso dire, altre canzoni che appartenevano a un patrimonio di lotta, un patrimonio di, che erano nate sotto certi presupposti, e perdono di valore, insomma. Anche il riarrangiare certe canzoni in maniera più sbrigativa, così molto facile all'orecchio, e questo è sbagliato, cioè proprio è inquinare proprio la tradizione, il patrimonio, l'unico patrimonio vero della canzone.
1: Senti, ma tu con Roma Capoccia non hai un po' strizzato l'occhio al folk italiano, romanesco?
0: No, perché io non volevo fare una canzone folk, volevo fare una canzone in dialetto, che era una cosa molto diversa. Cioè,
1: e perché?
0: Perché il dialetto, perché ce l'ho dentro, cioè io non parlo proprio puramente italiano, io parlo
1: nessuno di noi dall'altra
0: un parte. Italiano annacquato, un italiano romanizzato, quindi perché dico devo parlare romano, devo parlare italiano perfetto quando io invece parlo romano, romanesco, così. E quindi e poi mi rimane più facile, cioè, mi è rimasto e mi rimane più facile parlare come parlo, e quindi non volevo fare assolutamente un'operazione folk. Però ecco, è stata confusa, è stata fraintesa magari, no? Anche lo stesso contenuto, per esempio, della canzone Roma Capoccia è stato frainteso. Cioè,
1: in che senso?
0: Nel senso che quando una canzone vende, ha un grosso successo commerciale, evidentemente diventa qualcosa di più, di diverso da quello che era per te, no? Quando l'hai composta, no? Quindi per me, io volevo fare una canzone che vedendo Roma così turisticamente, poi invece mettesse l'accento sul fatto che Roma, così com'è, non è altro che la capitale proprio di un mondo che non va. Cioè proprio dare una mazzata anche alla tradizione romana, che invece è fatto di sviolinate, è fatto di serenate. In fondo la canzone, la tradizione romana del folk non esiste, cioè c'è stata sempre una canzone d'autore a Roma, ci sono state appunto le serenate, il Barcarolo, queste storie drammaticissime, ma nessuno che abbia contestato, no, nella canzone romana. Invece in altre regioni, in altre canzoni popolari, cioè proprio in regione, c'è stata questa contestazione, no? Quindi io volevo proprio così dare un pugno nell'occhio a quelli che sentivano questa cosa.
1: E invece perché dici è stata travisata?
0: Perché poi la canzone è stata recepita per quello che è, cioè una bella canzone melodica e ballabile. Cioè molte volte quando uno sente una canzone non la sente più con l'attenzione che dovrebbe mettere, no, nell'ascoltare la canzone. Cambia, cioè non dà più valore alle parole, sente solo la musica, sente Roma Capoccia e così, e gli va bene.
1: E diventa un sottofondo.
0: Chiaro.
1: Senti Antonello, nel cinema, tu parlavi prima di canzone impegnata, nel cinema per impegno si intende, si è sempre inteso, parlo del cinema perché è la forma di espressione, di arte, diciamolo pure, più recente, quindi più vicina alla canzone, no? Comunque dicevo, l'impegno sociale ha avuto, l'impegno è stato sempre sociale e ha avuto un contenuto politico. Nella canzone invece, più che una ricerca di parole difficili, francamente io spesso non vedo. Non parlo ovviamente delle tue canzoni, parlo in generale.
0: No, questo secondo me non è vero. In Italia esistono un'infinità di cantautori, di complessi che fanno un discorso anche politicamente avanzato. Però chiaramente così rimangono lì, rimangono per l'elite, rimangono per la gente che li va a sentire. E chiaramente alla radio non vanno, insomma, no? E questo posso dire che la mia generazione, cioè la generazione dei cantatori come me, Guccini, De Gregori, eccetera, è stata per la prima volta una canzone che vogliamo che non politica ma sociale entra alla radio. Cioè un fatto importante questo qui. Certamente se ci fosse un altro tipo di proprio di struttura ci sarebbe più spazio per...
1: Antonello, qual è il tuo pubblico? Quello che ti scrive, quello che ti ascolta, che ti cerca?
0: Anche qui ci sono... Così, è difficile, cioè il pubblico è molto eterogeneo. Diciamo che la maggior parte delle persone che mi scrivono sono dei ragazzi, sono degli studenti, degli operai, così, ragazzi in generale.
1: Ecco, non capita che il successo tagli un pochino fuori dal proprio pubblico, no? Oppure ti succede ancora di essere a contatto con loro, di capirli, di interpretare quindi quelli che sono i loro bisogni, i loro sentimenti?
0: Questo sempre, cioè io sono molto vicino al pubblico, cioè, perché il pubblico mi è vicino, cioè in realtà noi cantautori, almeno per quanto riguarda me, se non avessimo un pubblico di affezionati, veramente di persone che ti vogliono bene, no? Che ti capiscono, non potremmo vivere, cioè noi ci reggiamo quasi esclusivamente su un pubblico affezionato, cioè che ti compra sempre, che ti viene sempre a sentire, quindi che ti capisce, e quindi evidentemente significa che anche noi capiamo noi, loro.
1: Chi sono i tuoi amici?
0: Beh, gli amici, è molto difficile dire, che io dico sempre molto difficile, perché effettivamente è difficile tutto. E gli amici, non lo so, io ancora forse non ne ho conosciuti molti di amici, però...
1: Hai un tuo gruppo?
0: No, io sono un isolato, cioè diciamo che poi mi piace oltretutto stare da solo, cioè da solo nel senso, ho degli amici saltuari, cioè... Sì, dei conoscenti, ma non ho veri amici.
1: E i tuoi interessi? Letture, cinema?
0: Sì, mi piace molto andare al cinema, anche perché è la cosa che in fondo è più facile, no? Lo stesso, perché mentre il libro ha bisogno di tempo, ha bisogno di un certo clima, e il cinema invece ci si va molto facilmente, così si entra al cinema e si... Quindi il cinema, diciamo, è la mia passione, se vogliamo.
1: E il cinema è una parola molto grande, ecco, vogliamo vedere di definire un po' i personaggi?
0: Ma cinema, a me piace molto Fellini, questa proprio è una cosa, perché in Fellini io trovo qualcosa di me, no? Cioè trovo il surreale, trovo il dramma, trovo l'ironia, trovo tutte le sfumature veramente che dell'uomo, no? E trovo anche questo grosso attaccamento alle sue radici, che è la cosa fondamentale, cioè Fellini non si tradisce mai qualsiasi film fatto.
2: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Antonello Venditti.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Noi italiani amiamo esprimerci sui muri. Roma, in particolare, vive sui muri, oltre alle sue passioni politiche, anche il suo tifo sportivo. Mi è capitato di leggere, dopo il derby Lazio-Roma, scritte come «Dio perdona, Pierino no», oppure «Pierino gol», o semplicemente «Pierino». Si riferivano evidentemente a Pierino Prati, il centravanti della Roma, che è appunto il protagonista dell'incontro di oggi. Prati vive a Roma in un condominio, ma tra i nomi che figurano accanto ai campanelli il suo non c'è. È l'unico modo per salvarsi dal troppo affetto dei tifosi. I romani, infatti, insieme ai napoletani, godono fama di essere letteralmente travolgenti nel loro entusiasmo. Primo argomento di conversazione è stato appunto il pubblico dei tifosi. Ho chiesto a Pierino Prati se c'è differenza tra quello di Roma e quello che ha conosciuto a Milano.
2: Ma direi che il pubblico di Roma è totalmente diverso. Direi che a Milano il fatto, ad esempio, del campanello, che non rischio mettere il nome, la cosa a Milano non succedeva. A Milano ci sono dei tifosi come ci sono a Roma, però la grossa differenza sta che a Milano il tifoso lo si riconosce, lo si vede soprattutto alla domenica al campo, poi durante la settimana è tutto preso dal lavoro, mentre a Roma lo si vede praticamente tutti i giorni, lo si incontra in qualunque posto si vada.
1: Ecco, come manifesta il suo affetto questo pubblico romano? Che succede? La fermano per la strada? Ricorda qualche episodio dei più recenti?
2: Ma il più recentissimo è stato appunto dopo la vittoria del derby il lunedì, che andavo a fare delle visite mediche, che c'era un funerale, è chiaro che stavano facendo un funerale alla Lazio, e così c'era un carro funebre con una fila di macchine che lo seguivano, di romanisti.
1: In che parte della città avveniva questo?
2: Era sul Lungo Tevere, più o meno vicino a Piazza del Popolo. E a un certo punto, così, io mi sono trovato immischiato in queste macchine, sperando che qualcuno non mi riconoscesse, perché sapevo che andava a finire con un intasamento, con delle macchine per traverso la strada o cose del genere. Difatti hanno cominciato a vedermi uno, è passata la voce, finché quelli che stavano davanti hanno subito pensato di bloccare il traffico e hanno messo delle macchine di traverso per la strada. Così, siccome non guidavo io, guidava mia moglie, perché io dovevo farmi vedere una gamba che avevo male, mia moglie si è un po' impaurita, cioè si è fermata, non ha cercato di evitare qualche macchina. E lì già la gente era scesa dalle macchine, era venuto attorno alla macchina, probabilmente dei tifosi un po' più presi dall'avvenimento degli altri erano in macchina dietro, non se ne sono neanche accorti, invece di frenare mi sono venuti giusto dietro, hanno fatto un tamponamento.
1: Quindi hanno rischiato quasi quasi di danneggiare il loro campione. Prati, quanti gol ha segnato nella sua carriera?
2: Complessivamente saranno circa un 160-170, adesso bisognerebbe andare a vedere gli schedari per controllarli.
1: Cosa si prova quando si segna un gol importante specialmente?
2: Ma direi che i gol hanno tutti un'importanza notevole, cioè è una sensazione che è molto difficile da spiegare così a mente fredda, è qualcosa che esplode dentro e che uno vorrebbe fare tante cose, che poi alla fine così si limita a alzare le braccia e a fare una corsa.
1: Ma ecco, questo gesto simbolico, no, verso la folla, correre verso la folla come per abbracciarla, è una cosa che voi fate per pagare, diciamo, un tributo ai vostri tifosi, oppure è una cosa che vi viene spontanea?
2: Ma no, io direi che è una cosa abbastanza spontanea, poi dipende da individuo a individuo. C'è l'individuo che quando segna alza il braccio e sta fermo, c'è l'individuo che si mette a correre e non lo fermano neanche con il lancio delle funi. C'è l'individuo freddo, c'è l'individuo che invece si lascia trasportare. Io direi così che è uno sfogo verso il pubblico che viene alla partita sperando che accada quel momento, e quando quel momento accade uno pensa di aver dato una soddisfazione enorme a questa gente che è lì da ore e ore, magari fin dal mattino, a aspettare magari questo momento.
1: Come guarda al futuro di quando non sarà più un campione? Pensa che rimpiangerà quei momenti?
2: Ma è chiaro che un po' di nostalgia lo, così a ricordare tutte quelle cose, oppure a ripassare i ritagli di giornali o le fotografie, è chiaro che un po' di nostalgia si sentirà da ogni modo.
1: Tuttavia la vita di un calciatore è abbastanza dura, ecco. Il gioco vale la candela?
2: Ma senz'altro, è un gioco che si inizia per passione, che però la passione così lascia subito il posto al lavoro vero e proprio, perché specialmente come è impostato il gioco del calcio in Italia è soprattutto un'industria che ha degli enormi interessi attorno ad essa. È chiaro che da sport diventa così, specialmente per un calciatore a 15-16 anni diventa già fonte di guadagno, diventa la sua professione, il suo lavoro per il domani.
1: C'è stato Rivera che recentemente ha attaccato pesantemente questo aspetto industriale del calcio. Lei in che rapporti è con Rivera?
2: Ma con Rivera, sia che quando giocavamo assieme in Milano sia ora, siamo sempre rimasti in ottimi rapporti, un rapporto amichevole.
1: Condivide le sue prese di posizione?
2: Le condivido fino a un certo punto. D'altronde lui ha detto delle cose abbastanza gravi. Io non penso che il mondo del calcio sia a quel livello, totalmente a quel livello come l'ha descritto lui. Probabilmente lui avrà le sue ragioni per dire queste cose. Ad ogni modo bisogna anche capire il personaggio, perché Rivera è stato sempre preso di mira da tutti e è un ragazzo che riesce a sopportare fino a un certo punto e poi si ribella. Probabilmente a quel punto aveva la delusione dei campionati del mondo, era una delusione abbastanza grossa e non ce l'ha fatta più a star zitto con la stampa, perché era già parecchio tempo che lui non parlava con i giornalisti e ha voluto fare queste dichiarazioni, anche se poi aveva avuto la parola d'onore che non sarebbero state riportate sui giornali. In modo, io non penso proprio che il mondo del calcio sia tutto corrotto, delle parti ancora sane, ancora genuine ci sono.
1: Una cosa volevo chiedere a Pierino Prati. Siamo in casa sua e abbiamo i suoi due figli vicino a noi. Si chiamano Cristiano e Sara e hanno rispettivamente quanti anni?
2: Cristiano 5 anni e Sara 2 anni.
1: Ecco, lei per suo figlio spera una carriera di calciatore? Sarebbe contento se seguisse le sue orme?
2: Ma io sarei contento, di modo non lo obbligherò certamente io a intraprendere questa carriera. Innanzitutto io cercherò di farlo studiare così finché riuscirà. Se poi a un certo punto ha delle qualità e queste qualità si vedono, è chiaro che non gli proverò certamente di andare a dare i calci al pallone o di fare il pallone più avanti come sua professione.
1: La cosa curiosa è che adesso probabilmente lo sentono anche gli ascoltatori, il rumore di un pallone. Non è Cristiano che gioca a pallone, è Sara, perché questa bambina con gli occhi azzurri che sembra un angioletto, da quando siamo qui non fa che giocare a pallone, cioè cerca chiaramente di imitare il padre. Che ne pensa del calcio femminile? Ha mai visto giocare le donne?
2: Ma una partita vera non l'ho mai vista, di modo penso che sarebbe stata una cosa abbastanza ben riuscita se questo non avessero davanti tanti anni di gioco del calcio maschile. È chiaro che la differenza, senza togliere nulla alle donne, la differenza è notevole.
1: Prati, vuole parlarmi della sua infanzia?
2: Ma la mia infanzia, io abitando in un paese come Cinisello Balsamo non avevamo molto da scegliere, in modo ho fatto le scuole fino alla terza media e poi lì ho tentato la carta del calcio. A 13 anni sono andato in una grossa società qual è il Milan, da lì praticamente ho fatto tutti gli scalini finché sono arrivato a giocare in Serie A.
1: Suo padre che cosa faceva?
2: Mio padre lavorava come metalmeccanico alla Breda.
1: Lei ha attraversato un momento difficile, c'è stato un anno nero, direi, no? Con una parola così abbastanza semplice. In quest'anno nero c'era un ragazzo, un uomo all'apice della carriera che improvvisamente ha visto rivoltarglisi contro addirittura, anche una certa tifoseria che lo aveva portato avanti. Che cosa si prova, che cosa succede quando ancora così giovani si teme che sia tutto compromesso improvvisamente?
2: Ma è chiaro che sono giorni abbastanza difficili, sono giorni, direi così, tristi. Il mio caso è un caso un po' particolare, perché io il mio anno praticamente nero, che si è finito l'anno scorso a febbraio qui a Roma, era fatto di episodi che non riguardavano assolutamente il fattore tecnico, ma riguardava il fattore fisico, cioè io avevo dei disturbi fisici e che purtroppo così dei dottori non riuscivano a trovarmi le cure adatte. E così l'amarezza più grossa che provavo in quel periodo era il fatto che, leggendo dei giornali o incontrando delle persone fuori, questi malanni venivano travisati. Addirittura da un semplice stiramento veniva fuori che mi era stato riscontrato lo stacco della retina, oppure che avevo una gamba più corta dell'altra, o tante cose del genere.
1: Ma lei non ha mai avuto paura che fosse tutto finito?
2: No, perché io sapevo benissimo cosa avevo, e sapevo benissimo che una volta che ero guarito tornavo a dare quello che avevo sempre dato. Dunque era un fattore di ritrovare la condizione fisica, di trovare la medicina giusta per guarire il male giusto. E poi sono nato facendo dei gol, non vedevo che problema ci poteva essere che tornassi a fare gol.
1: Cosa o chi le fa paura oggi?
2: Ma oggi mi fa paura questa violenza che si è scatenata da poco tempo a questa parte in Italia, e direi non solo in Italia, in tutto il mondo. Direi che al giorno d'oggi più nessuno è sicuro di prendere la sua famiglia, di prendere i suoi bambini e andare a fare due passi a piedi, perché può succedere qualcosa. Ecco, direi la paura più grossa è questa, che da un momento all'altro può succedere qualcosa che uno non se lo immagina, e magari da uno che non conosce nemmeno.
1: Oltre al calcio, quali sono le cose importanti nella sua vita?
2: Ma direi che la cosa più importante anche del calcio sia la mia famiglia. Poi è chiaro che viene il mio lavoro, di modo io ritengo ogni cosa che faccia io importante.
1: Se non fosse Pierino Prati, chi o cosa vorrebbe essere?
2: Ma io sono contento di essere Pierino Prati e non ho mai pensato di essere un altro.
1: Qual è il personaggio che più ammira nel mondo dello sport?
2: Ci sono tantissimi personaggi così in diversi settori dello sport che ammiro, a cominciare dall'automobilismo, dal pugilato, dal ciclismo. E ognuno di questi sport c'è un mio piccolo idolo, ecco.
1: Prendiamo uno sport che non sia il calcio, non so, il pugilato.
2: Cassius Clay.
1: Perché?
2: Ma perché innanzitutto è l'unico pugile che mi diverte così quando fa un incontro di pugilato. È un pugile molto contestato e molto criticato. Ad ogni modo è un pugile che sa dar spettacolo sia con le chiacchiere che con i pugni.
1: Qual è il ricordo più bello che ha della sua vita?
2: Ma i ricordi più belli direi che sono la nascita dei miei due figli, i primi ricordi più belli assoluti. E poi ce ne sono tantissimi altri che sono legati tutti all'ambiente del calcio.
1: L'ultimo?
2: Ma l'ultimo direi che è questo famoso sorpasso che siamo riusciti dopo 2 anni e mezzo a fare alla Lazio, che ci ha permesso ora di prendere quella posizione che 2 anni e mezzo fa era della Roma.
1: Chi è il suo critico più severo?
2: No, senz'altro mio figlio, che non è mai contento. L'unica volta che è rimasto contento è stato l'ultima partita che ho fatto con la Lazio, proprio per l'importanza di quel gol. Gli è andata bene che ne ho fatto uno solo, altrimenti uno solo non gli basta mai.

0: Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Medium. Un cammino per esplorare l'evoluzione della spiritualità nel tempo, sulle tracce dei più significativi protagonisti.

0: I pazienti riferivano che operava invisibilmente con le mani o con strumenti immateriali e diversi medici testimoniarono l'efficacia dei suoi trattamenti. Parliamo di George Chapman, uno dei più celebri medium di trance e guaritori spirituali britannici, nato a Bootle, vicino a Liverpool, il 4 febbraio 1921 e scomparso poi nel 2006. George fu cresciuto dai nonni materni per la prematura scomparsa della madre. Dopo aver lasciato la scuola svolse vari lavori manuali e divenne anche un pugile professionista e durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nelle Irish Guards e nella RAF. Dopo il congedo entrò a far parte dei Vigili del Fuoco di Aylesbury, incarico che mantenne fino al 1956. Le capacità extrasensoriali di George Chapman non si sono manifestate con evidenza da subito, ma dopo la prematura e tragica scomparsa della figlia nata da qualche settimana. Buongiorno e bentrovati da Giacinto De Caro
1: ed Elisabetta Lupano
0: per questo nuovo appuntamento con Medium, gli intermediari tra mondo visibile e mondo invisibile, che ha per protagonista appunto George Chapman, uno dei medium guaritori della storia recente. Chapman lavorava come medium e molte testimonianze raccontano che

0: canalizzava spiriti guida con nomi come Ramadini e Chau, e la sua guida principale però era il medico di nome William Lang, nato nel 1852 e scomparso poi nel 1937, che era stato un chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914. La peculiarità di George Chapman fu il partenariato, una stretta collaborazione proprio con lo spirito del dottor William Lang, un chirurgo oftalmico realmente esistito. E attraverso Chapman, Lang eseguiva diagnosi e operazioni definite spirituali, perché senza strumenti materiali, su pazienti considerati a volte molto praticamente incurabili. E per confermare l'autenticità del suo spirito guida ed effettuare una prova dell'identità, Chapman mostrò uno schizzo del dottor Lang a pazienti che l'avevano conosciuto in vita e loro lo riconobbero immediatamente. Anche la famiglia di Lang e i suoi ex colleghi riconobbero la sua personalità, il suo accento e i suoi modi quando Chapman appunto entrava in trance. E durante le sue sedute Chapman perdeva conoscenza, adottava la personalità di William Lang, e questo fu oggetto di vari studi scientifici. Così molti dei suoi casi clinici furono studiati e documentati da ricercatori del paranormale, come il noto giornalista Roy Stemman, che ha scritto la sua biografia, e il dottor Robert Lado della American Society for Psychical Research. E Elisabetta Lupano, un caso particolarmente significativo. Noi nel corso del tempo non ci siamo ancora trovati con un medico, diciamo, che non era medico ma che poi operava in tutti i modi da medico. Abbiamo trovato vari casi di medium che erano attivi e operativi a risolvere problemi fisici, però specificamente come un medico no, non l'abbiamo mai trattato fino adesso. Com'era questo?
1: Siamo di fronte ad una medianità molto interessante, quella di Chapman. Lui era un medium guaritore, cosiddetto trans healer medium. Che cosa significa? Portiamo un po' di chiarezza, cerchiamo di far comprendere di che cosa si tratta. Intanto qui introduciamo un importante tema, che è quello delle guide spirituali. Sì. Significa che noi, l'abbiamo già detto in qualche precedente puntata, ma oggi qui lo spieghiamo in maniera ancora più importante, perché tutto ruota intorno alla figura di questo medico William Lang, che era vissuto, quindi aveva fatto una vita appunto come medico, e che nel momento in cui va nel mondo dello spirito sceglie il nostro caro Chapman come mezzo per poter continuare ad operare. Come abbiamo visto, Chapman non esprime, a differenza di altri medium, non manifesta subito delle doti medianiche. Lo fa in un momento importante, di grande risveglio, quello che segna la dipartita nel mondo spirituale della figlia, che muore molto prematuramente, mi pare quattro settimane sì, dopo la nascita. Che cosa accade? Accade che lui probabilmente si collega con questo mondo invisibile, la sua anima si risveglia alla medianità, e la guida spirituale lo sceglie come medium guaritore. Il nostro Chapman diventa così il mezzo che la guida spirituale medico utilizza per curare. È molto semplice questo, è una tecnica medianica utilizzata molto anche oggi, soprattutto nei paesi anglosassoni, in Nord Europa, dove i medium imparano con grande disciplina e ad indursi in uno stato di trance leggera o profonda, e a permettere allo spirito in comunicazione, allo spirito che appunto che si vuole avvicinare al campo del medium, di sopraffarlo proprio, di entrare in una sorta di vicinanza molto profonda nel campo elettromagnetico del medium, e quindi di utilizzare ancora il medium come mezzo, ma appunto in un'altra forma, poiché il nostro medium in questo caso appunto è in uno stato di trance, e di operare per sua mano. È come se il nostro corpo fisico, il fisico diventasse un guanto vuoto e il mondo dello spirito lo utilizza e lo muovesse a suo bisogno, a suo piacimento, ovviamente per un fine che è quello di curare, di operare. Da qui nasce il concetto della, della guarigione spirituale, dell'operazione ecco, vera e propria.
0: Adesso ci entriamo un po' dentro, sì. Elisabetta Lubano. Ecco, per le comuni conoscenze umane, le operazioni spirituali, appunto, che effettuava George Chapman sono di complessa comprensione.
1: Certo.
0: Noi qui abbiamo, valutiamo il laser, la radioterapia e altri approcci o metodiche mediche che possono essere considerate non tangibili tradizionalmente, ma comunque che sono evidenti. E allora, per cercare di comprendere meglio, come ci possiamo spiegare un'operazione spirituale? Secondo quali caratteristiche
1: si realizza? Agli occhi del mondo invisibile tutto questo è molto semplice. Sì, William Lang, stando dall'altra parte, ha, come dire, una vista invisibile, una vista energetica, quindi sì, riesce a utilizzare questa capacità di vedere oltre la materia, oltre i tessuti e di comprendere qual è il nodo da aggiustare, da sistemare e ripetere. È importante dire che lui si occupa soprattutto di curare gli occhi, quindi aveva questa specializzazione e quindi affronta tantissime interventi proprio per mano del nostro Chapman, che si predispone per far sì che lui lo potesse usare. È una parola un po' difficile da comprendere, sì, ma il mondo dello spirito, sì, quando ha a disposizione un mezzo, appunto un medium, non fa altro che continuare quel lavoro che faceva in vita dall'altra parte.
0: Certo, certo. E questo dà molto rilievo a questo aspetto.

0: Elisabetta Lupano ha riconosciuto questo brano splendido.
1: Inconfondibile questo brano di Ennio Morricone.
0: Sì. Ennio Morricone è stato sempre molto vicino al mondo anche spirituale, ma la musica quanto è vicina e come è vicina al mondo spirituale?
1: Totalmente vicina al mondo spirituale. In questo caso potremmo dire che un musicista che in vita ha fatto questo, nel mondo dello spirito, quindi quando passa dall'altra parte, continua ad essere fonte di grande ispirazione per i musicisti sulla terra, esattamente proprio come la figura del medico guida spirituale di George Chapman.
0: William Lang.
1: Esattamente, la loro funzione sulla terra continua ad esistere dall'altra parte, e quindi scelgono qualcuno a cui poter trasferire le informazioni, a cui poter continuare a divulgare gli insegnamenti, qualcuno sulla terra che ha un'affinità animica, sì, simile appunto a, in questo caso, a Ennio Morricone o piuttosto che a George Chapman, e si continua a lavorare portando nuovi codici, nuove informazioni. Immaginate che qui siamo a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, sì, quindi quanto poteva essere stupefacente utilizzare una guida spirituale per poter operare. Incredibile, così complesso da comprendere che anche oggi noi ci poniamo questa domanda se è un qualcosa che può esistere oppure no. Credo che ormai questa sia la medicina del futuro. Gli occhi invisibili di una guida spirituale che utilizzano un corpo fisico di un medium vivente per poter operare è straordinario, è incredibile. Quindi così come un musicista dall'altra parte può continuare ad ispirare, a donare parole, ispirazione, musica, ci sono dei brani che sono estremamente incredibili, che tu li ascolti e dici sono per sempre. Ecco, io credo che questi siano dei brani che portano delle vibrazioni, delle frequenze che toccano tutti indistintamente, da un bambino a un adulto, e sono pezzi che vengono tirati giù da altre sfere in qualche modo, e hanno un grande potere terapeutico.
0: Elisabetta Lupano, le faccio una domanda che forse esula un po' dai suoi studi, però diciamo musicali, forse comunque lei ha una sensibilità molto spiccata anche sull'ambito musicale. Morricone ha sempre preferito l'inserimento di voci femminili. Ecco, viene da chiedersi perché.
1: Lui diceva sempre che la donna era più vicina a Dio. E quindi preferiva utilizzare quel tipo di vibrazione lì. E quindi questo già mi fa comprendere quanto lui fosse così collegato.
0: Particolarmente. E le cronache e molti testimoni hanno attestato che George Chapman in trance diventava il chirurgo oftalmico, appunto William Lang, che operava praticamente con nessun oggetto materiale, ottenendo poi guarigioni impressionanti.
1: Sì.
0: Ma che riscontri abbiamo per poter attribuire veridicità agli eventi che accadevano e ai risultati che si verificavano sui pazienti?
1: Che l'esito degli interventi era positivo, e quindi le persone proprio fisicamente potevano riacquistare la vista o piuttosto che aggiustare una retina o altro, e quindi era proprio quello che lui portava che poi di fatto faceva sì che l'intervento avesse come dire un esito positivo. Ma immaginiamo anche che all'epoca non c'era la strumentazione che possiamo avere oggi. E quindi era anche difficile capire, non c'erano delle lastre particolari, non c'erano delle sonde particolari per poter lavorare, bisognava aprire, operare e quindi danneggiare in maniera definitiva magari un organo.
0: Oh, c'è da dire che Chapman, appunto, impersonando poi di fatto Lang, operava senza strumentazione, senza,
1: assolutamente,
0: solo con le mani, quindi con una forza energetica.
1: Esatto, sì, sì. Ad oggi ci sono molti osteopati anche che utilizzano delle guide spirituali per spostare solo con le mani degli organi, e non solo gli organi, ma anche lavorare sull'apparato muscolo-scheletrico, quindi anche le ossa.
0: Elisabetta Lupano, Michael, il figlio di George Chapman, ha continuato l'attività del padre,
1: sì,
0: lavorando come guaritore,
1: certo,
0: spirituale. ne deduciamo che il figlio abbia capacità medianiche come il padre.
1: Certo.
0: E allora ci chiediamo, facendo riferimento alle sue ricerche di Elisabetta Rubano, le doti extrasensoriali si possono trasmettere all'interno del patrimonio genetico o vengono trasmesse a parte a livello spirituale che non riusciamo a valutare con apparecchiature scientifiche materiali?
1: No, assolutamente viaggiano nel patrimonio genetico, tanto più che questo ragazzo sicuramente è nato e cresciuto all'interno di un sistema familiare dove respirava tutto questo, dove ha probabilmente respirato anche questo collegamento che i genitori avevano con il mondo dello spirito, e ha portato avanti la sua missione. Noi ereditiamo queste doti, le possiamo coltivare, ereditiamo anche tanti bagagli di memorie che hanno bisogno di essere processate, quindi, come dire, ereditiamo il bene e il male di una persona, ereditiamo entrambi i risentiti, il dono e anche diciamo quello che va sciolto in questa vita, quindi
0: si trasmette
1: assolutamente
0: in qualche modo.
1: Sì, credo che questo ragazzo abbia voluto portare avanti gli insegnamenti del padre.
0: Sì.
1: Quindi
0: sì,
1: anche su una scelta, poi, no? C'è un libero arbitrio, ce l'ho in dotazione, posso decidere di farlo oppure no, e lo porto avanti.
0: Lo porto avanti.
1: Bellissimo.

0: Ecco, Elisabetta Lupano, George Chapman sposò Margaret May Dickinson e nel 1945 ebbero una figlia, Vivian, che purtroppo sopravvisse solo 4 settimane. La coppia fu naturalmente devastata dalla sua morte prematura, ma lui affermò di aver ricevuto messaggi spirituali da lei attraverso l'uso di una tavola Ouija. Da quel momento Chapman ha iniziato a usare i suoi poteri. Ecco, anche per altri medium, le doti extrasensoriali non si sono evidenziate subito dalla nascita, ma in seguito. E, stando ai suoi studi, in quale momento della vita o fascia d'età le caratteristiche medianiche prorompono, come in questo caso di Chapman?
1: Allora, non c'è una vera e propria fascia d'età, perché appunto, come abbiamo visto, tutto può accadere in qualsiasi momento della vita, dipende sempre da quello che è il tuo percorso. In questo caso, la perdita della bambina è stata una fonte di grande risveglio che ha rimesso o ha messo George Chapman sul suo percorso di medium. Quindi c'è da dire che la funzione della dipartita di questa bambina è stata molto potente all'interno della famiglia di Chapman, perché da quel momento in poi lui ha iniziato a collaborare con il mondo dello spirito attraverso, in questo caso, una tavola Ouija. Non so se tutti sanno che cos'è una tavola Ouija. La
0: Sì,
1: tavola
0: lo
1: Ouija è
0: spieghiamo.
1: una, esatto, è una tavoletta che riporta tutte le lettere dell'alfabeto, dei numeri e due parole sì e no, che sono appunto, nel caso in cui si vogliano fare delle domande chiuse al mondo dello spirito. Il mondo dello spirito, attraverso una tavoletta di legno a forma di triangolo, quindi con una
0: Sì.
1: punta, si muove e inizia a indicare le lettere componendo delle vere e proprie parole che compongono poi delle vere e proprie frasi. In questo caso qua, la tavola Ouija utilizza però le mani dei partecipanti, quindi due o tre dita che si appoggiano direttamente sulla tavola Ouija. La tavola Ouija spesso viene un po' mal interpretata, perché si pensa che insomma possa richiamare degli spiriti maligni, può essere fonte di qualcosa che non è così di vibrazione così elevata, che non è nella luce, eccetera. Ma ci tengo a dire questo in maniera molto chiara. La tavola Ouija viene mossa dalle dita dei partecipanti. I partecipanti non è detto che debbano essere necessariamente dei medium, cioè tutti possono utilizzare la tavoletta Ouija, il mondo dello spirito può utilizzare l'energia dei viventi per lavorare. Proprio perché l'energia dei viventi è messa in ballo, che cosa abbiamo imparato noi? Che la mente di ogni essere umano ha una sua potenza, un suo peso. Quindi, spesse volte il movimento della tavoletta Ouija diventa di natura psichica, cioè sono i partecipanti che la muovono. Allora la domanda qui sorge spontanea. Allora come faccio a sapere io quando è il mondo dello spirito che comunica
0: Certo,
1: con me? Giustamente.
0: adesso gliel'avremmo chiesto.
1: Esatto. E la risposta è molto semplice: il mondo dello spirito comunica con delle evidenze, quindi risponde a delle domande ben precise, dà delle informazioni ben precise, comunica con dei nomi, con la possibilità di essere riconosciuta in maniera chiara. Perché è chiaro che se ci sono quattro partecipanti, la mente di ognuno spinge la lettera da una parte, si crea un campo e tutti vanno verso una lettera, verso una direzione. Tant'è vero che poi da lì in poi di solito le parole che si creano non hanno alcun senso. Oppure ha un senso una parola, ma non viene costruita una frase per intero. In quel caso lì io dico sempre: non utilizzate la tavoletta Ouija, perché può essere fraintendibile, la mente può partire, può creare degli stati ansiosi, la paura può essere messa in campo. Quindi è uno strumento molto bello, molto interessante, ed è uno strumento che il mondo dello spirito utilizza.
0: Utilizzo.
1: Quindi questo è stato l'attivazione di George Chapman per mezzo della figlia. Sicuramente c'era già pronto il medico per Lang per poter iniziare a lavorare con lui.
0: E qui bisogna dire che appunto questo momento con la scomparsa di Vivian, la figlia di Chapman, si è aperta
1: Sì,
0: una voragine,
1: una grande
0: diciamo,
1: voragine,
0: nella vita
1: certo.
0: di Chapman.
1: Sì, una
0: E
1: voragine che
0: Lang si è inserito,
1: assolutamente
0: ha
1: sì.
0: visto questo canale, possibile, utile per risolvere, tanti problemi di tante persone.
1: Sì, sì, sì, aveva compreso che finalmente Chapman era disponibile per il mondo invisibile ed lo ha scelto come mezzo per poter portare avanti la sua missione. Quindi Chapman e Lang avevano ancora un collegamento, l'uno aveva una funzione per l'altra. Chapman sicuramente ha avuto la possibilità in questo caso di rimanere collegato al mondo dello spirito, sì. Aveva questo piede dall'altra parte, aveva una naturale predisposizione per la trance e Lang ha utilizzato questa sua capacità per operare, per lavorare, per guarire.
0: Elisabetta Lupano, faccio sempre riferimento ai suoi studi. Ecco, nel caso di Lang con Chapman, Lang come ha fatto a individuare che c'era una porta, diciamo, un portale, un qualcosa per arrivare in questa dimensione terrena e poi attraverso questa persona operare? Cioè il mondo dello spirito vede determinate porte, riesce a individuarle? In questo caso Lang come ha fatto?
1: Lang era aveva già un accordo con l'anima di Chapman di operare insieme, avevano già preso accordi prima di venire sulla Terra che sarebbero stati funzionali l'uno per l'altro. Bisognava solo attendere che i tempi fossero maturi, che Chapman si risvegliasse a questo processo.
0: Certo, si è dovuto risvegliare con un dramma, dopo un dramma.
1: Con un dramma, di solito il risveglio arriva col dramma.
0: Sì. Com'è possibile, ecco, che sono sempre cose tragiche? Cioè sempre, ecco, l'illuminazione come Roll che ha avuto,
1: esatto,
0: un'illuminazione, è stato in crisi, è dovuto andare da un monaco.
1: Perché noi tendiamo a giudicare gli eventi della vita sempre come con una connotazione negativa o positiva,
0: sì,
1: mai
0: sì,
1: come eventi che hanno una funzione.
0: Sì.
1: E quindi tendiamo sempre a collocarli con la tragedia, con qualcosa di forte che ci risveglia. In realtà sono eventi che ci servono per fare quell'esperienza ci porta ad altro, quell'esperienza ci porta ad altro ancora, ed ecco lì che si mette in moto quella che è la tua missione sulla Terra, quella che l'anima sa fare. L'anima di Chapman era un'anima medianica, evidentemente. E abbiamo anche visto, abbiamo già parlato in una puntata di Medium, di un medium guaritore,
0: sì,
1: il nostro fantastico medium dormiente.
0: Sì.
1: Se lo ricorda?
0: Kais.
1: Il meraviglioso Kais. Kais aveva una qualità che era quella di entrare, come vediamo, in uno stato di trance.
0: Sì.
1: Si autoinduceva,
0: sì,
1: in uno stato di trance e scriveva e,
0: sì,
1: dava diagnosi e,
0: sì,
1: dava, prescriveva cure.
0: Però mi permetta, nel caso di Kais non c'era un'identificazione precisa di un medico dall'altra parte, c'erano probabilmente molti medici, diciamo, non
1: sì,
0: era soltanto uno,
1: non
0: come
1: era
0: in questo caso che era,
1: sì,
0: Lang, che poi adesso scopriremo poi,
1: sì,
0: che non era soltanto Lang,
1: sì,
0: c'aveva un'equipe intorno.
1: C'è sempre un'equipe intorno, ci sono sempre degli spiriti guida a medicina che utilizzano il medium a sua disposizione per poter appunto continuare a divulgare informazioni. Però è interessante vedere come entrambi questi due medium, Chapman e Kais, entravano in uno stato alterato di coscienza, uno scriveva e,
0: sì,
1: l'altro invece prestava queste sue, diciamo, mani, questo suo tocco per poter permettere a Lang di operare, e così invece a Kais di riportare informazioni, diagnosi, prescrivere rimedi, eccetera.
0: Oh, dobbiamo dire, Elisabetta Lupano, che poi Chapman ricordava le cose che erano avvenute durante la fase di trance e quindi poi le riportava o le ha scritte, appunto, o le ha raccontate. Quindi in qualche modo la fase di trance, diciamo, è una fase come
1: in questo
0: incosciente,
1: caso
0: semi-incosciente, ma
1: sì, la trance,
0: la mente riesce a memorizzare, come funziona?
1: La trance può avere diverse fasi, può essere una trance leggera o una trance più profonda. In questo caso,
0: sì,
1: evidentemente il mondo dello spirito lasciava delle informazioni all'interno del medium perché lui le codificasse, perché,
0: sì,
1: probabilmente c'erano anche delle informazioni in più che dovevano aggiungere, come era avvenuto questo, forse si sono acquisite anche delle informazioni di tipo non so, mediche, che magari all'epoca,
0: sì,
1: non si sapevano,
0: non si sapevano.
1: Esatto,
0: certo,
1: mentre,
0: certo,
1: nel caso di Edgar Kais, anche per un altro motivo, Edgar Kais non ricordava nulla, perché Edgar Kais aveva la gente fuori dalla porta per file centinaia di persone che andavano sì. da lui, quindi sì. il buon Kais non poteva ricordarsi tutte le terapie che prescriveva, i rimedi e le diagnosi.
0: Certo. Elisabetta Lupano, rimanendo in tema di chirurgia e di sale operatorie, nel corso del tempo vi sono state anche altre situazioni di medium, lei lo sa bene, che hanno in qualche modo interagito con chirurghi, addirittura in sala operatoria. E significativo è il caso del celebre luminare piemontese professor Achille Mario Dogliotti, il pioniere della cardiochirurgia all'ospedale Molinette di Torino, che nelle operazioni più complesse voleva il nostro Gustavo Roll in sala operatoria. Ecco, nel corso dell'operazione Dogliotti guardava Roll per avere una qualche forma di parere. Altri assistenti di Dogliotti e il professor Achille Giordano svelarono riservatamente che Roll aveva indicazioni da altri luminari del passato, ah, certo. come spiriti guida, che erano nel mondo ultraterreno e che davano indicazioni da trasmettere a Dogliotti su come doveva Chiaro. Poi svolgersi l'operazione. Ecco, nel caso di George Chapman, lui stesso, dopo la fase di trance in cui operava, ha riferito che il chirurgo oftalmico William Lang era attorniato da un gruppo di altri medici oftalmici scomparsi che lo coadiuvavano nell'operazione spirituale, e poi c'era finanche un suo figlio e la sua storica assistente. Ecco, ma qui l'avvocato del diavolo di Padre Amort entra in ballo, Elisabetta Lupano. Allora, per le sue ricerche, gli spiriti nell'altra dimensione non sono solo in contemplazione, come spesso abbiamo potuto immaginare dalla Divina Commedia di Dante Alighieri, ma svolgono delle attività. E quindi nell'altra dimensione si lavora come sulla Terra?
1: Credo proprio di sì. Io non immagino un al di là dove siamo a contemplare le aiuole. Immagino un al di là e percepisco anche dai vari studi fatti, da quello sì. che la storia ci ha mostrato, che il mondo dello spirito continua sempre a collaborare con noi e si avvale dei mezzi, dei medium, per poter donare insegnamenti, operare, lavorare, darci informazioni, aiutarci a elaborare la dipartita e tante altre cose, a darci anche strumenti tecnologici che ci possano aiutare ad accorciare queste distanze con il mondo dello spirito. Interessante anche Roll, vedere che operava in maniera diversa, perché Roll era sveglio, era presente, sì, quindi entrava sì. in una comunicazione diretta col mondo dello spirito, riceveva sì. informazioni e le dava tranquillamente al chirurgo. Quindi, come vedete, questi sono dei denominatori comuni, quindi vuol dire che il mondo dello spirito ha questo team di guaritori dall'altra parte che tutti insieme continuano a sostenerci qui sulla Terra. Credo anche una cosa, che il team dall'altra parte cerca di trovare il modo per farci avere le informazioni, il team sì. dall'altra parte impara anche, non sulla nostra pelle o a nostre spese, ma con noi.
0: Quindi c'è un'interazione molto
1: totale.
0: Forte.
1: Totale.
0: Perché nel ciclo poi terreno molti medium riportano che si cresce, si evolve
1: e io credo che questo
0: si trasmette poi all'altra dimensione,
1: esatto.
0: quella, diciamo, spirituale.
1: E credo che questo sia veramente un modo con cui noi possiamo iniziare a immaginare come potrebbe essere andare dall'altra parte, che cosa ci aspetta, perché è talmente entusiasmante che tutto ha tranne che una connotazione di paura e di terrore, sì. ma è semplicemente sapere che dall'altra parte possiamo portare avanti quei progetti che pensiamo che sulla Terra siano rimasti a metà.
0: Sì.
1: O quei progetti che sulla Terra non hanno dato, nessuno li ha ascoltati, nessuno li ha guardati. Quanti pittori sono rimasti, non hanno avuto onore per le loro opere meravigliose.
0: Sì.
1: Poi
0: sì.
1: vanno dall'altra parte e che cosa fanno? Per mezzo di un medium continuano a dipingere. Monet, Renoir, tutti
0: sì,
1: gli
0: sì.
1: grandi impressionisti ad oggi utilizzano dei medium che fanno arte medianica e loro continuano a lavorare attraverso di loro. Ebbene, questo non ha un filo comune?
0: Questo possiamo dirlo, Elisabetta Lupano, vale per tante categorie, non
1: Tantissime.
0: Solo per i pittori, non solo per i musicisti. Certo, il mondo dell'arte è particolarmente sensibile,
1: certo.
0: ha una sensibilità molto spiccata
1: certo.
0: rispetto a quella dei numeri, diciamo così, però poi non è vero, perché poi
1: non è vero, perché
0: a livello
1: anche
0: fisica,
1: immaginiamo un Nikola Tesla,
0: sì, un Nikola Tesla
1: che
0: sì.
1: va dall'altra parte,
0: sì.
1: che cosa fa? Sicuramente influenza i nostri ricercatori, i nostri ingegneri,
0: sì.
1: Meraviglioso tutto questo, quindi continua a lavorare, magari ci fornisce apparati per misurare la metafonia piuttosto che la metavisione, che sono tutti strumenti che ci permettono sempre di studiare la presenza, di ritrovare la presenza del mondo invisibile qui accanto a noi, facilmente, da casa.
0: Elisabetta Lupano, un'altra domanda che viene, sorge spontanea, ma il grado di evoluzione è graduale nel corso dei secoli? Perché appunto, ecco, noi parlavamo prima, facevo riferimento a Nikola Tesla, potremmo parlare ecco di Chapman, pure che è scomparso nel 2006, quindi abbastanza recente, però diciamo 100 anni fa, ecco, come Eusapio Palladino, altre persone, diciamo l'evoluzione deve andare di pari passo tra esperienze e evoluzione terrena e conoscenza spirituale, perché altrimenti se una è troppo avanzata, come lei faceva riferimento a Tesla, in alcuni momenti, se i momenti non sono pronti, sì, diciamo, esatto, non sono maturi per la vita terrena,
1: infatti,
0: e non sortisce nessun effetto.
1: Assolutamente, quante volte sentiamo dire Tesla forse aveva ragione,
0: forse era,
1: ma
0: pure,
1: nel momento, sì, in cui lui portava avanti ed era stato un pioniere, nessuno l'ha ascoltato perché il terreno non era ancora pronto. Lui ha seminato ciò che poteva seminare e chi l'ha accolto ha raccolto ciò che Tesla portava. Oggi sappiamo tutti quanti il valore aggiunto che ha dato per l'umanità.
0: Oh, in questo, mi permette, potremmo fare riferimento anche con molta umiltà a Leonardo da Vinci.
1: Esattamente.
0: Per tutte le macchine, tutte le invenzioni che poi sono state usate dopo secoli e secoli successivamente.
1: Lei se lo immagina Leonardo da Vinci che contempla le margherite nel mondo dello spirito?
0: No.
1: Quindi sicuramente Leonardo da Vinci dall'altra parte continuerà a fornire informazioni, magari sulla fisica quantistica,
0: sì,
1: magari è in contatto con qualche scienziato, magari è in contatto con qualcuno che è collegato a questi temi, che la sua anima ha questa passione. E così è il collegamento che ci unisce con il mondo dello spirito, sempre solo per sostenere l'umanità.
0: Quindi possiamo dire dai suoi studi poi eccetera che c'è una forte interazione tra mondo visibile e mondo
1: sempre
0: invisibile.
1: È una coscienza parlante.

0: Elisabetta Lupano, a lei è capitato più volte di approfondire le funzioni degli spiriti guida, che per la concezione spiritualista sono entità spirituali che dall'altra dimensione confortano e danno consigli alle persone incarnate. Ecco,
1: Sì.
0: ma in quale modo intervengono sulla persona di questa dimensione gli spiriti guida? È come nel caso di William Lang su George Chapman.
1: Beh, io ritengo che ognuno di noi abbia un libero arbitrio, quindi il mondo dello spirito ci può ispirare, ci può sostenere e può attendere pazientemente il nostro sviluppo, la nostra presa di coscienza, la nostra, come dire, il nostro essere pronti per procedere, per andare verso quella che è la nostra missione. Quindi il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, le nostre guide spirituali mettono sempre una mano sulla nostra spalla, ma siamo noi che ci dobbiamo accorgere della loro presenza. E anche se non ci accorgiamo della loro presenza, loro sono sempre lì, come un padre benevolente che sostiene un figlio e lo guarda, gli guarda un po' alle spalle. Spesse volte non ci rendiamo conto, ma siamo molto influenzati dalla loro presenza, siamo ispirati più che influenzati dalla loro presenza, ci ritroviamo a fare delle cose che nella nostra anima hanno un significato, magari per la nostra mente no. E questo significato poi alla fine della vita è come se tutto prende una forma e gli dà un senso più ampio.
0: Elisabetta Lupano, abbiamo visto che George Chapman aveva più di uno spirito guida, aveva Ramadini e
1: Sì,
0: Chang Wu,
1: sì. Sì.
0: oltre naturalmente a William Lang, ma questo ci fa pensare che nel periodo, in tutto il ciclo della nostra vita,
1: Sì.
0: abbiamo tanti
1: Sì.
0: spiriti guida.
1: Tanti spiriti guida che vanno a toccare i vari ambiti della nostra vita. Qualcuno si occupa della nostra parte spirituale, della nostra evoluzione, qualcuno si occupa della nostra, delle nostre qualità, qualcuno si occupa di come possiamo, non so, appunto, lavorare per guarire. Abbiamo tantissimi
0: Quindi
1: aspetti. Perché
0: c'è una, come dire,
1: noi siamo esseri complessi e quindi
0: una
1: abbiamo.
0: pletora, una marea di
1: Sì,
0: spiriti guida a
1: sì, sì.
0: seconda. E intervengono dai suoi studi anche nei periodi particolari
1: Sì,
0: o nei periodi particolari
1: assolutamente
0: poi?
1: sì. Quando abbiamo dei momenti difficili, quando perdiamo qualcuno, quando affrontiamo delle sfide, quando ci sentiamo depressi, quando abbiamo momenti dove facciamo esperienza della profondità della vita, il mondo dello spirito è sempre accanto a noi, ma c'è anche quando noi siamo gioiosi, c'è
0: C'è
1: sempre.
0: sempre, e questo ci aiuta poi nei vari passaggi, anche se a volte spesso non ci se ne rende conto, diciamo.
1: No, perché noi quando abbiamo un problema tendiamo a esternare, a lamentarci, tendiamo a non fermarci mai a dire al mondo dello spirito: sostienimi, dammi una mano, fammi sentire quello che posso fare, mostrami che ci sei, dammi ispirazione, arrivami nei sogni, mostrami come posso trovare una via alternativa, dammi la soluzione.
0: Vi erano testimoni che nel caso di Chapman raccontavano che avevano dei problemi e dopo un certo periodo avevano trovato la soluzione. Ecco, in questo caso possiamo dire che ci sono degli spiriti guida che ti coadiuvano anche nella soluzione di problemi
1: Secondo
0: significativi
1: me, quantomeno ti ispirano e ti indirizzano verso qualcosa.
0: sulla base di esperienze poi pregresse, naturalmente, come nel
1: Assolutamente.
0: caso di Lang e degli altri
1: Assolutamente.
0: medici che
1: Certo, perché c'è da
0: facevano.
1: dire che lo spirito guida ha vissuto un'esistenza umana, è stato un essere umano con i problemi della vita di tutti i giorni, quindi loro sanno perfettamente le sfide che un essere umano affronta ogni giorno. Per questo lo spirito guida non è qualcosa, non è una guida celeste, un angelo che non ha idea di che cosa possa significare una relazione con l'altro o la vita, la materia. È
0: Sì.
1: proprio una persona che ha fatto esperienza della vita sulla Terra.

0: Elisabetta Lupano, e qui abbiamo un altro Morricone con Mille Echi, ma questa è una musica sua, una delle tante musiche composte dal grande maestro e compositore Ennio Morricone. Ma Mille Echi...
1: Ma questo titolo, sì. No? Secondo lei, ma da dove lo poteva tirare giù Mille Echi? Ma questi sono pezzi che quando li ascolti senti che c'è dietro qualcosa che arriva da un'altra dimensione, senti che c'è qualcosa che arriva da altro. Mille Echi mi fa anche pensare alla sua capacità di essere chiarudiente, e quindi di sentire il mondo invisibile attraverso l'udito. Mille Echi mi risuona moltissimo come titolo, e mi fa proprio percepire questa capacità di sentire l'inudibile.
0: Si può confessare che è stato visto tante volte il film Ennio di Giuseppe Tornatore, che rappresenta benissimo, sono 3 ore di
1: magia.
0: Vita, di magia, di quello che era l'essenza di Ennio Morricone, questo grande nostro tesoro italiano che ha fatto tanto e che probabilmente continuerà a fare tanto anche dall'altra parte.
1: E ne abbiamo tanti di questi musicisti stupendi che sono collegati al mondo dello spirito e che a volte neanche lo possono raccontare o non lo possono dire, ma la loro anima è completamente, potentemente medianica, ecco.
0: Elisabetta Lupano, tornando un attimo a Chapman, lui non considerava il suo lavoro finalizzato solo alla cura fisica, ma anche a toccare l'anima dei pazienti e fornire una nuova comprensione della realtà spirituale. Ecco, nell'ambito medianico è stato considerato che il messaggio e il metodo canalizzati attraverso Chapman miravano anche a guarire l'anima e a dimostrare la continuazione della vita dopo la morte terrena.
1: Certo.
0: Ecco, in che modo la guarigione olistica, come viene definita nell'ambito spirituale, è possibile?
1: Beh, qui entriamo in un tema molto interessante e ci entriamo un pochino in punta di piedi. Beh, come si può guarire il dolore? Il dolore appartiene all'anima, non appartiene alla mente. Non si riceve una buona notizia e si guarisce il dolore dall'anima. Quindi... dare sostegno e nutrimento all'anima è qualcosa che va fatto solo con l'anima, da anima ad anima. Sentirla, donare quel sostegno di cui l'anima in quel momento ha bisogno. E per questo nasce poi la parola olistico, cioè di questa unione, di questa fusione, di tutto il sistema di cui l'essere umano è dotato, di questa anima, di questa mente, di questo corpo, che vanno trattati all'unisono, non sono separati l'uno dall'altro.
0: No, ultimamente, negli ultimi anni, stiamo arrivando alla medicina olistica, appunto.
1: Finalmente,
0: dopo ci volevano delle evoluzioni, dei tempi.
1: Tante evoluzioni e tante porte in faccia anche, no?
0: Sì.
1: L'anima vibra su un campo, il nostro campo elettromagnetico ha... Il nostro corpo ha uno scudo energetico intorno, chiamiamolo questo uovo energetico, che trasmette tutto ciò che è tutto ciò che appartiene all'essere umano, quindi riflette i suoi stati emotivi, i stati psichici, gli stati mentali. Quindi Chapman sapeva anche leggere il campo elettromagnetico delle persone, quindi sapeva nel campo magnetico che cosa c'era che non andava, dove c'erano dei punti che non erano luminosi o non avevano sufficientemente il colore, avevano dei vuoti, chiamiamolo così, dei varchi, dei buchi.
0: Lei, Elisabetta, ha una grande dote di guardare oltre l'orizzonte, perché ha anticipato una domanda che adesso le avrei fatto, ecco. Il dottor William Lang, attraverso George Chapman, spiegò di essere in grado, appunto, questo,
1: sì,
0: a livello olistico, di essere in grado di fare diagnosi grazie alla sua capacità di vedere il corpo spirituale,
1: sì,
0: e attraverso di esso, poiché le sue parti gli erano trasparenti. In questo modo poteva percepire rapidamente lo stato di salute generale delle persone.
1: Esatto.
0: Il dottor William Lang, nei racconti dettati a George Chapman, spiegava: posso anche vedere l'aura della persona o luce riflessa che è in costante movimento e cambia colore. ed esiste a circa 5 cm dal corpo. Ogni organo, quando è sano, riflette un colore definito nell'aura, ma quando l'organo si ammala, il riflesso cambia colore.
1: Sì,
0: e qui torna appunto l'avvocato, sì, del diavolo di Padre Amort. Allora, innanzitutto, che cos'è l'aura che, sì, Lang vedeva vicino alla persona?
1: Questo scudo di questo campo di energia intorno al nostro campo magnetico, che dai 5, diciamo, centimetri in poi si estende, quando è sano, anche a una bella distanza di 3, 4, 5 metri. Quindi più la tua energia è piena, più il tuo campo elettromagnetico è potente, più i tuoi fili energetici sono ampi e rivestono tutto il tuo corpo, dalla testa ai piedi, frontalmente e anche dietro di te. Quindi noi emaniamo questa luce. Le è mai accaduto di vedere una persona che vibra tanta luce che uno rimane così un po' attratto da quell'energia? Ebbene, sì, questa è la qualità, l'essenza della persona interna che fuoriesce appunto nel suo campo. Quindi laddove ci sono i pregi ci sono, tra virgolette, anche i difetti. Quindi laddove c'è la salute c'è anche la malattia come sintomo di qualcosa che sta avvenendo in uno stato più profondo della persona.
0: Quindi qui possiamo
1: anche
0: dire...
1: una depressione può andare, come dire, si manifesta sul campo elettromagnetico.
0: Ci sono tonalità cromatiche varie,
1: sì,
0: che
1: assolutamente
0: a seconda,
1: sì,
0: dello stato di benessere o malessere del,
1: la nostra aura ha dei colori e ogni colore riflette anche la qualità della persona. Un guaritore avrà sicuramente un colore verde nel suo campo elettromagnetico. E se c'è una patologia, questa patologia si affaccia con una densità più scura, quindi è come se non potesse vibrare nella sua parte più colorata, quindi nella sua parte più sana. Ecco perché riusciva a comprendere da quale parte, in quale lato, c'era questo tipo di frequenza che trasmetteva l'informazione di una patologia in atto.
0: Elisabetta Lupano, com'è possibile vederla questa aura intorno alle persone?
1: Attraverso un occhio invisibile, cosiddetto chiaroveggenza, quindi la capacità di
0: il
1: leggere.
0: Terzo occhio, diciamo. No,
1: sì, chiamiamolo un terzo occhio che permette di leggere la vibrazione dell'energia della persona che abbiamo davanti. Quando è molto sviluppata, di ricomprendere anche, di vedere anche il colore.
0: Quindi l'aura cambia frequentemente?
1: Sempre. Certo. Sì, sì. Se oggi mi sveglio e sono triste, nel mio campo elettromagnetico ci sarà un certo tipo di colore. Se faccio un trattamento energetico, la mia aura acquisterà un nuovo colore.
0: Quindi possiamo dire, per chiudere poi, che siamo in le battute finali, Lang e Chapman vedevano l'aura in quello specifico momento delle persone.
1: Sì, leggevano,
0: che poi poteva cambiare.
1: Assolutamente, leggevano il momento preciso, perché ovviamente è più pertinente, aveva più senso. Ma abbiamo già...
0: Stiamo alle battute
1: concluso,
0: finali.
1: È
0: volato il tempo, sì.
1: Oggi,
0: sì,
1: abbiamo anche omaggiato il nostro caro Ennio Morricone. E quindi siamo già arrivati alla chiusura. Questa chirurgia spirituale è stato il tema di cui ci siamo occupati in questa puntata di Medium, attraverso la vita e l'attività di George Chapman, sensitivo inglese che in stato di trance riceveva le visite spirituali di William Lang, suo spirito guida, chirurgo oftalmico al Middlesex Hospital di Londra fino al 1914, eseguendo poi diagnosi sugli occhi e operazioni definite spirituali perché senza strumenti materiali, su pazienti spesso considerati incurabili. Elisabetta Lupano
0: e Giacinto De Caro
1: vi ringraziano dell'ascolto e vi danno appuntamento alla prossima puntata con la scrittrice, poetessa e medium statunitense Jane Roberts, nota per le comunicazioni in trance con l'entità Set, che le dettava messaggi e che lei trascriveva. È un altro caso di scrittura automatico-psicografia, come per il medium brasiliano Chico Xavier.
0: Ascoltateci.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Sembrano due barboni, ma in fondo sono solo ragazzi. E questo è il commento di una signora alla vista di una strana coppia seduta su una panchina del Central Park. Lei, con l'impermeabile nero anche d'estate, magrissima dall'aria spiritata, lui con riccioli di pelli, gilet di montone sul torso nudo e bello come un angelo. Parliamo di Robert Mapplethorpe e di Patti Smith. Parlare infatti di Mapplethorpe, ricordarlo il 9 marzo, che è il giorno della sua scomparsa per AIDS nel 1989, non si può non farlo senza ricordare anche Patti Smith, la loro amicizia che Patti Smith appunto ricorderà sempre, terrà sempre viva, custodirà, si può dire, grazie a scritti e anche a canzoni.

È il 1967 quando Patti Smith e Robert Mapplethorpe si conoscono. Lei è una poetessa in cerca di contatti con la scena artistica newyorkese e invece lui è all'inizio del suo percorso fotografico ed esistenziale, che poi si fonderanno insieme. I due si innamorano e si incoraggiano a vicenda nelle scelte artistiche e identitarie. Vanno a vivere insieme prima in un appartamento e poi al famoso Chelsea Hotel di New York, che era proprio il crogiolo della scena artistica newyorkese.

Nella hall del Chelsea passavano poeti, musicisti, top model, drag queen, stilisti, pittori. Un tipo si avvicinò mentre lei aveva sulla spalla un corpo impagliato. L'accarezzò sulla testa e disse: «Sembri proprio un corvo gotico». Era Salvatore Dalì. In quei primi anni 70, dal 70 al 73, Robert e Patty frequentano insieme la scena artistica newyorkese. Lui in particolar modo Warhol con la sua Factory, lei poeti e scrittori. Patty e Robert collaborano anche e lei diventerà oggetto di numerosi ritratti di Mapletore, e uno di questi, come sappiamo, diventerà la copertina del famoso Horses. Robert e Patty verranno anche ritratti insieme da molti amici. Sarà poi Patty che diventa appunto custode della memoria dell'amico precocemente scomparso, che anni dopo ci renderà invece l'ultima immagine, l'ultimo ritratto di Robert nel libro a lui dedicato, Just Kids. Il libro, uscito nel 2010 in Gran Bretagna, ripercorre proprio le tappe di questa amicizia ventennale e gli ultimi giorni di Robert, gli ultimi momenti cui Patty Smith da amica assiste.

Ci salutammo e lasciai la stanza. Qualcosa mi spinse a tornare indietro. Era scivolato in un sonno leggero. Restai a guardarlo, così sereno, come un bambino vecchissimo. Aprì gli occhi e mi sorrise. Sei già tornata? Poi si riaddormentò. Un giovane ammantato di luce che riapriva gli occhi col sorriso di chi aveva riconosciuto colei che mai gli era stata sconosciuta.

0: E questa appunto l'ultima immagine di Robert Mapplethorpe, morto il 9 marzo dell'89 di AIDS, e che parte ricorderà in svariati libri come Il Mar di Corallo e in un omaggio musicale specifico del Coral Sea, un disco difficile e sorprendente suonato insieme a Kevin Shields. E quindi il 9 marzo del 1989, quando Robert muore, Patty si mette in macchina con il marito verso sud cercando un motel sul mare e ricorda quel momento in Just Kids, dove Dio è dappertutto riuscì a calmarmi. Rimasi a guardare il cielo. Le nuvole avevano il colore di un Raffaello, una rosa ferita. Ebbi l'impressione che l'avesse dipinto lui stesso. In quell'attimo d'infinito mi fermai. D'improvviso lo vidi. I suoi occhi verdi, le sue ciocche nere. Sentì la sua voce al di sopra dei gabbiani, delle risate infantili e del ruggito delle onde. Sorridi per me, Patty, come io sorrido per te. Queste sono parole appunto tratte da Just Kids, il libro che Patty Smith dedica a Robert Mapplethorpe. Tutto questo, la musica, le parole e le immagini che uniscono Patty e Robert insieme, ritroverete in qualche modo nello speciale in due puntate che ho preparato per Radio Tech e Te, costruendo una sorta di blob, almeno nella prima puntata, di tutta una serie di trasmissioni che sono state dedicate a Robert. Ascolterete anche la sua voce e quella di Patty Smith. Buon ascolto quindi con la prima puntata dello speciale Robert e Patty.
1: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
2: He wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous. Even Allen Ginsberg.
3: Quel giovane col braccio disteso, scrive Bart, col sorriso raggiante, quantunque la sua bellezza non sia affatto accademica e benché sia mezzo tagliato fuori dalla fotografia, incarna una sorta di erotismo allegro. La foto mi induce a distinguere il desiderio greve, quello della pornografia, dal desiderio lieve, dal desiderio buono, quello dell'erotismo. Forse, dopo tutto, è una questione di fortuna. Il fotografo ha fissato la mano del giovane, Mapplethorpe stesso, credo, nel suo giusto grado di apertura, nella sua densità d'abbandono. Qualche millimetro in più o in meno e il corpo immaginato non sarebbe più stato offerto con benevolenza. Il fotografo, in questo autoritratto, ha colto il momento giusto, il kairos del desiderio.
4: Contemporary.
5: La seconda guerra mondiale era appena terminata. Il mondo si divideva in due, così come in due erano le superpotenze emerse dal conflitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La prima visse quel periodo in condizioni drammatiche, con un apparato produttivo distrutto e con la gente a morire di fame. Gli Stati Uniti no. La più grande democrazia del mondo era anche la più grande potenza economica, infatti era titolare dei 2/3 della produzione industriale. La gente viveva bene, le famiglie prosperavano e iniziava a delinearsi il modello di famiglia americana. È da lì che parte questa storia, da una normale e numerosa famiglia cattolica di quella che era divenuta la capitale del mondo, New York. Una famiglia come tante, con un lavoro stabile e una vita davanti all'insegna della tranquillità nel quartiere residenziale periferico del Queens. Ma una famiglia, si sa, è una macchina complessa. Basta un ingranaggio sbagliato e non funziona più nulla. Joan e Harry Mapplethorpe non potevano sapere che quel 4 novembre del 1946 stava arrivando il loro ingranaggio sbagliato. Stava nascendo un uomo che sarebbe diventato grande agli occhi del mondo. Un genio, ma un genio controverso, discusso, sorprendente nel senso che poco piace a due genitori della media borghesia americana. Questo genio rispondeva al nome di Robert Michael Mapplethorpe. È un bambino tormentato, Mapplethorpe. Forse suo padre sogna per lui il suo stesso mestiere. Forse spera che diventi anche lui ingegnere, che si sposi, che lo renda nonno presto. Ma no. L'inquietudine, che è il sale dell'arte, pervade la vita di Mapplethorpe fin da subito. Almeno quanto la curiosità, il senso del proibito, l'esplorazione dei tabù. Ed è questo che lo porta a 15 anni a essere beccato mentre ruba un giornale pornografico in un'edicola. Non resistevo, erano lì, vietati, con quella pellicola a chiuderli che li rendeva irresistibili. Non è lo stimolo erotico quello che Mapplethorpe vede nei giornali a luci rosse, ma la carica dirompente, l'impatto visivo impetuoso e incontenibile. Ci vede l'arte. Ed è proprio a un istituto d'arte che si iscrive nel 1963, al Pratt Institute di Brooklyn, per studiare pittura e scultura. Non si diplomerà mai, ma quell'esperienza gli serve per assimilare la disciplina che il mondo dell'arte richiede. È in quegli anni che incontra una poetessa che agli occhi di Robert sembrava una figura quasi divina, Patrice.

apriamo, apriamo insieme la rubrica dedicata all'immagine, dentro l'immagine, che Francesca Vitale cura per Lampi d'Autunno, e oggi ci propone un ricordo del fotografo americano Robert Mapplethorpe, al centro di tante polemiche, però al centro anche di un pezzo di storia importante, non solo della fotografia o dell'immagine, ma della cultura di massa, forse quella bassa di cui diceva Ferraris, o forse una cultura strana, media, che ha contaminato elementi di alta cultura, elementi di bassa cultura, come le immagini che ha fotografato Mapplethorpe con oggetto Patti Smith, una serie di immagini che hanno per oggetto Patti Smith, la celebre cantante degli anni, da fine degli anni 70, ma ancora molto attiva, fino a diventare copertina dei suoi dischi e quasi icone di un universo non solo musicale. C'è quindi il ricordo di un'amicizia, quella tra Mapplethorpe e Patti Smith, due figure emblematiche della cultura americana degli anni 70, ricordata attraverso l'intervista che Francesca Vitale ha registrato con Claudio Marra, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Parliamo oggi dell'ex sacerdotessa del punk, Patti Smith, mito musicale e non solo degli anni 70. Allora, infatti, Patti Smith, con una voce incredibile e un fisico estremo, si impose anche come simbolo femminile particolare, espressione di una sensualità ambigua e trasgressiva. Una figura che, come scrive lei stessa, cercava di essere fantastica, crudele, diversa da tutto. Ebbene, questa Patti Smith ad un certo punto della sua vita incrocia la storia della fotografia, vi entra da protagonista grazie ad una serie di ritratti stupendi in bianco e nero che le scatta il fotografo americano Robert Mapplethorpe. Queste immagini, che diventano le copertine famose di suoi dischi altrettanto famosi, Wave, Horses, contribuirono non poco ad accrescere il suo mito.

aver conosciuto per la prima volta i nomi di Patti Smith e di Robert Mapplethorpe insieme, uniti nella copertina di Horses del 1975. Lei, nella foto di lui, ha uno sguardo che mi colpì come un suono. C'era una giacca, mi pare, tenuta sulla spalla, o forse era un laccio, o una cravatta sciolta, un bianco e nero come la tastiera di un pianoforte, il tempo di un reggae estenuato. Poi, nell'amore più autocontrastato e lancinante, alla fine degli anni 70, mi è capitato di ascoltare 77 volte di seguito Because the Night.

0: di questa serie di foto parliamo con Claudio Marra, docente di storia della fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Allora Claudio Marra, come nascono queste immagini che esprimevano ed esprimono ancora oggi il rapporto d'amicizia tra due figure emblematiche della cultura americana di quegli anni?
1: Patti Smith aveva conosciuto Mapplethorpe tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quando appunto Mapplethorpe frequentava il Pratt Institute di Brooklyn, dove studiava arti visive, e i due anzi convivono per un certo periodo, per 4 anni addirittura, fra il 68 e il 72, e insieme stanno tentando appunto di, ognuno nel proprio campo, di inserirsi nell'avanguardia artistica di quegli anni. E anzi Mapplethorpe racconta che proprio sulla spinta di questo entusiasmo passavano tutte le notti a lavorare, facendosi vedere reciprocamente il lavoro, scambiandosi pareri, incoraggiandosi. Quindi questo fra il 68 e il 72. Ecco, proprio da questa amicizia e da questo rapporto di lavoro, di entusiasmo di lavoro, nascono appunto le copertine dei dischi alle quali si faceva riferimento. E nelle foto, nei ritratti, Mapplethorpe sottolinea ed esalta quei caratteri che poi la Smith voleva mettere in luce della propria persona, no? O di ambiguità, o di forza, o di aggressività. Basta guardare le due immagini a cui si faceva riferimento dei due dischi. Sono due immagini particolari, nel senso che in una Patti Smith viene ritratta vestita di bianco con due colombe in mano,
0: uno sguardo piuttosto inquietante.
1: Ecco, sì, infatti stavo dicendo, ecco, vestito bianco e colombe farebbero pensare infatti a un'immagine retorica, di purezza, di serenità. Invece Mapplethorpe poi mette in risalto tutt'altri caratteri. Infatti lo sguardo della Smith in questo caso è assolutamente invece divergente rispetto alle indicazioni che le colombe, l'abito, una pianta che appare sul lato dell'immagine farebbero pensare, di tranquillità, di dolcezza. Invece lo sguardo è quasi inquietante, quasi stregonesco, ecco, verrebbe da dire. Questi caratteri di ambiguità, di contraddizione sono una costante appunto nelle immagini di Mapplethorpe, nei ritratti di Patti Smith che Mapplethorpe scatta in quegli anni. Infatti anche nell'altra copertina per esempio viene sottolineata in maniera più che evidente l'androginia della Smith. Del resto poi bisogna pensare, ecco, che proprio questi temi dell'ambiguità sessuale, della diversità sessuale erano fra gli argomenti preferiti sia della Smith sia di Mapplethorpe, sul quale poi Mapplethorpe, come noto, lavorò in continuazione. Bisogna ricordare, ecco, pensavo che una delle modelle poi che Mapplethorpe ha usato di più è Lisa Lyon, che era campionessa di culturismo e che quindi bellissima donna, che però appunto con un corpo di muscoli gonfiati e quindi ambiguo rispetto proprio ai caratteri sessuali, ecco.

0: Secondo lei come si inseriscono queste immagini scattate da Mapplethorpe a Patti Smith nel discorso artistico più complessivo di Mapplethorpe? Come qualcosa, diciamo, di anomalo, di meno forte e significativo, o come?
1: Beh, è indubbio, ed è stato sottolineato più volte, che Patti Smith ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Mapplethorpe. Anzi, pare che sia stata proprio lei a invogliarlo, a spingerlo ad approfondire i temi della sessualità, dell'ambiguità sessuale, o comunque, più che dell'ambiguità, forse poi anche dei cosiddetti comportamenti devianti vissuti non più clandestinamente ma invece nel sociale, ecco, come poi del resto accadeva in quegli anni presso le avanguardie artistiche e culturali in America. Bisogna pensare che le immagini, appunto, che Mapplethorpe scatta nei locali gay e sadomaso della seconda metà degli anni 70 a New York, apparentemente sono completamente sbilanciati, appunto, dalla parte della chiarezza di questi comportamenti anomali. Però poi, ecco, le immagini di Mapplethorpe sono immagini molto curate da un punto di vista formali, quasi pittoriche, compositive, quindi anche in questo caso, ecco, forse se non di ambiguità si può parlare sicuramente di compresenza di tensioni diverse, no? Da un lato le tensioni forti, appunto, di questi caratteri, di questi comportamenti cosiddetti devianti o anomali, dall'altra la necessità da parte di Mapplethorpe poi di ricondurli dentro invece dei parametri estetici quasi classicheggianti, ecco. Quindi anche in questo caso forse continua questo duplice atteggiamento che abbiamo visto poi esisteva già nei ritratti, nei primi ritratti che Mapplethorpe scatta a Patti Smith, dove appunto dicevamo che, ecco, questa ambiguità di identità sessuale o di comportamenti o di atteggiamenti era forse il carattere più interessante e più intrigante.
0: Ascoltiamo in chiusura il brano introduttivo del testo autobiografico scritto da Patti Smith, Il sogno di Rimbaud. È un testamento spirituale della Patti Smith anni 70 e un'indicazione alla nuova Patti Smith. Una Patti Smith che, come ha scritto qualcuno, non rinnega nulla del suo passato, né la gioia, né il prezzo che ha dovuto pagare, ma che ha compiuto un'evidente inversione di rotta. E in queste parole è sotteso il ricordo di Robert Mapplethorpe, di un'amicizia che si è conclusa solo con la morte di lui per AIDS qualche anno fa.

Un'epoca in cui il susseguirsi di tanti avvenimenti, grandi e meno grandi, ha gettato sul nostro sentiero un'ombra illuminante. Una mano lunga e bizzarra che ha guidato il passaggio dall'uno all'altro decennio, seminando d'immagini il nostro cammino, premendoci sui cuori e sulle suole delle scarpe. Un tempo che sanguinava in altro tempo. Un tempo che noi aggredivamo, sfumando ed espandendo i perimetri dell'amore, della coscienza e del rimorso, spinti dalla speranza comune di mostrare degli aspetti dell'arte, della poesia e del rock and roll, ma anche dell'amore fra gli uomini, che non si erano mai svelati prima. Più semplicemente, un tempo in cui tutti i miei amici erano vivi. Hippies, contestatori, vagabondi in abiti vittoriani, santi pirati all'erta del bottino, le spoglie dei nostri predecessori, un vaso di Pandora dove il bene e il male si accoppiavano con infinita tenerezza, ammiccandoci come un'entità dalle vesti così vivaci che non potevamo ravvisargli nessun male. E così sprigionammo il nome della libertà, di future fragranze, del frutto, la nostra gioia e il prezzo da pagare. Le nostre membra accese. Eravamo innocenti e pericolosi come bimbi che attraversano un campo minato. Alcuni non ce l'hanno mai fatta. Ad alcuni la sorte ha riservato campi ancora più infidi. E ad alcuni pare invece che sia andata bene. Sono sopravvissuti per ricordare e rendere omaggio agli altri. Così si offre ai nostri tempi di contaminato ottimismo un ricordo di tempi diversi, con l'aggiunta di questa preghiera: che nell'arte, nel sogno, tu possa procedere con abbandono, che nella vita tu possa procedere con equilibrio e avvedutezza. I 70. Ripensandoci adesso, vedo come un grande film nel quale ho avuto una parte minore, certo, ma comunque una parte.

0: That Just Kids begins with Robert dying. And it gives the story of your relationship a light of intensity. It's a story of love, but it's also a story of loss.
1: Well, I think it's also a story of unconditional friendship. I think really love and loss are the, it is framed in that, but the heart of it is what true friendship is all about. I mean, Robert, you know, was my boyfriend, and it was heartbreaking for both of us to go through the transition of going from being so intimate to being friends. And naturally, this would break up most couples. And but Robert and I had something so much deeper than, you know, things like, well, sex and things like that, which all of these things are important, you know, living together, you know, being true to one another, being physically intimate. They're all beautiful things. But the thing that we had transcended everything, and that's was that we bonded through our work, and both of us felt magnified by the other. Both of us completed our self-confidence and our belief in ourselves as an artist through the other. And it was so strong that, I mean, I still feel it today. If I falter, if I feel lacking in confidence, I can access that part of him that believes in me, and I feel stronger. And there was no reason to give that up. There was no reason to give up, you know, other things that we shared, like our common laughter, because we laughed a lot. And really, had he lived, I know that we would have worked and collaborated and laughed till the end of our lives, because we were only a month apart. And I always thought we'd know each other forever. And of course we do in a certain way, but I never imagined that he would die so young. But I cherish that thing that we nourished and that we saved. You know, if we couldn't save our, you know, relationship as a couple, we save something more precious. And so I think that is at the heart of the book.
2: Era incredibile. Ha mutato la mia visione del mondo. Ero ossessionato da lei e per lei. Da ragazzo ero attratto dagli uomini, ma con lei l'attrazione per la donna funzionò. Era semplicemente la persona giusta. Dopo un paio d'anni di frequentazione decidono di trasferirsi a Manhattan. Vanno a vivere al numero 222 della 23esima strada. Non è un indirizzo qualunque, ma quello del Chelsea Hotel, intorno alle cui stanze ruota tutta la cultura underground della New York degli anni 60, e di chi abitano Bob Dylan, Leonard Cohen, Iggy Pop, Sam Shepard, Tom Waits e molti altri. È lì che verrà trovato il corpo senza vita di Nancy Spungen, per il cui omicidio venne arrestato Sid Vicious. È lì che 3 anni prima Andy Warhol aveva girato Chelsea Girl, primo grande successo cinematografico dell'artista. Già Warhol, il centro catalizzatore del pensiero che cambierà il mondo, o almeno il loro mondo. Robert e Patty lo conoscono al Max Kansas City, altro locale passato alla storia dove, oltre a lui, frequentano Lou Reed, Mick Jagger e molti altri. Sono di casa alla Factory di Warhol. In quegli anni sono solo spettatori più che attori protagonisti. Ma ben presto quella incredibile coppia ruberà il palcoscenico, dimostrando un talento senza pari fin da subito. I primi lavori di Mapplethorpe sono assemblaggi e collage, realizzati in gran parte proprio con quelle riviste pornografiche cui ora aveva accesso liberamente negli strani negozi che in quell'epoca sorgevano come funghi a Manhattan. Ma non c'è nulla di perverso nella sua visione. Le sue opere parlano della crudezza della condizione umana, dell'istinto. Agiscono come un disinfettante, come se volessero eliminare ogni traccia o scoria di impurità da qualcosa che la società racconta come sbagliato. Poi, a un certo punto, ho pensato che quella stessa crudezza potevo essere io stesso a produrla. Anzi, sarebbe stato più interessante. Ho iniziato perciò a scattare Polaroid. Già, la Polaroid, quella macchina dei sogni che permetteva di sfondare il muro della pazienza, quello che imponeva un lavoro enorme prima di vedere i risultati di uno scatto. Mapplethorpe era troppo vorace per entrare in una camera oscura. Fu Sandy Daly a regalargli la sua prima Polaroid, quella stessa Sandy Daly che lo volle protagonista di un suo film nel 1971, dove il fotografo si sottoponeva ad un piercing in compagnia di Patti Smith. Fin dalle prime fotografie si capisce che è il mistero a interessare Mapplethorpe. E allo stesso tempo, nel fotografare i protagonisti dei mondi nascosti, cerca di farli esplodere. Le sue immagini sottolineano la doppia personalità degli esseri umani, esaltano le differenze e gli opposti, nei volti e nei corpi. A guardare quelle immagini in bianco e nero, come quello sguardo potente ma fragile di uno dei tanti ritratti a Patti Smith, mentre si avvolge su di sé, stringendo un ginocchio tra le braccia, gli occhi rivolti all'infinito e forse alla paura e alla bellezza del domani, viene in mente Walt Whitman. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Contengo moltitudini.

0: psicologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista. Uibo. 8x1000 unionebuddista.it.
1: Martin Luther King, lo speciale in 12 puntate a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech e te, benvenuti da Danilo Angelelli. Decimo appuntamento. Stavolta al centro mettiamo la musica. La musica che ha avuto un ruolo fondamentale nel movimento per i diritti civili. Saremo con Alberto Annarilli, etnomusicologo. Ovviamente adesso spazio all'originale radiofonico, dove troviamo King nel Claiborne Temple a Memphis, Tennessee. È in quella chiesa battista che il nostro tiene il discorso rimasto celebre per la frase «I've been to the mountain top», «Sono sulla vetta del monte». È il suo ultimo discorso. A dopo, buon ascolto.
2: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, decima puntata, personaggi e interpreti. Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. Coretta King, Marina Bonfigli. Papà King, Andrea Matteuzzi. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

Mentre, arrivato a Memphis coi suoi collaboratori, Martin Luther King mette a punto l'organizzazione della Marcia Pacifica a sostegno dei netturbini negri della città fissata per l'8 aprile, il lunedì della settimana santa, un individuo che dice di chiamarsi John Wheeler prende alloggio in una pensioncina di South Main Street. Prima del suo arrivo qualcuno ha provveduto a prenotargli la camera, raccomandando che fosse tranquilla sul retro. Ed è una camera dalla quale, attraverso uno spiazzo vuoto, si vedono bene a un centinaio di metri le finestre del Lorraine Motel dove si trova Martin Luther King. È la sera di mercoledì 3 aprile. Piove a dirotto. Dopo una giornata molto faticosa, in cui tra l'altro ho avuto notizia di un'ordinanza federale che, vietando ai non residenti nella città la partecipazione alla marcia, mira a escluderlo dalla manifestazione, Martin sta riposando. Avrebbe dovuto tenere un comizio al Claiborne Temple, ma stanco com'è, si è lasciato convincere a farsi sostituire dal suo braccio destro Ralph Abernathy, anch'egli pastore battista. Sul suo sonno vegliano il fratello A.D. e Andrew Young, preoccupati del travaglio spirituale che lo tormenta, tra slancio e rassegnazione, come se stesse lottando contro qualcosa che sa di non poter evitare e tuttavia angosciato dal dubbio di non aver saputo sacrificarsi abbastanza per la causa dei suoi confratelli negri. Ma al Claiborne Temple, dove si sono affollate 2000 persone, non si accontentano del reverendo Abernathy. Vogliono lui, Martin. E così, dopo che due emissari del sindaco hanno compiuto un ultimo vano tentativo di farlo recedere dalla marcia, eccolo parlare al Claiborne Temple.

0: Fratelli, fratelli, il mio spirito questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi, perché voi avete paura, non è vero?
1: Sì, sì, è vero!
0: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi? O loro?
1: Loro!
0: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe. Perché bisogna costringere questa nazione, questa città, questo mondo a guardare nella propria coscienza, a fare in modo che il Dio d'amore trionfi sul demonio della discriminazione, sul Satana della segregazione che si annida nel cuore dei nostri fratelli bianchi. La guerra non è tra il negro e il bianco, ma tra il bene e il male. E il bene avrà la vittoria.

0: America non ci sarà pace fino a che il negro non potrà godere di tutti i suoi diritti di cittadino. Il turbine della rivolta continuerà a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a che non sorgerà splendente il giorno della giustizia, fino a che ognuno non sarà convinto che gli uomini, tutti gli uomini, vengono creati uguali. Io so che molti di voi si chiedono: ma quanto tempo dovrà passare prima che spunti quel giorno? Ebbene, io vi dico stasera che non ci vorrà molto tempo. Popolo mio, ascolta. Può forse la menzogna vivere eternamente?
1: No!
0: Può forse qualcuno impedirvi di mietere ciò che avete seminato?
1: No!
0: Può forse qualcuno fermare il cammino della verità di Dio?
1: No!
0: Voi conoscete il mio sogno, il sogno di questo futuro mondo di giustizia e di fratellanza. Quando riusciremo a far suonare la campana della libertà in ogni villaggio e in ogni borgo, in ogni stato e in ogni città, allora saremo prossimi al giorno in cui tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole di quel nostro vecchio spiritual: finalmente liberi, finalmente liberi. Grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi.

fratelli, che cos'è più importante? Soffrire ora ed essere liberi domani? Oppure restare schiavi per il resto della nostra vita? Davanti a noi abbiamo giorni difficili e voi lo sapete. Non è un segreto che razzisti bianchi ed estremisti negri mi vedrebbero volentieri morto. Non sono un segreto le minacce rivolte a me e alla mia famiglia. Non è un segreto che prima di partire da Atlanta il pilota ha fatto controllare con ogni cura l'aereo che doveva portare a Memphis me e gli altri membri del comitato. Ebbene, io non so cosa potrà accadere. E in realtà non ha nessuna importanza. Non me ne importa perché ormai sono sulla vetta del monte. Sì, certo, anch'io, come chiunque altro, anch'io vorrei vivere a lungo. Ma non sono inquieto per questo. L'unico mio desiderio è fare la volontà di Dio. È Lui. Lui che mi ha concesso di salire sul monte e di vedere dalla vetta la terra promessa. La terra promessa. Forse io non ci arriverò insieme a voi. Ma voglio che voi lo sappiate. Che noi, come popolo, noi ci arriveremo. Per questo stasera io mi sento felice. Niente mi turba. E nessuno mi incute timore. I miei occhi hanno visto la gloria dell'avvento del Signore.

0: Dal Claiborne Temple in Mason Street abbiamo trasmesso in diretta il discorso di Martin Luther King. E ora una nota del nostro commentatore che si trova sul posto.
1: Questo discorso del dottor King ha sorpreso un po' tutti. Non la prima parte, che ha ricalcato più o meno i moduli consueti con le espansioni retoriche che sono tipiche del suo stile oratorio e che raggiungono sempre il loro effetto. Ciò che ha sorpreso tutti è stata la seconda parte, le parole, il tono, la crescente commozione. Era come se egli si sentisse vicina l'ora del calice amaro, e sono certo che qualcuno, ascoltandolo, ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. In questa seconda parte la folla non ha mai interrotto, è rimasta in silenzio, soggiogata dal mistero, da quella sorta di spirito profetico che sembrava animare le parole del dottor King. C'è chi ha pianto. A un certo momento ho visto Ralph Abernathy e James Lawson scambiarsi occhiate preoccupate e perplesse, e alla fine ho sentito Andy Young mormorare che il discorso di King era stato quasi un canto funebre.
2: Allora, Wheeler, ve lo siete sentito proprio tutto il discorso di quel negro, eh?
3: Anche voi, se non erro.
2: Oh, giusto per farvi compagnia. Io avrei preferito un po' di musica allegra, ma qui ce n'è una sola di radio.
3: Eppure il dottor King diceva cose interessanti.
2: A me i negri interessano soltanto quando lavorano per una paga più bassa della mia. Ma dite un po', Wheeler, non sarete mica per caso uno di quei mulatti che riescono a farsi passare per bianchi, o uno di quei bianchi che stanno dalla parte dei negri?
3: E se anche fosse, sono affari miei.
2: Beh, mica tanto con quel fucile che vi siete portato. Prima del discorso vi ho visto provarlo, sapete?
3: Ah sì? Beh, se ci stai posso provarlo su di te.
2: Ti piacerebbe, eh? Ma io non ci sto.
3: Allora piantala e beviti un'altra birra. Offro io.
2: Quando è così, la pianto.
3: Scommetto che per due birre Martin Luther King potresti anche trovarlo simpatico, eh?
2: Perché no? Vogliamo fare la prova, Wheeler? Due birre, eh?
3: Sei già abbastanza ubriaco.
2: Io? Come ti permetti? Io ubriaco?
3: Se vuoi te lo ripeto.
2: Lascia perdere. Basta una birra. E poi a me King non ha fatto niente. Non l'ho mai visto.
3: Io sì, invece. Un paio di volte. Ma se vuoi saperlo, amico, neanche a me ha fatto niente. Proprio niente.
4: Papà King, a quest'ora dovresti già essere a letto.
5: Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Con te.
4: È per via del discorso di Marty, vero?
5: Sì, Coretta. Ho acceso la radio per caso, perché tu mi avevi detto che stasera non avrebbe parlato.
4: C'è stato un cambiamento all'ultimo istante. Me lo ha telefonato A.D. Se Marty non fosse andato, alla folla sarebbe dispiaciuto.
5: Sì. Ho capito che Marty doveva parlare, che doveva dire quelle cose. Ma perché?
4: Non so risponderti, papà.
5: Dimmi la verità, Coretta. Quel discorso, Marty, lo aveva preparato. Ho bisogno di saperlo.
4: No, non lo aveva preparato.
5: Ne sei sicura?
4: Sì, ne sono sicura. Ma perché me lo chiedi?
5: Perché ho sentito che era Dio che lo ispirava. Era Dio.
4: Papà, è la prima volta che ti vedo piangere. E un giorno, tanto tempo fa, mi dicesti: quando vedrai piangere me, allora...
5: Pareva che sentisse vicina la morte.
4: Sì, papà, lo so. Ma io non voglio piangere. L'ultima volta che ho pianto fu 10 anni fa, quando quella donna ad Harlem lo ferì al petto. Ma allora non sapevo tutto quello che so adesso. Qualunque cosa succeda, io non piangerò, papà, perché questa è la volontà di Marty.

Abbiamo trasmesso la 10ª puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard: Mario Bardella. Coretta King: Marina Bonfigli. Papà King: Andrea Matteuzzi. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista: Francesco Novelli. Assistente musicale: Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono: Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia: Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: La musica che stiamo ascoltando è la musica che ha avuto un ruolo così significativo per il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, questa volta con, appunto, un etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Alberto Annarilli, benvenuto.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutte e tutti.
0: Nella puntata dello sceneggiato abbiamo ascoltato Martin Luther King pronunciare questo discorso a Memphis, discorso che viene ricordato con la frase «Sono sulla vetta del monte, I've been to the mountain top». È il suo ultimo discorso, il giorno dopo King sarà ucciso. Un estratto: «Tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole del nostro vecchio spiritual, finalmente liberi». Annarilli, non siamo a Washington nel 1963, ma a Memphis 1968. Non è il discorso I have a dream, ma il sogno di King è comunque questo, finalmente liberi.
1: Sì, è una tematica molto ripresa nei canti della tradizione afroamericana, e in particolar modo King, che fondamentalmente come pastore battista afroamericano vive di questa tradizione che ha le proprie radici nella schiavitù e in tutto quello che la schiavitù si è portata dopo anche l'abolizione della schiavitù con la segregazione razziale, con la fortuna di spiritual come Freedom, che appunto parla di questa libertà, e io sarò libero, il testo del canto dice, e io sarò libero e andrò nella terra del mio padre a casa, prima che io venga sepolto e divenga schiavo. E poi anche le parole che appunto cita King di quest'altro famoso spiritual che dice free at last, quindi finalmente liberi. Questo concetto che la libertà su questa terra è molto difficile, molto complessa, e molto probabilmente la libertà sarà soltanto nell'aldilà, nella terra del padre.
0: La musica è stata una componente fondamentale nel movimento per i diritti civili. Più strumento di protesta, più fonte di ispirazione o più occasione di unità?
1: Io direi tutto questo. Il canto, perché la musica è, da un punto di vista di una comunità, è un elemento di unità. Perché la musica, specialmente la musica condivisa sia dentro che fuori le chiese nella tradizione afroamericana, è una musica che unisce, ma è al contempo anche una musica che diventa lo strumento di dialogo tra lo spirituale e la coscienza civile della popolazione afroamericana.
0: Ha citato il periodo della schiavitù negli Stati Uniti d'America, il lunghissimo periodo della schiavitù. Inizia tutto da lì, anche lo stretto legame con la musica, il canto.
1: Assolutamente sì, perché nel periodo della schiavitù il canto era da una parte work song, quindi era canto di lavoro, veniva usato nelle piantagioni, veniva usato nelle miniere. Dall'altra parte però era anche il canto che poteva far unire quella comunità da un punto di vista spirituale, anche perché lì c'è tutto il problema poi legato al fatto che gli schiavisti bianchi avevano cristianizzato a forza la popolazione nera resa schiava. Quindi il canto aveva a quel punto anche una valenza di liberazione spirituale dalla parte delle comunità degli schiavi.
0: Andiamo al 1964. Martin Luther King scrive un testo per il programma stampato del Berlin Jazz Festival. Nello scritto sostiene che gran parte del potere del movimento per la libertà viene dalla musica.
1: Assolutamente vero. Io, a parte la presenza costante della musica all'interno del Civil Rights Movement e quindi da quello che veniva dalle chiese nere, dalle Black Churches negli Stati Uniti, tanto lo fanno anche i grandi folk singer della scena bianca. Io voglio ricordare Pete Seeger, ad esempio, come grande folk singer che ha scritto alcune delle più importanti canzoni del movimento. Mi viene in mente I Fire the Hammer, mi viene in mente le canzoni sul pacifismo come Where Have All the Flowers Gone, oppure cantanti come Peter, Paul and Mary o anche ovviamente John Baez. Quindi in realtà la musica non è soltanto perché l'ambiente della protesta del Civil Rights Movement veniva dalle chiese afroamericane, ma anche perché la musica in quegli anni negli Stati Uniti era il leitmotiv della vita culturale della nazione.
0: E sempre per il Berlin Jazz Festival, King scrive che Dio ha creato molte cose a partire dall'oppressione. Ha dotato le sue creature della capacità di creare, e da questa capacità sono scaturiti i dolci canti di dolore e di gioia che hanno permesso all'uomo di affrontare il suo ambiente e molte situazioni diverse. Anna Rigli, hanno permesso, dice, il riconoscimento dell'assoluto valore, dell'assoluta importanza della musica.
1: Assolutamente, anche perché King non era un ignorante. King era un pastore battista, ma stava, quando è andato in Alabama all'inizio della sua attività pastorale, stava facendo un dottorato e era veramente un grande conoscitore della teologia. E lì c'è anche tutta la sapienza dei padri della Chiesa. Uno su tutti, Sant'Agostino, quando mette la musica come un fulcro importante della vita spirituale del credente.
0: Chi canta prega due volte, o meglio, Sant'Agostino scrisse: il cantare è proprio di chi ama.
1: Chi canta prega due volte, ma non solo quello, anche il fatto che poi tutta la tradizione protestante, proprio perché Lutero veniva dalla formazione agostiniana, mise la musica al centro della vita dei fedeli. Al centro c'è la parola predicata, ma anche la parola cantata. E questo King lo sapeva benissimo, perché il popolo afroamericano questa cosa la viveva in maniera totale. All'interno di una celebrazione di una Black Church negli Stati Uniti, la maggior parte del tempo si passa con la musica, ma non perché la musica sia un sottofondo, ma perché la musica stessa diventa un modo di fare la teologia all'interno delle Black Churches, perché la musica riesce a trasmettere significato. E questa è una cosa fondamentale anche nel pensiero di King, nel movimento per i diritti civili dei neri.
0: Restiamo al Berlin Jazz Festival. King nel suo scritto cita sia il jazz che il blues, ma sin dalla nascita questi due generi musicali hanno avuto quella valenza? Nascono proprio così o il tempo poi ha soffiato su di loro portandoli da un'altra parte?
1: Il tempo ha fatto tanto. Fondamentalmente all'inizio il blues era la musica del diavolo. E una cosa bella che a un certo punto nelle chiese statunitensi si è detto è stato proprio il fatto di: ma perché la bella musica ce la deve avere soltanto il diavolo? E quindi lì c'è stato tutto quanto, anche le varie influenze per quanto riguarda la gospel music, che tanto prende sia dal jazz delle origini che dal blues. E poi vorrei ricordare, secondo me fondamentale su questo discorso, il lavoro e le ricerche di Alan Lomax, quando nel suo libro, che in Italia è stato pubblicato col titolo di La terra del blues, è bellissimo vedere come lui nella sua ricerca sul campo riporta delle testimonianze contemporaneamente da ambiente sacro, chiesastico, e da ambiente profano. Quindi in realtà la black music, sia il jazz che il blues e poi tutte ovviamente gli altri stili e generi musicali che da lì ne provengono, hanno avuto un forte impatto sia nelle chiese che al di fuori di esse. Non è un caso che oggi nelle black churches, ad esempio, si possa sentire un inno, un gospel cantato in uno stile, ad esempio, rap o hip hop, come lo trovi anche fuori nelle strade, con un significato completamente diverso.
0: E ricordiamo che lo spiritual nasce nelle piantagioni tra gli schiavi africani di cui si parlava prima. Il gospel è l'unione tra gli spiritual e le derivazioni di jazz and blues. Anna Rigli, andiamo al discorso I Have a Dream. La frase Now is the time, ripetuta più volte in una parte del discorso, rimanda a una canzone di Charlie Parker, ma richiama la reiteratività caratteristica delle canzoni. Nel discorso non solo Now is the time, anche la stessa frase I have a dream o Let freedom ring vengono ripetute più volte. Riprendono l'andamento proprio delle canzoni. È un'impressione?
1: No, assolutamente no, perché lì c'è un'altra grande tradizione delle chiese statunitensi, e devo dire sia bianche che nere, che è il cosiddetto lining out. Il lining out è una tecnica di canto delle congregazioni dove c'è un leader, che solitamente è il pastore, che comincia e dice un verso di un canto, e lo fa in una maniera molto quasi parlata, e a quel verso la comunità risponde col medesimo verso intonandolo come se fosse un vero e proprio inno, e quindi c'è questo botta e risposta continuativa. E c'è in questo un esempio bellissimo, che c'è anche un video pubblico e fruibile, di il pastore Franklin, C.L. Franklin, che è il papà di Aretha Franklin, tra l'altro, che era pastore della Chiesa Battista di Detroit, dove lui fa un sermone e da circa da metà di questo sermone comincia a fare quello che fa King in I Have a Dream, cioè una sorta di ripetizione di alcune parole ponendo enfasi, una sorta di quasi una cantilena all'interno, questa dare il timing all'interno del discorso che poi lo porta ad intonare il canto nella forma di questo lining out. E ne parla benissimo, devo dire, uno dei più grandi etnomusicologi della scena americana, che è Jeff Titon, in un suo grande lavoro sul lining out, che è appunto una di queste tecniche fondamentali dove King era, del quale era profondamente pervaso, perché ancora oggi addirittura viene utilizzato. Quindi in realtà negli anni 50 e 60 era veramente di comune utilizzo nelle congregazioni statunitensi.
0: I Have a Dream, Washington 1963, un discorso che ha cambiato la storia dei diritti civili e umani. Oltre al discorso del reverendo King e di quelli degli altri attivisti neri, in quell'occasione 250.000 persone hanno assistito anche a una serie di esibizioni di artisti neri e bianchi, come Joan Baez, ad esempio, che ha cantato l'inno del movimento, We Shall Overcome. Anna Rilli, un evento di una portata enorme con tanta musica dentro.
1: 28 agosto 1963, il Mall di Washington con 250.000 persone, uno degli eventi più grandi della storia degli Stati Uniti ancora oggi, e il popolo degli Stati Uniti, bianchi, neri, cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, c'era veramente tutta l'America che voleva, che spingeva verso il riconoscimento del diritto di voto agli afroamericani, e quindi anche gli artisti che si mettono lì in mezzo. Ci sono delle registrazioni e delle foto meravigliose di appunto bianchi come John Baez, come Bob Dylan, come Peter, Paul and Mary, come Pete Seeger, e altri neri come ad esempio ovviamente Mahalia Jackson, ma anche cantanti d'opera o anche addirittura cantanti, come potremmo dire, dei crooner. Mi viene in mente anche Harry Belafonte, che era presente lì quel giorno. E la musica in quel momento non era per divertire le persone che erano lì sul Mall di Washington, ma era perché tutti prendessero parte a quello che sarebbe stato una delle giornate più importanti della storia contemporanea degli Stati Uniti d'America.
0: Lo abbiamo detto, Joan Baez durante quell'evento esegue We Shall Overcome. Era già l'inno del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, era già in utilizzo all'interno del movimento, perché quel canto Pete Seeger lo aveva ascoltato, era un vecchio canto anche questo di matrice spiritual, che diceva io un giorno arriverò alla meta, I will overcome someday. Pete Seeger lo portò ad Highlander nel Tennessee, la scuola diciamo di formazione dei quadri del Civil Rights Movement. Lì il soggetto divenne al plurale, quindi divenne We Shall Overcome Someday, e già dagli anni 50 era diventato popolarissimo all'interno del movimento. E la cosa interessante di We Shall Overcome è che contemporaneamente lo troviamo nei dischi dei cantanti di protesta folk, ma lo troviamo anche pubblicato negli innari delle chiese statunitensi, proprio per sottolineare l'ambivalenza di questa importantissima canzone.
0: Perché proprio questa e non un'altra?
1: Bella domanda. Forse perché questa ha proprio la forma dell'inno, alla quale il popolo statunitense è veramente legato. E qui si vede anche la matrice proveniente dall'Inghilterra puritana e da quanto i movimenti di risveglio nell'Ottocento abbiano profondamente influenzato il popolo statunitense. L'inno è caro agli statunitensi come forma musicale, e proprio perché We Shall Overcome è strutturato come un inno, quindi c'è la strofa e il ritornello come erano gli inni del risveglio nell'Ottocento, molto probabilmente anche per questa sua grande musicalità vicina all'orecchio degli statunitensi abbia avuto questo grande successo.
0: Alberto Annarilli, lei è etnomusicologo, docente, dirige il coro Gospel of Grace di Albano Laziale, Castelli Romani, e il coro Gospel dell'Ateneo di Roma Tor Vergata. Nel vostro repertorio c'è la musica e i canti di cui abbiamo parlato. Come sono recepiti e vissuti dai componenti dei due cori e dalle persone che vengono ai vostri concerti?
1: Una mia peculiarità è quella sempre di spiegare attentamente il repertorio. Ogni singolo canto, ogni singolo brano che si fa con il coro viene spiegato sia nel coro universitario che nel coro dell'associazione musicale. Questo perché i coristi, quando cantano, devono comprendere quello che cantano. Perché cantare un brano come appunto We Shall Overcome o un African American Spiritual come Go Down Moses, ad esempio, se non si sa quello che c'è dietro, difficilmente si può trasmettere qualcosa. E questo non come appropriazione culturale, questa è una cosa che voglio sottolineare, perché uno può dire, ma come un coro di italiani, ad esempio, che canta gli spiritual afroamericani, non è appropriazione culturale? Non tanto, perché la nostra idea è quella di presentare anche da un punto di vista storico e culturale questo repertorio a un pubblico che fondamentalmente non lo conosce, e quindi solitamente i nostri concerti poi si svolgono come delle guide all'ascolto, come delle lezioni concerto, dove il repertorio viene spiegato, viene contestualizzato, viene spiegato il testo, vengono spiegate tutte le varie legami che questi testi hanno con la società civile, con la religione, con il movimento per i diritti civili, ma anche appunto da un punto di vista storico-teologico, e quindi poi vengono eseguiti, vengono cantati, e lì si vede che il pubblico reagisce in maniera completamente diversa, perché viene messo nella condizione di comprendere quello che ascolta, e banalmente non è un coro gospel con le musiche allegre e i battiti di mani, questo è il punto.
0: Quindi è possibile compiere un percorso che parta dalla musica per approfondire la storia, i valori del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, e non è un caso che le canzoni del movimento dei diritti civili non siano state protagoniste soltanto negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti per il Civil Rights Movement, ma sono diventate protagoniste alla fine degli anni 60, primi 70, in tutto l'Occidente, durante i movimenti studenteschi, alla fine degli anni 70 con i movimenti operai, e negli anni 80 ancora di più con i movimenti dei minatori, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Lo sono diventate in Sudafrica con i movimenti anti-apartheid. Le stesse canzoni, questo è il bello, perché sono canzoni che trasmettono dei valori civili profondi, che non sono quindi ascrivibili soltanto a un determinato periodo storico o a un determinato luogo geografico, ma che possono assurgere a diventare in contesto generale, come ad esempio gli stessi discorsi di Martin Luther King, perché I have a dream, se uno cambia il fatto che un giorno io ho il sogno che un giorno i miei figli potranno tra le rosse colline della Georgia fino alla California sedere al tavolo della fratellanza, se uno banalmente cambia i luoghi geografici menzionati da King, oggi potrebbe diventare veramente alla comprensione dei più, magari menzionando qualche luogo dell'Est Europa o del Medio Oriente o di alcune zone dell'Africa ancora oggi. Quindi in realtà la musica, come quei discorsi, sono veramente a un altro livello di comprensione.
0: E se non ci fosse stata la musica, il movimento per i diritti civili avrebbe avuto un impatto meno potente, meno pervasivo?
1: Sicuramente, anche perché la musica mette in moto le parti più intime dell'essere umano. Voglio utilizzare le parole di un musicologo e teologo statunitense che si chiama Don Saliers. Dice che la musica è quell'elemento che unisce le sfere del cielo e le sfere della terra. E anche per l'essere umano è la stessa cosa, cioè quando uno fa musica, quando uno canta, specialmente in un contesto di comunità, quindi mettendoci in contatto con gli altri attorno a noi, stiamo unendo il nostro essere lì immanente in quel momento come individuo e come membro di una comunità con la nostra invece spinta verso l'eternità, perché la musica fa anche quello, ci mette in contatto, come diceva Hegel, con l'infinito che è sopra di noi.
0: Alberto Annarilli, questa ce la siamo tenuta per la chiusura. Lei è presidente del Centro Culturale Protestante Martin Luther King ad Ariccia, sempre Castelli Romani. Sta lavorando a un progetto didattico sul leader del Movimento per i diritti civili con Paolo Naso, nostro ospite nella prima puntata e tornerà nell'ultima. Naso è stato docente di scienza politica, è studioso dei fenomeni religiosi nordamericani e tanto altro. Ci dice qualcosa di questo progetto?
1: Il progetto che stiamo portando avanti qui nelle scuole di grado medio e superiore ai Castelli Romani nasce proprio dall'idea didattica di Paolo Naso, con questo portare non solo Martin Luther King, ma il movimento dei diritti civili alla conoscenza e consapevolezza dei giovani studenti e giovani studentesse, proprio come formazione di coscienza non solo storica ma anche civica. Invece per quanto riguarda notizie, attività che stiamo facendo sui nostri social network, Instagram e Facebook, per quanto riguarda i cori, sia dell'università che il coro Voices of Grace ad Albano Laziale e poi anche il sito internet ccmlk.it per le attività del Centro Culturale Martin Luther King di Riccia.
0: Grazie Alberto Annarilli, etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma a Tor Vergata, direttore di due cori gospel e presidente del Centro Culturale Protestante. Quante cose! Grazie di averci parlato di musica, del suo potere evocativo, del suo grande valore nel tempo.
1: Grazie a voi.
0: E del progetto didattico su King. Proprio la scuola sarà al centro della prossima puntata, una scuola in particolare, un istituto comprensivo di Caltanissetta intitolato a Martin Luther King. Ne parleremo ovviamente dopo lo sceneggiato. Vi aspettiamo qui su Rai Radio Tech e Te. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, un saluto.
2: No!

0: ore 16. Rai Radio Techete.
1: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.com.

0: Lione Santa Lucia, via Generale Giordano Orsini, civico 40, Napoli. Carlo Pedersoli nasce il 31 ottobre del 1929 nel cuore della città partenopea, nella casa sopra quella di Luciano De Crescenzo, con il quale diventa compagno di giochi tra i vicoli, come spesso ricorderà pubblicamente. Per motivi di lavoro del padre si trasferisce con la famiglia prima a Roma e poi in Brasile. Nella capitale inizia la sua esperienza in vasca che lo porta a diventare un campione di nuoto e superare come primo italiano il minuto netto nei 100 metri stile libero. Invece svolgerà vari lavori in Sud America che conoscerà a fondo e che ritornerà in tanti suoi film con il grande compagno di set di vita Terence Hill, al secolo Mario Girotti. Nel 1967 il regista Giuseppe Colizzi lo vorrebbe per la pellicola Dio perdona, io no. Ma Carlo non è convinto perché deve farsi crescere la barba ed imparare ad andare a cavallo. Inoltre non si accordano sull'ingaggio, ma Colizzi non trova un personaggio della struttura fisica di Carlo, lo richiama e lo convince, accettando tutte le condizioni richieste. Sul set fa coppia con Mario Girotti e da lì inizia il sodalizio che dura una vita ed una carriera di grandi successi, ma soprattutto di grande apprezzamento spontaneo da parte della gente a livello mondiale. Da 5 anni Bud Spencer riposa al Verano di Roma, a Monte Portonaccio. Molti pensano che da lassù continui ancora a ripetere per Terence Hill il refrain «Ma noi non abbiamo mai litigato». E oggi, con il figlio Giuseppe Pedersoli, sceneggiatore e produttore, ripercorriamo la vita sul set e fuori di Bud Spencer. Giuseppe Pedersoli, ma papà Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, in quante nazioni è conosciuto e ricordato continuamente per le sane scazzottate di Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, Io sto con gli ippopotami e tanti altri memorabili film?
1: Conosciuto Carlo Pedersoli, Bud Spencer, forse lo è in tutte le nazioni del mondo. Ovviamente in Italia, in Germania, in Ungheria, ma anche in Spagna, in Francia, l'Europa in generale sono stati i territori dove i suoi film hanno avuto il maggior successo, quelli da solo e anche quelli con Terence Hill. Addirittura alcuni dei loro film in coppia hanno doppiato in Germania gli incassi dei James Bond negli anni 70 e inizio anni 80. Quindi la popolarità, al di là delle scazzottate, secondo me è nata dal loro sorriso sincero, dalla gestualità popolare che tutti potevano, di cui tutti potevano godere, come se fossero dei personaggi di famiglia, dei fratelli, dei padri, dei nonni dopo in tarda età, perché è veramente strano pensare a quanto sia ancora amato nonostante non ci sia più da 5 anni.
0: Giuseppe, per l'ultimo omaggio all'uomo Carlo nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo vi era un clima festoso che solitamente in queste occasioni non c'è. Quel commiato divenuto una festa ha rappresentato bene quello che è stato Bud Spencer qui in vita?
1: Intanto devo dire che ci siamo tutti sorpresi quando abbiamo visto Terence entrare in quella chiesa, non perché non ci aspettassimo l'affetto di Terence Hill, ma perché è una persona schiva, una persona che si emoziona molto, e in quell'occasione evidentemente era già lontano in Almeria, dove io lo contattai per dargli la brutta notizia, e ovviamente voleva esserci insieme a tanti altri, insieme a Nino Benvenuti, con cui aveva condiviso un periodo sportivo negli anni 50, con tanti altri personaggi dello spettacolo. E quando Terence è entrato e ha voluto dare il suo commiato a papà, è stata una grande emozione per tutti. Ha detto delle cose bellissime, delle cose profonde, delle cose che non dimenticheremo mai.
2: Non è che la ripeteva una volta, la ripeteva 3 volte. Una diceva il fatto, non abbiamo mai litigato. La seconda volta che ripeteva diceva, non abbiamo mai litigato, come se fosse una cosa speciale. E la terza gli diceva, non abbiamo proprio mai litigato. Quando andavo a mangiare gli spaghetti a casa sua e li faceva molto buoni, quelli al pomodoro che per me sono diventati famosi, e Maria faceva questi spaghetti, ripeteva questa cosa. E io ero un po' imbarazzato e dopo qualche cena, qualche cosa, notavo che la famiglia ogni tanto guardava in alto, come questa l'abbiamo già sentita. La ragione è che ci rispettiamo e ci amiamo.
0: Giuseppe Pedersoli, sui santini commemorativi proprio per l'ultimo saluto è stato stampato e continuavano

0: chiamarlo Trinità. Ma quanto c'era di Bud Spencer in Carlo Pedersoli e viceversa?
1: Sicuramente un collegamento molto diretto, perché sia mio padre sia Terence Hill non hanno, soprattutto mio padre, non ha mai interpretato ruoli che non si addicessero alla sua personalità, al suo modo di essere, a quello in cui credeva. Cioè lui diceva di non essere attore perché in qualche modo ogni attore deve fingere, deve interpretare anche dei ruoli che non corrispondono alla sua personalità. Lui era invece se stesso anche nei film che faceva, e sicuramente gran parte della vita vissuta nello sport, nei suoi viaggi in Sud America, nelle avventure reali nella giungla, poi hanno lasciato un segno nei film più importanti che ha interpretato.
2: Il compagno di tanti film racconta come nacque Il pugno del piccione.
3: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità da scansare. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ho date tantissime, alla stomaco, al testa, così, finché lui non ci vedeva più, e a un certo punto guardava in giro: ma dove sei? Dove sei? E io stavo sull'albero, stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto, gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E questo finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico: sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora, purtroppo, mi era capitato di vedere Il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora, e mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente. Poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano, che insomma ha preso tante botte per la Spencer, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, dove a partire a finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
0: Il gigante buono Bud ha varcato i confini nazionali con la serie Piedone e tante altre divertenti pellicole, ma è stata l'accoppiata con Terence Hill ad entrare profondamente nel comune sentire popolare in tutto il mondo. Quale alchimia esisteva tra i due?
1: Ma la coppia è nata con Giuseppe Colizzi, che del tutto casualmente riuscì a metterli insieme per Dio perdona io no nel 1967. Però il grandissimo successo derivò da Trinità di Barboni, e da continuavano a chiamarlo Trinità nel 72 di Barboni. Terence, che giustamente professionalmente vedeva una grande svolta nella sua carriera, andò a realizzare dei film negli Stati Uniti o anche con Henry Fonda, con Gene Hackman, anche in produzioni italo-americane, ma scelse una sua linea interpretativa, cercando di sfruttare al meglio il successo che aveva avuto. E quindi in qualche modo Bud Spencer, per un certo periodo, per alcuni mesi, fu lasciato solo, tra virgolette, e nacque questa incredibile avventura della saga di Piedone a Napoli, ovviamente, che lui sentì molto personale, molto importante per sé, intanto perché Napoli era la sua città nella quale era nato, vissuto, educato, e il suo sangue napoletano sicuramente è stato dominante in tutta la sua vita. Dall'altra parte perché ovviamente aveva avuto la soddisfazione di un grande successo anche da solo come interprete individuale, il che non toglieva né la stima né l'amicizia professionale che aveva con Terence, tant'è vero che un anno dopo ritornarono insieme interpretando di nuovo altri vari film. Però la cosa importante fu comprendere che Terence Hill e Bud Spencer insieme formavano una coppia formidabile, ma non erano dipendenti uno dall'altro in tutti i sensi, quindi questo è stato sicuramente importante sia per Terence Hill sia per Bud Spencer.
2: Terence ricorda ancora l'incontro sul set del primo film.
3: Forse vi potrà interessare a voi come ci siamo incontrati, perché io ho capito negli ultimi giorni che non è stato un caso, anche se sembra così. Carlo stava facendo un film in Spagna, Almeria, un film diretto da Giuseppe Colizzi, che era un regista colto, aveva scritto romanzi e si stava apprestando a fare per la prima volta nel cinema italiano un film con dell'ironia. Il titolo era Il cane, il gatto e la volpe. Naturalmente Bud faceva il cane, io avrei detto il gatto e la volpe. Però io non c'ero ancora. Dopo una settimana di lavoro, l'attore che faceva il gatto si fece male a un piede e dovette smettere. Allora il regista Colizzi di corsa venne a Roma, fece i provini e mi prese. Mi portarono velocemente ad Almeria, che allora non era tanto veloce perché si atterrava a Madrid e poi c'era una macchina che faceva 24 ore Madrid-Almeria. Comunque, come sono arrivato sul set, mi hanno detto spogliati. Perché allora non c'erano le roulotte. La costumista con un asciugamano me lo mette davanti, io mi sono tolto i pantaloni, mi sono tolto la giacca, tutto. Ecco, mettiti questi pantaloni, mettiti questa camicia, ecco la pistola, ecco, vieni, vieni, che ti presento Carlo Petersoli. Piacere.
0: Nel 1999 la rivista americana Time stilò una classifica degli attori italiani più famosi nel mondo. E fu una piacevole sorpresa per tanti scoprire che al primo posto figurava Bud Spencer e al secondo Terence Hill. Mentre in Italia alcuni riconoscimenti sono arrivati più tardi dalla carriera. Perché questo secondo lei che è un addetto ai lavori?
1: Ma intanto perché il successo di Terence Hill e Bud Spencer è veramente un successo popolare. Quando mio padre diceva che doveva tutto al pubblico, lo diceva non come frase fatta, ma comparava gli exploit sportivi dicendo: fino a che tu rompi un record e arrivi primo sei campione, e il giorno che uno è più veloce di te sei secondo e nessuno ti guarda più. E più o meno nel cinema, quando il pubblico ti volta la faccia e sceglie qualcun altro, tu sei finito in qualche modo. E quindi questa è una prova alla quale molti artisti devono sottostare e avere la personalità per resistere. Bisogna, come diceva lui, da grande sportivo, è più facile vincere che perdere. E la popolarità di Terence Hill e Bud Spencer è qualcosa che viene studiata anche nelle università in Germania, in Italia. Non è facile spiegare perché due personaggi, due attori che tutto sommato hanno interpretato dei film semplici, dei film tra virgolette leggeri, considerati per molti, non dico di serie B, ma insomma meno importanti dei film artistici e di grande spessore di cui il cinema italiano ha vantato negli anni 70 e 80 e ancora oggi grandissimi interpreti e grandissimi registi, loro siano rimasti nel cuore di milioni di persone in tantissimi paesi del mondo. Io sono stato anche anni fa a Cuba e Fidel Castro amava i film di Bud Spencer e Terence Hill. Mi spiegavano che i loro film hanno travalicato non solo i confini ma anche le problematiche religiose, politiche, eccetera, perché non incidevano mai sulla sensibilità di nessuno, il che è stato forse considerato per un certo periodo come superficialità. Oggi invece viene rivalutato come un elemento che ha dato la giustificazione per tanto affetto e tanta popolarità e tanto successo nel mondo.
2: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
3: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questa aneddoto, perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bad già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò, e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così, e io dall'altra parte, ci vedremo le prime parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe, scazzottate continue e tanto ridere, ridere, ridere in continuazione. Ogni volta che passa un film di Bud Spencer e Terence Hill in televisione o addirittura spezzoni che fanno adesso sui social media, hanno comunque tantissimi visitatori e tantissimi telespettatori, anche all'infinito. Lei, come ha detto ai lavori, lo sa bene, dopo un po' di tempo un passaggio di un film riceve sempre meno share, meno ascolti, meno telespettatori. In questo caso invece no, continua imperterrito, e infatti comunque tante persone continuano a vedere la stessa cosa anche decine e decine di volte, e c'è un qualcosa di segreto in questo loro comportamento che ha determinato poi un seguito così continuo e ancora oggi.
1: Mio padre già in tarda età fu avvicinato da una famiglia e dei fan, e un bambino disse ma com'è vecchio, e si sorprese pensando al fatto che in realtà i loro personaggi erano diventati quasi virtuali. Continuano tutti a vederli come giovani, forti, atletici, dinamici, e questo ha creato questa incredibile longevità della loro carriera, del loro successo. Se pensiamo che Trinità lo scorso anno ha compiuto 50 anni e da adesso in poi tutti i loro grandi successi saranno man mano, col trascorrere degli anni, cinquantenari, e il pubblico li sente ancora come attualissimi. Lo stesso Piedone, al di là delle automobili della polizia che ne danno una datazione, parla di problemi e di argomenti tuttora molto delicati, molto critici per la società italiana e non solo italiana. Quindi c'è un'attualità e c'è una rivalutazione periodica di quello che hanno fatto, apparentemente dei film semplici, poi se vai a vedere un po' più lo spessore e quello che rappresentavano, ci trovi tanto contenuto. E quindi questo, al di là delle scazzottate, dei sorrisi e delle manate, è stato riconosciuto dal pubblico e continua ad esserlo al di là delle generazioni.
0: Il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, Terence è un attore. Forse c'è una differenza, ecco, lei ce la può spiegare meglio. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Mio padre era un campione, modesto no, umile sì, c'è una grande differenza, lui era un vincente. Il fatto che... mi sono perso la domanda, scusa, me la puoi rifare perché mi sono confuso io.
0: Allora, il grande Bud ha sempre detto: io faccio l'attore, sì. Terence Hill è un attore. Sembrava che la sua spontaneità, positività e umiltà non conoscessero confini.
1: Sì, mio padre ha sempre detto di non essere un attore e di avere avuto la fortuna di diventare un personaggio. Divenne attore a quasi 40 anni senza averne particolare passione né volontà, e nonostante qualche piccola apparizione in gioventù per le sue doti fisiche e atletiche, non aveva mai pensato di fare l'attore. Il paradosso è che il suocero, il padre di mia madre, era uno tra i più grandi produttori cinematografici della storia del cinema italiano, Giuseppe Amato, produttore della Dolce Vita e di tanti altri film, che mai avrebbe pensato che suo genero un giorno sarebbe diventato una grandissima star. Purtroppo non ho potuto vedere perché è venuto a mancare anche lui troppo presto. Ma insomma, quando divenne un personaggio amato da tutti, si rese conto dei suoi limiti di professionali e interpretativi. Gli fu offerto di fare Gulliver dagli inglesi, gli fu offerto di fare Gargantua, ma andava a toccare dei personaggi che, se fisicamente potevano essere adatti a lui, interpretativamente lui non avrebbe potuto sostenerli, sia per un problema di lingua, l'inglese non lo parlava perfettamente, sia perché erano dei classici della letteratura internazionale. Terence Hill faceva l'attore da quando era ragazzino, era la sua professione, era molto serio nella preparazione sia fisica sia interpretativa. Mio padre, un po' più in maniera guascona, un po' più napoletana, era molto più istintivo, molto più naturale. Questo, se da una parte è una qualità che gli è stata riconosciuta dal pubblico, probabilmente era invece un difetto quando si trattava di seguire delle scene, dei copioni, delle sceneggiature alla perfezione, perché era molto più naive in questo senso.
2: E per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

Non mi piace la finta allegria, non sopporto neanche le cene in compagnia. E coi giovani sono intransigente di certe mode, canzoni e trasgressioni. Non me ne frega niente. E sono anche un po' annoiato da chi ci fa la morale ed esalta come sacra la vita coniugale. E poi ci sono i gay che hanno tutte le ragioni, ma io non riesco a tollerare le loro esibizioni. Non mi piace chi è troppo solidale e fa il professionista del sociale, ma chi specula su chi è malato, su disabili, tossici, anziani, è un vero criminale. Ma non vedo più nessuno che

ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

sono tutte cose del secolo scorso, la mia generazione ha perso. Non mi piace la troppa informazione, odio anche i giornali e la televisione. La cultura per le masse è un'idiozia, la fila coi panini davanti ai musei mi fa malinconia. E la tecnologia ci porterà lontano, ma non c'è più nessuno che sappia l'italiano. C'è di buono che la scuola si aggiorna con urgenza e con tutti i nuovi quiz ci garantisce l'ignoranza. Non mi piace nessuna ideologia, non faccio neanche il tifo per la democrazia. Di gente che ha da dire ce n'è tanta, la qualità non è richiesta, è il numero che conta. E anche il mio paese mi piace sempre meno, non credo più all'ingegno del popolo italiano, dove ogni intellettuale fa opinione, ma se lo guardi bene è il solito coglione. Ma forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.

magari con un po' di presunzione di cambiare il mondo. Possiamo raccontarlo ai figli senza alcun rimorso, ma la mia generazione ha perso. Non mi piace il mercato globale, che è il paradiso di ogni multinazionale. E un domani, state pur tranquilli, ci saranno sempre più poveri e più ricchi, ma tutti più imbecilli. E immagino un futuro senza alcun rimedio, una specie di massa senza più l'individuo. E vedo il nostro Stato che è pavido e impotente, e

questa è un'astrazione, è un'idea di chi appartiene a una razza.

Bentornati, riprendiamo a raccontare i popolari film di Bud Spencer in questa seconda parte. Ne parliamo ancora con il figlio Giuseppe Pedersoli.

0: Com'è nata la coppia Spencer-Hill? Da una scelta voluta o da una scelta del destino, secondo lei?
1: Quando si dice il destino, come ha scritto anche Marco Barboni, figlio di Enzo Barboni, in un recente libro, è il caso, il destino fortunato ha voluto che due persone, che peraltro si erano anche incrociate nella vita, perché Terence Hill dice che ogni tanto andava a vedere in gioventù, Terence Hill è 10 anni più giovane di papà, andava a vedere Carlo Pedersoli allenarsi nelle vasche dello stadio Flaminio e rimaneva deluso perché diceva, arrivava con la sigaretta, si buttava in acqua, faceva due vasche e se ne andava. E non era proprio quello che io mi aspettavo da un campione che si doveva allenare. E questo però dà un po' il segno di com'era mio padre. Evidentemente l'alchimia tra i due personaggi, nata assolutamente per caso nel 1967 in Almeria, sul set di Dio perdona io no, fortissimamente voluto da Giuseppe Colizzi che stava realizzando il suo primo film da regista, e evidentemente è uno di quei casi incredibili che unisce due persone che poi hanno avuto un destino comune perché i grandi successi sono stati quelli della coppia, l'affetto e l'amore che continuano ad avere da milioni di persone in tutto il mondo, in festival dedicati a loro. Adesso c'è un museo a Berlino, praticamente vicino alle porte di Brandeburg, dedicato a Bud Spencer, c'è un altro museo in Germania per Terence Hill. I fan continuano ad avere iniziative, fra poco verrà lanciato un nuovo videogioco creato dai fan, dalla spontaneità dei fan, che ricercherà su un crowdfunding Kickstarter diciamo un sostegno anche produttivo. Tante iniziative che nascono generalmente dalla volontà dei fan di sapere di più su Bud Spencer e Terence Hill e sulla loro anche vita privata, su aspetti non conosciuti, su quello che non viene fuori dai film.
0: Nel commovente saluto finale, Terence Hill racconta di aver ricevuto la telefonata di Giuseppe Pedersoli, appunto la sua, in Almeria per la scomparsa di Bud, nello stesso punto dove si era conosciuto proprio con Bud, e definendo tutto ciò come l'inizio e la fine. Potremmo dire appunto che quello che accennava poco fa, che niente arriva a caso.
1: Beh, io, sai, le emozioni personali sono nella sfera privata. Terence Hill è una persona che nella riflessione, nella spiritualità ha fondato gran parte della sua vita e quindi il fatto che abbia sentito questa mia telefonata come un segno anche quello di vicinanza con il suo amico che se ne andava è una grande emozione anche per me saperlo. Ovviamente, questo è un'emozione di Terence principalmente, però sicuramente i due uomini sono stati legati a doppio filo appunto da una linea della vita che li ha messi insieme e non li staccherà mai in qualche modo.
2: Terence Hill si commuove ed esprime la sua sensibilità spirituale per l'ultimo saluto a Bud nella Chiesa degli Artisti.
3: Allora, ho detto che noi ci rispettiamo e ci amiamo. E vi ho raccontato questo aneddoto perché quando Giuseppe mi ha telefonato e mi ha detto mezz'ora fa, papà è andato via, io ero in Almeria, nello stesso punto dove ci siamo incontrati per la prima volta, all'inizio e alla fine. Dopo, diciamo, del dispiacere, confusione, anche dolore, improvvisamente mi è arrivata una calma che non riuscivo a spiegare, anche una gioia. Ho capito che niente avviene a caso, che la vita eterna, che Bud già aveva la gioia, e so che io quando lo incontrerò e lui verrà da lontano in una prateria con la sua sella così e io dall'altra parte ci vedremo le prime parole che lui mi dirà, ma non abbiamo mai litigato.
0: Giuseppe Pedersoli, una curiosità che molti fan si sono sempre chiesti, ma il classico piccione, il pugno a martello dall'alto verso la testa o la spalla del malcapitato di turno, è un'invenzione di Bud Spencer?
1: Ma lo stesso Terence Hill ha raccontato che quando dovevano realizzare quella scazzottata vicino al fiume in Dio perdona io no, ovviamente dovevano trovare un'idea e Terence, molto più agile, molto più dinamico, saltava giù da quel rudere di albero, colpiva con i calci, con i pugni l'omone grande e grosso, con il quale poi invece avrebbe avuto un'amicizia e un connubio che sarebbe durato per tanti decenni. E lì dice Terence che il fatto forse dell'imponenza fisica, il fatto di trovare un nuovo tipo di colpo, suscitò in mio padre questo colpo del piccione, che poi venne chiamato così dopo, quando in realtà chi lo subiva faceva una specie di contraccolpo e cadeva come un piccione colpito da un fulmine. Quindi forse sì, io non c'ero, ma Terence ha raccontato questo episodio.
3: Qual era la scena? Subito una scazzottata. Lui faceva il cane, io facevo il gatto, e Giuseppe Colezzi volle realizzare una scazzottata non la solita, ma un po' diversa. Io come gatto dovevo usare molto gli stivali e gli speroni e la velocità la scansando. Fatto sta che io non ho preso un pugno dal cane, da Bud, ma gli ho date tantissime al stomaco, al testa, così, finché lui non ci vedeva più. E a un certo punto guardava in giro: ma dove sei? Dove sei? E io stavo sull'albero, stavo vicino all'albero, e da lì l'albero salto, gli metto gli speroni in faccia e lo mando a terra. A questo punto arriviamo al momento cruciale, che si doveva decidere che mi doveva dare un pugno, e questo pugno bastava a mandarmi dall'altra parte. Che pugno gli diamo? Non voleva dare con Giuseppe Colizzi i soliti pugni, che si sono visti, che allora già si erano visti tante volte. Allora siamo stati lì a perdere un po' di tempo, per fortuna allora al cinema avevamo tempo, ma non del lotto, ma il tempo ce l'avevamo. E finalmente Bud dice: sai che faccio? Io gli do una mazzata qua sulla spalla e lo faccio fuori. Dico: sì, però io devo prendere un colpo particolare. E allora purtroppo mi era capitato di vedere il tiro al piccione lì, non so come si chiama, Piazza delle Muse, eccetera, allora. E mi resi conto che i piccioni, come prendevano il colpo, rattrappivano le gambe e cadevano. Allora io devo fare come un piccione, mi devo alzare in piedi così, un salto e poi andare giù. E questo colpo di Bud, che lui inventò, è rimasto il suo, come dire, la sua più grande invenzione. Ecco, vi ho raccontato una cosa divertente, e poi questo modo di cadere l'abbiamo trasmesso, per esempio, in Trinità al messicano, che insomma ha preso tante botte per la spesa, che andava in terra in quella maniera. A un certo punto noi ci divertivamo. Quando doveva prendere l'ultimo colpo da Bud, dove partire e finire a terra su compaccia, ma era terra, allora gli scavammo una buca, ci avevamo messo sopra un materasso, sopra la terra, così fece questo volo stratosferico al colpo che diede Bud.
0: Venendo un po' alla sfera più personale, Bud Spencer, quindi Carlo Pedersoli, ha fatto due percorsi universitari, prima in chimica e poi in giurisprudenza, però in entrambi i casi non ha portato a termine la formazione. Era un'attività che non era principale per lui dal suo punto di vista personale rispetto a quella poi cinematografica e della popolarità, del riconoscimento piacevole che aveva avuto, che aveva in continuazione col contatto con la gente.
1: Mio padre era un uomo molto curioso, la sua curiosità molto quasi infantile non aveva limiti, da qualcosa a volte lo ha portato anche a fare degli errori, delle valutazioni sulle persone sulle quali poi si è pentito, ma rispetto allo studio e al fatto di non aver completato l'università, lui stesso raccontava che quando venne convocato per le due Olimpiadi del 52 e del 56, Melbourne ed Helsinki, l'opportunità per uno sportivo di andare alle Olimpiadi erano uniche, e quello incise molto sul fatto che lui alla fine non poté completare gli studi universitari. Ovviamente poi a un certo punto è nata la famiglia, la carriera cinematografica più tardi, e quindi poi non è stato completato lo studio. Però in realtà lui forse si sarebbe iscritto anche ad altre facoltà per la curiosità e la volontà di conoscenza che aveva.
0: Ecco, entrando più nella sfera privata di Carlo Pedersoli, che tipo di padre è stato?
1: È stato un padre, ma qui bisogna entrare in un discorso più complesso e profondo. Lui diceva: prima di essere vostro padre, a me e alle mie sorelle voglio essere vostro amico. Io questa cosa non l'ho mai capita, perché per me un padre è un padre e un amico è un amico. Ma in realtà lui, non so cosa significasse questa cosa per lui, però era un padre estremamente semplice, nel senso che non era autoritario, non era non era impositivo, non era educativo, nel senso che non voleva insegnare niente a nessuno, però ci ha dato dei grandi esempi. Era un padre che ci diceva: vabbè, oggi non andate a scuola, venite con me che andiamo a fare un giro. Quindi era indisciplinato in questo senso. E quindi io invece mi sento molto più simile alla personalità di mia madre, ed sono un po' più rigido, un po' più disciplinato, il che ovviamente è un limite mio, perché la libertà intellettuale di mio padre e appunto la curiosità grande che aveva su tante cose lo ha portato a fare grandi cose.
0: Giuseppe, l'indole di suo padre si è coniugata benissimo con quella di sua madre, quindi sembra di capire, così come dice, caratteri diciamo omogenei ma sostanzialmente diversi, come poi accade in tante coppie e in tante situazioni.
1: Caratteri completamente diversi, la colonna portante della famiglia da un punto di vista della nostra educazione, della concretezza è sicuramente stata mia madre. Il che non vuol dire che mio padre fosse né frivolo né leggero, ma lasciava a mia madre il compito di non di seguire la casa in senso domestico, ma proprio di dirigere le regole della famiglia, perché lui era il più indisciplinato di tutti. Ovviamente poi, quando esplose nel 67 il suo successo, perché già, Dio perdoni o no, ebbe un successo inatteso, io avevo 7 anni, mia sorella più grande 6, Cristiana, la piccola Diamante ancora non era nata, nacque nel 70, quindi divenne abbastanza assente, tra virgolette, dalla vita quotidiana della famiglia, e mia madre mantenne la responsabilità e l'onere di guidarci e di tenere insieme la famiglia. Quindi è stata anche lei un'eroina per sopportare, tra virgolette, tante cose e godere ovviamente del successo che ebbe mio padre, ma insomma l'aveva sposato da campione e conosceva bene chi fosse quel personaggio, con tutte le sue stranezze e eccessi in senso positivo, perché mio padre poi non ha mai avuto eccessi di alcolismi o droghe o eccessi nella vita privata. Quindi era un uomo con molte regole, ma con una grande libertà intellettuale.
0: Quali ricordi personali hanno segnato il percorso di Giuseppe Pedersoli come figlio?
1: Ah, potremmo parlare di ricordi per ore. Ovviamente ci sono quelli dell'infanzia, quando lui tornava a trovarci pieno di regali e sembrava sempre un Babbo Natale che arrivava, perché forse doveva farsi perdonare le sue assenze, a quando ho cominciato a frequentare i set dove durante le vacanze dalla scuola andavo a fare un po' di pratica, a capire come funzionasse il lavoro, perché mi piaceva lavorare, e a poi la tante occasioni invece proprio professionali insieme a lui, perché ho prodotto anche dei film e delle serie televisive, l'ultimo film che hanno realizzato Terence Hill e Bud Spencer insieme, e sono state delle esperienze di lavoro bellissime, molto emozionanti. Insomma, essere con Bud Spencer e Terence Hill da aiuto regista, poi produttore, insomma, era un grande onore e un grande insegnamento professionale. Quindi ci sono tante tante cose. Una incredibile fu quando mio padre, 80enne, fu invitato ai mondiali di nuoto qui a Roma e gli dettero l'incarico di premiare una delle vincitrici. E siccome era un'organizzazione internazionale, forse c'erano dei manager australiani, non tutti conoscevano chi fosse Bud Spencer, e quando videro questo omone, che già grande, già avanzato nell'età, che doveva premiare questa sportiva, questa campionessa, invece della medaglia gli dettero un mazzolino di fiori, e mio padre, che aveva le manone grandi, si trovò questo mazzolino di fiori, per non creare problemi accettò questa, questo non riconoscimento del suo valore anche sportivo. E poi, quando scese nella piscina, 20.000 persone di pubblico si alzarono in piedi, cominciarono ad applaudirlo. E ancora oggi è una grande emozione ricordarlo, perché quel signore che gli dette il mazzolino di fiori fece una figura barbina e il pubblico riconobbe in Carlo Pedersoli, in quel caso, oltre che Bud Spencer, un grande sportivo e un grande uomo.
0: Giuseppe Pedressoli, ma di solito il clima sui set cinematografici è spesso molto teso perché il regista chiede di rifare le scene oppure non gli piace come un attore ha interpretato o si è mosso in quell'ambito. Ecco, com'era il clima sui set di Bud Spencer e Terence Hill?
1: Quelli che ho potuto frequentare io, ecco, ovviamente Terence Hill avrebbe voluto fare le scene fino alla perfezione. Mio padre, dopo la seconda o terza volta, si annoiava e voleva passare oltre. Ma questo non ha mai creato veri contrasti, perché l'atmosfera sui set loro, sia perché erano produzioni dopo i grandi successi iniziali ricche tra virgolette, quindi non con gli obblighi e i tempi delle produzioni di oggi che devono correre tutti per realizzare un certo minutaggio, ma erano atmosfere gioiose, festose, amichevoli. I registi, da Barboni a tanti altri, a Corbucci, a Castellari, a tanti, avevano molto rispetto per loro e loro due reciprocamente, quindi non ho mai visto i contrasti che a volte succedono e accadono sui set, o quelle invidie o quelle gelosie che caratterizzano il mondo del cinema. Fortunatamente tra loro non ci sono state particolari gelosie, e anzi Terence Hill stesso, ma io credo anche mio padre, diceva che lui, quando entrava in scena vicino a mio padre, diventava un'altra persona e riusciva a regalare a se stesso e agli altri tutto quello che magari nella vita non riusciva ad esprimere. Sono sicuro che questo è valso anche per mio padre, perché quando vediamo dei film in cui magari anche senza parlare, con una gestualità naturale, istintiva, riescono a farti sorridere, a emozionarti e riempiono la scena tutte e due, anche i registi sapevano come utilizzarli e inquadrarli per renderli coppia memorabile.
0: Giuseppe Pedersoli, innanzitutto che cosa ci lascia in eredità Bud Spencer, e poi quali iniziative sono in cantiere per mantenere viva la memoria e per il piacere naturalmente degli estimatori?
1: L'eredità più grande che lascia a me e alla mia famiglia è un credito di affetto praticamente immeritato da me e le mie sorelle, perché a chiunque ci vede e ci riconosce ci vuole abbracciare, ci dimostra un affetto che noi non abbiamo meritato, se non per riflesso di quello che mio padre ha fatto. Quindi evidentemente lui ha lasciato un segno profondo nei cuori di tanta gente, al di là delle culture, al di là delle religioni, al di là delle nazionalità. E questo si riscontra in tantissime iniziative che quasi ogni settimana, ogni mese ci vengono richieste o indicate. Adesso anche in Italia ci sarà un francobollo dedicato a Bud Spencer a breve. Ci hanno chiesto di fare una statua di cera da parte del Museo Internazionale di Madame Tussauds in tutto il mondo. C'è un festival in questi giorni a Templin in Germania che raccoglie migliaia e migliaia di fan sfegatati, di cui molti hanno tatuati addirittura addosso scene dei film di Terence Hill e Bud Spencer, si porteranno addosso per tutta la vita. E gioiscono ascoltando le musiche dei De Angelis, di Oliver Onions, dei Fratelli La Bionda, di tanti altri che hanno lasciato un segno indelebile in tanti film, con le musiche del primo Trinità, bellissime. Quindi ci sono tante iniziative, e questa cosa rende sicuramente meno difficile per noi, meno penosa, l'assenza di mio padre, che è come se fosse sempre tra di noi. Lo vediamo tutti i giorni in televisione, lo vediamo nei segni di affetto di tanta gente, dalle telefonate, dagli articoli sui giornali. Quindi in qualche modo si è virtualizzato questo personaggio che rimane per molto tempo a venire ancora.
0: Giuseppe, grazie della sua disponibilità e del ricordo piacevole e positivo che tanti fan apprezzeranno e di cui sono contenti per tutto quello che ha fatto Bud Spencer in coppia con Terence Hill e anche da solo. A presto e in bocca al lupo.
1: Grazie a voi, grazie a Radio Rai.
2: Per oggi abbiamo finito. Giacinto De Caro vi dà appuntamento alla prossima puntata.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo.

0: Abbiamo ascoltato proprio adesso le prime parole di questa canzone che dicono appunto ci sono 9 milioni di biciclette, poi ci sono 8 milioni di baionette, poi chissà che altro ci aspetta. Siamo in compagnia di Alessandro Leogrande, come al solito qui accanto a me, per Uomini in Fuga. Ciao Alessandro.
1: Ciao Guido.
0: E abbiamo al telefono Beppe Conti. Buonasera Beppe Conti.
2: Buonasera, buonasera.
0: Autore di 100 storie del giro, edito da Graphot. E questa è la pronuncia giusta, Graphot editrice?
2: Va bene così, Graphot.
0: Graphot, col PH, col PH, va bene. Allora do subito la parola a Alessandro, che è meglio.
1: Sì, Conti è inviato speciale di Tutto Sport, ha seguito più di 20 giri, se non sbaglio.
2: No, sono il 33.
1: Ah, 33.
2: Da Venezia.
1: Ah, quindi un veterano di lunga data. E 100 storie del giro è un libro molto bello, e soprattutto ha una parte iniziale che incomincia appunto col 1909, col giro delle origini. È un'età epica del ciclismo. Ricordiamo, il giro viene organizzato dalla Gazzetta dello Sport, allora c'era questo mitico direttore che era Costamagna, e il giro parte, almeno il primo giro parte da Piazzale Loreto una notte, credo fossero le 2:30, le 3 del mattino, il sole non era ancora notte. Siamo il 13 maggio del 1909, la tappa è Milano-Bologna, 397 chilometri.
2: Che insomma, Milano-Bologna passando dal Veneto per allungarla un po', perché non era abbastanza
1: giusto un po' per...
2: sì, partirono le 2:53 da Piazzale Loreto e verso il Veneto per poi arrivare nel pomeriggio a Bologna. Le medie allora erano di 24-25 all'ora, ecco, di corridori.
0: Ma poi scusi se glielo chiedo, sì. Beppe Conti, ma ci fu qualcuno che partecipò alla seconda tappa?
2: Ah, poi si stava 2 giorni di riposo a Bologna, poi la seconda tappa era Bologna-Chieti, altri 300 e fischia chilometri, ecco. E ci facevano un giorno di tappa e 2 di riposo, sì. E sono andati giù fino a Napoli, poi sono di saliti da Roma e sono arrivati a Firenze, Genova, allora facevano solo le grandi città, Torino e Milano, sino all'arrivo all'Arena.
1: E a vincere fu Luigi Ganna?
2: Sì.
1: Che tipo era Luigi Ganna?
2: Era un muratore varesino, del quale bisogna fare chiaramente l'elogio alla fatica, perché quelle erano fatiche pazzesche, veramente si stavano 10-12 ore in sella. Lui da Induno Olona nel Varesino andava a lavorare a Milano in bicicletta, quindi come allenamento si faceva più di 100 km per andare al lavoro, a fare andata e ritorno, e poi faceva il muratore oltretutto durante il giorno, ed erano veramente dei pionieri, erano dei personaggi straordinari. Sì, provate a pensare a queste tappe di notte, con i fari di 6 o 7 auto al seguito, non ce n'erano di più, nelle campagne, e il grande alleato allora era il treno, perché la tentazione era di salire sul treno, di fare un po' di chilometri in treno, ridiscendere alla fermata successiva e rimettersi in sella. Allora venivano controllati dai giurati, dalla giuria, e gli mettevano un timbro sulla mano per dire che erano passati in un determinato luogo, altrimenti c'era questo rischio. Era un'avventura quella, una cosa, qualcosa di veramente bellissimo, fantastico. Ovviamente in una di queste prime storie, io ho raccontato 100 storie numerandole, raccontando le imprese, raccontando i retroscena e tutto. Pensate, il primo doping, esisteva anche il doping già allora evidentemente, e questi protagonisti bevevano sangue di bue appena macellato. Questo era il primo doping della storia del giro.
1: Rispetto all'epoca di terza generazione siamo su un altro pianeta proprio.
0: Agghiacciante, direi di sì.
2: Ed erano veramente erano delle... Pensate, nel 1911 al terzo Giro d'Italia si salì a Sestriere a 2000 metri, quasi tutti spingendo la bicicletta per mano, e poi si buttavano giù da queste discese sullo sterrato, nel fango, ovviamente non c'era il cambio, la bicicletta quando arrivava ai piedi di una salita dovevi svitare la ruota posteriore e girarla, perché c'era il rapporto dall'altra parte per la salita. Allora arrivavi ai piedi, giravi, da tutti si fermavano a girare la ruota e poi ripartivano per fare la salita. Arrivati in fondo, in discesa, rigiravano la ruota per poter proseguire, fin quando quel genio di Tullio Campagnolo negli anni 30 inventò il cambio.
1: Certo, una grande invenzione. Sì. A parte il Ganna già citato, era davvero un giro di personaggi leggendari, insomma penso Giovanni Gerbi, il mitico Diavolo Rosso, Petit Breton, cioè una serie di personaggi

0: di nomignoli che...
1: Scusate se ve lo chiedo, ma io sono un profano, perché diavolo rosso?
2: Perché portava sempre la maglia rossa perché era veramente un po' un diavolo, perché ne fece di tutti i colori. Alcune sue vittorie le ha ottenute studiando degli stratagemma incredibili.
1: Cioè, faccio un esempio, Conti.
2: Sì, si narra addirittura che aveva degli amici ad Asti, lui era di Asti, e aveva soldato un gruppo di amici, li ha vestiti da carabinieri, li ha messi a un bivio e lui ha attaccato un po' prima di questo bivio, poi ha fatto sbagliare strada tutti gli altri. Vestiti da carabinieri.
1: Un mascalzone!
2: Sì, era un personaggio, e a causa di questa sua maglia rossa si beccò anche un sacco di botte quando andò al tour, perché lo vedevano da lontano questa maglia rossa, l'italiano, e gli diede un sacco di botte una notte al Tour de France, ed è molto struggente e patetico. E lui era un incallito ciclista, viveva per la bicicletta e volle ancora fare un Giro d'Italia a 47 anni, e in una tappa arrivò ultimo, non c'era più nessuno da attenderlo, solo la moglie con un mazzo di fiori in mano a 47 anni.
1: Era libro cuore.
2: È un altro personaggio straordinario. Sempre a proposito di Ganna, invece è bello il racconto della prima intervista che ha rilasciato. Vince il primo Giro d'Italia nel 1909, arriva all'Arena di Milano e c'è un incauto cronista che gli corre incontro e gli dice: qual è la sua prima impressione? E lui gli ha detto: mi fa tanto male il sedere.
0: Grandioso. Sì. Conti, mi è piaciuto molto le pagine sul Giro, mi sono piaciute molto le pagine sul Giro del 14, dove si parte in 81 e si arriva in solo 8 persone. Sì. Quasi qualcosa di comico, ma anche di tragicomico. Non, se solo uno pensa alla vicenda di Azzini, che era in maglia rosa, a un certo punto scompare letteralmente alle porte dell'Aquila.
2: E lo ritrovarono 2 giorni dopo che dormiva in un fienile. completamente suonato da queste fatiche assurde. E sì, arrivarono in 8 perché trovarono delle bufere di neve e gelo e nessuno riuscì a proseguire, si fermavano nei casolari e non ripartivano più, per questo arrivarono solo in 8 a Milano. No, ma erano veramente delle storie che a me è piaciuto molto narrarle ancora una volta e raccontarle, perché veramente questi erano, li chiamavano i giganti della strada, no? Ma erano veramente dei giganti. Poi c'erano quelli, i principali, i campioni che avevano la squadra al seguito, no? E quindi avevano già un'assistenza. E poi c'erano quelli che chiamavano gli isolati e li chiamavano anche i diseredati, che dovevano procedere per conto loro, senza vettovagliamento, senza niente.
0: Cioè non avevano una squadra praticamente.
2: Non avevano squadra, non avevano nulla, e quindi toccava loro anche pensare a mangiare, bere, dormire, pagarsi qualche cascinale sul traguardo.
1: Ma faccia capire, Conti, ma allora una volta era possibile per un qualsivoglia individuo iscriversi da solo al Giro d'Italia?
2: Esatto, c'erano
1: chiunque poteva,
2: diciamo come adesso, che erano iscritti nelle loro con le rispettive case. Sì. Gli sponsor erano solo case di bicicletta, la Bianchi, la Lignano, l'Atala, la Lige, le prime grandi squadre. E poi c'erano questi isolati, questi indipendenti, poi vennero chiamati, che dovevano badare a se stessi, cioè erano loro che dovevano preoccuparsi di tutto, ecco.
1: Altri tempi,
2: Sì.
1: Ci fermiamo per ascoltare insieme Beppe Conti un brano. Lei prima parlava di come si smontassero e rimontassero le biciclette. Beh, qualcosa ha a che fare con Broken Bicycles, biciclette rotte. L'ascoltiamo dalla voce di Tom Waits.

0: questa la voce di Tom Waits alle prese con Broken Bicycles, con biciclette rotte. La parola Alessandro Leogrande.
1: Stiamo parlando con Beppe Conti, autore di 100 storie del giro, Grafot editrice, un libro che racconta il giro degli origini e come si snoda lungo tutto un secolo, il Novecento e i primi anni del XXI secolo. Conti, volevo chiedere di questo personaggio, Alfonsina Strada, la prima donna a correre il giro, insieme agli uomini peraltro.
2: Certo, sì, una qualcosa di irripetibile che non è mai più accaduto.
0: Infatti io non sapevo nemmeno dell'esistenza di questa donna. Io veramente.
1: Neanche io fino ad aver letto il libro di Conti.
2: Sì, sì, è stata un'altra grande protagonista di queste storie, e da sola correre il giro con gli uomini, pensate per quell'epoca, pensate che 4 anni dopo, questo accade nel 24, nel 28 si trattava di andare all'Olimpiade in nave, e Ondina Valla era l'unica donna, non la lasciarono salire su questa nave con tutti gli uomini, quindi pensate cosa voleva dire correre in giro d'Italia in mezzo a tutti i maschi, no? E quindi fu davvero un personaggio straordinario, incredibile, e arrivò addirittura fuori tempo massimo, ma gli organizzatori si resero conto che era un grande evento anche per loro, già per i giornali eccetera eccetera, e la riammisero in gara anche se era fuori tempo massimo, e gli trovarono loro sponsor, alberghi, perché era diventata un'attrazione, e così riuscì ad arrivare fino a Milano, ecco.
1: Fra l'altro poi, se non ricordo male, non arrivò ultima, cioè almeno non era ultima nelle prime tappe.
2: No, esatto, riusciva nelle prime tappe a battere tre o quattro, ad arrivare davanti a 3 o 4 uomini, sì, magari nel gruppo di coda, ma dietro di lei ce n'erano ancora altri, e quindi no, era un personaggio straordinario, che poi continuò a gareggiare, andò addirittura a gareggiare in Russia, conobbe lo zar, e fu un personaggio veramente straordinario.
0: Un personaggio di un romanzo.
2: Direi di sì. Direi proprio di sì. È l'unico, appunto, perché poi il ciclismo femminile comincia in pratica con i mondiali, cioè il primo mondiale femminile è quello del 58, e quindi provate a pensare, prima non c'erano poche gare dedicate alle donne, pensate lei fare un Giro d'Italia nel 24, cosa ha voluto dire?
1: Straordinario. Ecco Conti, da quel calderone delle origini, a un certo punto negli anni 20, subito dopo la prima guerra mondiale, incominciano ad emergere i primi grandi campioni, Girardengo il primo campionissimo, Binda, Guerra, è già un ciclismo che incomincia a mutare questo?
2: Direi di sì, c'è un ciclismo organizzato, appunto, con le case di bicicletta che garantivano l'assistenza, con le auto al seguito. Girardengo fu il primo campionissimo, lo chiamò così un illustre collega, Emilio Colombo, quello che Brera poi chiamerà Emilio Colombo, che era un personaggio straordinario, alto, statuario, quasi sempre vestito di bianco, e che andava dietro al giro, così vestito dispetto della polvere e del fango. E Indro Montanelli disse un giorno che aveva una vasca da bagno sull'auto per essere sempre così pulito. Ed era un personaggio veramente straordinario. Questo Girardengo vinceva al giro, era di Novi, l'omino di Novi, lo chiamano anche di Novi Ligure, come delle terre di Fausto Coppi, e vinceva 12 tappe su 15, e all'arrivo di una di queste tappe a Genova, questo Emilio Colombo gli disse: io non so più cosa dire di te, cosa scrivere, come chiamarti. E Girardengo fa: ma veda lei, non so cosa dirle, cosa suggerirle, e lui disse: ho deciso, ti chiamerò il campionissimo, e nacque così il campionissimo, che poi venne usato per Fausto Coppi.
1: Certo. Learco Guerra invece, chiamato la locomotiva umana, sì, se non sbaglio, fu il primo ad indossare la maglia rosa, perché sì, forse i radioascoltatori non lo sanno, ma la maglia rosa viene introdotta solo nel 31, dopo,
2: esatto,
1: un bel po' di anni, insomma.
0: Prima c'era qualche altra cosa o nulla?
2: Niente. Il primo in classifica era primo classifica tempi, e basta. Venne introdotta questa maglia rosa come giornale, la Gazzetta dello Sport, che già allora organizzava il Giro d'Italia. La leggenda dice che non piaceva molto a Mussolini questa maglia rosa, perché era un colore femmina, però non si hanno prove vere di questo fatto, però sembra sia così, e Learco Guerra la indossò proprio nella sua Mantova. La prima tappa era Milano-Mantova, e lui la vinse in volata. Era un grande personaggio, amatissimo dalla gente, perché era molto popolare.
1: Ecco, ma perché Learco Guerra era così amato, Conti?
2: Perché era uno che correva sempre l'attacco, sprezzante del pericolo, delle cadute, delle tattiche, e mentre Binda era lo stile, la classe, il calcolatore, invece Learco Guerra era l'uomo tutto grinta. tutto coraggio, e che vinceva delle corse così inaspettatamente. Era un po' grosso, quindi faceva un po' fatica in salita, ma riuscì comunque a ottenere grandi risultati. E io racconto una storia un po' a tinte gialle, perché lui dominava, era campione d'Italia, più volte è stato campione d'Italia, è stato campione del mondo a cronometro, l'unica volta che l'hanno fatto a cronometro la gara per il titolo, e non riusciva mai a vincere il Giro d'Italia. Finalmente nel 34 lo sta vincendo, sta battendo tutti alla grande, e a un certo punto nella tappa di Bologna va in crisi e si vuole ritirare, e si era già ritirato Binda e mancavano un po' di personaggi, e allora va in crisi e dice basta, mi ritiro, non ce la faccio più. Sale su un'auto e non si sa se su quest'auto sia solo salito, se abbia fatto 5 km, 10, 20. A un certo punto arrivano gli organizzatori del Giro e dicono no, Guerra non può fermarsi, Guerra deve vincere questo Giro. L'hanno fatto scendere dall'auto, l'hanno rimesso in bicicletta e ha conservato la maglia rosa e ha vinto quel Giro.
0: A proposito di maglie, l'invenzione francese con la maglia gialla, Conti? Cioè quella italiana venne dopo?
2: Ah sì, esatto, quella francese arrivò subito dopo la prima guerra mondiale, gialla, come giallo era il giornale L'Auto, che poi è diventato L'Equipe, che aveva le mitiche iniziali scritte a mano nere HD, Henri de Grange, che è stato un inventore del Tour nel 1903, è arrivato 6 anni prima al Tour del Giro. Sì.
0: Grazie per l'informazione.
1: Conti, stavo pensando, forse bisogna aspettare il bondone di Gaul per ritrovare qualcosa di simile, no? Principi di assideramento, ritiri, gente che rischia di morire.
2: Certo, sì, nel 56 una tappa veramente allucinante, in Val Sugana narrano che ci fossero meno 10 gradi ai primi di giugno, neve sulle strade, polemiche, perché dice qualcuno non è possibile che l'abbia fatta tutta in bici, magari è salito un po' in auto poi è ridisceso, e lì Vincenzo Toriani, il patron geniale, fiutò veramente il momento di leggenda, e anziché bloccare la tappa a Trento come tutti credevano si dovesse fare, volle a tutti i costi arrivare sulla montagna di Trento, il Bondone, e così nacque questa leggenda. Corridore veramente, io sono un caro amico di Nino De Filippis, campione di quell'epoca, e che rischiò di morire assiderato, perché a un certo punto era virtuale maglia rosa, stava andando a vincere il Giro d'Italia, svenne, crollò nel fosso, perché allora non c'erano ancora, nel 56 non c'erano gli indumenti di oggi, sintetici, giacche a vento eccetera, erano queste magliette, un impermeabilino di nylon, e rischiarono veramente. E Nino De Filippis mi racconta ancora, sarebbe stato sufficiente che io fossi entrato in una casa, un bagno caldo, rimettermi abiti puliti, un maglione, io vincevo ancora il Giro d'Italia. Invece non c'era l'assistenza di oggi, e svenne, lo portarono subito preoccupati in albergo e perse il Giro d'Italia così.
0: Va bene, una delle 100 storie del Giro raccontate, sì, da Beppe Conti in questo libro pubblicato da Grafotte. Mi ha fatto venire voglia di comprarlo, Beppe Conti.
2: Va bene, bene, non sarebbe il primo, sono contento. Sì. Perché,
0: questo... Non volevo essere offensivo, no,
2: certo.
0: Bensì autodenigratorio.
2: È una battuta la mia, perché sono molto contento di questo libro, perché è uscito ai primi di dicembre e per Natale abbiamo esaurito la prima edizione e adesso stanno esaurendo la seconda.
0: Bene,
2: sì,
0: bene.
2: Sono contento.
0: Grazie, a risentirla presto.
2: Grazie, arrivederci a tutti.

0: Questo è l'inizio dell'ultima salita dei Nomadi e abbiamo la fortuna e l'onore di avere un bis. Non è vero, questa sera abbiamo di nuovo Goffredo Fofi. Buonasera.
1: Buonasera.
0: È bello questo, perché ci è piaciuta tanto la prima puntata.
2: Sì, quindi a grande richiesta anche dei radioascoltatori abbiamo creato una seconda puntata per parlare questa volta non di cinema ma di letteratura, almeno di un grande scrittore, Vasco Pratolini, che seguì due giri, quello del 47 e quello del 55, come Siver, come scrivendo per il Nuovo Corriere di Bilenchi, un giornale di Firenze che ahimè dopo pochi anni non c'era già più. E quello del 47 è un giro molto importante perché, come credo i radioascoltatori ricorderanno, lungo tutta la Seconda Guerra Mondiale il giro non si è corso. L'ultimo giro, quello del 40, vinto da Coppi, Gregario Di Bartali, e poi il 10 giugno l'Italia entra in guerra. Si ricomincia a correre nel 46, vince Bartali, e poi nel 47 vince Coppi staccando Bartali sul Pordoi. E lo stesso Candido Cannavò, scomparso da pochi mesi, lo storico direttore della Gazzetta, dice che dovendo scegliere due giri fra tutti i 92 giri del centenario, quei due sono i più belli, quello del 46 e quello del 47, perché in qualche modo è un riprendere a correre in un paese distrutto, unendo davvero il paese, molto più di quello che aveva fatto lo stesso spirito della guerra di liberazione, e unendo fisicamente voleva dire anche attraversare dei fiumi laddove i ponti erano crollati, e quindi attraversare il letto del fiume con le biciclette. Pratolini, insieme a Gatto, credo, seguono quel giro del 47, che si concluderà, come dicevo, con la vittoria di Coppi, e ne è stato tratto un libro che è Cronache del Giro d'Italia, in una prima edizione fatto da Lombardi Editore, poi ripubblicato da poco da Edizioni 8-900, e la prefazione è proprio di Goffredo Fofi.
1: Sì, perché per mia fortuna sono stato amico sia di Pratolini che di Bilenchi, e parlando con Bilenchi si parlava della sua attività di direttore del Nuovo Corriere, interrotta in modo molto brusco nel 1956, perché il giornale era in parte finanziato dal Partito Comunista. Le posizioni di Bilenchi sulla insurrezione, rivoluzione ungherese, non piacquero a molti dirigenti del PC, che fecero chiudere il giornale praticamente in tronco nel giro di due mesi. Nell'estate del 56 il giornale chiuse, che andava bene peraltro, erano i migliori quotidiani italiani in assoluto, estremamente aperto e estremamente curioso. Bilenchi era un grandissimo direttore di giornale, curioso di tutto, per cui ci si trovava veramente i collaboratori più incredibili, dal giovane Calvino al giovane Cassola, tanti altri, e anche ci si interessava di sport. Bilenchi era un tifoso accanito di calcio e di ciclismo. Di calcio solo per le nazionali, però si distaccava dal resto degli italiani perché lui tifava Inghilterra sempre, e questa cosa non gli veniva perdonata dai suoi lettori, ovviamente, perché aveva delle scelte un po' curiose rispetto al nazionalismo risorgente di quegli anni della ricostruzione. Fu Bilenchi a convincere Pratolini a seguire il giro, e fu Bilenchi a convincere anche Gatto a seguire il giro, anche se Gatto non lo fece per il Nuovo Corriere,
2: lo fece per l'Unità.
1: Per l'Unità, sì, per l'Unità. E Pratolini si divertì moltissimo, sapendo dell'esistenza di queste cronache. Io me le andai a cercare in biblioteca e convinsi Pratolini a ripubblicarle, per cui in qualche modo sono l'occasione di questo libro. La mia prefazione non vale granché, perché non è una prefazione, non è una prefazione di uno specialista. Ci fu un famoso giornalista sportivo sulla Stampa, chi poteva essere, che recensì il libro dice: però Fofi 2-3 ne sbaglia troppo di grosso, perché si vede che non se ne intende. E aveva ragione, non ero un intenditore di sport. Però queste cronache sono, secondo me, bellissime. Sono belle come quelle di Gatto e belle come quelle di un terzo grande personaggio della letteratura che in quegli anni seguì il Giro d'Italia in modo assolutamente imprevedibile: Anna Maria Ortese. Cioè, ci pensate, la Ortese, uno ha un'immagine della Ortese un po' diversa da quella della cronista. Lei si buttava, viveva del lavoro di cronista. Naturalmente i direttori di di giornale che la incaricò di questa impresa, che era ancora l'Unità, sapeva che ne avrebbe ricavato qualcosa di diverso che una cronaca sportiva, quindi la affiancava alla cronaca sportiva, però ne risultavano dei ritratti dell'Italia straordinari. La cosa bella del libro di Pratolini, come di quello degli scritti dell'Ortese raccolti nella Lente Scura, sì, da Adelphi, sono i pezzi giornalistici, sono tra i più belli insieme a quelli da Portella da Montelepre dopo la morte di Giuliano e da Barbiana ai tempi di Don Milani, insomma, ecco, sono, o da Nomadelfi ai tempi di Don Zeno, sono dei pezzi bellissimi, sono un quadro dell'Italia dell'epoca, che è un'Italia appunto di rovine, di macerie, ma con una voglia di ricostruire, di rimettersi in moto straordinaria. Era finita un'epoca terribile, una guerra durata 5-6 anni con, e poi c'era la Repubblica, la democrazia, il voto alle donne, la scolarizzazione di massa, la prima motorizzazione, no? la possibilità di girare sul territorio nazionale senza l'incubo di essere rispedito via, le prime migrazioni e spostamenti di popolazione. Quindi il giro era un momento di unificazione del paese, di ripresa di contatto con il paese, che questi giornalisti usarono proprio in questa chiave. Anche vedere il paese, perché vedere il paese negli anni 20 e 30 Sotto il fascismo non era molto facile, non solo per ragioni politiche, anche per ragioni economiche, insomma, ci si spostava molto poco, andare da Roma a Firenze era già un'impresa.
2: Ma è interessante, scusa se ti interrompo, stavo pensando a una grande descrizione di un viaggio a sud, è proprio quello di Carlo Levi nell'Orologio, no? In cui descrive questo andare da Roma, sì, a Napoli, a Ditri ci sono i briganti.
1: Ditri sono i briganti come ai tempi di Fra Diavolo, sì, insomma, c'è un'Italia da scoprire, e questa scoperta rende questi libri così, così affascinanti. Un'Italia da scoprire che non è solo l'Italia già nota, è un'Italia in gran parte sconosciuta a tutti, non solo a tutti gli italiani, perché certi posti di infima montagna o provincia dove va il Giro d'Italia non c'era mai stato nessuno, diciamo, nessun giornalista famoso, nessun viaggiatore aveva visto tutto. Certo, sono privilegiate certe zone, il centro e il nord dell'Italia, perché nel sud la bicicletta era forse meno diffusa che in queste altre zone, perché c'era una miseria molto maggiore e perché erano anche luoghi difficili da raggiungere. Nell'organizzazione del giro gli organizzatori partivano in genere da Milano e tornavano a Milano e evitavano, salvo in casi eccezionali, la Sicilia e la Sardegna, per esempio, che fino in Calabria si spingevano, in Puglia anche, ma Sicilia e Sardegna sono rari i giri che si sono spostati, che hanno abbandonato il continente, sì, diciamo così.
2: C'è un'immagine bellissima nel libro di Pratolini, è quello in cui il giro arriva a Foggia e Pratolini racconta dei frati che sgomitano per andare ad abbracciare Bartali e i militanti della sezione locale del PC che vanno con dei garofani rossi da Coppi, ed è una descrizione reale del paese. È vero che la contrapposizione tra Bartali e Coppi fu molto alimentata dal giornalismo dell'epoca, però è anche vero che questa immagine è reale in qualche modo.
1: Ma direi che Bartali era sicuramente cattolico democristiano e anche, come dire, cattolico molto osservante, ci teneva a farlo sapere, a mostrarlo. Coppi direi che era piuttosto agnostico, in realtà non era particolarmente di sinistra, non era particolarmente connotato come un uomo del PC o del PSI, che erano i due grossi raggruppamenti di allora, e neanche come un simpatizzante. In realtà era uno che faceva il suo lavoro e, insomma, diciamo, un po' populista lo era, ma non più di questo.
0: Però, poi c'è la Dama Bianca, però.
1: C'è la Dama Bianca e c'è anche il fatto che, semplicemente per il fatto che si contrappone a Bartali, diventa l'uomo della sinistra, per il popolo diventa, no, l'anti De Gasperi, quindi l'uomo di quest'altra parte.
0: Abbiamo ascoltato qualche giorno fa Bartali, Paolo Conte, oggi ci sembra il caso di ascoltare Coppi di Gino Paoli.

0: Gino Paoli, stiamo parlando con Goffredo Fofi, in realtà ci sta parlando Alessandro Elogrande, io faccio da sua spalla per questa puntata di Uomini in Fuga. Abbiamo parlato di Pratolini, abbiamo parlato anche di politica, se si vuol dire così. Adesso Alessandro?
1: Torniamo su Coppi, perché Goffredo nel 1980 ha collaborato con Guido Vergani a un documentario che si chiamava Quando Coppi correva in bicicletta, se non ricordo.
2: Più di due puntate, sì, radiofoniche molto belle, perché si fece in tempo a intervistare un sacco di gente che era ancora viva allora, e c'erano dei materiali d'archivio enormi, e perché il taglio della trasmissione l'aveva dato in realtà Guido Vergani, che era un grande giornalista, e tra l'altro da questa trasmissione trasse poi un bellissimo libro edito da Mondadori. Io ero all'origine di questa cosa perché era una proposta che avevo fatto io, poi però ovviamente non mi sentivo di realizzarla io perché non era assolutamente del mestiere. Si creò una specie di piccola equipe che mandò avanti questo lavoro, dal quale io venni escluso prepotentemente dal nemico principale, che è l'automobile, perché andai sotto una macchina mentre stavamo lavorando alla trasmissione, e quindi la trasmissione in realtà se la organizzarono loro, io avevo messo lì un po' di idee. Feci in tempo a intervistare Claudio Villa, che si mise a piangere evocando la morte di Coppi. Era talmente evidente che recitava che io dissi al regista: ma qui però non funzionerà, e nel momento in cui si vedrà questa scena, lui disse: no, funzionerà benissimo, lui è un vero attore, sa come si fa, vedrai che mezza Italia piangerà. E in effetti fu abbastanza vero, perché aveva un pathos che era lì, ti accorgevi che recitava, però le lacrime poi erano vere, quindi era un misto anche lì di... No, Claudio Villa era un altro mio idolo insieme a Coppi. Ma la cosa che mi colpì di più di quell'esperienza è stata l'intervista che non feci io, ma bellissima, con Gianni Brera. Gianni Brera, avevo avuto modo di conoscerlo perché era amico di Giovanni Giudici, era molto noto, io vivevo a Milano allora, molto noto nell'ambiente culturale milanese, era considerato anche un buon scrittore, insomma, un po' post-gaddiano, un po' più...
0: Bello, era,
2: Russo, non so, era un buon scrittore, e Il corpo della ragazza, era un bel libro. Ecco, era molto amato dagli intellettuali da allora, da Vittorio Sereni, da Pier Giorgio Bellocchio, da tanti. E Brera, intervistato parlando di Coppi, si lanciò in una descrizione bellissima di Coppi, dicendo: Coppi era un airone. Forse fu la prima volta che usò questa espressione, che poi ho visto ripresa in altri momenti. Quando pedalava sembrava un airone. E allora il mio collega, credo Romano Frassa, gli chiese: e Bartali, com'era Bartali? E lui ci pensò un po' su, poi disse: un arrotino. con un certo distacco, insomma.
0: L'arrotino pure è un bel lavoraccio, una volta gli arrotini pedalavano per...
2: L'arrotino però appunto non aveva la grazia.
0: No, sì, volevo dire
2: si vedeva più lo sforzo fisico, tecnica, che non la grazia, mentre Coppi era baciato dalla grazia, anche per questo suo fisico stranissimo, no? Poi le mitologie su Coppi erano tante, non c'era solo la Dama Bianca. Una delle mitologie che colpiva di più allora era la storia del suo massaggiatore cieco, no? Lui aveva un massaggiatore
0: non vedente,
2: che era un grande massaggiatore di sportivi, che Coppi si prese per lui, diventarono una sorta di simbiosi, insomma, perché era quello che conosceva muscolo per muscolo il fisico di Coppi, e lo sapeva manipolare a dovere prima e dopo le gare.
1: E poi c'è anche la storia del fratello morto in bicicletta.
2: C'è la storia di Serzi, c'è anche la morte di Coppi nel 60, che è una morte anche quella per me anche abbastanza simbolica, perché venne poco dopo, mi pare, quella di Adriano Olivetti, o poco prima, e quella di Buscaglione, mi pare, che era una cosa che colpì non tanto me, ma io allora lavoravo con i bambini, e i bambini erano... Buscaglione fu una tragedia molto più grande che quella di Coppi, per loro ovviamente.
1: Tornando a Pratolini, da cui abbiamo incominciato a chiacchierare, lui definiva la carovana, il paese giro, come un circo Barnum, no? Però è molto bello nel libro l'attenzione anche nei confronti dei gregari, anche di questa Italia proletaria e contadina che davvero scappa alla fame mettendosi in bicicletta.
2: Certo, ci sono delle cose che a ripescarle sarebbe bene risentirle di Tognazzi e Vianello, che facevano la parodia dei ciclisti quando vincevano l'etappa: ciao mamma, sono contento, cioè quelle cose in genere del nord, ecco, no. E questo aspetto era certamente molto forte, però credo che fossero due gli elementi che colpivano: da un lato la ridda di avventurieri che giocava intorno alla, cioè la carovana era anche una carovana di gente bizzarra, certo. Insomma, avventurieri anche nel senso non sempre chiaro, nel senso un po' losco, perché poi c'era un sacco di gente che ci campava sul giro, forse guadagnavano più loro di quanto non guadagnassero i corridori, che non è che guadagnassero molto, è uno sport povero, è sempre stato uno sport povero rispetto al calcio, addirittura poverissimo. Credo che Coppi in tutta la sua vita abbia guadagnato meno che un famoso calciatore di oggi in un anno di carriera, insomma. Ecco. E in questo e poi c'era appunto i gregari, c'erano gli avventurieri da un lato, tutto questa corte che seguiva il giro, e poi c'erano i gregari che invece erano nel giro e che erano anche loro dei personaggi mitici. Io ricordo appunto negli anni del dopoguerra un personaggio famosissimo che si chiamava Malabrocca, che era quello che vinceva, era sempre l'ultimo, la maglia nera, la gara all'incontrario. Lui cercava di diventare maglia nera, e Pratolini lo racconta molto bene, perché la maglia nera, l'ultimo della classifica, aveva dei premi in più che non i penultimi, i terzultimi, i quartultimi. C'era sempre dei premi speciali per la maglia nera, che erano premi in natura: salami, damigiane di vino, olio, scamorza. E ovviamente
1: il paese della cuccagna.
2: No, e questo Malabrocca, che era povero, era contadino povero, o altri come lui, insomma, puntavano su questo. C'era una gara all'incontrario che oggi è impensabile, ovviamente.
0: Grazie Goffredo Fofi per essere stato con noi per la seconda volta, e chissà, basta, lo lasciamo lì, basta. E grazie Alessandro
1: Leogrande,
0: alla prossima puntata di Uomini in Fuga.

0: guardavo il mare. Certe volte succede, tu facci caso,
1: se ti succede,
0: ci si ammazza un momento, con il fiato sorpreso, da quell'andare e tornare, che va di passo col cuore, e somiglia alla vita, parola corta, ingombrante, va dalla gola ai calzoni, e ci metti una vita a capire cos'è. Scusa, ero distratto, pensavo a niente, da perfetto.

pausa, scusa se insisto, capisci il senso, certi equilibri perfetti lasciano il segno, marcano il segno tra intelligenza e passione, dal cazzo al cuore, stesso

0: uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Musiche in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Il 20 dicembre del 2025 si è conclusa la rassegna Migrazioni Sonore del Festival Popolare Italiano diretto da Stefano Saletti. Come già detto nelle varie puntate di Musica in Italia, quest'anno il festival è stato media partner di Radioteca Etè e questo ci ha permesso di proporre all'ascolto alcuni momenti dei vari concerti. L'ultimo, dal titolo Mediterranea, ha visto protagonisti Banda Icona di Stefano Saletti, Le Voci del Mediterraneo e il Baobab Ensemble. Sul palco alcune delle più importanti esponenti della vocalità femminile della musica popolare, la cantante italo-turca Yasmin Sannino e poi Gabriella Aiello e infine la palestinese Marwa Ahmed. Ad accompagnare il coro Baobab Ensemble c'era Barbara Eramo. I musicisti: Stefano Saletti, Eugenio Saletti, Arnaldo Vacca, Mario Rivera, Gabriele Cohen. Augurandovi un buon ascolto, vi saluta Elisabetta Melantrucco, ora al microfono.

Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Fermati, per favore, fermati un minuto soltanto a vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000. Ops, hai ragione, un minuto non basterà. 8 per 1000 unionebuddista.it.

0: Ben ritrovati all'appuntamento teatrale di Radio Tech e Te da Silvana Matarazzo. Oggi, per lo speciale che stiamo dedicando al progetto ideato da Roberta Carlotto e curato da Luca Ronconi, Teatri alla Radio, in onda su Radio 2 e Radio 3 alla fine degli anni 90, vi proponiamo una nuova conversazione con uno dei registi che hanno fatto parte di quel progetto, Elio De Capitani. De Capitani è stato uno dei fondatori del Teatro dell'Elfo di Milano, dove è entrato non ancora ventenne nel 1973. Nel 2010 ricordiamo che il Teatro dell'Elfo ha inaugurato la nuova sede, l'Elfo Puccini Teatro d'Arte Contemporanea, con tre sale dedicate rispettivamente a Shakespeare, Rainer Werner Fassbinder e Pina Bausch. E a uno dei registi più prolifici e famosi del teatro italiano, che ha diretto tra gli altri attori del calibro di Mariangela Melato, Umberto Orsini, Toni Servillo e Lucilla Morlacchi, abbiamo chiesto un ricordo dell'esperienza radiofonica con Ronconi. Elio De Capitani è stato contento di aderire al progetto Teatri alla Radio di Ronconi. Chi l'ha contattata?
1: Ha contattato direttamente Ronconi. Prima mi aveva chiamato Roberta Carlotto, mi pare, ma poi abbiamo avuto una discussione con Luca Ronconi sul limite temporale che lui dava a questa. Prima di tutto ero felicissimo che tornasse il teatro alla radio, era una gioia grandissima, non solo perché mi chiamava a farlo, ma anche come ascoltatore, perché io sono un grande

0: da inserire in quella logica. E in quella logica, in particolare, gli parlai di Heiner Müller. Ah. Dico, è un autore che fonda le sue radici in temi novecenteschi che riguardano anche la prima parte, è un autore che applica in una prospettiva molto diversa da quella dei modernisti, dei poeti modernisti inglesi, una prospettiva modernista nel trattare il teatro, proprio perché era in un regime di censura e usava anche una forma di teatro mascherato attraverso la storia e il mito per parlare della contemporaneità, ritengo, e lui dice ma il programma sarebbe che non include quello che c'è dopo il 45, e però ho fatto un'eccezione. È stato molto interessante perché in quell'occasione abbiamo parlato anche del suo rapporto con la drammaturgia contemporanea, in cui non credeva sostanzialmente. Mi diceva, io non, appunto, parlando di autori della prima metà del Novecento, c'aveva un grande entusiasmo nel sondarli, nel metterli in scena. Nella seconda metà del Novecento non aveva mai incontrato uno stesso tipo di entusiasmo.
1: Ecco.
0: Devo dire che quella discussione ha sortito anche il mio punto di vista, e dice, guarda, io penso invece che è soltanto questione di tempo, perché poi ci verrà una prospettiva storica anche sulla seconda metà, e molti autori diventeranno di rilievo molto molto importanti per questa prospettiva. E devo dire che poi la parte successiva del programma di lavoro di Ronconi al Piccolo è stata fortemente improntata sulla modernità, e in questo senso mi ha fatto estremamente piacere, perché l'abbiamo visto affrontare autori anche del presente, quindi autori viventi, quindi è stato molto molto interessante quel confronto allora.
1: Ecco, sì, infatti ha prestato molta attenzione poi agli autori contemporanei, e quindi la scelta della missione è dovuta a lei, perché i testi invece da mandare in onda li sceglieva Ronconi, ecco, e poi dava...
0: Sì, Ronconi mi aveva proposto di fare la Franziska innanzitutto,
1: sì.
0: E poi gli ho detto, beh, sei proprio un birbone, perché mi dici di fare la Franziska in 90 minuti, ecco, hai voglia di adattarlo, è un'avventura, no? Proprio è molto... Poi mi aveva proposto un altro testo o un O'Neill, cioè mi aveva proposto tre cose che erano tutte, diciamo, della prima metà del Novecento, e alla fine invece ho fatto la Franziska, che era una sua richiesta, e ha consentito che facessi la missione. Questo è stato molto, per me molto importante come discorso sul piano culturale anche del teatro alla radio. E poi la missione è stata anche una bella avventura, in effetti, con un cast molto particolare.
1: Sì, infatti.
0: Gli attori dell'Elfo o ex Elfo, come Paolo Rossi, c'era Gabriele Salvatore che tornava a recitare con noi dopo aver fatto tanto cinema e non lavorava più con noi. C'erano un sacco di
1: sì, Pia Lanciotti, Paolo Bessegato, attori infatti molto bravi. Come si è trovato Elio De Capitani a lavorare per la radio?
0: Beh, quello è stato un esperimento poi aurorale, perché prima di tutto lavorare a Milano, io ho scelto di lavorare a Milano per far rivivere quegli spazi, ed era all'inizio dell'elettronica, era arrivata questa macchina complicatissima con un complicato libretto di istruzioni. E io ho vissuto parallelamente la parte artistica, la creazione in studio molto vivo, in uno studio che diventava quasi uno studio teatrale e radiofonico insieme, della creazione degli spettacoli. Ho anche vissuto la parte poi della post-produzione, non più con i vecchi nastri e le forbici, ma il primo esperimento di montaggio, a cui tenevo tanto anch'io, in elettronica. E mi ricordo che abbiamo fatto su un pezzo di Paolo Rossi, il monologo dell'ascensore, celeberrimo monologo dell'ascensore dentro la missione, abbiamo fatto un esperimento di accelerazione mediante eliminazione di pause di 530 tagli più o meno, che è stato divertentissimo, perché abbiamo trasformato un pezzo, quello è stato un po' di, diciamo, chiamiamola chirurgia, abbiamo fatto un'operazione di proprio un ersatz, come si dice in tedesco, un falso, abbiamo accelerato il pezzo per divertimento, e Paolo l'aveva fatto con un certo ritmo, abbiamo provato a cambiarlo completamente e siamo riusciti. Cioè, nessuno si rende conto che tutti le vare che abbiamo messo dentro, che non erano tipici della recitazione di Paolo Rossi, erano stati messi artificialmente. E questo è stato, come dire, anche questo esaltante in quella fase, diciamo, aurorale dell'elettronica.
1: Ecco, e sono state quelle per i teatri alla radio le sue prime regie radiofoniche?
0: Diciamo che nella radio pubblica sì, poi ho fatto altri esperimenti su radio private, anche molto partecipati dal pubblico negli anni 70, avevo una passione per la radio, quindi però con la radio pubblica...
1: Sì, con Radio Rai, quindi c'è stato Ronconi che l'ha appunto iniziato.
0: E poi Quadri, che abbiamo fatto invece un esperimento tutto di drammaturgia contemporanea, e poi c'è ad Alta Voce, è diventata anche un'altra passione, la lettura.
1: Sì, la lettura.
0: Voce, per me è sempre teatrale, quindi diciamo la radio, lì è iniziato il mio innamoramento, che poi è stato anche un po' reciproco tra la radio e me e la radio.
1: Senta, che differenza...

0: Renzio, quali difficoltà ha incontrato nel lavorare alla radio? Perché ovviamente doveva basarsi solo sulla parola oppure sugli effetti sonori.
1: Beh, nessuna.
0: Meno male.
1: Nessuna, perché ci sono due maestri da questo punto di vista. C'è la grande lezione di Orson Welles, che addirittura lavorava in monofonia eppure riusciva a creare la stereofonia. Quindi io, essendo anche un grande cultore della radio, attraverso per esempio gli esperimenti di Orson Welles, sapevo quanto la lezione shakespeariana, che è l'altro autore della scenografia verbale, dell'immagine sonora, possa creare nella mente dello spettatore accecato, perché lo spettatore della radio è uno spettatore accecato, ma che vede visioni. Gli spettatori della radio vedono film, sono degli autori di cinema, perché noi mettiamo la colonna sonora, ma lo spettatore alla radio vede tutto. Non è vero che alla radio si ascolti, alla radio si vede. E si vede attraverso la parola, e questo, mettendo insieme Orson Welles e Shakespeare, i miei maestri, nessuna difficoltà, anzi il grande entusiasmo di usare quel mezzo, la voce degli attori, il corpo, i suoni, la musica, per creare visione. Devo dire che un altro esperimento bellissimo in quell'occasione fu Gianni Amelio, che fece un testo americano con un cast attrice d'eccezione.
0: Si trattava di Anna Christie di Eugene O'Neill con Alvia Reale, Renato Carpentieri, Ennio Fantastichini, Fabrizio Gifuni, Luciano Virgilio e Laura Betti nel ruolo di Martha Owen. Un cast davvero strepitoso.
1: Anche lì, io ho visto il film, come se l'avesse realizzato in cinema quello spettacolo. Era una cosa molto molto bella.
0: Senta,
1: molto bella.
0: E quindi l'ascoltatore, all'assenza di immagini, sopperisce con l'immaginazione, è chiamato proprio
1: immaginazione visiva, dà caratteristiche oniriche alla radio. Ecco, diciamo, la radio crea visione onirica. E questo da quando accade la radio, non quando la radio non accade, perché uno può fare radio ma non riuscire a farla accadere. Ma quando la radio accade, c'è proprio la visione onirica, tu vedi. E poi secondo me la dimensione migliore non è domestica, quella della radio, è on the road. A me piace tantissimo ascoltare la radio in macchina, quindi tu hai un paesaggio, quello che scorre attorno a te, ma dentro ci metti dentro un altro viaggio, il viaggio mentale onirico. E lì nella Francisca è stato veramente, era un viaggio assolutamente, perché abbiamo ridotto, credo che la comprensibilità del testo sia marginale rispetto alla trama, perché già la trama di Wedekind è assurda, ma trasformarla in un dramma ordinato per la radio è impossibile, ma la visionarietà è fortissima.
0: E lei come ci è riuscito, infatti, perché è complicato, voglio dire, Ronconi, contrariamente alle sue messe in scena che duravano tantissimo, per la radio invece ha voluto che appunto le opere non durassero più di un'ora e mezzo, ecco come ha fatto.
1: Sì, i famosi 90 minuti francisi.
0: Infatti.
1: infatti, vabbè, io sono riuscito a farla alla Francisca lì dentro, però ho creato un sogno di Francisca, una visione onirica di Francisca, non ho preteso di narrarla come avrei fatto magari se avessi avuto un altro tempo a disposizione. E invece la missione è adattissima, perché è un testo visionario, un testo dove continuano ad apparire visioni, si parte dall'angelo della storia a immagini della rivoluzione della Martinica, cioè è veramente adattissimo la missione, per quello ci tenevo anche molto a farlo.
0: Ecco, infatti, sì, a proposito della missione, era già stata messa in scena da lei però a teatro.
1: No? Guardi, c'è una cosa, c'è un grosso equivoco. La mia passione per Müller, anche qua Franco Quadri mi ha invitato a due convegni dicendomi che io avevo messo in scena i testi di Müller. Ma era assolutamente, io non l'avevo mai fatto a teatro. Io parlavo tantissimo di Müller, del teatro di Müller, e per lavori di altri registi e tutto, ma io prima di metterlo in scena ho messo in scena per la prima volta a teatro con Cristina Crippa la Medea Material, Paesaggio con Argonauti, dopo l'anno 2000. Adesso non ricordo quando esattamente, è stata una grande messa in scena, un lavoro molto importante, ma l'ho fatto molto tardi a teatro. Però ero talmente un cultore di Müller che erano tutti convinti che io l'avessi messo in scena. Io un convegno, Quadri mi ha invitato al convegno e mi ha detto adesso ci parla dei suoi Müller. E io ho detto, guarda, il mio unico Müller è la missione alla radio, perché non è possibile che tu non l'abbia mai messo in scena. Dico, Franco, non l'ho mai messo in scena. Questa era la cosa ridicola.
0: Ecco, però, in questo
1: ho visto tanto Müller, parlato a Müller, fatto Fernando Brunner ha fatto un quartetto bellissimo all'Elfo, quindi diciamo ero immerso nel mondo di Müller e occasionalmente, perché poi la vita è fatta di occasioni, non mi era mai capitato di metterlo in scena. E quindi alla radio volevo assolutamente comunque inaugurare o con un Fassbinder o con un Fassbinder invece l'ho messo molto in scena, questo era lui, senza dubbio, anche a teatro addirittura rifiuti la città della morte di Fassbinder, siamo l'unica compagnia teatrale al mondo che la messa in scena perché in Germania era vietato.
0: Avete per intitolato cui... anche a Fassbinder una sala dell'Elfo Puccini, del teatro Elfo Puccini, infatti. Certo. L'altra poi.
1: Eccoci, è un'altra a Pina Bausch, quindi c'è una maggioranza di tedeschi, un inglese, William Shakespeare e due tedeschi.
0: Ecco, senta, allora brevemente per la missione che poi ascolteremo in questi giorni e riassumiamo brevemente la trama. Tre emissari della Rivoluzione Francese sono incaricati dalla Convenzione di recarsi in Giamaica per organizzare la rivolta degli schiavi che però fallirà. Questa in breve è la trama della missione. Elliot Capitani, ci può spiegare i motivi per cui è così legato a questo testo di Heiner Müller?
1: Perché tratta una materia importantissima, cioè tratta, diciamo, della condizione di classe delle persone, perché lì sono un contadino, un cittadino, un aristocratico, sono tre condizioni sociali diverse, entusiasmati da un ideale comune, ma poi risucchiati dalle proprie identità, perché uno è nero di pelle, sarà la pelle che lo farà tornare schiavo, l'altro è un contadino e l'aristocratico alla fine invece rifluirà attraverso il suo grande amore, primo amore che ritroverà in Martinica, rifluirà un po' come in Allo Zanfan, che viene risucchiato dal ventre della propria origine di classe. E poi c'è un'altra cosa che mi affascina particolarmente, appunto una rivoluzione francese esportata nel terzo mondo, se vogliamo così. Non a caso è uscita negli Stati Uniti una rivista che si chiama Jacobin, che adesso ha anche un'edizione italiana, dove per riparlare di nuovo della nuova condizione nel mondo, hanno scelto un giacobino nero, che sembra proprio il personaggio della missione di Heiner Müller. Era molto interessante, ma l'ultimo tema che mi interessa sopra ogni cosa e che ho capito nel corso della vita è che in questo testo c'è una frase, anzi due righe, che sono molto importanti in Müller. La rivoluzione è la maschera del tradimento e il tradimento è la maschera della rivoluzione. Io questa cosa, mentre la facevo, mi affascinava, ma non ne capivo completamente il significato. Poi nella mia vita mi è capitato a volte di capire profondamente una o l'altra. A volte ho commesso degli atti che apparentemente erano dei tradimenti, ma in realtà nascondevano una grande rivoluzione, un grande cambiamento nel mio teatro, in altre occasioni della vita. Al contrario, altre volte sembravano rivoluzioni, in realtà nascondevano semplicemente un tradimento, una fuga, un ritirarsi. E questa è la dimensione esistenziale che c'è nel testo di Müller, perché è una frase difficile da capire, ma se risaliamo al nessuno tocchi Caino, al fatto che l'assassinio di Abele ha poi fatto di Caino il costruttore delle città, capiamo, oppure tante altre cose bibliche dove all'apparenza la storia, non la storia in questo caso è la storia biblica, ma la storia non procede per riti santi, ma a volte per affrettezze, e queste affrettezze però producono risultati estremamente positivi, mentre al contrario degli atti di volontà per fare il bene producono il loro contrario. È un pensiero, un grumo di pensiero molto interessante.
0: Senta, Elio De Capitani, infine, che ricordo le ha lasciato l'esperienza ronconiana alla radio?
1: Mi ha lasciato forse l'unico mio incontro con Luca Ronconi, occasionale. Mi ha lasciato l'unica occasione, pur avendo lavorato poi per anni nella città, di non incontrarci fuggevolmente, ma di metterci insieme a Roberta Carlotto attorno a un tavolo, e poi anche con lui separatamente, a parlare di questi argomenti, a parlare del nodo fondamentale del fare teatro alla fine del XX secolo. E lo considero forse la cosa più bella che mi è... Poi io non ero nel 90, non ero la persona che sono adesso, ho fatto la mia prima regina nell'82, con Nemico di classe, aveva avuto anche un grandissimo successo e tutto, ma Rocconi era veramente un maestro con alle spalle un lavoro gigantesco, certo, rispetto al teatro. Ma la mia passione invece per il teatro del dopoguerra, per il teatro contemporaneo, credo sia stato una polarità interessante questa discussione, e anche produttiva, non solo per me tantissimo, rispetto appunto invece a quegli altri autori che lui mi suggeriva, ma anche per lui. Quindi ho un ricordo molto forte, sono rarissimi al giorno d'oggi i dibattiti di carattere artistico e culturale,
0: contiamo
1: poco, i convegni sono luoghi finti, quindi un incontro a tu per tu, con la concretezza di dover fare qualcosa, per me è stato molto bello.

E ringraziamo Elio De Capitani per il suo ricordo dei teatri alla radio curato da Ronconi alla fine degli anni 90. Ora vi faremo ascoltare la prima parte di una delle due opere dirette da De Capitani per quel progetto, Franziska di Frank Wedekind, e domani ovviamente potrete ascoltare la seconda parte, mentre nei prossimi giorni l'altra opera di cui il regista ha parlato nel corso della nostra conversazione, La missione di Heiner Müller. A tutti grazie da Silvana Matarazzo.

0: Franziska di Frank Wedekind con Elisabetta Pozzi, Ferdinando Bruni, Cochi Ponzoni. Adattamento radiofonico e regia di Elio De Capitani.
1: Strano. La cittadina è già immersa nel buio e qui da noi nella stanza tutti gli angoli sono ancora chiari.
2: È il cielo della sera, mamma.
1: La chiara luce verde sui monti non arriva molto più in alto di noi. Su nel nostro castello le stanze di sera saranno state ancora più chiare.
2: Oh, è vero.
1: Ti ricordi che spettacolo meraviglioso quando scoppiava il temporale di notte? Franziska, ma tu non mi ascolti?
2: Ma sì, sì, ti ascolto, mamma.
1: Naturalmente pensi al tuo innamorato. Verrà anche oggi.
2: Io non l'ho invitato.
1: Non mi è chiaro quale potrà essere il tuo destino, ma tu te ne vai dritta per la tua strada.
2: Al contrario, io penso a voi. Tu e papà siete ancora oggi ai miei occhi le persone migliori, le più intelligenti, le più nobili che abbiano mai vissuto in questo mondo. Se a voi due non è stato possibile avere un matrimonio felice, allora non esiste affatto felicità matrimoniale.
1: Ma potresti anche dimenticare una buona volta queste tristi storie. In realtà non era poi tutto così terribile come lo descrivi tu ora.
2: Ricordi ancora, mamma, quante volte scappavo via da tavola perché non potevo trattenermi dal ridere?
1: Come potrei non ricordarlo? Quando tuo padre era preoccupato e parlava di cose serie, tu lo trovavi ridicolo.
2: Si capisce. Ho bei ricordi solo dei pendii montani intorno al castello. L'interno del castello con il cortile e i suoi angoli d'ombra mi ha sempre fatto orrore, mamma. Dentro c'era la guerra, fuori la pace. Quante volte mi sono fermata al portone con il battente in mano a chiedermi che cose orribili mi avrebbero sorpresa lì dentro. Porte sfasciate o visi graffiati. Allora provavo a immaginarmi tutti gli orrori possibili. Avevo la folle superstizione che non potesse accadere niente di ciò che ci si immagina, altrimenti verrebbe meno la sorpresa. Da allora rido quando sento qualcosa di spaventoso. È senza cuore, è inumano, ma la colpa non è mia.
3: Non è un buon motivo per farti sedurre dal primo venuto alla tua prima uscita nel mondo.
2: Ma a lui non gli veniva affatto in mente di sedurmi, mamma. L'ho sedotto io. Non è neanche stato tanto facile. Volevo finalmente sbarazzarmi della mia verginità.
1: Franziska! Ti sei messa da sola per la tua strada fatta di rinunce e sacrifici. E se cerchi un tetto per il tuo bastardo, non contare su di me. Ti sei già scelta anche l'acqua in cui annegare?
2: Sono assicurata, mamma. Sono assicurata sulle nascite.
1: Ma sì, ti sei... Mio Dio, che idiozia. Allora non aspettarti nulla di decente da quell'uomo se ti sei fatta pagare da lui.
2: Ma il dottore non c'entra, mamma.
1: Come il dottore non c'entra?
2: È il vecchio barone che ha pagato la mia assicurazione. Se mi dovesse capitare un incidente, cosa che in fondo non è proprio necessaria, io riceverò fino al 15° anno del bambino 500 marche all'anno.
1: 500 marchi? Bel cambio. Invece di una posizione onorata, della tranquilla felicità familiare e tante altre cose che avresti potuto avere per la tua prima notte d'amore.
2: E tu l'hai avuto tutto questo in cambio, mamma?
3: Proprio perché io non l'ho avuto. E dovrei avere sofferto tutta questa miseria per niente. Mille volte mi sono detta, ai tuoi figli verrà risparmiato quello che tu ora sopporti.
2: Vedi bene che avevi perfettamente ragione, mamma.
4: Buonasera.
1: Oh mio Dio!
4: Signora Eberhard.
1: Mi ritirerò più presto.
4: Ma lo sa che ho trascorso tutto il pomeriggio al castello. Era magnifico.
1: Io sono 10 anni che non ci vado.
2: Buonanotte, mamma.
1: Sì, faccia rivedere presto, signor... Mi è sfuggito il nome.
4: Franziska, che mi rispondi?
2: Che può restare tutto com'è?
4: Eh no, impossibile, Franziska. Io ho la mia professione che impegna tutto il mio lavoro intellettuale. Io ho bisogno di una posizione sicura.
2: Io non mi lascio imprigionare 18 anni appena. Vorrei tanto sapere chi sono io. Se ci sposiamo oggi, nei prossimi 10 anni, verrò a sapere solo chi sei tu.
4: E chi saranno i nostri figli.
2: E io resterò per sempre estranea a me stessa.
4: Ma Se tu non senti davvero più niente per me, è stato immorale da parte tua darti a me.
2: Però mi sembrava che tu ti fossi divertito ben bene con me.
4: Francesca, considerami pure un presuntuoso. Ma credevo di non esserti indifferente. Io non mi sono immaginato neanche per un attimo di esserti superiore. Ma ho sempre avuto la ferma impressione che tu credessi alla mia superiorità. Se io non avessi avuto l'incrollabile persuasione che tu mi stimi al di sopra di tutti gli altri, non avrei mai lasciato che le cose andassero tanto avanti fra noi.
2: E tu le stimi in maniera così eccezionale? Le ragazze che ti hanno ospitato?
4: Francesca, se avessi potuto immaginare che mi avresti insultato così, in questo modo.
2: Se ora potessi sapere come farti alzare le mani.
4: Ah, davvero? Ti farebbe piacere se ti maltrattassi?
2: In ogni caso non avresti da temere il minimo grido.
4: Ma questo è contro natura.
2: Allora anche i cavalli sono contro natura.
4: I cavalli? Non capisco.
2: La mia paura di essere contro natura. Da bambina ho sofferto per anni di angoscia. Scoppiava un tratto in pianti convulsi. Una volta ho gridato tanto che i miei tutori mi hanno gettato addosso dell'acqua.
5: No, non posso immaginarmi una donna dalla sensibilità più naturale e più forte della tua nel rapporto con l'uomo.
2: Ma questo io come facevo a saperlo prima?
4: Ma adesso lo sai e ti conosci e non capisci, Francesca, che così sei caduta in mio potere? L'uomo che ti possiederà dopo di me non potrà mai stimarti tanto quanto ti stimo io. Io non sposo certo una donna che sia già stata di un altro.
2: Ma ora che mi sono conosciuta, ho tutt'altre pretese nei riguardi di un uomo.
4: Ma che schifo! Francesca! Ma che asino che sono stato! Io che avevo tremendi rimorsi per il mio comportamento. Io non posso più sopportare la tua vista. Tu hai giocato perversamente con me. Ma domattina? Ma io ritorno al mondo. Ma col primo treno!
2: Rimorsi? Lui li sente per le sue azioni. Io per la mia natura. I pensieri si accavallano, la marea sale. Le mie fantasie sembrano ridicole, persino a me stessa. Ma non trovo un punto fermo. Ieri sera la mia eccitazione è arrivata al punto che mi sono ficcata degli aghi nelle braccia. Come mi sento bene tra la gentaglia. Io vivo in un altro mondo. Le regole sono diverse, le gioie sono diverse, la sventura è diversa. Non riesco più a tenermelo chiuso dentro. Basta solo che me lo faccia dettare. Il ballo delle streghe. Adesso devo scriverlo. Forse darà sollievo. Grazie al cielo. Finalmente la realtà. Chi è?
6: Sono io. Apri.
2: Sono io è una risposta stupida. Chi è? Guarda che ho in mano una pistola.
6: Non serve a niente. Sono tuo amico. Apri.
2: Non parlare così forte. La mamma dorme qui accanto.
6: E allora deciditi ad aprire.
2: Ma dove sei?
6: Oh. Eccomi qui.
2: Lei da dove viene?
6: Da Berlino. Vorrei scritturarla per un'impresa artistica.
2: Per un'impresa artistica? Allora mi dispiace per lei. Io non possiedo il minimo talento.
6: Me ne intendo meglio di lei. Io farò di lei una cantante.
2: Non ho orecchio per la musica.
6: Lei ha infinitamente di più. Lei ha una figura così armoniosa che non se ne trova una somille fra le cantanti.
2: E come fa a saperlo così precisamente?
6: L'ho vista a Monaco in un'agenzia di assicurazioni.
2: Oh.
6: Ho studiato dai suoi movimenti le linee del suo corpo.
2: Oh, carino da parte sua. Mi ha seguito fin dentro l'agenzia.
6: Ma per carità, ero lì per la mia assicurazione, con la mia professione, sa?
2: Ma che cos'è lei?
6: Io? Io sono un guidatore di stelle.
2: Un guidatore di stelle?
6: Guidatore di stelle.
2: E
1: che vuol dire?
6: Io formo da una persona qualunque una stella di prima grandezza e poi la guido attraverso le cinque parti del mondo dove con il suo splendore abbaglia tutte le altre stelle. Dica le sue pretese.
1: Posso pretendere?
6: Quello che vuole.
1: Allora pretendo libertà, gioia di vivere.
6: Le procurerò entrambe tanto quanto una donna abbia mai avuto.
1: Se è quello che hanno milioni di donne, io ne impazzirò di noia.
6: Lei pretende più piacere di quanto ne possa provare una donna? È forse così irragionevole da voler essere un uomo?
1: Se così mi fosse possibile non perdere nulla, ma solo guadagnare.
6: Lei perderà il suo potere sugli uomini.
1: In compenso vincerò le gare con gli uomini.
6: Allora permetta che le metta una mano sul ventre.
1: Ah, e perché questo?
6: Per controllare la sua respirazione. Non troverà una via più liscia della carriera artistica per realizzare i suoi scopi. L'arte, sa, supera tutti gli abissi. Per questo è arte, altrimenti sarebbe una cretinata.
1: Mi risponda se accetta le mie condizioni.
6: Sono quattro le condizioni che l'arte del canto esige. Anzitutto, bocca in posa di sbadiglio.
1: Ah, io adoro dormire e mi annoio con la musica.
6: Secondo, orecchie mobili.
1: Io so rotolare la lingua a forma di trifoglio.
6: Allora sono mobili anche le orecchie.
1: Ah.
6: Terzo, in testa un triangolo isoscele formato da apertura della bocca, radice del naso e palato molle.
1: Questo non l'ho capito.
6: Ringrazio il suo creatore, ma in quarto luogo lei non può assolutamente credere di avere il naso in mezzo alla faccia. Lei deve avere la convinzione granitica che la bocca si trova al di sopra del naso. Canti. Fra tre mesi farà una tournée in America.
1: Oh, non vuole togliere finalmente quella mano?
6: Non se ne parla neanche. Finché non avrò educato la sua voce, la mia mano starà qui.
1: Oh.
6: Non se ne accorgerà più quando sarà la mia amante.
1: La sua amante?
6: Oui.
1: Ma non doveva fare di me un uomo?
6: Eh no, appena saprà cantare.
1: Oh.
6: Lo studio del canto violenta maestro e allieva. Oh. Noi siamo martiri. Lei si sente maltrattata, ma anela al suo aguzzino. Io sono frustato dalla tensione nervosa che devo provocare in lei. Ogni ora di lezione finisce in un'orgia d'amore.
1: Non se ne potrebbe fare a meno?
6: Eh? Ah. Ogni suo desiderio è per me un ordine, ma le verrà a costare paurosamente caro. Ci pensi bene, bimba mia. Io le farò vivere per 2 anni la vita di un uomo. Capacità di godere, libertà di movimento dell'uomo.
1: Dio sia lodato!
6: In compenso, allo scadere dei 2 anni, lei sarà fino alla morte la mia donna, la mia serva, la mia schiava.
1: Se vorrò io.
6: Eh no, così impone la legge della natura. Io non posso cambiarla, ma non è affatto obbligata a correre i rischi di questa avventura.
1: Diventerò davvero un uomo? Come se Dio mi avesse creato uomo?
6: Proprio così. Per 2 anni. Ma non un secondo di più.
1: Ma dove siamo?
6: Dove siamo? Siamo a Berlino. E tu ora sei un uomo.
1: Franz? Ah, oh, no, no.
7: sono io, Franz.
8: Piegarsi alla tua ira, Franz. Oh. Che inebriante bellezza.
7: Oh, beh, certamente.
8: Vedere il fremito delle tue labbra, il lampo dei tuoi occhi.
7: Dagli occhi ti splende la decisione di non staccarti ancora dal festino.
8: Le tue mani fremono selvagge.
7: Sì.
8: Io ho i brividi dal cervello ai nervi.
7: Fight.
6: Sì?
7: Questa qui non mi molla.
6: Per forza. Adesso sei un uomo.
1: Lui lo attua con le mie sorelle e con me.
9: Chiudi il becco, vecchia troia.
10: Dove si abita ora?
6: Da te, se hai ancora posto.
10: Al pian terreno chi può proibirlo? C'è una stanza in affitto.
6: Sarei volentieri con te. Ti terrei bene anche il mobilio. Ma credimi, bimba, ho la sensazione che il tempo delle rose sia svanito.
9: Vai, non è comparso!
11: Viso il terno!
9: Saluto obbligante!
12: Laudiconte!
9: Laus Bay!
6: Come va? Come va? Come va la Repubblica delle Eterne, delle prostitute sacre, eh? Ho inteso parlare di sciopero generale. Non c'è felicità nel socialismo. Voi avrete casse di invalidità, pensioni, ma sarete sempre puttane abbandonate da Dio. Perché voi, come noi, scegliete il meglio, no? Il socialismo non ce la farà, ve lo predico! Ma il femminismo sì. Sì, cari signore. Femminismo in hoc signo vinces. Mi è indicibilmente indifferente.
7: Vuoto il calice alla tua impertinenza.
10: Da un po' non eri più tanto ubriaco, Bain.
1: Lei mi crede, vero, signor Bain? Tutto ciò che mamma gli rivela in sogno, lui lo attua con le mie sorelle e con me.
9: Chiudi il becco, vecchia troia.
13: Cameriere, vorrei pagare.
9: Ma ce l'hai, soldi, Marco.
13: Tesoro, io sono il tuo uomo d'acciaio. I miei baci sanno di paradiso. Ho perso le elezioni perché l'artista, se fa politica per i tedeschi, resta un furfante. Ho perso il lavoro, ma a letto mi rifaccio.
6: Un tempo mi inchinavo riverente davanti a uno scrittore.
9: Brrr, zitto, Marco!
6: Credevo che fra scrittori tedeschi fosse ammesso.
9: Ma paga i debiti, Marco!
6: Ma ecco che uno si china a terra, prende fumanti caccotte di cavallo. No, dico, in mano, e me le getta con veemenza in faccia. E allora scrissi la mia famosa ballata degli scrittori tedeschi.
9: No!
6: Non andate ad intendermi che un saggio. Guarda che ti sfido a braccio di ferro, sai?
7: Vieni. Mausi, Mausi, Mausi. Tu incanti milioni di uomini perché ti dai con spontaneità. Perciò chi non si intende di donne si vanta che tu l'ami più di ogni altro.
14: Tu hai, per i tuoi anni, reso felici tante. Se non lo provo anch'io, pazza diventerò.
6: Oh, oh! Mausi! Ancora una parola a quel gagà
12: E oggi succede qualcosa, succede.
15: Sì, un po', scolarucolo.
16: Scolarucolo? A me?
15: Sì, a te. Con quali guadagni ardisci di comperarti questa donna?
16: Ricevo i soldi dal mio protettore, il barone di Hohenkemnath.
15: Se siete uomini, tu devi rompergli i denti.
16: Solo per Mausi, sono paziente. Su, Mausi, lasciamo quello sciocco.
15: Non toccarlo, Mausi, o sarà la tua fine.
17: Mausi, lasci che quel cialtrone ti comandi.
14: Vieni, tesoro, non lo tormentiamo.
15: Eccoti allora il bacio d'addio. Di Laurus Vine.

0: con tutti i nostri clienti. Nessuno come la Mausi ci sapeva fare.
1: Chiudi il becco, vecchia troia.
2: Un anno dopo, appartamento moderno a Monaco.
3: Carissimo Franz, che hai?
4: Sto aspettando un agente delle assicurazioni.
3: Perché?
4: Saranno 20.000 marche di multa se non canto a Londra.
3: Le multe non ci creavano problemi prima del matrimonio.
4: Ci si può assicurare contro tutto.
3: Anche contro l'adulterio?
4: Cara Sophie, c'è adulterio e adulterio. La morale fa differenze enormi tra uomini e donne. Per gli uomini l'adulterio è un comodo lusso. Per le donne è tradimento e inganno.
3: Caro Franz, se mi trovassi tra le braccia di un uomo, gli spareresti senza pietà. Perciò mi sono affrettata a comprarmi una pistola.
4: Sophie!
3: Non dovrei agire anch'io così con la tua amante?
4: Certo, cara Sophie.
3: E poi speravo, quando ti ho sposato, almeno di avere dei bambini.
4: È forse un rimprovero perché non ti soddisfo del tutto come marito?
3: Ma Franz, io ti sono ancora totalmente estranea. Non è colpa tua. Tu sei così affascinante. Una donna come me non riesce a infiammarti d'amore.
4: Quando mai ho detto che tu non mi piaci?
3: Quante donne non fanno bambini? Ma io non so neppure se sono inibita fisicamente. Portami un figlio della tua amante, lo alleverò come uno nostro. Io so perché abbiamo queste difficoltà.
4: Confessa pure.
3: Quando cantasti, un anno fa, nella nostra sala dei concerti, incantando il mio cuore con la tua voce, e volli incontrarti. Come uomo, francamente, ti ho subito considerato un po' mediocre.
4: Davvero?
3: Volevo un uomo le cui doti non valessero per le altre, e ti avevo preso per un idolo soltanto mio, ma potevo essere tanto cieca. Con quanta forza ti sei innalzato al di sopra della mia mentalità piccolo borghese. No, lasciami parlare. Mi sembra di crescere ogni giorno in valore e in importanza, vergognandomi della stupidità insita nella mia natura.
4: Sophie! La donna non trova la sua felicità oltre i suoi limiti. Per quanto si contorca la sua felicità, è limitata alla sua destinazione naturale.
3: E allora adottiamo un bambino.
4: Cara Sophie, il destino tesse le sue fila nell'ombra. Io stesso non ho mai visto chiaro nel mio destino. I miei genitori vivevano in continue liti, perciò già da piccolo soffrivo. La mia mente si offuscò precocemente e oggi io sono diversissimo dagli altri uomini e sempre in disaccordo con la vita.
3: È la prova della tua ammaliante natura d'artista. Per questo ti riesce tanto facile riprodurre...
4: Cosa?
3: Qualsiasi passione umana.
5: Mi scusi, venerato maestro. Sono solo venuta a chiederle... Con quale costume devo ballare la regina degli spiriti? Non me lo ha ancora detto.
3: Franz, io vado.
4: Non fare la stupida. La signorina Zipfla, Sophie, mia moglie.
5: Molto piacere. Io la invidio veramente, signora Sophie. Avere per marito un tale semidio.
3: Cara signorina, se fossi un uomo, anch'io mi divertirei più con lei di quanto si diletti mio marito con me.
4: Sophie.
3: Io disprezzo l'invidia, la grettezza e la meschinità. E la generosità deve restare sempre generosità. Io non mi lascio imporre la degradazione come un dovere. Piuttosto prendo un'arma.
4: Ma Sophie...
3: E tolgo di mezzo il pericolo che ostacola la mia felicità.
4: Tu non hai bisogno di questo tono così fuori luogo.
5: Il maestro finora mi ha spiegato solo le posizioni fondamentali.
3: Ah!
5: Che egli conosce meglio di qualsiasi maître de ballet.
4: Ah, ecco finalmente il mio agente. Perdonatemi.
3: Dunque... Signorina, ma che gusto ci prova a portar via una moglie, proprio l'unico uomo di cui deve accontentarsi.
5: La signora non dovrebbe abbassarsi così di fronte a me.
3: Non mi passa neanche per la mente di abbassarmi. Io non so ballare, ma so chi sono. Ha una vaga idea lei di quanto amore io ho da offrire ogni giorno a quell'uomo.
5: Me ne guardo bene.
3: E si capisce? che traffica con 100 uomini, non sta certo a preoccuparsi molto se uno di essi gode più o meno della dedizione del nostro amore.
5: Io combatto e lotto solo per affermarmi nella danza. Per noi non c'è mai un'affermazione artistica se non apprendiamo anche l'arte di vivere.
3: E lei osa chiamarla arte di vivere?
5: Signora, noi non ci facciamo illusioni sulla nostra arte di vivere. Fa parte del mestiere. Deve essere così e basta. Chi non vive della sua arte esce presto dal giro e finisce in un baleno in pasto ai cani.
3: Signorina, la prego, vorrei ancora sentire una cosa. Non ha paura di avere un bambino?
5: Potrebbe accadere, prima o poi. Ma ci sarebbero troppi padri.
3: Perché? Troppi sarebbero un ostacolo.
5: Ma signora, con l'unico uomo che le appartiene, lei è certo più ricca di felicità, più invidiabile di noi con 7 volte 7.
3: Ha ragione. Chi tormenta, ama.
5: E chi penserebbe mai di far tanto male agli altri con cose senza importanza?
3: Lei ha cuore. Ma la verità è che lei si trova in un tremendo pericolo di morte.
5: Ma lei sta scherzando, signora?
3: Niente affatto.
4: Pensa, Sophie, che sorpresa per noi. L'agente delle assicurazioni è Veit Kunz.
3: Meravigliosa coincidenza.
6: Ha il tono di una beffa. Mi sembra che le signore siano agitate per qualcosa.
3: Stavo chiedendo appunto a mio marito se ci si potesse assicurare contro l'adulterio.
6: Naturale che si può. Si assicuri e poi tradisca suo marito. Noi garantiamo.
3: Non è del mio adulterio che si parla.
6: Ma signora, non dovrebbe essere tanto ingenua da ammetterlo.
5: Permetta, signora, che io prenda congedo.
3: Davvero, lei qui è l'unica che abbia cuore. L'accompagno.
4: Dunque ora sei anche agente delle assicurazioni?
6: Ma lo sono sempre stato, corpo del diavolo. Ho già stipulato un contratto d'assicurazione con te.
4: Ma allora non ti avevo visto.
6: Per scrutare il tuo corpo mi sentii costretto alla completa invisibilità.
4: E ora mi assicurerai contro tutte le penalità in cui incorrerò?
6: Il premio che dovrai pagare sarà molto salato.
4: Sono pronto.
3: Gliel'ho giurato ancora una volta. Se non mi lascia godere in pace della mia felicità coniugale con te, le caccio una pallottola nel cuore.
4: Ebbene, Sophie, che cosa ha risposto?
3: Oh, Franz, come ti compiaci del mio disperato dolore?
4: E che posso farci? Solo la vista della sofferenza umana fa di me una persona. La donna sofferente agisce sull'uomo quasi come una medicina tonificante, è vero, Veit? Tende tutti i nervi e i muscoli.
3: Se lei si occupa di assicurazioni sulla vita, mi faccia subito assicurare per 5 milioni la vita di quella ballerina.
6: Poteva farsela lei, una bella assicurazione sulla vita, e anticipare sui tempi di suo marito.
3: Non posso, non voglio, non lo farò. Io sono sposata e conosco il mio dovere. Ancora una volta, Franz, se ci tieni alla tua ballerina, tienila lontana dal rischio più terribile. Se la mia felicità è in gioco, non conosco pietà.
4: È tempo che te lo confidi. Sono incinta.
6: Splendida creatura, svengo dalla felicità. Oh. Incinta. Sul tuo cammino nuovi allori da conquistare con gloria. Nessun cedimento, nessuna sosta. Questa impresa ti darà più energia spirituale di quanta ne hai ottenuta con tutta la tua arte.
4: Parli bene tu. È facile vantarsi. Prometti di farmi diventare un uomo e invece da un anno non sono stata altro che la tua amante.
6: Prego, bimba mia, il mondo è a tua disposizione.
4: Ah, ora che mi capita questa fatalità? Ma su questo io sono irremovibile. La povera Sophie deve essere liberata dal suo incantesimo, altrimenti non sto più al gioco. È penoso come sta soffrendo e si strugge dal desiderio di un uomo.
6: Oh, si è calmata così presto la tua smania di giocare.
4: Io desidero giochi allegri.
6: Allora divorzia domani. Per me va bene. La sua infelicità la riempie d'orgoglio. Non c'è niente di più naturale. Con un vero uomo, questa splendida donna si troverebbe benissimo. Saprebbe custodire con intelligenza la sua felicità. Non sopporterebbe mai un adulterio. Il suo orgoglio la salverebbe.
4: Io sto perdendo la pazienza. Tu hai perso la testa per quella donna. E allora prenditela. Io mi cercherò qualcosa di meglio di te tra il mio pubblico.
7: Non ho fatto di te il più grande artista per questo. A proposito, ci offrono una tournée a Rothenburg. Oh. Il duca, mio amico personale, mi scrive di suo pugno. Carissimo Veit Kunz, qui continua a crescere il fermento tra il popolo. Tu solo puoi salvarmi. Porta il tuo Franz Erhard, il tuo elfo. Oh. Le sue prodezze addormenteranno queste bestie. Ti voglio bene, in gran fretta, il tuo Leopold. Beh, che ne dici, tesoro? Ci andiamo?
4: Che rabbia! Essere incinta proprio ora!
3: Franz, amore! Sono fuori di me dalla gioia! Pensa! È arrivato mio fratello, Ugo!
8: Ah, sì?
9: Ti prego di presentarmi!
3: Mio fratello, il tenente Ugo Dirkens. Mio marito.
8: Franz Erhard.
3: Il signor Veit Kunz.
10: Con lui ho già avuto l'onore, una volta.
7: Il mio umore spesso si rasserena a quel ricordo.
10: Cara sorella, ti prego di ritirarti per qualche momento.
3: Ma Ugo, perché tanta solennità?
7: Permetta, signora, l'accompagno io.
10: Dottor Hofmiller, prego.
3: Ah!
10: Lei conosceva già questa persona?
8: Ora mi rendo conto pienamente di quanto mi sono abbassata al di sotto della mia dignità.
11: Franziska, Franziska, tua madre è ancora in vita, ma è caduta per il dolore in un'inguaribile depressione da quando ha avuto la notizia del tuo matrimonio.
8: Mia madre? Veit!
3: Franz!
8: Veit! Dovevo partire!
3: Franz! Ma che cosa ti hanno fatto? Ugo, ma che succede qui?
10: Io non ho più un'ora di pace da quando un mascalzone mi ha detto a bruciapelo tua sorella ha sposato una donna.
3: Ah.
10: Io devo sfidarlo. Ah, sì? Eppure so che riceverà il colpo in corpo del tutto innocente.
3: Io non capisco una parola, Ugo.
10: Sophie.
3: Ma chi gli ha sposato una donna?
10: Calma.
3: Ma chi, Ugo?
10: Calma, Sophie.
3: Non certo io, Ugo. Franz!
10: Calma.
3: Ugo, Franz!
10: Calmati. Calmati, cara Sophie!

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Techete.
2: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
4: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
4: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

incontri, ovvero gli anni 70 in purezza, i miti vecchi e nuovi degli anni 70 nelle interviste di due signore della radio, Dina Luce e Elena Doni, alle stelle del tempo, della cultura e dello spettacolo, e che Rai Radio Techetè propone all'ascoltatore di oggi in una selezione a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: L'incontro di oggi è con Antonello Venditti, un cantautore dell'ultima generazione, un cantautore che si è imposto anche al grosso pubblico con una canzone Roma Capoccia, ma che ne ha molte altre, alcune delle quali uscite proprio in questi giorni, che lo rendono caro ad un suo pubblico particolare di ascoltatori affezionati. Ad Antonello Venditti, che ho incontrato a Roma nei giorni scorsi, ho chiesto che cosa rappresenta la canzone, non la sua canzone, le sue canzoni, ma la canzone in generale, nel nostro mondo di oggi.
1: Dunque, per me la canzone rappresenta

0: che può essere anche un'opera d'arte in certi casi? Per
1: Sì, penso
0: esempio.
1: veramente. Opera d'arte, io per esempio posso parlare delle canzoni di Dylan oppure delle canzoni di Leo Ferré, di Brassens, così. In Italia, non lo so, in Italia ci sono stati degli esempi di opere d'arte nelle canzoni, le canzoni di De André, alcune veramente molto belle. Ma soprattutto perché ormai per me è finito il tempo delle canzoni, della canzone d'evasione, no? Cioè nella canzone uno si è scoperto che può dire anche delle cose che non siano necessariamente riguardanti l'amore, ma anche dei fatti sociali, dei sentimenti che magari prima erano solamente monopolio di un altro tipo di linguaggio espressivo, cioè la poesia e la prosa. E
0: O il teatro o
1: il
0: il
1: teatro,
0: cinema,
1: certo.
0: probabilmente. Senti, per quello che riguarda te, dov'è che hai cercato di tirare fuori di più quello che c'hai dentro?
1: Ma io cerco di tirare fuori quello che c'ho dentro in tutte le canzoni più o meno. E naturalmente io mi sono fissato sulle canzoni, avrei potuto forse scrivere anche delle poesie in fondo, oppure appunto dei libri.
0: Ci hai mai
1: Però
0: provato?
1: no, perché in fondo mi interessa più questo tipo così, di linguaggio. Proprio mi piace mettere delle parole sulla musica, cioè le parole che possono essere anche staccate dalla musica. Cioè ho scelto come veicolo delle mie, chiamiamole liriche, la musica. E è un fatto così, che hanno fatto già altri, in fondo.
0: È anche un fatto commerciale perché la canzone raggiunge un numero molto più grande.
1: Ah, certo, sì, questo sì. Cioè, la canzone, cioè tramite la musica tu puoi arrivare a un gran numero di persone. E quindi, cioè, mentre il libro ha bisogno di una presentazione, di tutto un battage all'interno di certi così, ambienti, eccetera, la canzone può essere trasmessa per radio, la canzone può essere trasmessa nelle discoteche, in tanti posti dove magari invece il libro non può arrivare.
0: Senti, Antonello, a guardare il mondo della canzone dall'esterno, come capita spesso a me in radio di vedere arrivare cantanti o complessi, si vede un mondo pittoresco che fa pensare al cinema di 20 anni fa, quando le dive, il divismo era corredato di tutto un apparato esterno che lo faceva sbrilluccicare, diciamo, agli occhi della gente. E da un'altra parte invece si vedono i cantautori ai quali ho la sensazione che tu appartenga, estremamente seri, gravi, addirittura aggrondati.
1: No, questo no, cioè no, non è vero che siano aggrondati, eccetera. Magari, cioè, noi forse risentiamo ci vogliamo proprio completamente staccare da un certo tipo di ambiente, no, cioè non sottoscriviamo l'altro tipo di canzone. Però non è neanche vero questa posizione estremamente così critica nei confronti dell'altra musica, cioè della musica più magari commerciale, più facile.
0: Ecco, ma tu per esempio quanti filoni individueresti nel mondo della canzone?
1: Ma è difficile dirlo, perché poi oltretutto noi dobbiamo parlare di canzone italiana, perché se noi andiamo a vedere il fenomeno della canzone mondiale, allora lì veramente troviamo 10.000 filoni. Io posso dire che adesso in Italia mi sembra che ci siano tre filoni, cioè il filone diciamo più così leggero, e che possiamo vederlo, possiamo sentirlo nelle discoteche, proprio nelle sale da ballo. E così in generale alle feste degli amici. Poi esiste un filone più impegnato, che è quello che penso, al quale penso di appartenere, che si può sentire in particolari ambienti, che però adesso sta avendo anche un risultato più ampio, cioè entrano anche nelle discoteche. Così. E poi c'è il discorso fortunatamente mancato da una parte, che è quello del folk, che è la cosa più il fenomeno più strano, se vogliamo. Cioè, fortunatamente non è riuscita l'operazione commerciale dei discografici quando volevano imporre un folk falso.
0: Ecco, perché fortunatamente?
1: E fortunatamente perché il folk è l'unica cosa veramente pura che non bisogna toccare nella tradizione, perché se tu rovini il folk vuol dire che veramente il paese è in marcia.
0: Cioè, secondo te il folk italiano andrebbe trasmesso così come lo si sente in certe trasmissioni di canti regionali?
1: Sì, può essere anche rivisitato il folk, certamente, però non snaturato, cioè quando un cantante o una cantante di successo rifà il canto delle mondine,

0: che ti posso dire, altre canzoni che appartenevano a un patrimonio di lotta, un patrimonio che erano nate sotto certi presupposti e perdono di valore, insomma, anche il riarrangiare certe canzoni in maniera più sbrigativa, così molto facili all'orecchio. E questo è sbagliato, cioè proprio è inquinare proprio la tradizione, il patrimonio, l'unico patrimonio vero della canzone.
1: Senti, ma tu con Roma Capoccia non hai un po' strizzato l'occhio al folk italiano, romanesco?
0: No, perché io non volevo fare una canzone folk, volevo fare una canzone in dialetto, che era una cosa molto diversa,
1: E
0: cioè
1: perché?
0: perché il dialetto, perché ce l'ho dentro, cioè io non parlo proprio puramente italiano, io parlo
1: Lo vedo. Nessuno di noi,
0: un
1: d'altra parte.
0: italiano annacquato, un italiano romanizzato, quindi perché dico devo parlare romano, devo parlare italiano perfetto quando io invece parlo romano, romanesco, così. E quindi poi mi rimane più facile, cioè, mi è rimasto e mi rimane più facile parlare come parlo. E quindi non volevo fare assolutamente un'operazione folk. Però ecco, è stata confusa, è stata fraintesa magari, no? Anche lo stesso contenuto, per esempio, della canzone Roma Capoccia è stato frainteso. Cioè,
1: In che senso?
0: nel senso che quando una canzone vende, ha un grosso successo commerciale, evidentemente diventa qualcosa di più, di diverso da quello che era per te, no? Quando l'hai composta, no? Quindi per me io volevo fare una canzone che vedendo Roma così turisticamente, poi invece mettesse l'accento sul fatto che Roma, così com'è, non è altro che cioè la capitale proprio di un mondo che non va. Cioè proprio dare una mazzata anche alla tradizione romana, che invece è fatto di sviolinate, è fatto di serenate. In fondo la canzone, la tradizione romana del folk non esiste, cioè c'è stata sempre una canzone d'autore. A Roma ci sono state appunto le serenate, il barcarolo, queste storie drammaticissime, ma nessuno che abbia contestato, no, nella canzone romana. Invece in altre regioni, in altre canzoni popolari, cioè proprio in regione, c'è stata questa contestazione, no? Quindi io volevo proprio così dare un pugno nell'occhio a quelli che sentivano questa cosa.
1: E invece perché dici è stata travisata?
0: Perché poi la canzone è stata recepita per quello che è, cioè una bella canzone melodica e ballabile. Cioè molte volte quando uno sente una canzone non la sente più con l'attenzione che dovrebbe mettere, no, nell'ascoltare la canzone. Cambia, cioè non dà più valore alle parole, sente solo la musica, sente Roma Capoccia e così, e gli va
1: E
0: bene.
1: diventa un sottofondo.
0: Chiaro?
1: Senti Antonello, nel cinema, tu parlavi prima di canzone impegnata, nel cinema per impegno si intende, si è sempre inteso, parlo del cinema perché è la forma di espressione, di arte, diciamolo pure più recente, quindi più vicina alla canzone, no? Comunque dicevo, l'impegno sociale ha avuto, l'impegno è stato sempre sociale e ha avuto un contenuto politico. Nella canzone, invece, più che una ricerca di parole difficili, francamente io spesso non vedo. Non parlo ovviamente delle tue canzoni, parlo in generale.
0: No, questo secondo me non è vero. In Italia esistono un'infinità di cantautori, di complessi che fanno un discorso anche politicamente avanzato. Però chiaramente così rimangono lì, rimangono per l'elite, rimangono per la gente che li va a sentire. E chiaramente alla radio non vanno, insomma, no? E questo posso dire che la mia generazione, cioè la generazione dei cantatori come me, Guccini, De Gregori, eccetera, è stata per la prima volta una canzone che vogliamo che, non politica, ma sociale, entra alla radio. Cioè, è un fatto importante questo qui. Certamente, se ci fosse un altro tipo proprio di struttura, ci sarebbe più spazio per.
1: Antonello, qual è il tuo pubblico, quello che ti scrive, quello che ti ascolta, che ti cerca?
0: E anche qui ci sono, così, è difficile, cioè il pubblico è molto eterogeneo. Diciamo che la maggior parte delle persone che mi scrivono sono dei ragazzi. e sono delle, non so, proprio degli studenti, degli operai, così, ragazzi in generale.
1: Ecco, non capita che il successo tagli un pochino fuori dal proprio pubblico, no? Oppure ti succede ancora di essere a contatto con loro, di capirli, di interpretare quindi quelli che sono i loro bisogni, i loro sentimenti?
0: Questo sempre, cioè io sono molto vicino al pubblico, cioè, proprio perché il pubblico mi è vicino, cioè in realtà noi cantautori, almeno per quanto riguarda me, se non avessimo un pubblico di affezionati, veramente di persone che ti vogliono bene, no? Che ti capiscono, non potremmo vivere, cioè noi ci reggiamo quasi esclusivamente su un pubblico affezionato, cioè che ti compra sempre, che ti viene sempre a sentire, quindi che ti capisce, e quindi evidentemente significa che anche noi capiamo noi, loro.
1: Chi sono i tuoi amici?
0: Beh, gli amici, amici, è molto difficile dire, che io dico sempre molto difficile, perché effettivamente è difficile tutto. E gli amici, non lo so, io ancora forse non ne ho conosciuti molti di amici, però...
1: Hai un tuo gruppo?
0: No, io sono un isolato, cioè diciamo che poi mi piace oltretutto stare da solo, cioè da solo nel senso, ho degli amici saltuari, cioè così dei conoscenti, ma non ho veri amici.
1: E i tuoi interessi? Letture, cinema?
0: Sì, mi piace molto andare al cinema, anche perché è la cosa che in fondo è più facile, no? La stessa, perché mentre il libro ha bisogno di tempo, ha bisogno di, così, di un certo clima, il cinema invece ci si va molto facilmente, così si entra al cinema e si... Quindi il cinema, diciamo, è la mia passione, se vogliamo.
1: E il cinema è una parola molto grande, ecco, vogliamo vedere di definire un po' i personaggi?
0: Ma cinema, a me piace molto Fellini, questa proprio è una cosa, perché in Fellini io trovo qualcosa di me, no? Cioè trovo il surreale, trovo il dramma, trovo l'ironia, trovo tutte le sfumature veramente che dell'uomo, no? E trovo anche questo grosso attaccamento alle sue radici, che è la cosa fondamentale, cioè Fellini non si tradisce mai, qualsiasi film faccia.
2: Abbiamo trasmesso Incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Antonello Venditti.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Noi italiani amiamo esprimerci sui muri. Roma, in particolare, vive sui muri, oltre alle sue passioni politiche, anche il suo tifo sportivo. Mi è capitato di leggere, dopo il derby Lazio-Roma, scritte come «Dio perdona, Pierino no», oppure «Pierino gol», o semplicemente «Pierino». Si riferivano evidentemente a Pierino Prati, il centravanti della Roma, che è appunto il protagonista dell'incontro di oggi. Prati vive a Roma in un condominio, ma tra i nomi che figurano accanto ai campanelli il suo non c'è. È l'unico modo per salvarsi dal troppo affetto dei tifosi. I romani, infatti, insieme ai napoletani, godono fama di essere letteralmente travolgenti nel loro entusiasmo. Primo argomento di conversazione è stato appunto il pubblico dei tifosi. Ho chiesto a Pierino Prati se c'è differenza tra quello di Roma e quello che ha conosciuto a Milano.
2: Ma direi che il pubblico di Roma è totalmente diverso. Direi che a Milano il fatto, ad esempio, del campanello, che non rischio mettere il nome, la cosa a Milano non succedeva. A Milano ci sono dei tifosi come ci sono a Roma, però la grossa differenza sta che a Milano il tifoso lo si riconosce, lo si vede soprattutto alla domenica al campo, poi durante la settimana è tutto preso dal lavoro, mentre a Roma lo si vede praticamente tutti i giorni, lo si incontra in qualunque posto si vada.
1: Ecco, come manifesta il suo affetto questo pubblico romano? Che succede? La fermano per la strada? Ricorda qualche episodio dei più recenti?
2: Ma il più recentissimo è stato appunto dopo la vittoria del derby, il lunedì, che andavo a fare delle visite mediche, che c'era un funerale, è chiaro che stavano facendo un funerale alla Lazio, e così c'era un carro funebre con una fila di macchine che lo seguivano, di romanisti.
1: In che parte della città avveniva questo?
2: Era sul Lungo Tevere, più o meno vicino a Piazza del Popolo. E a un certo punto, così, io mi sono trovato immischiato in queste macchine, sperando che qualcuno non mi riconoscesse, perché sapevo che andava a finire con un intasamento, con delle macchine per traverso la strada o cose del genere. Difatti hanno cominciato a vedermi uno, è passata la voce, finché quelli che stavano davanti hanno subito pensato di bloccare il traffico e hanno messo delle macchine di traverso per la strada. Così, siccome non guidavo io, guidava mia moglie, perché io dovevo farmi vedere una gamba che avevo male, mia moglie si è un po' impaurita, cioè si è fermata, non ha cercato di evitare qualche macchina. E lì già la gente era scesa dalle macchine, era venuta attorno alla macchina, probabilmente dei tifosi un po' più presi dall'avvenimento degli altri erano in macchina dietro, non se ne sono neanche accorti, invece di frenare mi sono venuti giusto dietro, hanno fatto un tamponamento.
1: Quindi hanno rischiato quasi quasi di danneggiare il loro campione. Prati, quanti gol ha segnato nella sua carriera?
2: Complessivamente saranno circa un 160-170, adesso bisognerebbe andare a vedere gli schedari per controllarli.
1: Cosa si prova quando si segna un gol importante specialmente?
2: Ma direi che i gol hanno tutti un'importanza notevole, cioè è una sensazione che è molto difficile da spiegare così a mente fredda, è qualcosa che esplode dentro e che uno vorrebbe fare tante cose, che poi alla fine così si limita a alzare le braccia e a fare una corsa.
1: Ma ecco, questo gesto simbolico, no, verso la folla, correre verso la folla come per abbracciarla, è una cosa che voi fate per pagare, diciamo, un tributo ai vostri tifosi, oppure è una cosa che vi viene spontanea?
2: No, io direi che è una cosa abbastanza spontanea, poi dipende da individuo a individuo. C'è l'individuo che quando segna alza il braccio e sta fermo, c'è l'individuo che si mette a correre e non lo fermano neanche con il lancio delle funi. C'è l'individuo freddo, c'è l'individuo che invece si lascia trasportare. Io direi così che è uno sfogo verso il pubblico che viene alla partita sperando che accada quel momento, e quando quel momento accade uno pensa di aver dato una soddisfazione enorme a questa gente che lì da ore e ore, magari fin dal mattino, a aspettare magari questo momento.
1: Come guarda al futuro di quando non sarà più un campione? Pensa che rimpiangerà quei momenti?
2: Ma è chiaro che un po' di nostalgia lo, così a ricordare tutte quelle cose, oppure a ripassare i ritagli di giornali o le fotografie, è chiaro che un po' di nostalgia si sentirà, in modo.
1: Tuttavia la vita di un calciatore è abbastanza dura, ecco. Il gioco vale la candela?
2: Ma senz'altro, è un gioco che si inizia per passione, che però la passione così lascia subito il posto al lavoro vero e proprio, perché specialmente come è impostato il gioco del calcio in Italia è soprattutto un'industria che ha degli enormi interessi attorno ad essa. È chiaro che da sport diventa così, specialmente per un calciatore a 15-16 anni diventa già fonte di guadagno, diventa la sua professione, il suo lavoro per il domani.
1: C'è stato Rivera che recentemente ha attaccato pesantemente questo aspetto industriale del calcio. Lei in che rapporti è con Rivera?
2: Ma con Rivera, sia che quando giocavamo assieme a Milano sia ora, siamo sempre rimasti in ottimi rapporti, un rapporto amichevole.
1: Condivide le sue prese di posizione?
2: Le condivido fino a un certo punto. D'altronde lui ha detto delle cose abbastanza gravi. Io non penso che il mondo del calcio sia a quel livello, totalmente a quel livello come l'ha descritto lui. Probabilmente lui avrà le sue ragioni per dire queste cose. Ad ogni modo bisogna anche capire il personaggio, perché Rivera è stato sempre preso di mira da tutti e è un ragazzo che riesce a sopportare fino a un certo punto e poi si ribella. Probabilmente a quel punto aveva la delusione dei campionati del mondo, era una delusione abbastanza grossa e non ce l'ha fatta più a star zitto con la stampa, perché era già parecchio tempo che lui non parlava con i giornalisti e ha voluto fare queste dichiarazioni, anche se poi aveva avuto la parola d'onore che non sarebbero state riportate sui giornali. In modo, io non penso proprio che il mondo del calcio sia tutto corrotto, delle parti ancora sane, ancora genuine ci sono.
1: Una cosa volevo chiedere a Pierino Prati. Siamo in casa sua e abbiamo i suoi due figli vicino a noi. Si chiamano Cristiano e Sara e hanno rispettivamente quanti anni?
2: Cristiano 5 anni e Sara 2 anni.
1: Ecco, lei per suo figlio spera una carriera di calciatore? Sarebbe contento se seguisse le sue orme?
2: Ma io sarei contento, di modo non lo obbligherò certamente io a intraprendere questa carriera. Innanzitutto io cercherò di farlo studiare così finché riuscirà. Se poi a un certo punto ha delle qualità e queste qualità si vedono, è chiaro che non gli proverò certamente di andare a dare i calci al pallone o di fare il pallone più avanti come sua professione.
1: La cosa curiosa è che adesso probabilmente lo sentono anche gli ascoltatori, il rumore di un pallone. Non è Cristiano che gioca a pallone, è Sara, perché questa bambina con gli occhi azzurri che sembra un angioletto, da quando siamo qui non fa che giocare a pallone, cioè cerca chiaramente di imitare il padre. Che ne pensa del calcio femminile? Ha mai visto giocare le donne?
2: Ma una partita vera non l'ho mai vista, di modo penso che sarebbe stata una cosa abbastanza ben riuscita se questo non avessero davanti tanti anni di gioco del calcio maschile. È chiaro che la differenza, senza togliere nulla alle donne, la differenza è notevole.
1: Prati, vuole parlarmi della sua infanzia?
2: Ma la mia infanzia, io abitando in un paese come Cinigiano-Balsamo non avevamo molto da scegliere, in modo ho fatto le scuole fino alla terza media e poi lì ho tentato la carta del calcio. A 13 anni sono andato in una grossa società qual è il Milan. Da lì praticamente ho fatto tutti gli scalini finché sono arrivato a giocare in Serie A.
1: Suo padre che cosa faceva?
2: Mio padre lavorava come metalmeccanico alla Breda.
1: Lei ha attraversato un momento difficile, c'è stato un anno nero, direi, no? Con una parola così abbastanza semplice. In quest'anno nero c'era un ragazzo, un uomo all'apice della carriera che improvvisamente ha visto rivoltarglisi contro addirittura anche una certa tifoseria che lo aveva portato avanti. Che cosa si prova, che cosa succede quando ancora così giovani si teme che sia tutto compromesso improvvisamente?
2: Ma è chiaro che sono giorni abbastanza difficili e sono giorni, direi così, tristi. Il mio caso è un caso un po' particolare perché io il mio anno praticamente nero che si è finito l'anno scorso a febbraio qui a Roma era fatto di episodi che non riguardavano assolutamente il fattore tecnico ma riguardava il fattore fisico, cioè io avevo dei disturbi fisici e che purtroppo così dei dottori non riuscivano a trovarmi le cure adatte. E così l'amarezza più grossa che provavo in quel periodo era il fatto che leggendo dei giornali o incontrando delle persone fuori, questi malanni venivano travisati, addirittura da un semplice stiramento veniva fuori che mi era stato riscontrato lo stacco della retina oppure che aveva una gamba più corta dell'altra o tante cose del genere.
1: Ma lei non ha mai avuto paura che fosse tutto finito?
2: No, perché io sapevo benissimo cosa avevo e sapevo benissimo che una volta che ero guarito tornavo a dare quello che avevo sempre dato, dunque era un fattore di ritrovare la condizione fisica, di trovare la medicina giusta per guarire il male giusto. E poi sono nato facendo dei gol, non vedevo che problema ci poteva essere che tornassi a fare gol.
1: Cosa o chi le fa paura oggi?
2: Ma oggi mi fa paura questa violenza che si è scatenata da poco tempo a questa parte in Italia e direi non solo in Italia, in tutto il mondo. Direi che al giorno d'oggi più nessuno è sicuro di prendere la sua famiglia, di prendere i suoi bambini e andare a fare due passi a piedi perché può succedere qualcosa. Ecco, direi la paura più grossa è questa, che da un momento all'altro può succedere qualcosa che uno non se lo immagina e magari da uno che non conosce nemmeno.
1: Oltre al calcio, quali sono le cose importanti nella sua vita?
2: Ma direi che la cosa più importante anche del calcio sia la mia famiglia. Poi è chiaro che viene il mio lavoro, di modo io ritengo ogni cosa che faccia io importante.
1: Se non fosse Pierino Prati, chi o cosa vorrebbe essere?
2: Ma io sono contento di essere Pierino Prati e non ho mai pensato di essere un altro.
1: Qual è il personaggio che più ammira nel mondo dello sport?
2: Ci sono tantissimi personaggi così in diversi settori dello sport che ammiro, a cominciare dall'automobilismo, dal pugilato, dal ciclismo. E ognuno di questi sport c'è un mio piccolo idolo, ecco.
1: Prendiamo uno sport che non sia il calcio, non so, il pugilato.
2: Cassius Clay.
1: Perché?
2: Ma perché innanzitutto è l'unico pugile che mi diverte così quando fa un incontro di pugilato. È un pugile molto contestato e molto criticato, ad ogni modo è un pugile che sa dar spettacolo sia con le chiacchiere che con i pugni.
1: Qual è il ricordo più bello che ha della sua vita?
2: Ma i ricordi più belli direi che sono la nascita dei miei due figli, i primi ricordi più belli assoluti. E poi ce ne sono tantissimi altri che sono legati tutti all'ambiente del calcio.
1: L'ultimo?
2: Ma l'ultimo direi che questo famoso sorpasso che siamo riusciti dopo 2 anni e mezzo a fare alla Lazio, che ci ha permesso ora di prendere quella posizione che 2 anni e mezzo fa era della Roma.
1: Chi è il suo critico più severo?
2: No, senz'altro mio figlio, che non è mai contento. L'unica volta che è rimasto contento è stato l'ultima partita che ho fatto con la Lazio, proprio per l'importanza di quel gol. Gli è andata bene che ne ho fatto uno solo, altrimenti uno solo non gli basta mai.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.

Le ragioni di Gurdulù, ovvero le dispute che hanno cambiato la scienza. Un programma di Giulio Giorello.

0: Salve, Giulio Giorello, le ragioni di Gurdulù. Quest'oggi parliamo di un argomento che tante volte fa un po' paura per le sue proclamate difficoltà, ma che è stato chiamato da Karl Popper il grande scisma della cultura scientifica contemporanea, cioè il grande dibattito che è stato aperto da quella branca della fisica che è nota come meccanica quantistica. Sembrerebbe che sia un terreno molto lontano dalle preoccupazioni quotidiane, perché domani dovremmo occuparci di quel che fanno particelle molto molto piccole, qualcuno dice un po' retoricamente infinitamente piccole, eppure di queste particelle così piccole siamo fatti anche noi. Che caratteristiche hanno questi strani enti della meccanica quantistica? Per usare una battuta del fisico e peraltro anche teologo britannico John Polkinghorn, certe particelle come per esempio gli elettroni hanno la sgradevole proprietà che se noi sappiamo dove sono non sappiamo quel che fanno, se sappiamo quel che fanno non sappiamo dove sono. Questo è un modo popolare per rendere la relazione di incertezza o principio di indeterminazione che porta il nome di Werner Heisenberg, uno dei grandi padri della fisica del Novecento. Ne discutiamo oggi insieme con Enrico Beltrametti dell'Università di Genova, ove insegna fisica nucleare, e con Giancarlo Ghirardi, che insegna istituzioni di fisica teorica all'Università di Trieste. Io darei innanzitutto la parola all'amico Giancarlo Ghirardi, che ha scritto nel 1997 un libro dal titolo direi molto stimolante e anche un po' preoccupante, Un'occhiata alle carte di Dio, sottotitolo Gli interrogativi che la scienza moderna pone all'uomo. Questo libro è adesso in traduzione inglese presso Princeton University Press. Allora, direi prima battuta a Giancarlo Ghirardi.
1: Grazie professor Giorello. Poche parole per cercare di inquadrare il tema che ci

0: vanno dai quark alle galassie. Il nodo centrale sostanzialmente della teoria è questo: se la teoria viene accettata come vera, naturalmente con tutte le necessarie cautele, richiede di accettare che i processi microscopici presentino degli aspetti così peculiari da non potersi in alcun modo inquadrare nelle categorie concettuali che noi abbiamo elaborato sulla base della nostra esperienza quotidiana con gli oggetti che ci circondano. Questo non dovrebbe stupire di per sé, nessuno di noi ha vissuto in un sistema atomico anziché nel sistema solare e quindi non ha potuto acquisire una conoscenza o familiarità con questa vaghezza e indefinitezza cui il professor Giorello ha già fatto accenno, che caratterizza i microsistemi. Il microcosmo sostanzialmente si caratterizza come il regno delle potenzialità, le quali possono farsi attuali solo allorché, e secondo modalità probabilistiche, noi realizziamo situazioni adeguate ad amplificare i processi rendendoli accessibili ai nostri rozzi sensi. Alla lettera si potrebbe dire che un microsistema, un elettrone, un protone, un neutrone o uno dei membri di tante famiglie di particelle elementari, non è e non può pensarsi essere, per esempio, in un posto definito anziché in un altro dei molti per lui comunque possibili. Bene, direi che il nodo cruciale deriva dal fatto che se si suppone che la teoria governi tutti i processi fisici e non si capisce come potrebbe essere altrimenti, perché come Giorello ha ricordato, gli oggetti che ci circondano e noi stessi siamo fatti di elettroni, di protoni, di particelle elementari, allora questa vaghezza dei quanti, questa pura potenzialità o possibilità di realizzazione, di attuazione delle proprietà, lascia inevitabilmente alcune tracce chiare anche a livello macroscopico. Il livello caratteristico delle nostre percezioni e concettualizzazioni perfettamente definite. Quindi l'universo intero e con esso l'osservatore viene trascinato nel mondo del possibile come contrapposto a quello dell'attuale.
1: Bene, Giancarlo Ghirardi ha ricordato le due grandi rivoluzioni della fisica del Novecento. Suppongo che l'altra fosse quella della relatività, che certo, è sempre legata per prima cosa nel nostro immaginario alla figura di Einstein, anche se poi ci furono anche altri che ci lavorarono, ma proprio il riferimento a Einstein è importante, perché Einstein diede anche dei grandi contributi alla nascita delle prime teorie quantistiche, salvo poi con lo sviluppo della meccanica quantistica, diciamo così, tirare i remi in barca e prendere le distanze da quello che veniva a definirsi come la interpretazione ortodossa della meccanica quantistica legata ai grandi fisici delle scuole di Gottinga e di Copenaghen. C'è una battuta molto famosa. Einstein, con quello che poi diventerà il suo biografo, Abraham Pice, guardano a un certo punto la Luna e Einstein, indicando la Luna, dice: ma lei è proprio convinto che se chiudesse gli occhi e smettesse di osservarla, la Luna sparirebbe? È un dibattito che mette l'accento, questo subito, sul rapporto complicato che si instaura tra l'osservatore e l'osservato nel contesto della meccanica quantistica. Passo allora la parola a Enrico Beltrametti. Enrico Beltrametti è tra l'altro autore, con Gianni Cassinelli, di un volume dell'Logic of Quantum Mechanics pubblicato nel 1981 da Addison Wesley, cioè una casa editrice americana, Reading, Massachusetts. E quindi è importante anche questo aspetto: la meccanica quantistica porta a cambiare le nostre stesse concezioni di che cos'è la logica e che cos'è la conoscenza. Enrico Beltrametti.
2: Classicamente, nello schema deterministico, immaginiamo che quando siano perfettamente note, diciamo, le condizioni iniziali, quando sia perfettamente noto il presente, sia perfettamente nota la regola di evoluzione dei fenomeni a cui siamo interessati, allora siamo in grado di fare previsioni certe sul futuro. La meccanica quantistica ci pone di fronte a una situazione diversa e ci dice: guarda che quand'anche tu sappia tutto circa lo stato di un sistema fisico, ciò nonostante non puoi sperare, non puoi attenderti che qualunque quantità fisica assuma un valore ben definito. Questa innovazione è chiaramente uno degli aspetti più rivoluzionari della meccanica quantistica. In qualche modo ci dice che non è più vero che le nostre previsioni di tipo meramente probabilistico dipendono soltanto da un certo livello di ignoranza che noi potremmo avere sulle condizioni iniziali, ma in viceversa questa capacità di questo doverci limitare alle previsioni di tipo probabilistico sta per così

0: dire nelle cose, non è un fatto soggettivo, è un fatto oggettivo della natura.
1: Cosa ne dice a questo punto Giancarlo Loghirardi? Perché qui siamo, direi, nell'interpretazione appunto che si chiamava ortodossa della meccanica quantistica, quella che è legata poi soprattutto al nome anche di Niels Bohr, che ebbe con Einstein una lunga polemica su questo punto.
2: Certo. Dunque, mi pare assolutamente appropriato sottolineare questa rivoluzionaria innovazione, vale a dire che le probabilità quantistiche, direbbero i filosofi, vanno lette, se uno crede all'interpretazione ortodossa, come non epistemiche, vale a dire non sono dovute a una nostra ignoranza circa il sistema.
1: Sono nelle carte di Dio, allora. Però.
2: Sono nelle carte di Dio, in un certo senso. L'indeterminismo nasce quando io voglio legare gli enti matematici che appunto descrivono la situazione a quello che succede se io faccio qualcosa. Quindi penso che sia opportuno articolare il discorso del professor Beltrametti dicendo che in qualche modo questo indeterminismo conferisce alla meccanica quantistica una struttura assolutamente peculiare. È una teoria che ci fornisce previsioni probabilistiche circa gli esiti di qualunque cosa noi pensiamo di misurare. Voglio misurare la velocità, voglio misurare la posizione, voglio misurare il momento angolare di un sistema fisico. Bene, la teoria mi dice immediatamente: se esegui questa misura hai questa probabilità di ottenere un certo esito piuttosto che un altro. Tuttavia è una probabilità che è condizionata al fatto che noi facciamo la misura. Prima il professor Giorello ha citato appunto la luna è là quando la guardi o no. Si riferisce esattamente a questo, vale a dire la teoria è costruita logicamente in un modo tale che non ci consente di pensare che la proprietà che noi riveliamo nel processo di misura sia posseduta dal sistema anche prima che noi eseguiamo la misura. Non a caso è stato detto che la meccanica quantistica ha disfatto in un certo senso la rivoluzione copernicana, rimettendo l'uomo al centro dell'universo, perché in qualche modo siamo noi che, decidendo di eseguire una misura, costringiamo per esempio un elettrone a scegliere la posizione in cui si trova.
1: A me viene in mente una finzione che è stata fatta in un bel libro di divulgazione da Robert Gilmore, si chiama Alice nei paesi dei quanti, e Alice non finisce giù in una buca seguendo il coniglio, ma finisce dentro un televisore, si trova a contatto con varie particelle subatomiche e si rende conto appunto di quanto sia difficile trattare con entità che sembrano così diverse nel loro comportamento dalle entità macrofisiche abituali. Ma appunto noi siamo fatti però di queste particelle. Nel libretto di Gilmore, che è pubblicato da Cortina, appunto Alice nel paese dei quanti, si riprende quasi paro paro il discorso della vecchia Alice di Caro, quando Alice incontra il gatto matto, il gatto folle, che scompare, ricompare, a seconda appunto se uno lo stia interrompendo

0: Ci sono anche storie di gatti nella meccanica quantistica, su cui magari adesso interroghiamo Enrico Beltrametti.
1: E si è già detto, la meccanica quantistica nasce sostanzialmente per spiegare una serie di fenomeni a livello della scala atomica, dunque alla scala dei fenomeni che viaggiano su ordini di grandezza di un centesimo, di milionesimo di centimetro. Questo è l'ordine di grandezza delle dimensioni degli atomi. Resta il problema di capire come mai, mettendo insieme degli oggetti che hanno comportamento quantistico e quindi la cui descrizione va fuori del dominio della meccanica classica, come mai mettendo insieme oggetti che non si comportano classicamente, alla fine otteniamo un oggetto complessivo, un'aggregazione che viceversa si comporta come un oggetto classico. Il problema del gatto di Schrödinger è un po' un'esemplificazione di questa problematica. E si immagina di avere un gatto che è posto in una scatola nella quale c'è un preparato radioattivo che decade, e quindi un oggetto tipicamente microscopico e tipicamente quantistico e che ubbidisce alle leggi della meccanica quantistica. Si immagina che il decadimento di questo preparato radioattivo, di questo nucleo per esempio radioattivo, produca la rottura di una bottiglietta che contiene del veleno, la quale farebbe morire, quindi qualora la bottiglia si rompe il gatto non riuscirebbe a sopravvivere. Ora, la situazione paradossale nasce dal fatto che la causa di tutto questo psicodramma sarebbe un fenomeno quantistico, il fatto che un nucleo decada o non decada, quindi con tutte le tipiche incertezze della descrizione quantistica. L'effetto finale sarebbe il fatto che il gatto sia morto o sia vivo, che viceversa è un fenomeno che ci sembra sfuggire completamente a queste vaghezze della meccanica quantistica.

0: Intanto io vorrei tranquillizzare gli animalisti e tutti quelli che in particolare sono degli amanti come me stesso dei gatti, che Schrödinger, che è uno degli altri grandi padri della meccanica quantistica, anzi è uno dei padri di questa meccanica ondulatoria, non fece mai questo esperimento, insomma. Quindi i felini sono salvi, ma a parte appunto il destino del felino, io credo che proprio su questo punto si siano aperte quelle varie diramazioni nelle interpretazioni della meccanica quantistica, che sono un po' anche al centro di alcuni dei capitoli del libro di Giancarlo Ghirardi, Un'occhiata alle carte di Dio.
1: Dunque, prima di entrare a discutere questo punto, vorrei ricordare, penso che sia divertente, che John Bell, il grande fisico, quello che quando è morto è stato scritto da vari giornali, colui che ha dimostrato che Einstein aveva torto, se mai poi parleremo in che senso ha dimostrato che Einstein aveva torto, mi ricordo che in una delle sue ultime conferenze, fatta proprio a Trieste, ha presentato l'esempio del gatto di Schrödinger in una variante che compare anche nel mio libro, in cui si sostituisce l'ampolla di cianuro o di veleno, si sostituisce un'ampolla in cui è contenuto del latte, e allora l'atomo decadendo o non decadendo fa scendere il latte e il gatto lecca il latte e finisce in una situazione di gatto con la pancia piena e con la pancia vuota.
0: Ecco, allora meglio che la sovrapposizione di stati gatto vivo, gatto morto, meglio gatto nutrito o gatto denutrito.
1: Certo, insomma. Gatto affamato, gatto sazio sostanzialmente. Tuttavia, quello che vorrei sottolineare è questo: se si accetta che c'è una specie di separazione tra il livello macroscopico e quello microscopico, il punto fondamentale è quello dove collocare questa separazione. Direi che la storia del dibattito sui fondamenti concettuali della teoria è tutto giocato su questo che John Bell ha chiamato lo shifty split, il confine ambiguo, il confine tra cos'è macroscopico e cos'è microscopico, cos'è quantistico e cos'è classico, cos'è reversibile e cos'è irreversibile. Vale a dire, la teoria non contiene un parametro che consenta di collocare la scala. Se per esempio mi chiedo quali processi ubbidiscono alla teoria della relatività e quali alla fisica newtoniana, naturalmente c'è la velocità che è il parametro che discrimina tra queste due categorie di fenomeni. Qui evidentemente non c'è un parametro di questo genere, perché tutti sappiamo che se voglio descrivere le proprietà di un cristallo o le proprietà di un superconduttore o di un semiconduttore, oggetti indubbiamente macroscopici, devo usare la meccanica quantistica. Altre vie d'uscita sono state proposte. Ogni volta che un processo elementare, come il decadimento di cui parlava il professor Beltrametti, dà origine a due situazioni macroscopicamente diverse, il gatto vivo, il gatto morto, il gatto con la pancia piena, con la pancia vuota, gli universi si sdoppiano e di conseguenza troveremo un universo in cui c'è il gatto vivo e uno in cui è morto, uno in cui ci sono io che vado a vedere e trovo il gatto vivo, uno in cui esiste una replica di me stesso che vede il gatto morto e così via. Questa visione affascinante, se volete, presenta alcune difficoltà, e per superarla è stata proposta da un comune amico mio e del professor Beltrametti, David Albert, la interpretazione a molte menti. Si potrebbe dire che mentre nella visione a molti universi tutte le potenzialità quantistiche si realizzano ma in universi diversi, nella concezione a molte menti tutte le sensazioni si danno, cioè un solo mondo, ma il nostro cervello è capace di percepire sia gatti vivi che gatti morti, e quindi tutte le situazioni possibili.

0: L'interpretazione a molti mondi o quella a molte menti ha un po' il sapore borghesiano del racconto del giardino dei sentieri che si biforcano. Nel passo di Borges è il tempo che è il vero labirinto con cui noi abbiamo a che fare più che lo spazio. Forse il vero labirinto, però, se seguiamo appunto l'interpretazione a molte menti, non è nemmeno più il tempo, è la mente umana, è quella che noi chiamiamo appunto il soggetto, che per molti versi sta diventando qualcosa di estremamente impalpabile e strano.
1: Vorrei sottolineare ancora una volta che anche in queste versioni il punto chiave è di nuovo quello del confine ambiguo, lo shifty split, perché uno potrebbe chiedersi quando di fatto si moltiplicano gli universi, quando di fatto si dà una molteplicità di percezioni, o se uno si rifà alla posizione del premio Nobel Wigner, il quale sostanzialmente assume come posizione tutti i fenomeni naturali ubbidiscono alle leggi della meccanica quantistica e quindi i gatti non sono né vivi né morti, eccetera eccetera, finché non appare l'atto di percezione cosciente da parte di un essere cosciente. E di nuovo qui ci si può chiedere che cosa è un essere cosciente, e John Bell ha detto una frase con cui voleva appunto puntualizzare questo e in un certo senso ridicolizzarlo. Ha detto: forse che il mondo è rimasto in un caos indefinito fino a che è nata la prima cellula vivente, o ha dovuto aspettare qualche altro migliaia di anni finché è apparso uno studente che ha preso un dottorato in fisica? Secondo me le vie di uscita sono fondamentalmente due, naturalmente questa è la mia opinione personale, che sono quelle che sono state riassunte da Bell quando c'è stata la celebrazione di Schrödinger: o la funzione, cioè la funzione d'onda, cioè l'ente matematico con cui la meccanica quantistica descrive le situazioni fattuali dei sistemi fisici, non è tutto, il che vuol dire bisogna aggiungere qualcosa e imbocchiamo la strada delle teorie a variabili nascoste, oppure la funzione d'onda, la cui evoluzione è governata dall'equazione di Schrödinger, non è sempre giusta. Questa è la seconda via, che è una via, diciamo, che trova origine proprio all'Università di Trieste, è stata originariamente elaborata dai colleghi Rimini e Weber insieme a me, e attualmente è nota in letteratura come i modelli di riduzione dinamica spontanea, e qualche volta, anzi spesso, con le iniziali GRW dei proponenti.
0: Sì, bisogna dire appunto che la teoria di Rimini, Weber e Ghirardi è oggi uno dei punti fermi di una ampia discussione sull'interpretazione della meccanica quantistica. Io però vorrei chiedere ancora al professor Ghirardi di puntualizzare un pochino invece l'altra linea, cioè quella delle variabili nascoste, perché sembra che sia quella che più risponde a quell'esigenza di realismo e di determinismo profondo che non ha mai abbandonato Albert Einstein in tutta la sua carriera di scienziato e filosofo.
1: È stato dimostrato da David Bohm che è possibile costruire un modello teorico il quale riproduce tutte le previsioni della meccanica quantistica, quindi è in perfetto accordo, non contraddice nessuna delle previsioni della meccanica quantistica e tuttavia è perfettamente deterministica. Come si ottiene questo? Aggiungendo alle diciamo gli elementi formali della teoria quantistica, come dicevo prima la funzione d'onda, delle variabili nascoste, che nel caso specifico non sono poi neanche tante nascoste perché sono le posizioni delle particelle, di tutte le particelle dell'universo. Bene, se uno conoscesse le posizioni esatte delle particelle e la funzione d'onda, ne conseguirebbe una teoria perfettamente deterministica, del tipo del determinismo laplaciano se volete, la quale darebbe in ogni istante, condurrebbe a una distribuzione delle particelle che è quella prevista dalla meccanica quantistica. Tuttavia bisogna stare molto attenti perché c'è un prezzo da pagare, nei dettagli del quale è difficile entrare. Il prezzo da pagare è quello di accettare che alcune delle proprietà dei sistemi fisici siano contestuali, vale a dire l'asserzione questo oggetto ha questa energia può dipendere da quello che succede da un'altra parte dell'universo, tanto lontana quanto si vuole.
0: Prima il professor Ghirardi citava Laplace, il grande matematico e fisico che sperava, o sognava che un'intelligenza molto forte, un demone di un dio, sarebbe stato in grado di ricostruire l'intera storia dell'universo conoscendo appunto i dati iniziali lì del problema. E aggiungeva, da questo punto di vista è determinato rigorosamente qualunque processo fisico, anche quelli che a noi sembrano più aleatori o casuali, come per esempio l'ondeggiare di una foglia portata dal vento. Paghiamo questo sogno del determinismo, se lo ricostruiamo con la teoria di Bohm, con appunto gli svantaggi che il professor Ghirardi ha appena ricordato. Ma sono davvero svantaggi, forse per noi, per altre concezioni culturali, forse la teoria cosiddetta olistica di Bohm è qualcosa che rispecchia bene il carattere intrinsecamente complicato e intricato del nostro universo stesso. Cosa ne pensa Beltrametti?
1: Sì, credo che effettivamente il prezzo che si deve pagare quando si vuole ad ogni costo recuperare uno schema deterministico sia un prezzo non trascurabile. Potrei suggerire all'ascoltatore di immaginare, per comprendere come la transizione alla descrizione quantistica si accompagna a questo concetto di indeterminismo, un'immagine di questo tipo. Immaginiamo per esempio un raggio di luce che incida sul vetro di una finestra. Fin tanto che descriviamo questo fenomeno classicamente, possiamo pensare arriva un'onda elettromagnetica, la quale si divide parzialmente in un'onda che supera il vetro e entra nella stanza e in parte viene riflessa, e appare tutto perfettamente deterministico. Ma adesso riguardiamo e ridescriviamo il nostro fascio di luce nei termini quantistici, cioè piuttosto come una carovana di fotoni, di cose che hanno certi aspetti corpuscolari. Allora, in questo nuovo schema, come dobbiamo dire? Alcuni fotoni passano, entrano nella stanza, altri vengono riflessi. E quindi ci si accorge che non appena abbandoniamo la descrizione classica dell'onda elettromagnetica e passiamo alla descrizione tipicamente quantistica in termini di fotoni, in termini di quanti di luce, automaticamente inseriamo un elemento di indeterminismo. Perché se ci mettiamo nei panni di un fotone, questo quando arriva sul vetro non sa, diciamo, la domanda è: sa se sarà uno di quelli che vengono riflessi o vengono invece rifratti e passano dentro la stanza? Secondo la meccanica quantistica ortodossa, non è il fotone non ha in tasca l'informazione per sapere se dovrà passare o se dovrà essere riflesso, e quindi c'è un indeterminismo intrinseco nella natura. Le teorie a variabili nascoste tenderebbero a dire che in realtà i fotoni hanno un'informazione, per l'appunto nascosta, un'informazione che noi ancora non sappiamo leggere, ma che le teorie variabili nascoste dicono forse un giorno verrà in cui ci renderemo conto che il fotone portava con sé anche un'informazione aggiuntiva, la quale gli stava appunto precisando come doveva comportarsi arrivando sul vetro della finestra.

0: Allora, per cercare un attimo di riassumere, nel lontano 1900, l'anno 1900, il fisico tedesco Max Planck ipotizzava che in certi processi fisici si scambiasse energia soltanto per pacchetti, cioè per unità determinate, cosiddetti quanti di energia, un po' come quando si hanno le transazioni in banca, che non è che la transazione sia continua, bisogna servirsi di alcune unità elementari, che so io, le lire, le mille lire, le 10.000 lire e via discorrendo. Poi, 1905, se non vado errato, teoria dei quanti di luce o fotoni, introdotta da Albert Einstein, appunto, questo padre nobile delle teorie quantistiche, poi però ha polemizzato contro la interpretazione cosiddetta ortodossa. Molta strada si è compiuta da quei momenti iniziali, molta strada si è compiuta anche dal 1925-1927, il momento della formulazione della meccanica quantistica in senso stretto con Heisenberg e altri, e la meccanica ondulatoria, penso al nome di Schrödinger, e il dibattito comunque continua. Continua riprendendo, si diceva prima, alcune delle ultime intuizioni dello stesso Einstein.
1: Ho l'impressione che per il grosso pubblico Einstein, la posizione di Einstein nei confronti della meccanica quantistica si riduca alla sezione Dio non gioca ai dadi. Ma mi interessa passare all'Einstein degli ultimi tempi, cioè quando viene scritto il libro, appunto, Albert Einstein, filosofo scienziato, per celebrare il suo compleanno, gli illustri personaggi che sono stati invitati a scrivere in suo onore, oltre a lodarlo evidentemente come Einstein ben meritava, molti di loro criticano le sue posizioni circa la meccanica quantistica. E allora Einstein, quando risponde, si sente il dovere di chiarire qual è la sua posizione nei confronti della meccanica quantistica, e fa un esempio. Possiamo richiamarci all'esempio che citava prima il professor Beltrametti dell'atomo radioattivo. Allora, c'è questo atomo il quale ha una certa probabilità di essere decaduto e non decaduto, e vi faccio ritornare appunto a questa vaghezza del mondo dei quanti. L'atomo non è né decaduto né non decaduto fino a che io non metto un contatore Geiger o qualcosa che rivela se è decaduto o non decaduto. Bene, allora Einstein dice: non mi dà fastidio tanto l'indeterminismo, quello che mi dà fastidio è che la teoria non permetta neppure di sollevare la questione di se esiste un momento in cui l'atomo decade. E poi va avanti e dice: ma tuttavia anche questa posizione io sarei disposto ad accettarla, perché so che un ortodosso della meccanica quantistica mi direbbe: questa è una domanda inutile perché non ammette una risposta di tipo sperimentale. Però Einstein continua e dice: ma Schrödinger ci ha insegnato una cosa, non è nient'altro che una variante del gatto, che la questione qual è il momento in cui l'atomo decade si può trasformare nella questione di in quale istante questo atomo, che innesca un procedimento, per esempio innesca il rivelatore di un computer il quale traccia una linea su un foglio di carta, allora si può trasformare nella questione se su questo pezzo di carta c'è una linea oppure no. E allora lui dice: mentre io sono disposto a rinunciare alle mie richieste di realismo e di oggettivismo, di indipendenza dall'osservatore, per quanto riguarda il fatto che l'atomo sia decaduto o no, penso che nessuno sia disposto a rinunciare a pretese di realismo circa il fatto se su questo pezzo di carta c'è o non c'è una linea. Bene, la conclusione di questa sua analisi è: il macroscopico ed il microscopico sono così strettamente e inestricabilmente legati che sembra non praticabile abbandonare questo programma solo a livello microscopico. Bene, allora questo mi dà l'occasione per sintetizzare cosa noi abbiamo fatto. Ci tengo a sottolineare che noi abbiamo fatto semplicemente un modello fenomenologico. Il valore non sta nei suoi dettagli, ma sta nel fatto che abbiamo dimostrato che si può fare una certa cosa. La cosa è una cosa che richiede un certo coraggio, perché richiede di considerare l'equazione di Schrödinger sbagliata, cioè va corretta con l'aggiunta di alcuni elementi stocastici, quindi il nostro Dio gioca ancora di più a dadi col mondo di quello dell'ortodossia. Questi elementi stocastici, la cosa sbalorditiva è che si possono introdurre modifiche stocastiche le quali non comportano alcuna deviazione circa tutte le previsioni della meccanica quantistica per i sistemi microscopici, ma sulla base di queste modifiche, che sono modifiche basilari, nel senso che ho un'unica equazione d'evoluzione che governa tutti i processi fisici, si determina una specie di processo di amplificazione in modo tale che quando si raggiunge il livello macroscopico le cose devono succedere, cioè l'oggettivazione deve avvenire. Diciamo, quindi è la stessa legge che governa i microsistemi, la quale comporterà delle piccolissime deviazioni dalle previsioni della meccanica quantistica, la quale invece, quando la si applica all'interazione tra un microsistema e un macrosistema, il processo che porta al gatto con la pancia piena o la pancia vuota, o la fisica dei sistemi macroscopici con cui noi viviamo tutti i giorni, non sopporta più l'indeterminismo, questa vaghezza del mondo quantistico, e costringe i macrosistemi ad essere in posizioni definite, ad avere proprietà definite. John Bell, nel presentare appunto nella conferenza in onore di Schrödinger il nostro lavoro, concludeva dicendo: nella teoria di Ghirardi, Rimini, Weber, il gatto di Schrödinger non è sia morto che vivo per più di un'infinitesima frazione di secondo.

0: Vorrei sentire il parere di Enrico Beltrametti sulla proposta di Ghirardi, Rimini e Weber, se è d'accordo in particolare a considerare in parte correggibile l'equazione di Schrödinger, cioè una delle leggi di base dell'impianto della meccanica quantistica. Beltrametti.
1: Sì, il modello di Ghirardi, Rimini e Weber è un modello, per me, molto interessante. È uno dei possibili modi di affrontare il dilemma che abbiamo già ricordato prima, della transizione tra il comportamento quantistico e quello classico, del come mai, mettendo insieme degli oggetti quantistici, si finisce col fare degli oggetti che di regola si comportano invece classicamente.
0: Che si comportano bene, insomma.
1: Che si comportano
0: bene,
1: mondo che in si cui comportano noi come pensiamo, siamo, ecco, secondo ciò che ci è familiare. Come mai, mettendo insieme cose che non ci sono familiari, alla fine finiamo con oggetti che ci sono familiari. È un modello che non è puramente un altro modo di parlare, ma è un modello che si espone, come sempre debbono fare le teorie fisiche, alla verificabilità o alla possibilità di essere falsificate. Perché ricordiamoci, le teorie fisiche non sono vere o false nel senso in cui può essere vero o falsa un'affermazione di matematica. Le teorie fisiche non si dimostrano come si dimostrano i teoremi della matematica. Le teorie fisiche hanno un certo campo di applicabilità e diciamo, la loro validità consiste nel fatto che non siano state falsificate da qualche fenomeno, o meglio ancora. E l'eventuale falsificazione di una teoria semplicemente ci precisa quali sono i limiti di validità, qual è il limite del campo di applicabilità di quella teoria. Non sottovalutiamo il fatto che se la base empirica della meccanica quantistica va indietro negli anni fino più o meno all'inizio del secolo, per certi aspetti addirittura alla fine del secolo scorso, gli ultimi decenni di questo secolo, del secolo che è appena finito, sono densissimi di scoperte di nuovi effetti quantistici, molti dei quali possono essere oggetto e suggerire applicazioni di enorme interesse. Nessuno sa dire se mai ci arriveremo e se mai saremo capaci di farli davvero, i calcolatori quantistici, significativi e interessanti. Però si è già studiato quale sarebbe il comportamento di questi calcolatori dal punto di vista teorico, perché in pratica non si sono ancora fatti né si sa se sapremo farli. E il risultato è piuttosto sorprendente, perché si sa che se un calcolatore quantistico mai vedrà la luce, allora questo sarà un calcolatore di prestazioni assolutamente straordinarie. Problemi praticamente intrattabili con gli attuali calcolatori diventerebbero invece trattabili con questi calcolatori quantistici. E quindi questa potrebbe essere davvero, se un giorno ci saranno i calcolatori quantistici, una rivoluzione di portata assolutamente straordinaria.
0: Bene, direi che a questo punto Gurdulù constata che siamo partiti da un grande intreccio teorico. Diceva Sir Roger Penrose, il matematico e fisico, che quando mettete due studiosi di meccanica quantistica a discutere in una stanza, dopo pochi minuti ci sono almeno 18 teorie rivali che riguardano l'interpretazione. Però da questo tipo di intreccio si sta profilando anche un mondo di meraviglie tecnologiche. Quindi in qualche modo Alice è andata nel paese dei quanti con Gurdulù, ma ha ritrovato le meraviglie di prospettive che sembrano essere estremamente interessanti in molti settori applicativi. Ringrazio quindi Enrico Beltrametti e Giancarlo Ghirardi e do appuntamento a tutti gli ascoltatori per sabato prossimo. Grazie.

cuore, tra la la la la, tra la la leru, non le bastava quell'orrore, voleva un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse amor se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la leru, gli disse amor se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la leru, e come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

ridendo forte, l'ultima tua prova sarà la morte. E mentre il sangue lento usciva e ormai cambiava il suo colore, la vanità fredda gioiva, un uomo s'era ucciso per il suo amore.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. 8 per mille, unionebuddista.it.
3: Sembrano due barboni, ma in fondo sono solo ragazzi. E questo è il commento di una signora alla vista di una strana coppia seduta su una panchina del Central Park. Lei, con l'impermeabile nero anche d'estate, magrissima dall'aria spiritata, lui con riccioli ribelli, gilet di montone sul torso nudo e bello come un angelo. Parliamo di Robert Mapplethorpe e di Patti Smith. Parlare infatti di Mapplethorpe, ricordarlo il 9 marzo, che è il giorno della sua scomparsa per AIDS nel 1989, non si può non farlo senza ricordare anche Patti Smith, la loro amicizia che Patti Smith appunto ricorderà sempre, terrà sempre viva, custodirà, si può dire, grazie a scritti e anche a canzoni.

Il 1967, quando Patti Smith e Robert Mapplethorpe si conoscono, lei è una poetessa in cerca di contatti con la scena artistica newyorkese, e invece lui è all'inizio del suo percorso fotografico ed esistenziale, che poi si fonderanno insieme. I due si innamorano e si incoraggiano a vicenda nelle scelte artistiche e identitarie. Vanno a vivere insieme prima in un appartamento e poi al famoso Chelsea Hotel di New York, che era proprio il crogiolo della scena artistica newyorkese.

Nella hall del Chelsea passavano poeti, musicisti, top model, drag queen, stilisti, pittori. Un tipo si avvicinò mentre lei aveva sulla spalla un corpo impagliato. L'accarezzò sulla testa e disse: «Sembri proprio un corvo gotico». Era Salvatore Dalì. In quei primi anni 70, dal 70 al 73, Robert e Patty frequentano insieme la scena artistica newyorkese. Lui in particolar modo Warhol con la sua Factory, lei è poeti e scrittori. Patty e Robert collaborano anche e lei diventerà oggetto di numerosi ritratti di Mapletore, e uno di questi, come sappiamo, diventerà la copertina del famoso Horses. Robert e Patty verranno anche ritratti insieme da molti amici. Sarà poi Patty che diventa appunto custode della memoria dell'amico precocemente scomparso, che anni dopo ci renderà invece l'ultima immagine, l'ultimo ritratto di Robert nel libro a lui dedicato, Just Kids. Il libro, uscito nel 2010 in Gran Bretagna, ripercorre proprio le tappe di questa amicizia ventennale e gli ultimi giorni di

Ci salutammo e lasciai la stanza. Qualcosa mi spinse a tornare indietro. Era scivolato in un sonno leggero. Restai a guardarlo, così sereno, come un bambino vecchissimo. Aprì gli occhi e mi sorrise. Sei già tornata? Poi si riaddormentò. Un giovane ammantato di luce che riapriva gli occhi col sorriso di chi aveva riconosciuto colei che mai gli era stata sconosciuta.

0: E questa appunto l'ultima immagine di Robert Mapplethorpe, morto il 9 marzo dell'89 di AIDS, e che Patti ricorderà in svariati libri come Il Mar di Corallo e in un omaggio musicale specifico del Coral Sea, un disco difficile e sorprendente suonato insieme a Kevin Shields. E quindi il 9 marzo del 1989, quando Robert muore, Patti si mette in macchina con il marito verso sud cercando un motel sul mare e ricorda quel momento in Just Kids, dove Dio è dappertutto, riuscì a calmarmi. Rimasi a guardare il cielo. Le nuvole avevano il colore di un Raffaello, una rosa ferita. Ebbi l'impressione che l'avesse dipinto lui stesso. In quell'attimo d'infinito mi fermai. D'improvviso lo vidi. I suoi occhi verdi, le sue ciocche nere. Sentì la sua voce al di sopra dei gabbiani, delle risate infantili e del ruggito delle onde. Sorridi per me, Patti, come io sorrido per te. Queste sono parole appunto tratte da Just Kids, il libro che Patti Smith dedica a Robert Mapplethorpe. Tutto questo, la musica, le parole e le immagini che uniscono Patti e Robert insieme, ritroverete in qualche modo nello speciale in due puntate che ho preparato per Radio Tech e Te, costruendo una sorta di blob, almeno nella prima puntata, di tutta una serie di trasmissioni che sono state dedicate a Robert. Ascolterete anche la sua voce e quella di Patti Smith. Buon ascolto quindi con la prima puntata dello speciale Robert e Patti.
1: Could you please tell us about your first encounters with Robert Mapplethorpe, who was not a famous photographer at that time?
2: He wasn't famous anything. I mean, it's very funny though, because sometimes people read my book and they say, well, you drop all these names, you seem like you ran around with all these famous people. And I said, none of us were famous. Even Allen Ginsberg.
3: Quel giovane col braccio disteso, scrive Bart, col sorriso raggiante, quantunque la sua bellezza non sia affatto accademica e benché sia mezzo tagliato fuori dalla fotografia, incarna una sorta di erotismo allegro. La foto mi induce a distinguere il desiderio greve, quello della pornografia, dal desiderio lieve, dal desiderio buono, quello dell'erotismo. Forse, dopo tutto, è una questione di fortuna. Il fotografo ha fissato la mano del giovane, Mapplethorpe stesso, credo, nel suo giusto grado di apertura, nella sua densità d'abbandono. Qualche millimetro in più o in meno e il corpo immaginato non sarebbe più stato offerto con benevolenza. Il fotografo, in questo autoritratto, ha colto il momento giusto, il kairos del desiderio.
4: Contemporary.
5: La seconda guerra mondiale era appena terminata. Il mondo si divideva in due, così come in due erano le superpotenze emerse dal conflitto, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. La prima visse quel periodo in condizioni drammatiche, con un apparato produttivo distrutto e con la gente a morire di fame. Gli Stati Uniti no. La più grande democrazia del mondo era anche la più grande potenza economica, infatti era titolare dei 2/3 della produzione industriale. La gente viveva bene, le famiglie prosperavano e iniziava a delinearsi il modello di famiglia americana. E da lì che parte questa storia. Da una normale e numerosa famiglia cattolica di quella che era divenuta la capitale del mondo, New York. Una famiglia come tante, con un lavoro stabile e una vita davanti all'insegna della tranquillità nel quartiere residenziale periferico del Queens. Ma una famiglia, si sa, è una macchina complessa. Basta un ingranaggio sbagliato e non funziona più nulla. Joan e Harry Mapplethorpe non potevano sapere che quel 4 novembre del 1946 stava arrivando.

il loro ingranaggio sbagliato. Stava nascendo un uomo che sarebbe diventato grande agli occhi del mondo, un genio, ma un genio controverso, discusso, sorprendente nel senso che poco piace a due genitori della media borghesia americana. Questo genio rispondeva al nome di Robert Michael Mapplethorpe. È un bambino tormentato, Mapplethorpe. Forse suo padre sogna per lui il suo stesso mestiere. Forse spera che diventi anche lui ingegnere, che si sposi, che lo renda nonno presto. Ma no. L'inquietudine, che è il sale dell'arte, pervade la vita di Mapplethorpe fin da subito. Almeno quanto la curiosità, il senso del proibito, l'esplorazione dei tabù. Ed è questo che lo porta, a 15 anni, a essere beccato mentre ruba un giornale pornografico in un'edicola. Non resistevo. Erano lì, vietati, con quella pellicola a chiuderli che li rendeva irresistibili. Non è lo stimolo erotico quello che Mapplethorpe vede nei giornali a luci rosse, ma la carica dirompente, l'impatto visivo impetuoso e incontenibile. Ci vede l'arte. Ed è proprio a un istituto d'arte che si iscrive nel 1963, al Pratt Institute di Brooklyn, per studiare pittura e scultura. Non si diplomerà mai, ma quell'esperienza gli serve per assimilare la disciplina che il mondo dell'arte richiede. È in quegli anni che incontra una poetessa che agli occhi di Robert sembrava una figura quasi divina, Patrice.

apriamo, apriamo insieme la rubrica dedicata all'immagine, dentro l'immagine, che Francesca Vitale cura per Lampi d'Autunno, e oggi ci propone un ricordo del fotografo americano Robert Mapplethorpe, al centro di tante polemiche, però al centro anche di un pezzo di storia importante, non solo della fotografia o dell'immagine, ma della cultura di massa, forse quella bassa di cui diceva Ferrari, o forse una cultura strana, media, che ha contaminato elementi di alta cultura, elementi di bassa cultura, come le immagini che ha fotografato Mapplethorpe con oggetto Patti Smith, una serie di immagini che hanno per oggetto Patti Smith, la celebre cantante degli anni, da fine degli anni 70, ma ancora molto attiva, fino a diventare copertina dei suoi dischi e quasi icone di un universo non solo musicale. C'è quindi il ricordo di un'amicizia, quella tra Mapplethorpe e Patti Smith, due figure emblematiche della cultura americana degli anni 70, ricordata attraverso l'intervista che Francesca Vitale ha registrato con Claudio Marra, docente di fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze.

Parliamo oggi dell'ex sacerdotessa del punk, Patti Smith, mito musicale e non solo degli anni 70. Allora, infatti, Patti Smith, con una voce incredibile e un fisico estremo, si impose anche come simbolo femminile particolare, espressione di una sensualità ambigua e trasgressiva. Una figura che, come scrive lei stessa, cercava di essere fantastica, crudele, diversa da tutto. Ebbene, questa Patti Smith ad un certo punto della sua vita incrocia la storia della fotografia, vi entra da protagonista grazie ad una serie di ritratti stupendi in bianco e nero che le scatta il fotografo americano Robert Mapplethorpe. Queste immagini, che diventano le copertine famose di suoi dischi altrettanto famosi, Wave, Horses, contribuirono non poco ad accrescere il suo mito.

aver conosciuto per la prima volta i nomi di Patti Smith e di Robert Mapplethorpe insieme, uniti nella copertina di Horses del 1975. Lei, nella foto di lui, ha uno sguardo che mi colpì come un suono. C'era una giacca, mi pare, tenuta sulla spalla, forse era un laccio, una cravatta sciolta, un bianco e nero come la tastiera di un pianoforte, il tempo di un reggae estenuato. Poi, nell'amore più autocontrastato e lancinante, alla fine degli anni 70 mi è capitato di ascoltare 77 volte di seguito Because the Night.

0: di questa serie di foto parliamo con Claudio Marra, docente di storia della fotografia all'Accademia di Belle Arti di Firenze. Allora Claudio Marra, come nascono queste immagini che esprimevano ed esprimono ancora oggi il rapporto d'amicizia tra due figure emblematiche della cultura americana di quegli anni?
1: Patti Smith aveva conosciuto Mapplethorpe tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, quando appunto Mapplethorpe frequentava il Pratt Institute di Brooklyn, dove studiava arti visive, e i due anzi convivono per un certo periodo, per 4 anni addirittura, fra il 68 e il 72, e insieme stanno tentando appunto di, ognuno nel proprio campo, di inserirsi nell'avanguardia artistica di quegli anni. E anzi Mapplethorpe racconta che proprio sulla spinta di questo entusiasmo passavano tutte le notti a lavorare, facendosi vedere reciprocamente il lavoro, scambiandosi pareri, incoraggiandosi. Quindi questo fra il 68 e il 72. Ecco, proprio da questa amicizia e da questo rapporto di lavoro, di entusiasmo di lavoro, nascono appunto le copertine dei dischi alle quali si faceva riferimento. E nelle foto, nei ritratti, Mapplethorpe sottolinea ed esalta quei caratteri che poi la Smith voleva mettere in luce della propria persona, no? O di ambiguità, o di forza, o di aggressività. Basta guardare le due immagini a cui si faceva riferimento dei due dischi, sono due immagini particolari, nel senso che in una Patti Smith viene ritratta vestita di bianco con due colombe in mano,
0: ed uno sguardo piuttosto inquietante.
1: Ecco, sì, infatti stavo dicendo, ecco, vestito bianco e colombe farebbero pensare infatti a un'immagine retorica, di purezza, di serenità. Invece Mapplethorpe poi mette in risalto tutt'altri caratteri. Infatti lo sguardo della Smith in questo caso è assolutamente invece divergente rispetto alle indicazioni che le colombe, l'abito, una pianta che appare sul lato dell'immagine farebbero pensare, di tranquillità, di dolcezza. Invece lo sguardo è quasi inquietante, quasi stregonesco, ecco, verrebbe da dire. Questi caratteri di ambiguità, di contraddizione sono una costante appunto nelle immagini di Mapplethorpe, nei ritratti di Patti Smith che Mapplethorpe scatta in quegli anni. Infatti anche nell'altra copertina per esempio viene sottolineata in maniera più che evidente l'androginia della Smith. Del resto poi bisogna pensare, ecco, che proprio questi temi dell'ambiguità sessuale, della diversità sessuale erano fra gli argomenti preferiti sia della Smith sia di Mapplethorpe, sul quale poi Mapplethorpe, come noto, lavorò in continuazione. Bisogna ricordare, ecco, pensavo che una delle modelle poi che Mapplethorpe ha usato di più è Lisa Lyon, che era campionessa di culturismo e che quindi bellissima donna, che però appunto con un corpo di muscoli gonfiati e quindi ambiguo rispetto proprio ai caratteri sessuali, ecco.

0: Secondo lei come si inseriscono queste immagini scattate da Mapplethorpe a Patti Smith nel discorso artistico più complessivo di Mapplethorpe? Come qualcosa, diciamo, di anomalo, di meno forte e significativo, o come?
1: Beh, è indubbio, ed è stato sottolineato più volte, che Patti Smith ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione artistica di Mapplethorpe. Anzi, pare che sia stata proprio lei a invogliarlo, a spingerlo ad approfondire i temi della sessualità, dell'ambiguità sessuale, o comunque più che dell'ambiguità, forse poi anche dei cosiddetti comportamenti devianti vissuti non più clandestinamente ma invece nel sociale, ecco, come poi del resto accadeva in quegli anni presso le avanguardie artistiche e culturali in America. Bisogna pensare che le immagini, appunto, che Mapplethorpe scatta nei locali gay e sadomaso della seconda metà degli anni 70 a New York, apparentemente sono completamente sbilanciati, appunto, dalla parte della chiarezza di questi comportamenti anomali. Però poi, ecco, le immagini di Mapplethorpe sono immagini molto curate da un punto di vista formali, quasi pittoriche, compositive, quindi anche in questo caso, ecco, forse se non di ambiguità si può parlare sicuramente di compresenza di tensioni diverse, no? Da un lato le tensioni forti, appunto, di questi caratteri, di questi comportamenti cosiddetti devianti o anomali, dall'altra la necessità da parte di Mapplethorpe poi di ricondurli dentro invece dei parametri estetici quasi classicheggianti, ecco. Quindi anche in questo caso forse continua questo duplice atteggiamento che abbiamo visto poi esisteva già nei primi ritratti che Mapplethorpe scatta a Patti Smith, dove appunto dicevamo che, ecco, questa ambiguità di identità sessuale o di comportamenti o di atteggiamenti era forse il carattere più interessante e più intrigante.
0: Ascoltiamo in chiusura il brano introduttivo del testo autobiografico scritto da Patti Smith, Il sogno di Rimbaud. È un testamento spirituale della Patti Smith anni 70 e un'indicazione della nuova Patti Smith. Una Patti Smith che, come ha scritto qualcuno, non rinnega nulla del suo passato, né la gioia, né il prezzo che ha dovuto pagare, ma che ha compiuto un'evidente inversione di rotta. E in queste parole è sotteso il ricordo di Robert Mapplethorpe, di un'amicizia che si è conclusa solo con la morte di lui per AIDS qualche anno fa.

un'epoca in cui il susseguirsi di tanti avvenimenti, grandi e meno grandi, ha gettato sul nostro sentiero un'ombra illuminante. Una mano lunga e bizzarra che ha guidato il passaggio dall'uno all'altro decennio, seminando d'immagini il nostro cammino, premendoci sui cuori e sulle suole delle scarpe. Un tempo che sanguinava in altro tempo. Un tempo che noi aggredivamo, sfumando ed espandendo i perimetri dell'amore, della coscienza e del rimorso, spinti dalla speranza comune di mostrare degli aspetti dell'arte, della poesia e del rock and roll, ma anche dell'amore fra gli uomini, che non si erano mai svelati prima. Più semplicemente, un tempo in cui tutti i miei amici erano vivi. Hippies, contestatori, vagabondi in abiti vittoriani, santi pirati all'erta del bottino, le spoglie dei nostri predecessori, un vaso di Pandora dove il bene e il male si accoppiavano con infinita tenerezza, ammiccandoci come un'entità dalle vesti così vivaci che non potevamo ravvisarvi nessun male. E così sprigionammo il nome della libertà, di future fragranze, del frutto, la nostra gioia e il prezzo da pagare. Nostre membra accese. Eravamo innocenti e pericolosi come bimbi che attraversano un campo minato. Alcuni non ce l'hanno mai fatta. Ad alcuni la sorte ha riservato campi ancora più infidi. E ad alcuni pare invece che sia andata bene. Sono sopravvissuti per ricordare e rendere omaggio agli altri. Così si offre ai nostri tempi di contaminato ottimismo, un ricordo di tempi diversi, con l'aggiunta di questa preghiera: che nell'arte, nel sogno, tu possa procedere con abbandono, che nella vita tu possa procedere con equilibrio e avvedutezza. I 70. Ripensandoci adesso, vedo come un grande film nel quale ho avuto una parte minore, certo.

0: That Just Kids begins with Robert dying. And it gives the story of your relationship a light of intensity. It's a story of love, but it's also a story of loss.
1: Well, I think it's also a story of unconditional friendship. I think really love and loss are the, it is framed in that, but the heart of it is what true friendship is all about. I mean, Robert, you know, was my boyfriend, and it was heartbreaking for both of us to go through the transition of going from being so intimate to being friends. And naturally, this would break up most couples. And but Robert and I had something so much deeper than, you know, things like, well, sex and things like that, which all of these things are important, you know, living together, you know, being true to one another, being physically intimate. They're all beautiful things. But the thing that we had transcended everything, and that's was that we bonded through our work, and both of us felt magnified by the other. Both of us completed our self-confidence and our belief in ourselves as an artist through the other. And it was so strong that, I mean, I still feel it today. If I falter, if I feel lacking in confidence, I can access that part of him that believes in me, and I feel stronger. And there was no reason to give that up. There was no reason to give up, you know, other things that we shared, like our common laughter, because we laughed a lot. And really, had he lived, I know that we would have worked and collaborated and laughed till the end of our lives, because we were only a month apart. And I always thought we'd know each other forever. And of course we do in a certain way, but I never imagined that he would die so young. But I cherish that thing that we nourished and that we saved. You know, if we couldn't save our, you know, relationship as a couple, we saved something more precious. And So I think that is at the heart of the book.
2: Era incredibile. Ha mutato la mia visione del mondo. Ero ossessionato da lei e per lei. Da ragazzo ero attratto dagli uomini, ma con lei l'attrazione per la donna funzionò. Era semplicemente la persona giusta. Dopo un paio d'anni di frequentazione decidono di trasferirsi a Manhattan. Vanno a vivere al numero 222 della 23esima strada. Non è un indirizzo qualunque, ma quello del Chelsea Hotel. Intorno alle cui stanze ruota tutta la cultura underground della New York degli anni 60. E lì che abitano Bob Dylan, Leonard Cohen, Iggy Pop, Sam Shepard, Tom Waits e molti altri. E lì che verrà trovato il corpo senza vita di Nancy Spungen, per il cui omicidio venne arrestato Sid Vicious. E lì che 3 anni prima Andy Warhol aveva girato Chelsea Girl, primo grande successo cinematografico dell'artista. Già. Warhol, il centro catalizzatore del pensiero che cambierà il mondo, o almeno il loro mondo. Robert e Patty lo conoscono al Max Kansas City, altro locale passato alla storia dove, oltre a lui, frequentano Lou Reed, Mick Jagger e molti altri. Sono di casa alla Factory di Warhol. In quegli anni sono solo spettatori più che attori protagonisti. Ma ben presto, quella incredibile coppia ruberà il palcoscenico, dimostrando un talento senza pari fin da subito. I primi lavori di Mapplethorpe sono assemblaggi e collage, realizzati in gran parte proprio con quelle riviste pornografiche cui ora aveva accesso liberamente negli strani negozi che in quell'epoca sorgevano come funghi a Manhattan. Ma non c'è nulla di perverso nella sua visione. Le sue opere parlano della crudezza della condizione umana, dell'istinto. Agiscono come un disinfettante, come se volessero eliminare ogni traccia o scoria di impurità da qualcosa che la società racconta come sbagliato. Poi, a un certo punto, ho pensato che quella stessa crudezza potevo essere io stesso a produrla. Anzi, sarebbe stato più interessante. Ho iniziato perciò a scattare Polaroid. Già, la Polaroid, quella macchina dei sogni che permetteva di sfondare il muro della pazienza, quello che imponeva un lavoro enorme prima di vedere i risultati di uno scatto. Mapplethorpe era troppo vorace per entrare in una camera oscura. Fu Sandy Daly a regalargli la sua prima Polaroid, quella stessa Sandy Daly che lo volle protagonista di un suo film nel 1971, dove il fotografo si sottoponeva ad un piercing in compagnia di Patti Smith. Fin dalle prime fotografie si capisce che è il mistero a interessare Mapplethorpe. E allo stesso tempo, nel fotografare i protagonisti dei mondi nascosti, cerca di farli esplodere. Le sue immagini sottolineano la doppia personalità degli esseri umani, esaltano le differenze e gli opposti, nei volti e nei corpi. A guardare quelle immagini in bianco e nero, come quello sguardo potente ma fragile di uno dei tanti ritratti a Patti Smith, mentre si avvolge su di sé, stringendo un ginocchio tra le braccia, gli occhi rivolti all'infinito e forse alla paura e alla bellezza del domani, viene in mente Walt Whitman. Mi contraddico? Ebbene sì, mi contraddico. Contengo moltitudini.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8x1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! 8x1000 unionebuddista.it.
2: Martin Luther King, lo speciale in 12 puntate a cura di Giacinto De Caro. Rai Radio Tech & Tech, benvenuti da Danilo Angelelli. Decimo appuntamento. Stavolta al centro mettiamo la musica. La musica che ha avuto un ruolo fondamentale nel movimento per i diritti civili. Saremo con Alberto Annarilli, etnomusicologo. Ovviamente adesso spazio all'originale radiofonico, dove troviamo King nel Claiborne Temple a Memphis, Tennessee. È in quella chiesa battista che il nostro tiene il discorso rimasto celebre per la frase «I've been to the mountain top», «Sono sulla vetta del monte». È il suo ultimo discorso. A dopo, buon ascolto.
3: Martin Luther King, originale radiofonico di Domenico Meccoli, decima puntata, personaggi e interpreti. Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard, Mario Bardella. Coretta King, Marina Bonfigli. Papà King, Andrea Matteuzzi. La presentazione è letta da Chetti Fusco. Regia di Dante Raiteri.

Mentre arrivato a Memphis coi suoi collaboratori, Martin Luther King mette a punto l'organizzazione della marcia pacifica a sostegno dei netturbini negri della città fissata per l'8 aprile, il lunedì della settimana santa, un individuo che dice di chiamarsi John Wheeler prende alloggio in una pensioncina di South Main Street. Prima del suo arrivo qualcuno ha provveduto a prenotargli la camera, raccomandando che fosse tranquilla sul retro. Ed è una camera dalla quale, attraverso uno spiazzo vuoto, si vedono bene, a un centinaio di metri, le finestre del Lorraine Motel, dove si trova Martin Luther King. È la sera di mercoledì 3 aprile. Piove a dirotto. Dopo una giornata molto faticosa, in cui tra l'altro ho avuto notizia di un'ordinanza federale che, vietando ai non residenti nella città la partecipazione alla marcia, mira a escluderlo dalla manifestazione, Martin sta riposando. Avrebbe dovuto tenere un comizio al Claiborne Temple, ma stanco com'è, si è lasciato convincere a farsi sostituire dal suo braccio destro Ralph Abernathy, anche egli pastore battista. Sul suo sonno vegliano il fratello A.D. e Andrew Young, preoccupati del travaglio spirituale che lo tormenta, tra slancio e rassegnazione, come se stesse lottando contro qualcosa che sa di non poter evitare e tuttavia angosciato dal dubbio di non aver saputo sacrificarsi abbastanza per la causa dei suoi confratelli negri. Ma al Claiborne Temple, dove si sono affollate 2000 persone, non si accontentano del reverendo Abernathy. Vogliono lui, Martin. E così, dopo che due emissari del sindaco hanno compiuto un ultimo

0: Fratelli, il mio spirito questa sera è colmo di gioia nel vedervi così numerosi. Così numerosi nonostante la pioggia e nonostante la paura che c'è in molti di voi. Perché voi avete paura, non è vero?
1: Sì, sì, è vero.
0: Ma chi è che ha più paura? Noi? O quelli che vogliono impedire la nostra marcia? La nostra pacifica marcia per l'affermazione dei nostri diritti? Noi? O loro?
1: Loro!
0: Per quanto mi riguarda, io le scarpe per la marcia me le sono già messe. Me le sono già messe, perché bisogna costringere questa nazione, questa città, questo mondo a guardare nella propria coscienza, a fare in modo che il Dio d'amore trionfi sul demonio della discriminazione, sul Satana della segregazione che si annida nel cuore dei nostri fratelli bianchi. La guerra non è tra il nero e il bianco, ma tra il bene e il male. E il bene avrà la vittoria.

0: America non ci sarà pace fino a che il negro non potrà godere di tutti i suoi diritti di cittadino. Il turbine della rivolta continuerà a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a che non sorgerà splendente il giorno della giustizia, fino a che ognuno non sarà convinto che gli uomini, tutti gli uomini, vengano creati uguali. Io so che molti di voi si chiedono: ma quanto tempo dovrà passare prima che spunti quel giorno? Ebbene, io vi dico stasera che non ci vorrà molto tempo. Popolo mio, ascolta. Può forse la menzogna vivere eternamente?
1: No!
0: Può forse qualcuno impedirvi di mietere ciò che avete seminato?
1: No!
0: Può forse qualcuno fermare il cammino della verità di Dio?
1: No!
0: Voi conoscete il mio sogno, il sogno di questo futuro mondo di giustizia e di fratellanza. Quando riusciremo a far suonare la campana della libertà in ogni villaggio e in ogni borgo, in ogni stato e in ogni città, allora saremo prossimi al giorno in cui tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole di quel nostro vecchio spiritual: finalmente liberi, finalmente liberi. Grazie a Dio Onnipotente, siamo finalmente liberi.

fratelli, che cos'è più importante? Soffrire ora ed essere liberi domani? Oppure restare schiavi per il resto della nostra vita? Davanti a noi abbiamo giorni difficili, e voi lo sapete. Non è un segreto che razzisti bianchi ed estremisti negri mi vedrebbero volentieri morto. Non sono un segreto le minacce rivolte a me e alla mia famiglia. Non è un segreto che prima di partire da Atlanta il pilota ha fatto

controllare con ogni cura l'aereo che doveva portare a Memphis me e gli altri membri del comitato. Ebbene, io non so cosa potrà accadere. E in realtà non ha nessuna importanza. Non me ne importa perché ormai sono sulla vetta del monte. Sì, certo, anch'io, come chiunque altro, anch'io vorrei vivere a lungo. Ma non sono inquieto per questo. L'unico mio desiderio è fare la volontà di Dio. È Lui. Lui che mi ha concesso di salire sul monte e di vedere dalla vetta la terra promessa. La terra promessa. Forse io non ci arriverò insieme a voi. Ma voglio che voi lo sappiate, che noi, come popolo, noi ci arriveremo. Per questo stasera io mi sento felice. Niente mi turba. E nessuno mi incute timore. I miei occhi hanno visto la gloria dell'avvento del Signore.

0: Dal Claiborne Temple in Mason Street abbiamo trasmesso in diretta il discorso di Martin Luther King. E ora una nota del nostro commentatore che si trova sul posto.
1: Questo discorso del dottor King ha sorpreso un po' tutti. Non la prima parte, che ha ricalcato più o meno i moduli consueti con le espansioni retoriche che sono tipiche del suo stile oratorio e che raggiungono sempre il loro effetto. Ciò che ha sorpreso tutti è stata la seconda parte, le parole, il tono, la crescente commozione. Era come se egli si sentisse vicina l'ora del calice amaro, e sono certo che qualcuno, ascoltandolo, ha pensato a Gesù nell'orto di Getsemani. In questa seconda parte la folla non ha mai interrotto, è rimasta in silenzio, soggiogata dal mistero, da quella sorta di spirito profetico che sembrava animare le parole del dottor King. C'è chi ha pianto. A un certo momento ho visto Ralph Abernathy e James Lawson scambiarsi occhiate preoccupate e perplesse, e alla fine ho sentito Andy Young mormorare che il discorso di King era stato quasi un canto funebre.
2: Allora, Wheeler, ve lo siete sentito proprio tutto il discorso di quel negro, eh?
3: Anche voi, se non erro.
2: Oh, giusto per farvi compagnia. Io avrei preferito un po' di musica allegra, ma qui ce n'è una sola di radio.
3: Eppure il dottor King diceva cose interessanti.
2: A me i negri interessano soltanto quando lavorano per una paga più bassa della mia. Ma dite un po', Wheeler, non sarete mica per caso uno di quei mulatti che riescono a farsi passare per bianchi, o uno di quei bianchi che stanno dalla parte dei negri?
3: E se anche fosse? Sono affari miei.
2: Beh, mica tanto con quel fucile che vi siete portato. Prima del discorso vi ho visto provarlo, sapete?
3: Ah, sì? Beh, se ci stai posso provarlo su di te.
2: Ti piacerebbe, eh? Ma io non ci sto.
3: Allora piantala e beviti un'altra birra. Offro io.
2: Quando è così, la pianto.
3: Scommetto che per due birre Martin Luther King potresti anche trovarlo simpatico, eh?
2: Perché no? Vogliamo fare la prova, Wheeler? Due birre, eh?
3: Sei già abbastanza ubriaco.
2: Io? Come ti permetti? Io ubriaco?
3: Se vuoi te lo ripeto.
2: Lascia perdere. Basta una birra. E poi a me King non ha fatto niente. Non l'ho mai visto.
3: Io sì, invece. Un paio di volte. Ma se vuoi saperlo, amico, neanche a me ha fatto niente. Proprio niente.
4: Papà King, a quest'ora dovresti già essere a letto.
5: Avevo bisogno di parlare con qualcuno. Con te.
4: È per via del discorso di Marty, vero?
5: Sì, Coretta. Ho acceso la radio per caso, perché tu mi avevi detto che stasera non avrebbe parlato.
4: C'è stato un cambiamento all'ultimo istante. Me lo ha telefonato AD. Se Marty non fosse andato, alla folla sarebbe dispiaciuto.
5: Sì. Ho capito che Marty doveva parlare, che doveva dire quelle cose. Ma perché?
4: Non so risponderti, papà.
5: Dimmi la verità, Coretta. Quel discorso, Marty, lo aveva preparato. Ho bisogno di saperlo.
4: No, non lo aveva preparato.
5: Ne sei sicura?
4: Sì, ne sono sicura. Ma perché me lo chiedi?
5: Perché? Perché ho sentito che era Dio che lo ispirava. Era Dio.
4: Papà, è la prima volta che ti vedo piangere. E un giorno, tanto tempo fa, mi dicesti: quando vedrai piangere me, allora...
5: Pareva che sentisse vicina la morte.
4: Sì, papà, lo so. Ma io non voglio piangere. L'ultima volta che ho pianto fu 10 anni fa, quando quella donna ad Harlem lo ferì al petto. Ma allora non sapevo tutto quello che so adesso. Qualunque cosa succeda, io non piangerò, papà, perché questa è la volontà di Marty.

Abbiamo trasmesso la 10ª puntata dell'originale radiofonico Martin Luther King di Domenico Meccoli. Personaggi e interpreti: Martin Luther King, Sergio Graziani. I fedeli: Gabriella Bartolomei, Luca Biagini, Mirio Guidelli, Rinaldo Mirannalti, Paolo Pieri, Armida Nardi, Liliana Vannini. Lo speaker: Luca Dal Fabbro. Il commentatore: Corrado De Cristofaro. Un cliente: Gastone Bartolucci. John Willard: Mario Bardella. Coretta King: Marina Bonfigli. Papà King: Andrea Matteuzzi. La presentazione è stata letta da Chetti Fusco. Pianista solista: Francesco Novelli. Assistente musicale: Ugalberto De Angelis. Tecnico del suono: Michelantonio Rinaldi. Assistente alla regia: Luciano Cristina. Regia di Dante Raiteri. Realizzazione effettuata negli studi di Firenze della Radio Televisione Italiana.

0: La musica che stiamo ascoltando è la musica che ha avuto un ruolo così significativo per il movimento per i diritti civili degli afroamericani. Rai Radio Tecate, Danilo Angelelli, questa volta con, appunto, un etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Alberto Annarilli, benvenuto.
1: Grazie a voi, un caro saluto a tutte e tutti.
0: Nella puntata dello sceneggiato abbiamo ascoltato Martin Luther King pronunciare questo discorso a Memphis, discorso che viene ricordato con la frase «Sono sulla vetta del monte, I've been to the mountain top». È il suo ultimo discorso, il giorno dopo King sarà ucciso. Un estratto. Tutti noi, figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, ci prenderemo per mano e canteremo con le parole del nostro vecchio spiritual «Finalmente liberi». Annarilli, non siamo a Washington nel 1963, ma a Memphis 1968. Non è il discorso I have a dream, ma il sogno di King è comunque questo, finalmente liberi.
1: Sì, è una tematica molto ripresa nei canti della tradizione afroamericana e in particolar modo King, che fondamentalmente come pastore battista afroamericano vive di questa tradizione che ha le proprie radici nella schiavitù e in tutto quello che la schiavitù si è portata dopo anche l'abolizione della schiavitù con la segregazione razziale, con la fortuna di spiritual come Freedom, che appunto parla di questa libertà, e io sarò libero, il testo del canto dice, e io sarò libero e andrò nella terra del mio padre a casa, prima che io venga sepolto e divenga schiavo. E poi anche le parole che appunto cita King di quest'altro famoso spiritual che dice free at last, quindi finalmente liberi. Questo concetto che la libertà su questa terra è molto difficile, molto complessa e molto probabilmente la libertà sarà soltanto nell'aldilà, nella terra del padre.
0: La musica è stata una componente fondamentale nel movimento per i diritti civili. Più strumento di protesta, più fonte di ispirazione o più occasione di unità?
1: Io direi tutto questo. Il canto, perché la musica è, da un punto di vista di una comunità, è un elemento di unità. Perché la musica, specialmente la musica condivisa sia dentro che fuori le chiese nella tradizione afroamericana, è una musica che unisce, ma è al contempo anche una musica che diventa lo strumento di dialogo tra lo spirituale e la coscienza civile della popolazione afroamericana.
0: Ha citato il periodo della schiavitù negli Stati Uniti d'America, il lunghissimo periodo della schiavitù. Inizia tutto da lì, anche lo stretto legame con la musica, il canto.
1: Assolutamente sì, perché nel periodo della schiavitù il canto era da una parte work song, quindi era canto di lavoro, veniva usato nelle piantagioni, veniva usato nelle miniere. Dall'altra parte però era anche il canto che poteva far unire quella comunità da un punto di vista spirituale, anche perché lì c'è tutto il problema poi legato al fatto che gli schiavisti bianchi avevano cristianizzato a forza la popolazione nera resa schiava. Quindi il canto aveva a quel punto anche una valenza di liberazione spirituale dalla parte delle comunità degli schiavi.
0: Andiamo al 1964. Martin Luther King scrive un testo per il programma stampato del Berlin Jazz Festival. Nello scritto sostiene che gran parte del potere del movimento per la libertà viene dalla musica.
1: Assolutamente vero. Io, a parte la presenza costante della musica all'interno del Civil Rights Movement e quindi da quello che veniva dalle chiese nere, dalle Black Churches negli Stati Uniti, tanto lo fanno anche i grandi folk singer della scena bianca. Io voglio ricordare Pete Seeger, ad esempio, come grande folk singer che ha scritto alcune delle più importanti canzoni del movimento. Mi viene in mente If I Had a Hammer, mi viene in mente le canzoni sul pacifismo come Where Have All the Flowers Gone, oppure cantanti come Peter, Paul and Mary o anche ovviamente John Baez. Quindi in realtà la musica non è soltanto perché l'ambiente della protesta del Civil Rights Movement veniva dalle chiese afroamericane, ma anche perché la musica in quegli anni negli Stati Uniti era il leitmotiv della vita culturale della nazione.
0: E sempre per il Berlin Jazz Festival, King scrive che Dio ha creato molte cose a partire dall'oppressione. Ha dotato le sue creature della capacità di creare e da questa capacità sono scaturiti i dolci canti di dolore e di gioia che hanno permesso all'uomo di affrontare il suo ambiente e molte situazioni diverse. Annarilli, hanno permesso, dice, il riconoscimento dell'assoluto valore, dell'assoluta importanza della musica.
1: Assolutamente, anche perché King non era un ignorante. King era un pastore battista, ma stava, quando è andato in Alabama all'inizio della sua attività pastorale, stava facendo un dottorato e era veramente un grande conoscitore della teologia. E lì c'è anche tutta la sapienza dei padri della Chiesa. Uno su tutti, Sant'Agostino, quando mette la musica come un fulcro importante della vita spirituale del credente.
0: Chi canta prega due volte, o meglio, Sant'Agostino scrisse: il cantare è proprio di chi ama.
1: Chi canta prega due volte, ma non solo quello, anche il fatto che poi tutta la tradizione protestante, proprio perché Lutero veniva dalla formazione agostiniana, mise la musica al centro della vita dei fedeli. Al centro c'è la parola predicata, ma anche la parola cantata. E questo King lo sapeva benissimo, perché il popolo afroamericano questa cosa la viveva in maniera totale. All'interno di una celebrazione di una Black Church negli Stati Uniti, la maggior parte del tempo si passa con la musica, ma non perché la musica sia un sottofondo, ma perché la musica stessa diventa un modo di fare la teologia all'interno delle Black Churches, perché la musica riesce a trasmettere significato. E questa è una cosa fondamentale anche nel pensiero di King, nel movimento per i diritti civili dei neri.
0: Restiamo al Berlin Jazz Festival. King nel suo scritto cita sia il jazz che il blues. Ma sin dalla nascita questi due generi musicali hanno avuto quella valenza? Nascono proprio così, o il tempo poi ha soffiato su di loro portandoli da un'altra parte?
1: Il tempo ha fatto tanto. Fondamentalmente all'inizio il blues era la musica del diavolo. E una cosa bella che a un certo punto nelle chiese statunitensi si è detto è stato proprio il fatto di: ma perché la bella musica ce la deve avere soltanto il diavolo? E quindi lì c'è stato tutto quanto, anche le varie influenze per quanto riguarda la gospel music, che tanto prende sia dal jazz delle origini che dal blues. E poi vorrei ricordare, secondo me fondamentale su questo discorso, il lavoro e le ricerche di Alan Lomax, quando nel suo libro, che in Italia è stato pubblicato col titolo di La terra del blues, è bellissimo vedere come lui, nella sua ricerca sul campo, riporta delle testimonianze contemporaneamente da ambiente sacro, chiesastico, e da ambiente profano. Quindi in realtà la black music, sia il jazz che il blues, e poi tutte ovviamente gli altri stili e generi musicali che da lì ne provengono, hanno avuto un forte impatto sia nelle chiese che al di fuori di esse. Non è un caso che oggi nelle black churches, ad esempio, si possa sentire un inno, un gospel cantato in uno stile, ad esempio, rap o hip hop, come lo trovi anche fuori nelle strade, con un significato completamente diverso.
0: E ricordiamo che lo spiritual nasce nelle piantagioni tra gli schiavi africani di cui si parlava prima. Il gospel è l'unione tra gli spiritual e le derivazioni di jazz and blues. Anna Rilli, andiamo al discorso I Have a Dream. La frase Now is the time, ripetuta più volte in una parte del discorso, rimanda a una canzone di Charlie Parker, ma richiama la reiteratività caratteristica delle canzoni. Nel discorso non solo Now is the time, anche la stessa frase I have a dream o Let freedom ring vengono ripetute più volte. Riprendono l'andamento proprio delle canzoni. È un'impressione?
1: No, assolutamente no, perché lì c'è un'altra grande tradizione delle chiese statunitensi, e devo dire sia bianche che nere, che è il cosiddetto lining out. Il lining out è una tecnica di canto delle congregazioni dove c'è un leader, che solitamente è il pastore, che comincia e dice un verso di un canto, e lo fa in una maniera molto quasi parlata, e a quel verso la comunità risponde col medesimo verso, intonandolo come se fosse un vero e proprio inno, e quindi c'è questo botta e risposta continuativa. E c'è in questo un esempio bellissimo, che c'è anche un video pubblico e fruibile, di il pastore Franklin, C.L. Franklin, che è il papà di Aretha Franklin, tra l'altro, che era pastore della Chiesa Battista di Detroit, dove lui fa un sermone. E da circa da metà di questo sermone comincia a fare quello che fa King in I Have a Dream, cioè cioè una sorta di ripetizione di alcune parole ponendo enfasi, una sorta di quasi una cantilena all'interno, questa dare il timing all'interno del discorso che poi lo porta ad intonare il canto nella forma di questo lining out. E ne parla benissimo, devo dire, uno dei più grandi etnomusicologi della scena americana, che è Jeff Titon, in un suo grande lavoro sul lining out, che è appunto una di queste tecniche fondamentali dove King era, del quale era profondamente pervaso, perché ancora oggi addirittura viene utilizzato. Quindi in realtà negli anni 50 e 60 era veramente di comune utilizzo nelle congregazioni statunitensi.
0: I Have a Dream, Washington 1963, un discorso che ha cambiato la storia dei diritti civili e umani. Oltre al discorso del reverendo King e di quelli degli altri attivisti neri, in quell'occasione 250.000 persone hanno assistito anche a una serie di esibizioni di artisti neri e bianchi, come Joan Baez, ad esempio, che ha cantato l'inno del movimento, We Shall Overcome. Anna Rilli, un evento di una portata enorme con tanta musica dentro.
1: 28 agosto 1963, il Mall di Washington con 250.000 persone, uno degli eventi più grandi della storia degli Stati Uniti ancora oggi, e il popolo degli Stati Uniti, bianchi, neri, cattolici, protestanti, ebrei, musulmani, c'era veramente tutta l'America che voleva, che spingeva verso il riconoscimento del diritto di voto agli afroamericani, e quindi anche gli artisti che si mettono lì in mezzo. Ci sono delle registrazioni e delle foto meravigliose di appunto bianchi come John Baez, come Bob Dylan, come Peter, Paul and Mary, come Pete Seeger, e altri neri come ad esempio ovviamente Mahalia Jackson, ma anche cantanti d'opera o anche addirittura cantanti, come potremmo dire, dei crooner. Mi viene in mente anche Harry Belafonte, che era presente lì quel giorno. E la musica in quel momento non era per divertire le persone che erano lì sul Mall di Washington, ma era perché tutti prendessero parte a quello che sarebbe stato una delle giornate più importanti della storia contemporanea degli Stati Uniti d'America.
0: Lo abbiamo detto, Joan Baez durante quell'evento esegue We Shall Overcome. Era già l'inno del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, era già in utilizzo all'interno del movimento, perché quel canto Pete Seeger lo aveva ascoltato, era un vecchio canto, anche questo di matrice spiritual, che diceva io un giorno arriverò alla meta, I will overcome someday. Pete Seeger lo portò ad Highlander nel Tennessee, la scuola diciamo di formazione dei quadri del Civil Rights Movement. Lì il soggetto divenne al plurale, quindi divenne We Shall Overcome Someday, e già dagli anni 50 era diventato popolarissimo all'interno del movimento. E la cosa interessante di We Shall Overcome è che contemporaneamente lo troviamo nei dischi dei cantanti di protesta folk, ma lo troviamo anche pubblicato negli innari delle chiese statunitensi, proprio per sottolineare l'ambivalenza di questa importantissima canzone.
0: Perché proprio questa e non un'altra?
1: Bella domanda. Forse perché questa ha proprio la forma dell'inno, alla quale il popolo statunitense è veramente legato. E qui si vede anche la matrice proveniente dall'Inghilterra puritana e da quanto i movimenti di risveglio nell'Ottocento abbiano profondamente influenzato il popolo statunitense. L'inno è caro agli statunitensi come forma musicale, e proprio perché We Shall Overcome è strutturato come un inno, quindi c'è la strofa e il ritornello, come erano gli inni del risveglio nell'Ottocento, molto probabilmente anche per questa sua grande musicalità vicina all'orecchio degli statunitensi abbia avuto questo grande successo.
0: Alberto Annarilli, lei è etnomusicologo, docente, dirige il coro Gospel of Grace di Albano Laziale, Castelli Romani, e il coro Gospel dell'Ateneo di Roma Tor Vergata. Nel vostro repertorio c'è la musica e i canti di cui abbiamo parlato. Come sono recepiti e vissuti dai componenti dei due cori e dalle persone che vengono ai vostri concerti?
1: Una mia peculiarità è quella sempre di spiegare attentamente il repertorio. Ogni singolo canto, ogni singolo brano che si fa con il coro viene spiegato sia nel coro universitario che nel coro dell'associazione musicale. Questo perché i coristi, quando cantano, devono comprendere quello che cantano, perché cantare un brano come appunto We Shall Overcome o un African American Spiritual come Go Down Moses, ad esempio. Se non si sa quello che c'è dietro, difficilmente si può trasmettere qualcosa. E questo non come appropriazione culturale, questa è una cosa che voglio sottolineare, perché uno può dire, ma come un coro di italiani, ad esempio, che canta gli spiritual afroamericani, non è appropriazione culturale? Non tanto, perché la nostra idea è quella di presentare anche da un punto di vista storico e culturale questo repertorio a un pubblico che fondamentalmente non lo conosce, e quindi solitamente i nostri concerti poi si svolgono come delle guide all'ascolto, come delle lezioni concerto, dove il repertorio viene spiegato, viene contestualizzato, viene spiegato il testo, vengono spiegate tutte le varie legami che questi testi hanno con la società civile, con la religione, con il movimento per i diritti civili, ma anche appunto da un punto di vista storico-teologico, e quindi poi vengono eseguiti, vengono cantati, e lì si vede che il pubblico reagisce in maniera completamente diversa, perché viene messo nella condizione di comprendere quello che ascolta, e banalmente non è un coro gospel con le musiche allegre e i battiti di mani. Questo è il punto.
0: Quindi è possibile compiere un percorso che parta dalla musica per approfondire la storia, i valori del movimento per i diritti civili?
1: Assolutamente, e non è un caso che le canzoni del movimento dei diritti civili non siano state protagoniste soltanto negli anni 50 e 60 negli Stati Uniti per il Civil Rights Movement, ma sono diventate protagoniste alla fine degli anni 60, primi 70, in tutto l'Occidente, durante i movimenti studenteschi, alla fine degli anni 70 con i movimenti operai, e negli anni 80 ancora di più con i movimenti dei minatori, sia negli Stati Uniti che in Inghilterra. Lo sono diventate in Sudafrica con i movimenti anti-apartheid. Le stesse canzoni, questo è il bello, perché sono canzoni che trasmettono dei valori civili profondi, che non sono quindi ascrivibili soltanto a un determinato periodo storico o a un determinato luogo geografico, ma che possono assurgere a diventare in contesto generale, come ad esempio gli stessi discorsi di Martin Luther King, perché I Have a Dream, se uno cambia il fatto che un giorno io ho il sogno che un giorno i miei figli potranno tra le rosse colline della Georgia fino alla California sedere al tavolo della fratellanza, se uno banalmente cambia i luoghi geografici menzionati da King, oggi potrebbe diventare veramente alla comprensione dei più, magari menzionando qualche luogo dell'Est Europa o del Medio Oriente o di alcune zone dell'Africa ancora oggi. Quindi in realtà la musica, come quei discorsi, sono veramente a un altro livello di comprensione.
0: E se non ci fosse stata la musica, il movimento per i diritti civili avrebbe avuto un impatto meno potente, meno pervasivo?
1: Sicuramente, anche perché la musica mette in moto le parti più intime dell'essere umano. Voglio utilizzare le parole di un musicologo e teologo statunitense che si chiama Don Saliers. Dice che la musica è quell'elemento che unisce le sfere del cielo e le sfere della terra. E anche per l'essere umano è la stessa cosa, cioè quando uno fa musica, quando uno canta, specialmente in un contesto di comunità, quindi mettendoci in contatto con gli altri attorno a noi, stiamo unendo il nostro essere lì immanente in quel momento come individuo e come membro di una comunità con la nostra invece spinta verso l'eternità, perché la musica fa anche quello, ci mette in contatto, come diceva Hegel, con l'infinito che è sopra di noi.
0: Alberto Annarilli, questa ce la siamo tenuta per la chiusura. Lei è presidente del Centro Culturale Protestante Martin Luther King ad Ariccia, sempre Castelli Romani. Sta lavorando a un progetto didattico sul leader del Movimento per i Diritti Civili con Paolo Naso, nostro ospite nella prima puntata e tornerà nell'ultima. Naso è stato docente di scienza politica, è studioso dei fenomeni religiosi nordamericani e tanto altro. Ci dice qualcosa di questo progetto?
1: Il progetto che stiamo portando avanti qui nelle scuole di grado medio e superiore ai Castelli Romani nasce proprio dall'idea didattica di Paolo Naso, con questo portare non solo Martin Luther King, ma il movimento dei diritti civili alla conoscenza e consapevolezza dei giovani studenti e giovani studentesse, proprio come formazione di coscienza non solo storica ma anche civica. Invece, per quanto riguarda notizie, attività che stiamo facendo sui nostri social network, Instagram e Facebook, per quanto riguarda i cori, sia dell'università che il coro Voices of Grace ad Albano Laziale, e poi anche il sito internet ccmlk.it per le attività del Centro Culturale Martin Luther King di Riccia.
0: Grazie Alberto Annarilli, etnomusicologo, docente presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, direttore di due cori gospel e presidente del Centro Culturale Protestante. Quante cose! Grazie di averci parlato di musica, del suo potere evocativo, del suo grande valore nel tempo.
1: Grazie a voi.
0: E del progetto didattico su King. Proprio la scuola sarà al centro della prossima puntata, una scuola in particolare, un istituto comprensivo di Caltanissetta intitolato a Martin Luther King. Ne parleremo ovviamente dopo lo sceneggiato. Vi aspettiamo qui su Rai Radio Tech e Te. Grazie di averci seguito. Danilo Angelelli, un saluto.

Gente irrequieta per l'appuntamento numero 9 con una poesia al giorno. Radio 2, 1974-1976. Da Jack Kerouac a Raffaele Alberti, il grande esule. E poi Guillaume Apollinaire, che per noi è un maestro della modernità, come racconta Corrado Pani nella scheda. Ma per i contemporanei poteva pure essere stato lui l'autore del furto della Gioconda nel 911, tanto che finisce in prigione, ma poi si scopre che l'aveva rubata un dipendente italiano del Louvre che voleva restituirla all'Italia, giusto per ricordare che le rivendicazioni dell'oggi partono da lontano. La puntata si chiude con Paul Verlaine, lui sì davvero poeta maledetto con tutti i crismi, e infine Sandro Penna. Edoardo Melchiorri vi augura buon ascolto.

0: La fama di Jack Kerouac è più legata alla prosa che alla poesia, ma le sue qualità poetiche sono sempre più riconosciute col passare del tempo. La sua celebrità divampò verso la fine degli anni 50, quando uscì il romanzo autobiografico Sulla strada, dove lo scrittore narrava alcune traversate del continente americano, da lui fatte in autostop insieme all'amico Neil Cassidy. Il romanzo venne acclamato dagli adolescenti come il portavoce delle inquietudini che li caratterizzavano in quegli anni. A riconoscersi nei personaggi del libro furono i ragazzi che non sopportavano la vita sedentaria, che si ribellavano al conformismo delle famiglie, che avevano perduto la fiducia nei valori tradizionali messi in dubbio dalla crisi spirituale seguita all'esplosione della bomba atomica. Kerouac si trovò idolatrato come un eroe, ma aveva dovuto aspettare molti anni prima che i suoi libri venissero pubblicati. In quegli anni di amarezza e di solitudine, Kerouac cercò evasione nell'alcol e conforto nel buddismo zen. Al buddismo si avvicinò quando lesse sui testi orientali la massima di Sakyamuni, secondo la quale tutta la vita è sofferenza. E da allora non si staccò più da queste religioni d'Oriente che lo conducevano verso la calma e la sopportazione dei mali e della sfortuna. Verso questa sopportazione era guidato anche dalla sua religione di origine. Kerouac nacque infatti da una famiglia franco-canadese di cattolici praticanti e quando era ancora adolescente si sentì affidare dal padre in punto di morte la madre e si sentì così legato a un dovere al quale non si sottrasse mai. Le vicende della sua vita sono facilmente riconoscibili nei suoi libri, dove Kerouac narrò a varie riprese quella che gli piaceva chiamare la sua leggenda. Da questa leggenda trapela la storia della sua famiglia e la storia dei suoi amici, per esempio del poeta Allen Ginsberg o dello scrittore William Burroughs, ormai famosi anche da noi, ma ancora ignorati dalla critica, quando Kerouac visse con loro a New York negli anni 50 in una specie di comune. Lo scrittore morì qualche anno fa a 42 anni, nel pieno del successo, ma ormai alcolizzato senza rimedio. Era assistito da una sua ex compagna d'infanzia, che aveva sposato quando la madre era rimasta paralizzata. Ha lasciato parecchi libri di cui si aspetta la pubblicazione postuma. Il più atteso è Visione di Cody, che sta per uscire anche in italiano. La poesia che leggiamo è rivelativa dell'atteggiamento buddista di Kerouac verso la vanità dei cosiddetti beni terreni.
1: Giulio Bosetti legge Ho chiaramente visto, di Jack Kerouac.
2: Ho chiaramente visto lo scheletro sotto tutta questa mostra di personalità. Cosa resta di un uomo e di tutto il suo orgoglio, altro che ossa? E tutti i suoi spuntini notturni e le vasche di liquore giù per la gola. Ossa. Si logora nella tomba i lineamenti del viso trasformati dai vermi. Di lui non si sa più nulla. La vita è malata, i cani tossiscono, le api volano, gli uccelli beccano, gli alberi segano, i boschi piangono, gli uomini muoiono, gli scocciatori provano, i libri mentono, le formiche volano. Addio.
3: Abbiamo trasmesso

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Quando Miguel de Cervantes, l'insuperato creatore di Don Chisciotte e Sancho Pancia, varcò per la prima volta la Porta del Popolo, si inginocchiò a baciare il sacro suolo di Roma, indirizzando un saluto commosso a colei che subito chiamò Alma Mater. Possiamo dire che quella della maternità è stata la più saliente caratteristica di una città che, perduto il suo antico ruolo politico ed economico, ne assumeva un altro di natura morale, forse ancor più universale del primo. E quante volte nel corso dei secoli seguiti alla caduta dell'impero le sue ampie braccia materne si sono aperte ad accogliere pellegrini, viaggiatori, mercanti e artisti accorsi dai più remoti angoli della terra. Un destino che persiste ancora oggi nel potente richiamo che attira da noi tanti stranieri, perpetuando e approfondendo spiritualmente il valore di quell'appellativo Caput Mundi, a suo tempo conquistato con cruente vittorie militari. Che cosa è divenuta però oggi l'alma mater di Cervantes per un connazionale di quel grande, per un altro scrittore spagnolo costretto a viverci nel caos dei nostri giorni tumultuosi? Un almo garage immenso, un intrico di mezzi motorizzati chiassosi e minacciosi che mettono di continuo a serio rischio la vita dei poveri pedoni. Roma, peligro para caminantes, intitola infatti il poeta andaluso Rafael Alberti il suo libro dedicato alla città eletta a tappa terminale del suo lungo esilio. Una città che nel suo affetto è seconda soltanto, forse, al villaggio natale del Puerto de Santa Maria, dove nacque nel 1902, ma che sopra ogni altra lo spaventa con le sue mille aggressioni quotidiane. Al di là tuttavia della provocatoria ironia del titolo e di alcuni versi che ne riprendono il motivo, si tratta comunque di un canto d'amore. Canto espresso in una serie di sonetti di stampo belliano, d'altronde dedicati al grande Belli, e in altri gruppi di componimenti diversi dove ogni vicolo, ogni angolo, ogni pietra si accendono di vita e si colorano di grazia all'occhio del poeta. Per il quale hanno più voce la teoria dei panni stesi nelle stradine di Trastevere, i muri scorticati, tempestati di scritte e cuori trafitti, un gatto randagio e l'ottambulo, un bidone di spazzatura rovesciato, che non i monumenti immortali, le maestose vestigia di un passato sepolto. Una Roma presente, viva e popolare, una Roma antiufficiale, insomma, è quella che si illumina e si precisa in queste poesie di cui ci offre un esempio particolarmente significativo il sonetto intitolato Campo dei Fiori, ispirato alla celebre piazza Mercato Romana, sovrastata dalla statua di Giordano Bruno.
2: Luigi Vannucchi legge Campo dei Fiori di Rafael Alberti.
3: Patate, bulli, pertiche, pignatte, uccelli, gufi, plastica, tegami, camice, pantaloni, ciarlatani, vere occasioni che non sono tali. Prezzemolo, frascati, agli, ciabatte, cravatte, funghi, stoffe, gamberetti, lire scorrenti con cui metti l'ali, mille volte tu sciogli e mille leghi. Campo dei fiori, campo de las flores, prodigo di spensiere di colori, luce, grazia, clamore, complimenti, sopra i tuoi vivi fuochi ormai smorzati, tristissimo monarca dei mercati, arde Giordano Bruno eternamente.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

Nel 1943, presso la Galleria Breton di Parigi, venne allestita una mostra di pittura, disegni, ritratti dedicati a Guillaume Apollinaire. L'insegna della mostra era Il tempo di Apollinaire. A soli 25 anni dalla sua morte, il poeta di Calligramme disegnava già col proprio nome un'intera epoca della cultura francese ed europea. E insieme a un'epoca, quella dei primi due decenni del nostro secolo, il suo

0: Suo nome ha finito col disegnare un mito. La riva sinistra della Senna, la Parigi artistica, tenera, esaltante e intellettualmente raffinata del quartiere latino, di Montparnasse, di Montmartre. La Parigi delle avanguardie letterarie, ove nell'ultimo scorcio della Belle Époque, alla immediata vigilia del tragico conflitto mondiale, presero forma alcune delle più vive inquietudini e alcuni dei moti innovativi più importanti della sensibilità e della cultura del Novecento. Nel multiforme e prestigioso gruppo degli intellettuali che animarono la riva sinistra e l'Europa intera col loro talento irrequieto e creativo, Apollinaire ebbe sempre un ruolo riconosciuto di guida e di punto d'orientamento. Poeta grande, ma anche ispiratore di poeti e di artisti, anima di avventure letterarie, Apollinaire non si lascia irretire con facilità in definizioni troppo esatte di scuola e di genere. Il suo genio letterario poggia su una vitalità inesauribile che lo conduce alla sperimentazione continua, all'invenzione talvolta funambolesca, al gusto del nuovo e del diverso, ma sotto questa vitalità luminosa e non di rado irridente giace in lui la vena della più lucida elegia. Il Pont Mirabeau, che fa parte della raccolta Alcohol, nella quale la critica più recente riconosce il frutto più significativo della sua poesia, è una delle espressioni più belle e toccanti del suo sentire elegiaco. Il tempo che scorre come l'acqua della Senna, lento e inappellabile, portando via avvenimenti e ricordi, e la solitudine che resta pensosa di sé con la propria enigmatica nostalgia. È forse l'Apollinaire più grande, il poeta della disillusione, dell'intimo raccoglimento che accompagnano e attenuano i clamori della sua scintillante vita d'artista. Letteratura e vita, avventura e tempo come realtà, in fondo separate, anche nell'espressa coscienza di questa frattura, Apollinaire è davvero uno dei maestri della modernità.
1: Giancarlo Sbragia legge Il Pont Mirabeau di Guillaume Apollinaire.
2: Sotto il Pont Mirabeau scorre la Senna e i nuovi amori. Bisogna che io ricordi, la gioia veniva sempre dopo la pena. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni se ne vanno, io rimango. Mani nelle mani restiamo a faccia, mentre sotto il ponte delle nostre braccia passa ad eterni sguardi l'onda tanto stanca. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni se ne vanno, io rimango. L'amore se ne va come quest'acqua corrente. L'amore se ne va, come la vita è lenta e come la speranza è violenta. Venga la notte, suoni l'ora, i giorni se ne vanno, io rimango. Passano i giorni e passano le settimane. Nel tempo passato, negli amori ritornano. Sotto il Pont Mirabeau scorre la Senna. Venga la notte, suoni l'ora. I giorni se ne vanno. Io rimango.
3: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Le poète maudit, i poeti maledetti. Così, in uno scritto critico del 1884, Paul Verlaine chiamava i compagni d'arte a lui più vicini, Rimbaud, Combière, Mallarmé. Ma più ancora che agli altri, questa formula doveva applicarsi pienamente al Verlaine stesso. Essa definisce l'inadattabilità del poeta alla vita e al mondo, il suo destino di sofferente solitudine, la sua segreta e misconosciuta superiorità rispetto al suo tempo, il suo essere non per l'oggi, ma per il futuro. E Verlaine visse davvero personalmente quella sorte che la sua formula profetica aveva definito per gli altri, non solo negli accadimenti esterni della sua vita, densa di tumulti morali, di rapimenti religiosi, di cadute e di inettitudini, ma anche e soprattutto nel carattere della sua poesia. Leggere Verlaine, leggere quei suoi versi puntigliosamente esatti nella metrica, nella forma esteriore, ma proiettati tuttavia in un'astrazione tutta musicale, tutta arditezza e metafore di fantasticheria, significa fare esperienza di una grande tradizione al tramonto. Penetrare forme magicamente illanguidite, come sospese fuori dalla storia, nelle quali pur si prolunga la smagata eredità di un passato letterario solenne e regale. È il dissolversi della parola, dello spessore storico, sanguigno della parola, nella rarefazione misteriosa del simbolo e della musica. La poesia che presentiamo, Languore, è la più conseguente espressione dell'atteggiamento spirituale di Verlaine. Pubblicata nel 1883, essa, assimilando la situazione del poeta a quella dell'impero romano nel periodo della sua dissoluzione, esprime chiaramente il senso della sua poetica e il tono della sua rinuncia. È considerata come il principale manifesto letterario del decadentismo francese.
2: Giancarlo Sbragia legge Languore di Paul Verlaine.
3: Sono l'impero alla fine della decadenza, che guarda passare i grandi barbari bianchi, componendo acrostici indolenti dove danza il languore del sole in uno stile d'oro. Soletta l'anima soffre di noia densa al cuore. Laggiù si dice infuriano lunghe battaglie cruente. Oh, non potervi, debole così lento ai propositi, o non volervi far fiorire un po' quest'esistenza. Oh, non potervi o non volervi un po' morire. Ah, tutto è bevuto. Non ridi più, Batillo. Tutto è bevuto, tutto è mangiato, niente più da dire. Solo un poema un po' fatuo che si getta le fiamme. Solo uno schiavo un po' frivolo che vi dimentica, solo un tedio d'un non so che attaccato all'anima.
0: Abbiamo trasmesso Una poesia al giorno, presentata da Corrado Pani.

0: Una poesia al giorno con Corrado Pani.
1: Adesso forse non può più accadere. I treni d'oggi, supertreni confortevolissimi e rapidissimi, dove sembra d'essere in salotto tutti insieme, non lasciano il tempo di pensare, di badare alle nostre emozioni segrete, di considerare il nostro io di dentro. Una volta però, diciamo una quarantina di anni fa, un lungo scomodo viaggio nell'isolamento di un tetro scompartimento di carrozza ferroviaria certamente favoriva la meditazione, aiutava a raccogliere e a mettere in fila ordinatamente con le idee i sentimenti più riposti e altrimenti imprecisati. Sandro Penna, infatti, esordì come poeta confessando alla pagina, nel suo caso pare sia stato il margine bianco di un giornale, impressioni prima inconfessate, appunto immaginando di esservi stimolato dal notturno fantasticare durante un interminabile e faticoso viaggio ferroviario. Gli sembrò questo il modo più plausibile, comunque fu una maniera originale che fa ricordare quei versi con particolare interesse. Furono scritti nell'ormai lontano 1928, quando il difficile e disordinato poeta perugino aveva solo 22 anni. Nella breve composizione che si intitola La prima poesia, Penna immagina di uscire dall'agitato dormiveglia della fatigante notte ferroviaria sul fare dell'alba. Sente il corpo rotto dalla stanchezza, della disagiata posizione e sente l'animo gonfio di malinconia per la lunga solitudine, complice questa, come si intuisce poi, di decisi assalti di passioni represse. La liberazione dal male fisico e da quello morale, ma una liberazione che nell'inconscio è ancora una condanna, forse, Penna la vede in un marinaio. Un giovane marinaio che nella sua divisa bianca e azzurra sembra fondersi con il mare. E prende corpo così un particolarissimo modulo poetico, che è interiore prima d'essere esteriore, dal quale sarà poi caratterizzata tutta l'opera. Eccola dunque, la prima poesia di Sandro Penna.
2: Giancarlo Sbragia legge la prima poesia di Sandro Penna.
3: La vita è ricordarsi di un risveglio triste in un treno all'alba, aver veduto fuori la luce incerta, aver sentito nel corpo rotto la malinconia vergine e aspra dell'aria pungente. Ma a ricordarsi la liberazione improvvisa e più dolce, a me vicino un marinaio giovane, l'azzurro e il bianco della sua divisa e fuori un mare tutto fresco di colore.

0: La Repubblica Italiana ha il suo terzo presidente. È nata il 2 giugno del 1946 da un referendum popolare. Il luogotenente del re, Umberto di Savoia, lasciò allora il Quirinale e prese la via dell'esilio. Salutò i corazzieri, salutò i fedelissimi che non riuscivano a nascondere la commozione e partì per Cascais mentre veniva ammainata per sempre la bandiera con lo scudo sabaudo. Enrico De Nicola fu il capo provvisorio dello Stato, mentre si preparava la carta costituzionale della giovanissima Repubblica. Luigi Einaudi fu invece il primo presidente. Dopo 7 anni, come vuole la Costituzione, venne eletto il suo successore, Giovanni Grumi.
1: Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro.
0: Ed ecco la cronaca dell'elezione del terzo presidente della Repubblica Italiana. Ben 9 votazioni saranno necessarie perché senatori, deputati e delegati regionali, riuniti in seduta plenaria, scelgano il nuovo primo cittadino. L'onorevole Leone proclama i risultati del primo scrutinio.
2: Segni 333, Terracini 200, Pertini 120, De Marsanic 46, Saragat 42, Gronghi 20, Piccioni 12, Rossi Paolo 10, schede bianche 43, voti dispersi 8.
0: Non essendo stata raggiunta da alcun candidato la maggioranza dei 2/3 dell'Assemblea, occorre ripetere la votazione. L'onorevole Segni è il candidato della Democrazia Cristiana, mentre i voti delle sinistre cominciano a convergere ora sull'onorevole Saragat.
2: Segni 340.
0: Fumata nera dunque anche per il secondo scrutinio. I parlamentari depongono la loro scheda nell'urna di Vimini, qualcuno si distrae e i fotografi lo fissano con i loro teleobiettivi. Ogni votazione richiede circa 2 ore.
2: Segni 341.
0: Dalla 4ª votazione in poi, per l'elezione è richiesta solo la maggioranza relativa, ossia il 50% dei voti più uno.
2: Segni 354.
0: Pur essendo il favorito, l'onorevole Segni è però ancora lontano dai 428 voti richiesti.
2: Segni 396.
0: Ad ogni scrutinio si avvicina al traguardo del Quirinale.
2: Segni 399. Segni 389. Segni 424. Segni 443. Saragat 334, schede bianche 51, scheda nulla 1, voti dispersi 13. Proclamo eletto Presidente della Repubblica l'onorevole professor Antonio Segni.
0: Dopo aver ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente della Camera e del Senato che gli hanno portato la notizia dell'elezione, l'onorevole Segni torna a notte alta nella sua abitazione. Non è più un privato cittadino, è il capo dello Stato. E una piccola folla saluta il nuovo Presidente della Repubblica Italiana e sua moglie, Donna Laura.
3: Presidente della Repubblica dal 1962 al 1964, Antonio Segni venne colto da trombosi cerebrale durante un alterco con il presidente del Consiglio Aldo Moro e il segretario dei socialdemocratici Giuseppe Saragat. Lo sfortunato inquilino del Quirinale, solido baluardo del gruppo conservatore democristiano, quel 7 agosto 1964 lasciò per sempre la politica per motivi di salute. L'oggetto del contendere, i maligni dissero essere il generale De Lorenzo, accusato all'epoca di voler organizzare un colpo di Stato tramite il piano solo, che prevedeva misure di ordine pubblico nel caso in cui i comunisti si fossero appropriati del governo con la forza.

Moro e Saragat si difesero, affermando che la conversazione era invece stata pacifica e che l'argomento verteva sulla nomina di alcuni diplomatici. Lo stesso Giulio Andreotti, in una lettera alla moglie scritta durante lo svolgersi dei drammatici eventi, appoggiò questa tesi.

cose che abbiamo in comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo.

Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve?

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Uomini in fuga, 100 anni del Giro d'Italia. Un programma andato in onda su Radio 3 del 2009, a cura di Alessandro Leogrande. Un ciclo di 7 puntate dedicato ai 100 anni dalla nascita del Giro, 1909. In ogni puntata nomi più significativi del giornalismo, della letteratura, del ciclismo stesso, che hanno avuto un particolare rapporto con il Giro. Giampaolo Ormezzano, Peppino Ortoleva, Gianni Mura, Goffredo Fofi, Vittorio Adorni, Franco Cordelli, Massimo Raffaeli, Manlio Cancogni e Claudio Ferretti.
2: Nuova puntata di questo programma di Alessandro Leogrande. Ciao Alessandro,
3: che ciao, è Guido.
2: Per me, dedicata al centenario del Giro d'Italia. Chi abbiamo oggi come ospite, Alessandro?
3: Quest'oggi abbiamo come ospite Gianluca Favetto. Buonasera Favetto.
4: Buonasera a voi.
2: Buonasera.
3: Autore di un libro importante, Italia, provincia del Giro, storie di eroi, strade e inutili fughe, edito da Mondadori nel 2006, in cui Favetto racconta il Giro del 2005, l'88esimo Giro d'Italia, che è un giro molto importante perché è il primo giro dopo la morte di Pantani, in cui incomincia ad emergere un paesaggio ciclistico diverso. È così, Favetto?
4: Sì, incomincia... Non so se è diverso, ma si mette a fuoco un paesaggio ciclistico che prima, secondo me, non poteva ben essere messo a fuoco perché il fantasma, l'imponenza di Pantani, come dire, lo teneva in secondo piano.
3: Sì, ecco, il suo libro è molto interessante perché è la testimonianza che se un moderno Siver si mette al seguito della carovana può attraverso il giro ancora restituire una pluralità del paese, cioè il fatto che l'Italia, per quanto omologata, per quanto più massificata che l'Italia di Coppia e di Bartali, è comunque ancora un paese dalle 100 città e dalle 100 province e anche dai 100 ciclisti e dai 100 gregari.
4: Sì, è vero, mi sembra... Che cogli bene, cioè mi restituisce una cosa che sentivo mentre attraversavo l'Italia dentro questo altro paese, un paese al quadrato che è il Giro. Cioè vedi, cioè, tu vai e conosci l'Italia, insomma, dai viaggi che fai, magari, no, come giornalista inviato a vedere una cosa specifica, oppure l'Italia che ti arriva dai giornali e dalla televisione, e lì scopri che non c'è un'Italia, ma ci sono veramente le mille Italie. Allora vedi che non c'è un volto dell'Italia, non lo puoi descrivere, fai il ritratto di un'Italia che vale per tutti. No, scopri che non c'è la omologazione. E questo è bene, dà anche fiducia. Scopri che le cose da raccontare dell'Italia sono tante, si differiscono per magari minimi aspetti, ma c'è la possibilità, lo dico da uno che va a cercare storie, c'è la possibilità di raccontare sempre storie diverse, e soltanto l'insieme delle storie restituisce un ritratto fedele dell'Italia. E la trovi, l'Italia la trovi nelle province, la trovi in questi 200 corridori che, pur avendo, come dire, delle divise da corsa simili, con gli stessi, insomma, stessa modalità di pubblicità, e però sono diversi, ciascuno è portatore di una storia.
2: Gianluca Favetto, io faccio preventiva ammenda perché non ho letto il suo libro Italia, provincia del Giro, però mi ricollego a quello che appunto stava appena dicendo a proposito delle province. Ecco, esiste una differenza tra come viene vissuto in provincia, nei piccoli paesi, nelle frazioni, nei vocaboli, nei borghi o anche nelle cittadine, insomma, di una certa, di relativa entità, rispetto a come viene invece recepito il Giro, come quando passa per le grandi città? Cioè, io, a me è capitato di verificare un autentico entusiasmo, quasi un'emozione alla scoperta che il Giro d'Italia sarebbe passato per quella strada, provinciale, regionale che fosse, cosa che invece non mi è mai capitato di verificare vivendo a Roma.
4: Sì, c'è una notevole differenza. Una nel senso che dici tu, cioè quando passa nella provincia, diciamo così, nelle piccole città, sulle strade, la gente fuori, cioè, ti passa in casa, capisci?
2: Sì.
4: La gente sente nel piccolo paese che il Giro gli passa in casa. Quello che non sente più il romano, il torinese, il milanese, forse non sente più Milano, Torino, Roma come la propria casa, quindi non si accorge che il Giro gli passa in casa. E quando ti passa in casa una cosa, tu la accogli con entusiasmo, sì, ma la accogli, come dire, con gratitudine, cioè è l'ospite. E la cosa bella è che quando il giro ti passa in casa, trasforma te in un girino. Non so se mi sto spiegando, sì, sei sì, un sì. abitante del giro. Questa è, allora, secondo me, è l'entusiasmo delle persone, dei piccoli paesi, no? Che si affollano sulle curve in montagna, sulle salite, oppure anche sulle lunghe provinciali del sud, quando passa il gruppo. La gente è lì ed è felice, perché infatti si sente a casa ed è una cosa naturale. Invece sai cosa succede, mi sembra, io l'ho visto arrivare a Torino, a Milano, il giro dentro la grande città non si sente il giro a casa sua e la grande città lo ospita come uno dei tanti eventi. Invece il giro non è un evento, è una cosa molto concreta, molto naturale, fatta di fatica, non ha, anche se cercano di trasformarlo in avvenimento televisivo, il giro non è un avvenimento, non è una cosa che accade lontano da te, è una cosa che o ti passa nel cortile di casa oppure non lo senti.
2: Anche perché, magari mi corregga se sbaglio, per un breve momento ci si sente non solo spettatori ma anche protagonisti del giro.
4: Così.
2: Far sentire la propria voce, no? Incitare, gente che organizza picnic, insomma.
3: Anche questo fatto di essere l'unico

0: sei lì e onestamente non so se voi ci siete mai stati un attimo al giro, quando sei lì, no, quando sei lì verso il traguardo, quando li vedi passare, francamente non so come, sembra retorica, ma veramente ti senti parte di loro. Poi il giro, loro sanno benissimo che hanno bisogno sì dei cantori, dei cronisti, dei giornalisti, ma hanno bisogno della folla, perché poi il giro persiste, non tanto perché c'è la trasmissione televisiva, c'è l'articolo il giorno dopo, ma perché la gente che li ha visti passare li racconta, anche adesso che c'è tanta TV, li racconta, perché ho assistito, presentando il libro l'anno dopo, ancora l'anno scorso, quella gente, le persone che vengono magari alla presentazione del libro, ti raccontano quei fatti, e più li raccontano, più li ingrandiscono, più li fanno durare.
1: È un processo a catena.
0: Ci
1: fermiamo per un paio di minuti, Gianluca Favetto, ascoltiamo insieme The Pink Floyd Bike, vale a dire bicicletta.

0: Bike the Pink Floyd. Allora la parola adesso a Alessandro Leogrande. Ricordo che abbiamo al telefono Gianluca Favetto, autore del libro Italia, provincia del giro, storie di eroi, strade inutili, fughe della Mondadori. Alessandro.
1: Sì, Favetto, lei a un certo punto scrive: il giro è un paese di memorie in cui c'è un enorme rispetto per la propria tradizione, un rispetto per nulla reazionario, per la propria tradizione, per i propri vecchi, per i campioni di un tempo e anche per i gregari di un tempo, e poi ovviamente tutti hanno rispetto, lei dice, per i morti, anche quando non sono stati dei campionissimi.
2: Sì, se è un paese che viaggia, è un paese che viaggia con tutte le proprie memorie dietro. Quello che mi sembrava di constatare, e non lo fai per bieco conservatorismo, ma lo fai per conoscere il tuo senso oggi. Allora ti porti dietro, ma da Toriani, dal mitico organizzatore, a Ganna, dai vecchi, dal Diavolo Rosso, e se li portano, da Eddie Merckx, se li portano, da Malabrocca, se li portano, cioè la storica maglia nera.
1: La mitica maglia nera.
2: Sì, se li portano e se li raccontano sempre, credo, c'è un senso di famiglia, di appartenenza, ecco, ogni volta ne dicono il nome e ne ricordano, raccontano fughe, imprese, anche sciocchezze, come dire, per tenersi in carico questo senso di creare comunità e famiglia. Mi sembra, ma non lo so, forse che anche nel rugby, mi pare di aver sentito, c'è questa cosa qua, cosa che non c'è nel calcio, cosa che non c'è nel basket. Sai perché mi sembra? Il basket, il calcio, è troppo veloce, si consuma in una partita. E anche i campionati del mondo sono sette partite sono episodi singoli. Invece in una storia, in un giro, in un tour, 21 tappe, 23 tappe, 3-4 settimane, con i tempi morti, continua. Cioè il giro c'è anche quando non lo corri, no? La sera. E allora quello ti dà lo spazio, come dire, del racconto, la possibilità, il tempo di coltivare memorie.

0: partono come aneddoti e diventano radici.
1: Sì, nel suo libro c'è un bel ritratto di Ivan Basso, probabilmente il più amato dei campioni italiani dopo Pantani, che avrebbe potuto vincere quel giro, il giro del 2005, e poi lo perde sullo Stelvio perché ha un attacco abbastanza violento di diarrea e di vomito, e però decide di ultimare la tappa e poi di continuare a correre quel giro. Ecco, Basso mi sembra un po' un Giano Bifronte, cioè l'emblema del moderno ciclismo: da una parte un campione come i campioni di un tempo, dall'altro lo stesso ciclista che l'anno dopo vince il giro e viene coinvolto in uno scandalo del doping.
0: È uno, come dire, mi piacerebbe rimanere senza parole, perché hai detto bene, Giano Bifronte. Eppure forse bisogna abituarsi, non lo dico, non voglio arrendermi, però bisogna abituarsi a considerare queste due facce di tutti i ciclisti, della maggior parte dei ciclisti, come fondanti un'unica persona, perché forse c'è, è la pretesa che abbiamo noi appassionati, noi tifosi, noi cronisti, no? Anche tu di fronte alla televisione, io ho sentito molti esperti di fronte alla televisione, nelle tappe che chiamano di trasferimento, questi qui non si guadagnano il pane oggi, rubano lo stipendio perché vanno ai 30 all'ora. Allora, se i tifosi, i cronisti, quelli che dovrebbero saperla lunga, sono i primi a pretendere da te in una gara di 21 giorni, 200 km al giorno, una media di 37, 38, 40, dov'è l'uomo che può reggerli? Allora, forse è il mondo attorno, l'industria, la televisione, gli appassionati, i tifosi che pretendono da loro sempre qualcosa di più. E forse loro, sbagliando, si adeguano. Ed ecco che allora rischiamo di avere tutti i ciclisti, di averli dei Giani Bifronte.
2: È vero quello che dice Gianluca Favetto, però io sono un profano in materia, per cui le mie domande sono sicuramente superficiali, eppure tante volte io ho letto, ho sentito la locuzione una tappa di trasferimento, cioè dopo aver affrontato magari delle cime impervie, oppure una cronometro, oppure quello che vuole, una tappa particolarmente lunga, ecco, magari all'interno di un Giro d'Italia, di un tour, di una Vuelta, ecco, ci sono magari delle giornate in cui c'è un tacito accordo di lasciarsi un po' in pace, no? Cioè, questa, oggi cerchiamo insomma di tirarla avanti, via.
0: Loro vorrebbero, e non so se così come senti la tappa di trasferimento, non senti poi i commenti feroci, come dire, degli stessi industriali che sponsorizzano, che li vogliono sempre in fuga, che così li inquadrano, o dei giornalisti. Proprio così, nelle tappe di trasferimento sono maggiormente tartassati, perché gli dicono, non ti impegni, sei un lavativo. Mm-hmm. Capisci? E questa pressione che gli mettono anche.
1: Favetto, un'ultima domanda, però c'è stato un momento in cui il doping è diventato qualcosa di scientificamente applicato. Noi in queste sere più volte abbiamo ripetuto che non c'è stata un'età dell'innocenza, che in qualche modo il doping, anche l'uso di strichnina, nasce con il ciclismo, con i primi giri del 1909-1910, e però è probabilmente successo qualcosa, non so se 20-15 anni fa, in cui il doping è diventato e di massa e applicato in laboratorio scientificamente.
0: Se si potesse dire un doping capitalistico, cioè un doping, ecco, industriale, credo dalla fine degli anni 80, gli anni 90, insomma, Bjarne Riis che vince il Tour lo vince dopato, come ha poi confessato. Certo. Quelli sono stati gli anni peggiori. Quando si è andato, ecco, il ciclismo non è omologazione. Quando l'uso del doping ha omologato, tendendo verso l'alto, le prestazioni degli atleti. Questo è stato un perché? Perché dal ciclismo si potevano ricavare soldi, perché l'impresa deve avvenire tutti i giorni, hanno pensato. Ma tu pensa, un'impresa che avviene tutti i giorni non è più un'impresa, è una normalità. La stessa cosa, il ciclismo vive nelle province perché accade come grande passaggio. E nelle città dove ci sono mille eventi il giro muore, ecco perché Torino, Milano, Roma non lo sanno accogliere il giro, perché lo annegano, distrattamente lo guardano come se fosse uno dei tanti spettacoli che subiscono, e invece il giro non è uno spettacolo.
2: Io la ringrazio Gianluca Favetto per essere stato con noi, per averci detto queste cose. Ricordo il suo libro Italia, provincia del giro. A risentirla presto.
0: Grazie molto a voi, a risentirci.

0: Quest'oggi parliamo di fotografia, del rapporto tra la fotografia e il Giro d'Italia, perché per molto tempo, prima delle dirette televisive, ma anche prima dei cinegiornali, l'unico rapporto tra immagini e giro, a parte appunto il racconto epico della radio o della carta stampata, è stato appunto mediato dalla fotografia. E ovviamente ci sono foto storiche che legano il ciclismo alla storia del Novecento, forse la più importante di tutti è quella famosa della borraccia, come ricorderai,
1: Bartali Coppi,
0: sul Galibier. Nel 52, peraltro, per lungo tempo non si è mai saputo chi avesse passato la borraccia a chi, e poi credo fu proprio Malabrocca a dire, in realtà fu Bartali a passare la borraccia a Coppi, e questo si vede anche dalla foto, perché la bicicletta di Bartali è piena di altre borracce, mentre quella di Coppi ne è del tutto priva, quindi sarebbe logico che sia stato lui. Quella foto fu scattata da Carlo Martini, che era un fotocronista, come tanti centinaia di fotocronisti che hanno raccontato il giro raccogliendo scampoli di vita. E quest'oggi ne parliamo con un fotografo, Roberto Koch, che è in linea. Buonasera Koch.
2: Buonasera.
0: Fotografo, ha fondato e dirige l'agenzia Contrasto e ha fatto nel 1996 un bel libro che si chiama In Giro, edito da Contrasto, che è un fotoreportage dai giri del 92, 93 e 95, che sono gli anni di Indurain, se non sbaglio.
2: Sono gli anni di Indurain, ovviamente anche di Chiappucci, certo, e di tanti altri ciclisti. Certamente era un corridore che era impressionante per la sua forza, per l'energia che metteva nel giro. In salita non si alzava neanche sui pedali per staccare gli altri, era veramente una macchina da guerra.
0: Un passista perfetto. E l'idea centrale del suo libro, Koch, libro di foto in bianco e nero, è che sia possibile, un'idea fra l'altro condivisa da tanti scrittori che hanno raccontato il giro, cioè quella che è possibile raccontare l'Italia attraverso la sua più importante corsa a tappe.
2: Sì, per me questo era il punto di partenza, e parallelamente volevo anche in qualche modo fare un'elegia della fatica, dello sforzo che i ciclisti fanno. Per me la figura più importante da cercare di celebrare era quella del gregario, cioè della logica della squadra, ma anche della fatica, tant'è che poi nel richiedere le autorizzazioni alla presenza all'interno del giro spesso mi trovavo da solo, perché avevo desiderio di documentare situazioni nel retroscena del gruppo che non salivano mai gli onori della cronaca, perché ovviamente tutti erano incentrati soprattutto su chi vinceva la tappa. Ma mi sembrava che questo sport, questo, e soprattutto il giro, questo fantastico appuntamento annuale che percorre tutta l'Italia, dovesse essere appunto raccontato anche dalla fotografia, come era stato nel cinema, come appunto è stato nella letteratura, nel grande giornalismo, anche nella pittura. E mi sembrava che mancasse appunto, dal punto di vista della fotografia, un racconto dello sforzo, della fatica, dell'impegno, ma anche del rapporto con gli spettatori, perché è uno sport che per essere vissuto anche come appassionati, come spettatori, richiede quasi lo stesso sforzo che fanno i ciclisti, cioè mentre magari l'automobilismo, una partita di calcio, uno si mette in tribuna e lo guarda, nel ciclismo bisogna fare una fatica delle volte nelle tappe più importanti, quelle per esempio dei grandi passi di montagna, le strade di accesso vengono chiuse addirittura 48 ore prima, quindi gli spettatori che vogliono vedere il passaggio devono recarsi lì più delle volte in bicicletta, fare lo stesso percorso degli atleti, magari pernottare. È un'occasione di allegria, di svago e anche di grande passione, ovviamente, perché poi il momento del passaggio dei campioni dura pochi secondi o al massimo qualche minuto, insomma, e quindi è tutta la preparazione all'intorno che poi racconta e testimonia della vitalità di questo sport.
0: Lei a un certo punto scrive nell'introduzione che i fotografi il giro lo seguono in moto, ovviamente sul sedile posteriore guidati da motociclisti, di moto guidati da motociclisti bravissimi, e questo pone il fotografo in una posizione privilegiata anche rispetto al giornalista di carta stampata che ormai segue il giro sul monitor praticamente.
2: Sì, ci sono dei cronisti per esempio della radio che lo seguono anch'essi in moto, qualche volta anche qualche giornalista di carta stampata. È un punto di osservazione, appunto, come diceva lei, privilegiato, perché per star dentro al gruppo non c'è altro sistema, non si può stare né a piedi né in macchina, che sono già molte le autovetture delle squadre presenti autorizzate, e i conduttori di queste motociclette fanno parte di una ristretta cerchia di persone che sono autorizzate dalla direzione del giro, perché c'è anche bisogno di una grande capacità, di una grande perizia, perché poi per esempio in discesa discesa non c'è nulla che tenga alla stessa velocità delle biciclette, soprattutto dei grandi discesisti che si tuffano nella discesa a velocità impensabili. Nessun mezzo riesce a mantenere quella velocità e bisogna anche essere molto, molto vigili, perché appunto i ciclisti poi non dispongono di campanelli, quindi spesso con un fischio fanno sentire la loro presenza e bisogna scostarsi immediatamente per lasciarli passare. Però è un'esperienza bella, faticosa, ma anche molto, molto viva, perché si sta dentro appunto la fatica e la si apprezza di più e la si conosce di più, per non parlare poi di quando piove o nevica, che ovviamente si subiscono le stesse difficoltà.
1: Ogni tanto Koch si vedeva alla televisione, io parlo da profano, qualche ciclista che approfittava della scia dei motociclisti per magari sferrare un attacco o per approfittare del taglio dell'aria. Era una cosa che almeno si vedeva, ma che forse adesso è passata, non esiste più come fenomeno.
2: È leggermente passata, perché i commissari di gara stanno molto attenti, perché i motociclisti possono essere appunto squalificati se per caso non stanno abbastanza attenti, cauti, da consentire una cosa del genere, ma faceva parte effettivamente dei trucchi che poi consentivano perlomeno in partenza, nello scatto, un abbrivio maggiore, insomma.
1: Lei parlava prima dei gregari, no? A parte il fatto che io ricordo la capacità mostruosa di De Zan, quando arrivava il gruppo, ecco, in 40 secondi riusciva a dire 80 nomi e non ne sbagliava uno, perché va bene il primo, il secondo, il terzo in volata, no? Poi arrivava 80. Il gruppo e diceva e li diceva tutti nell'ordine, una cosa impressionante. No, però volevo chiedere appunto, in base alla sua esperienza di una persona che è stata sul campo, lei prima parlava del pubblico, ecco, il pubblico rispetto alla figura del gregario. Perché sempre nel calcio e in altre discipline sportive si pensa alla star, al goleador, come si diceva una volta, alla punta, al grande portiere, eccetera. Il gregario quasi non esiste, se vogliamo, nelle squadre di calcio, a parte quelle piccole che ne hanno solo una di stella. Ecco, il pubblico rispetto al gregario, che atteggiamento aveva e ha? Paritetico?
2: Beh, il gregario intanto, diciamo, il giro, proprio per definizione, essendo uno sport di squadre in cui ogni squadra è composta da almeno 10 corridori, essendo un numero di squadre importante, aumenta chiaramente le possibilità per molti ciclisti di farsi vedere, anche se poi i campioni sono un numero molto ristretto. Il pubblico con i ciclisti meno noti ha un rapporto molto affezionato. Una particolarità del giro, oltre al fatto che i componenti del giro, dagli atleti agli organizzatori, sono effettivamente una piccola comunità, tutti si conoscono di persona. Quando lei diceva appunto De Zan, con quella magia professionale riusciva a riconoscere tutti quanti, ma anche perché li conosce veramente, li conosce di faccia, ciascuno di loro, conosce la loro condizione fisica, le loro aspettative, come sono stati il giorno prima. Spesso e volentieri si mangia, ci si ritrova anche con i ciclisti dopo la tappa, prima della tappa, eccetera, quindi c'è un rapporto molto affezionato. Per di più, poi, un'altra delle particolarità del giro è che questa comunità consente delle piccole digressioni. Per esempio, molti dei ciclisti aspettano il momento in cui passano nella zona in cui sono nati o vicino a cui sono nati, perché spesso c'è la loro famiglia che li aspetta, ci sono gli amici che vengono lì per fare il tifo, e ci sono anche delle situazioni particolari. A volte il gruppo rallenta per consentire al ciclista di turno che passa attraverso luoghi a lui conosciuti, a lui cari, di avere un momento di particolare affetto dalla cittadinanza. Quindi c'è un'umanità veramente ricca, forse anche molto contraddistinta dalla fatica, dallo sforzo. Non dimentichiamo che ogni ciclista percorre migliaia di chilometri, quindi insomma quelli che arrivano alla fine veramente sono encomiabili per la fatica e anche per un premio economico che non è paragonabile a nessuno degli altri sport, con l'eccezione di pochissimi campioni. E questo però dà appunto il senso di un gruppo particolarmente ricco di umanità, ecco.
1: Prima lei ha citato Indurain, che in salita nemmeno si alzava sui pedali. Ascoltiamo allora degli Stadio e Mi alzo sui pedali.
3: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto,

0: Beh, certo, ce ne vuole dal passo del Pordoi per vedere il mare. Certo, chiudendo gli occhi si può forse. Allora, a te la parola, Alessandro.
1: No, parlando del Pordoi, mi veniva da fare questa domanda, Koch. Lei ritrae una montagna che appare quasi assoluta, pulita, non sventrata come altre parti del paese. Poi però c'è anche un momento in cui il giro scende a valle, incontra le città, la campagna che non è più campagna, ecco. Che rapporto c'ha, secondo lei, il racconto del giro con questo racconto di un'Italia che in cima rimane ancora pulita, ma che poi a valle tende a sporcarsi?
2: Beh, certo, attraversando l'Italia non si può non notare diversi cambiamenti nelle diverse zone del territorio. La montagna è un po' il momento magico, il momento più alto del giro, non solo per il paesaggio imponente, così anche pulito e puro, ma anche perché mette alla prova le differenti capacità degli atleti, soprattutto gli scalatori, che poi lì trovano l'esaltazione delle loro capacità. Certo, viaggiando col giro si vede anche la speculazione edilizia, l'abusivismo nel sud, poi il giro cambia sempre percorsi, c'è anche una grande competizione tra diversi comuni per far passare il giro nelle loro strade. È meno esaltante poi quando si arriva nella grande città, tant'è che poi in genere il giro finisce a Milano con qualche eccezione, ma diciamo il momento poi magico, tant'è che poi la scalata, io avevo in mente questa idea del gruppo in montagna, che però il gruppo in montagna in realtà succede poche volte, perché appena comincia la montagna cominciano anche gli scatti, le fughe, i corridori che appunto cercano di portarsi in avanti, e quindi il gruppo si sfila, ma c'è un momento appunto, l'idea che avevo io e che poi sono riuscito a realizzare in una tappa, per esempio nel 95 in Umbria, era appunto una salita sotto la pioggia, sotto il freddo, sotto la nebbia, appunto con un gruppo compatto che capita veramente rare volte, perché appunto è il momento poi per staccarsi. Però è un po' lo specchio, il percorso che fa il giro è appunto, è anche un modo per osservare l'Italia, non parliamo poi quando questo succedeva nel dopoguerra, e quindi anche un momento di unità del paese stesso.
1: E poi appunto c'è questa lotta contro la natura, come lei ricordava prima, che aveva notato anche Barthes a proposito di un saggio sul Tour de France, cioè questo fatto di lottare davvero contro la pioggia, la neve o il sole a picco, per certi versi, che diventano quasi dei nemici assoluti, a volte nemici più potenti da battere che magari il secondo, il terzo in classifica, per chi vuole mantenere una maglia.
2: A me mi è capitato di vedere ciclisti perdere i sensi durante le scalate poderose, il passo dello Stelvio da questo punto di vista è stato sicuramente uno dei passaggi più epici del giro. C'è questa dimensione appunto dell'individuo contro la natura, solo su se stesso, sulla forza delle proprie gambe, anche sulla determinazione che lo porta poi a compiere questa fatica, anche con la passione, anche un po' con il desiderio di misurarsi. C'è stata una tappa, mi ricordo, al San Peire, in cui c'era appunto una nevicata inaspettata. Poi peraltro il giro per questioni di date con il tour è stato negli ultimi anni progressivamente anticipato, quindi si sono create più volte delle situazioni in cui le intemperie succedevano dentro al giro, proprio per lasciare poi il mese di luglio più di giugno e di luglio più per il Tour de France. Quindi è effettivamente la dimensione più vera poi di questo sport, ed è forse tipica proprio particolare del giro.
0: Grazie per essere stato con noi, Roberto Koch. Ricordiamo, è l'autore di In Giro, per appunto i tipi di contrasto, che, come ricordava Alessandro Logrande, è una documentazione di 3 anni di Giro d'Italia.
1: Sì, il 92, 93 e 95.
0: Ah, 95.
1: Diciamo, sono gli anni di Indurain e di Chiappucci e di un'Italia che oggi appare già relegata a un certo passato prossimo.
0: Grazie ancora per essere stato con noi, Roberto Koch.
2: Grazie a voi, arrivederci.
0: E grazie a te, Alessandro Logrande, l'appuntamento alla prossima puntata.
1: Alla prossima puntata.
0: Altro giro, altra corsa.
1: Altra tappa.

0: Rai Radio Tech & Tech. Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: Ora, abitavo a Benjamin perché io sono un fiero provinciale, sono nato in una città di provincia che è Novara, non così poi provinciale, non così dispersa tra Milano e Torino nel ricco nord italiano, però insomma sono nato in un quartiere di questa città e sono partito da lì, mi sono sentito sempre fieramente provinciale, e a chi mi faceva notare che il rock in fondo era musica metropolitana ho sempre risposto dicendo che Bob Dylan è nato in un paesotto veramente dove vivevano i lupi oltre che gli umani e lo stesso Elvis tutto sommato è cresciuto solo dopo Memphis, mentre la Tupelo dove era nato era un paesino vero, ma potrei fare 100 esempi. Quindi viva la provincia, il rock era, anzi il rock era una luna così bella da raggiungere che ti sentivi stimolato a muoverti e a tirar fuori la tua creatività.
2: Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready now, go cat go, but don't you step on.
3: L'ospite di oggi è uno